E quindi da lì è venuto fuori che ci piaceva riprendere questo brano, che non è esattamente un loro brano, ma ha a che fare, come sentirete, con un brano che cantano in Modena. E quindi ecco a voi Miss Lou.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi, per lo speciale che stiamo dedicando al progetto curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, Teatri alla Radio, vi proponiamo una conversazione con un altro regista proposto da Ronconi per dirigere due delle opere da lui scelte per il suo progetto radiofonico, Gabriele Vacis. Vacis è uno dei registi più versatili del panorama teatrale italiano, tra i fondatori nell'82 del Laboratorio Teatro Settimo, direttore di importanti istituzioni come lo Stabile di Torino e poi della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. Ascoltiamo la sua testimonianza.

0: Gabriele Vacis, innanzitutto chi l'ha contattata per proporle la regia delle intellettuali di Molière e poi della Cimice di Majakovskij?
1: Ronconi era venuto, ci eravamo visti a Torino per un incontro e mi aveva detto: faccio questa cosa, ti piacerebbe? E io gli ho detto: mi piacerebbe molto, sarei onoratissimo. Quindi diciamo che c'è stato un primo contatto diretto, direttamente con il maestro e poi ovviamente con i funzionari di allora.
0: Allora, ovviamente lei aveva già avuto modo di conoscere Ronconi o di lavorare con lui?
1: Lavorare no, perché non avevo mai avuto occasione. Quando era qui a Torino avevo seguito delle prove, ero andato qualche volta a vedere delle sue prove. E poi lui aveva molto aperto, quando era alla direzione del Teatro Stabile di Torino, noi all'epoca eravamo un gruppo emergente, insomma, con il laboratorio Teatro Settimo, e lui ci aveva coraggiosamente messi in cartellone al Teatro Carignano con un nostro spettacolo che era La storia di Romeo e Giulietta.
0: Sì. Ecco, ritorniamo a Teatri alla Radio e quindi alle due opere che lei ha diretto per questo progetto di Ronconi: Le intellettuali di Molière e La cimice di Majakovskij. Ronconi le ha dato delle indicazioni generiche per dirigere queste due opere così diverse tra loro e poi ne parliamo, o si è fidato del suo modo di lavorare, Gabriele Vacis?
1: Ma direi che si era molto fidato, nel senso che poi ci eravamo risentiti, mi aveva detto: avrei scelto queste due. La scelta era stata proprio sua, nel senso che aveva detto: ho pensato queste due cose completamente diverse l'una dall'altra, Molière e Majakovskij. Gli ho detto: beh, hanno una cosa in comune, cominciano tutte e due per M. Dice: sì, però finisce lì poi le similitudini. E infatti, sì. E adesso è passato tanto tempo, però mi ricordo questa cosa che aveva detto: ma ho pensato che questi due testi per te potrebbero andare bene. Io ho detto: guarda, mi fido assolutamente. Poi avevo pensato per le due realizzazioni due procedimenti assolutamente diversi. Per le intellettuali avevamo fatto un lavoro tutto dal vivo, cioè facevamo proprio la registrazione in diretta, c'erano un sacco di bravi attori, c'era Ottavia Piccolo,
0: Claudia Giannotti, sì.
1: Claudia Giannotti, certo. E quindi avevamo fatto questo lavoro tutto in diretta, avevamo fatto le prove e poi la registrazione, addirittura con le musiche, non erano state sovrapposte ma erano state mandate durante, di modo che gli attori potessero proprio andare sulla musica. Mentre per La cimice era tutto un lavoro di montaggio. Gli attori non sapevano quello che sarebbe poi risultato dal lavoro, infatti tutto era stato molto lavorato in post-produzione, facendo proprio un montaggio successivo, ecco. Infatti molti degli attori si erano stupiti poi ascoltando, perché avevamo contraffatto le voci, avevamo usato un sacco di effetti, ecco, proprio due modelli diversi.
0: Sì, proprio due realizzazioni diverse, però entrambe hanno come comune denominatore la musica, che è quella composta da Roberto Tarasco, storico collaboratore dai tempi del Laboratorio Teatro Settimo.
1: Sì.
0: Allora, partiamo dalle intellettuali di Molière. Come ha deciso di realizzare per la radio e di rendere visibile attraverso il mezzo radiofonico ciò che era nato per le scene?
1: Sono due testi, tutte e due abbastanza autonomi, cioè sono due testi che quando li leggi già è chiaro. Poi bisogna dire che ovviamente la resa teatrale, poi c'è tutta la parte visiva che quando lavori alla radio devi un po' sostituire. Da questo punto di vista è stato molto importante il lavoro di Roberto Tarasco, che lui dice che fa le scenofonie, cioè invece praticamente sostituisce alla scenografia l'ambiente sonoro, invece di un ambiente visivo la situazione è sostituita da un ambiente sonoro, e questo per la radio è ideale, ovviamente.
0: Certo.
1: Quindi questo ci aveva molto, molto avvantaggiato.
0: Infatti è molto godibile l'ascolto delle intellettuali, come poi appunto potranno anche notare i nostri ascoltatori. È come se le musiche, gli effetti sonori, le modulazioni anche frequenti della voce degli attori rendessero particolarmente visibile l'opera, per cui le scene e i costumi vengono sostituiti proprio da tutti questi effetti, no? E
1: sì,
0: poi diventa quasi una commedia musicale o una versione rap, diciamo.
1: Sì, infatti c'è proprio un momento rap, Ad un certo punto, se mi ricordo, che avevamo fatto con Michele Di Mauro questo momento, proprio molto il ritmo veniva esasperato e il risultato era quasi un pezzo rap. Ovviamente questo potevamo farlo grazie ai versi.
0: Ecco, infatti, perché rendevano musicale ovviamente le battute.
1: Certo.
2: Enrichetto.
3: Mia figlia?
2: Sì, tua figlia. Lui dice che è incantato. Ti garantisco io che ha perduto la testa.
4: No, no, caro, ascoltavo. Tu non sai proprio niente. È una storia diversa, non è come tu credi.
2: Com'è?
4: Clitandro gioca a mistificare. Si interessa a un oggetto e lo specchia in un altro.
2: Come? Non è Enrichetta che vuol prendersi in moglie?
4: Ma no, son più che certa.
2: Ma me l'ha detto lui.
4: Sì.
2: Ma sono qui, Belisa, ufficialmente, perché nostro fratello dia il consenso alle nozze. Senti, Belisa, visto che ne sai così tante, ci dici per favore l'altro oggetto chi è?
4: Tu vuoi proprio saperlo?
2: Sì, chi è?
4: Io.
2: Tu?
4: Io.
2: Belisa.
4: E allora che cos'è questo Non vedo la ragione di guardarmi così. Posso prendermi il lusso di giudicarmi cari, abbastanza ben fatta per sedurre chi voglio. E i damidi doranti, cleonti, licischi, sanno molto apprezzare quel che metto in vetrina.
2: Tutti i tuoi innamorati?
4: Pazzi, e con che violenza.
2: Te l'hanno detto loro?
4: Nessuno ha osato tanto. Non c'è stato uno solo che abbia perso il controllo. Ma che siano ai miei piedi lo si vede dagli occhi. Per parlarsi d'amore ci si serve di questi.
2: Non ho mai visto Damide metter piede qui dentro.
4: È una delicatezza in più, non lo capisci?
2: Durante sparge ovunque veleno su di te.
4: Sono i cattivi umori che dà la gelosia.
2: Cleonte si è sposato, lo sai, e anche Licisco.
4: Sì, per disperazione sono stata crudele.
2: No, tu non sei crudele, tu sei pazza, Belisa.
3: Torna in te, non puoi sempre vivere di chimere.
4: Chimere? Si tratta di chimere, si tratta? Chimere io? Chimere è veramente il massimo. Io vivo di chimere, adoro le chimere e vivevo all'oscuro io delle mie chimere. Oh, chimere, si tratta di chimere, si tratta di chimere.
0: E questo era un assaggio dell'intellettuale di Molière che ascolterete per intero oggi dopo la nostra conversazione con Gabriele Vacis e poi la seconda parte domani. Musica e recitazione sono un unico corpo sonoro, come abbiamo appena ascoltato. Gabriele Vacis, c'era nella sua regia delle intellettuali sia il rispetto totale del testo, però nello stesso tempo il tradimento, veniva abbondantemente tradito, come spesso accade poi nei suoi spettacoli, e questo tradimento rendeva ancora più attuale l'opera di Molière.
1: Sì, è una specie di traduzione che io faccio sempre quando lavoro su un testo, cioè mi chiedo sempre che cosa dice a noi adesso. Ci sono delle ragioni sempre profondissime per cui un testo di 200, 300, 500, 2500 anni fa arriva fino a noi, per questo sono classici, no? E le ragioni sono ragioni profonde che hanno a che fare con la contemporaneità. Noi usiamo indifferentemente attuale e contemporaneo, ma non sono sinonimi, sono quasi l'una parola il contrario dell'altra. Attuale è qualche cosa che vale in un tempo, contemporaneo è qualche cosa che vale in tutti i tempi. Per cui, affrontando un classico, sempre credo che quello che abbiamo bisogno di fare è cercare la contemporaneità, cioè i sentimenti profondi che erano validi 300 anni fa e sono validi ancora adesso.
0: Ed è questo poi che rende godibili i testi teatrali, le opere,
1: certo.
0: No? Ecco, divertente anche l'utilizzo del dialetto, più che del dialetto, della cadenza veneziana,
1: sì.
0: A momenti nelle intellettuali.
1: Infatti, sì, ogni tanto faceva capolino questo. Le intellettuali mi ricordavano molto certe commedie di Goldoni, poi quello era un periodo in cui stavamo lavorando su Goldoni, avevamo appena fatto la villeggiatura, la trilogia della villeggiatura, quindi abbiamo mantenuto questo richiamo, ecco.
0: Così infatti, perché poi ci sono delle grosse affinità anche tra Goldoni e Molière.
1: Quindi. C'è la radice nella commedia dell'arte che è fondamentale.
0: Invece La cimice di Majakovskij, un testo importante anche se per niente rappresentato e anche di più difficile costruzione perché è diviso in due parti, una ambientata nel 1929 e l'altra nel 79, 50 anni dopo, quando il protagonista, un operaio congelato, poi dopo viene ritrovato e scongelato, ecco, ma ce ne parli un po' meglio lei.
1: Per l'epoca doveva essere un'invenzione era un'invenzione straordinaria, no? Questo, pensare di fermare il tempo grazie ad un espediente scientifico e poi rinascere in un altro tempo. Oggi è un meccanismo drammaturgico che il cinema ci ha insegnato ad utilizzare, lo si vede spesso, no? Però credo, forse era la prima volta che qualcuno pensava ad un espediente drammaturgico del genere. Ovviamente ci voleva Majakovskij.
0: Con il suo stile futurista, come si evince anche da questo testo, La cimice, di cui ricordiamo brevemente la trama. Ecco, allora c'è un operaio russo che sposa una cassiera appartenente al ceto borghese e durante questo banchetto nuziale scoppia un incendio dove tutti perdono la vita, tranne appunto, lo pronuncio malissimo, Prisipinkin, che a causa dell'acqua gelata proveniente dagli idranti viene ibernato e poi scongelato. Surgelato appunto e scongelato 50 anni dopo.
1: Potrebbe essere un plot narrativo di Stephen King.
0: Poi la cimice, perché addosso gli viene trovata appunto questa cimice, poi catturata, isolata nello zoo. Ecco. Ha avuto difficoltà però a realizzare questa commedia, soprattutto per la radio.
1: Difficoltà ci sono sempre, però. Ci sono due cose che ricordo. Uno è il gran divertimento, un po' perché avevo chiamato un po' di allievi che si erano appena diplomati alla Paolo Grassi. Io allora dirigevo il corso attori alla Paolo Grassi, alla Scuola di Teatro di Milano, e quindi c'erano questi giovani allievi che si erano appena diplomati, Edoardo Ribatto, Tommaso, cioè, insomma, e con loro ci eravamo davvero molto divertiti. E poi la fase di post-produzione è stata bellissima, perché si è trattato di usare tutta una serie di strumenti che qui alla sede Rai di Torino facevano la gioia dei tecnici. C'erano questi tecnici che lavoravano alla radio qui a Torino, negli studi, che erano, c'erano queste attrezzature per l'epoca, come posso dire, erano già un po', non erano più modernissime, no? Infatti c'era questo lavorare sui nastri, per cui si tagliava il nastro, e per contro lavorare con tutti gli harmonizer, con tutti questi strumenti che invece erano proprio le ultime novità, ecco. E quindi mi ricordo questa doppia gioia del lavorare con gli attori per improvvisare situazioni paradossali, come è proprio il testo di Majakovskij. E poi questa post-produzione altrettanto divertente, con il divertimento generalizzato di tutti i tecnici, che erano bravissimi peraltro, e abbiamo potuto realizzare grazie a loro tutta quella follia che era la cimice.
0: Infatti, perché c'è stato un sapiente lavoro di montaggio, contrariamente alle intellettuali.
1: Intellettuali era proprio diretta.
0: Poi c'era appunto questa musica che accompagna tutto il testo di mio Molière, no? Che fa da, più che sottofondo, fa da corpo sonoro, ecco, con la commedia stessa.
1: Per questo era importante che gli attori recitassero, parlassero sulla musica, e quindi per questo parlo di presa diretta, mentre per La cimice il procedimento fu proprio opposto, cioè gli attori non avevano la minima idea di che cosa sarebbe, di che cosa ne avrei fatto delle loro voci.
0: Senta Gabriele Vacis, com'è stato lavorare in radio? L'ha divertita? Le è piaciuto? Le è venuto anche voglia di continuare a lavorare?
1: A me la radio piace moltissimo e mi è sempre piaciuto tantissimo. Anni dopo ho fatto tantissime cose in radio, tra cui per Radio 2 un ciclo di giovani drammaturghi che hanno scritto apposta per la radio delle piccole serie di 5 puntate. Questo l'abbiamo fatto nel 2000 e lì c'erano da Fausto Paravidino, insomma autori giovani in quegli anni che avevano scritto cose molto belle apposta per la radio. Ecco, anche quella è stata una cosa molto bella.
0: E infine, che cosa gli ha lasciato l'esperienza dei teatri alla radio di Ronconi?
1: Ma io mi ricordo che avevo sentito anche altre cose ed erano tutte molto molto belle ed interessanti. E lui poi aveva fatto questa selezione di registi a cui aveva affidato testi che aveva scelto lui. Ognuno l'aveva poi risolto in modo diverso, per cui era molto interessante sentire tutte le differenti realizzazioni, che adesso non ricordo, però ne avevo sentite abbastanza e mi stupiva proprio i punti di vista diversi messi così in rilievo. Questa era stata una cosa molto interessante.
0: E infatti l'idea di Ronconi era quella di offrire un panorama il più variegato possibile del teatro in Italia in quel momento.
1: Certo, certo.
0: Delle possibilità di messa in scena e quindi perciò registi anche diversi tra loro.
1: Certo.
0: Ma comunque lui lasciava libertà, ovviamente, sceglieva il testo Ronconi, sì, però sì. Poi il regista.
1: Sì, sì, assoluta. Poi io quando gli avevo detto ma avrei pensato a questi attori, avrei pensato a questa impostazione, lui poi aveva detto sì sì, ah, bene bene, era molto contento che ci fosse la Gianotti per esempio, quindi non mi ricordo controindicazioni. un bel progetto, sì sì.
0: E ringraziamo Gabriele Vacis per aver ricordato con noi il progetto curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, Teatri alla Radio, per il quale diresse due opere, La Cimice di Majakovskij e Le Intellettuali di Molière, di cui vi faremo ascoltare subito la prima parte, mentre la seconda domani. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Le intellettuali di Molière con Marcello Bartoli, Claudia Giannotti, Ottavia Piccolo, Massimo Venturiello. Musiche a cura di Roberto Tarasco. Regia di Gabriele Vacis.
1: Cosa? Tu, mia sorella, tu vorresti privarti del tuo io di ragazza così radioso e dolce? E stai qui a raccontarmi che sposarsi è una festa? Esce dalla tua testa questa idea da donnetta?
2: Sì, cara.
1: Ah, che bel sì! Come l'hai detto bene! Un altro sì di questi e mi viene un infarto.
2: Ma cara, cosa c'è nell'idea di sposarsi in sé?
1: Per carità!
2: Cioè?
1: Fammi il piacere! Ma non la senti tu? Questa parola, nozze, il suono stesso, nozze, cos'ha di disgustoso? E con che strane armi ti violenta i pensieri? E quali laide immagini ti mette sotto gli occhi? Ma non lo senti un brivido? E quel che la parola si tira dietro, tu sei pronta a subirlo?
2: Quel che si tira dietro, se provo a figurarmelo, mi fa vedere un uomo, dei bambini, una casa. E se ci penso, no, io non ci vedo niente che offenda i miei pensieri. Non sento nessun brivido.
1: Di allora che vuoi essere la proprietà di un altro.
2: E cosa vuoi che sia alla mia età? Che cosa posso avere di meglio di un uomo, di qualcuno che mi scelga e mi sposi, che mi ami e io ami? E vivere così, essere uniti in due, costruendo su questo una vita di pace, essere l'uno dell'altro. Non è una cosa bella?
1: Oddio, si può anche vivere a due dita da terra. Certo che se tu dici sono una nullità, mi barrico in cucina, mi dedico ai fornelli, il mio padrone è lui, io coltivo marmocchi, certo non è che il mondo lo vedi poi dall'alto. Ma tu non sei così. Certe cose da bestie, lasciale ad altre donne. Tu puoi avere altre gioie. Tu cerca di elevarti, datti.

0: casa, che è fior di donna colta, col prestigio che ha. Non sei sua figlia, forse? Fa come me, dimostralo. Sollevati al livello delle cime che hai intorno, apriti alla cultura, sciogliti, cara, sciogliti, sii docile al piacere che dà la conoscenza. E invece d'esser serva di un uomo che ti espropria, sposati, sì, ma sposati con la filosofia, che è come avere in pugno tutta l'umanità e farla rigar dritta in base alla ragione, così da spazzar via quelle volgarità il cui impulso ci sbatte qua e là come le bestie. Ecco quali passioni, ecco le vere fiamme che dovrebbero ardere nei cuori delle donne, altro che tante lacrime sparse per questo e quello, che sai cosa mi sembrano? Ignobili bestemmie.
1: Il cielo però, cara, la struttura celeste, ci fabbrica nascendo adatti per un ruolo. E non tutti i cervelli hanno un taglio di stoffa così uguale che sopra ci puoi fare un filosofo. A te piace pensare e ti piace salire di pensiero in pensiero fino alle grandi cime. Io no. La mia natura se ne sta a terra terra, si concentra sul piccolo, non vede da qui a lì. E perché vuoi turbare le armonie del creato? Perché non ubbidiamo alla nostra natura? Tu sta pure lassù col tuo genio creativo, là nei regni polari della filosofia, mentre io nel mio piccolo, io me ne resto qui a godermi il calore della casa e del letto. In fondo, se ci pensi, guarda che simmetria. Non siamo le due facce di nostra madre, io e te. Tu sei la sua natura più alta, spirituale, e io quella inferiore, fatta solo di istinti. Tu sei un intellettuale, cioè sei fatta per l'arte, e io una casalinga, fatta per la famiglia.
0: E va bene, ho capito. Tanto vale piantarla, nessuno può levartela la voglia di un marito. Allora, se è permesso, hai già in mente qualcuno? Penso che la tua scelta non cadrà su Clitandro.
1: E perché non dovrebbe cadere su di lui? Che cos'ha che non va? È una scelta sbagliata?
0: No, ma c'è un'altra cosa che è sbagliata di più. Non lo si tocca, sai, l'uomo che è già di un'altra. Ora, se c'è una cosa che è di dominio pubblico, è proprio che Clitandro aveva in testa me.
1: Vero, ma tu non credi alle sdolcinature. Tu non ti abbassi mai alla banalità. L'idea del matrimonio tu la escludi dal quadro. Tu hai una sola passione, che è la filosofia. A Clitandro non tieni. Scusa, non ti capisco. Cosa ti importa a te se me lo prendo io?
0: Il non cadere vittime dei ricatti del sesso non significa mica rinunciare a un rapporto. Puoi non sposare un uomo di cui apprezzi il valore, ma ti può lusingare averlo sempre intorno.
1: Ma nessuno proibisce che lui ti ascolti in estasi e beva i tuoi discorsi se vuole proprio farlo. Io mi limito a prendere quello che tu hai respinto e che lui offre a me, cioè il suo cuore e se stesso.
0: E sei proprio sicura? Credi che la promessa di un amante deluso abbia un peso reale? Che il suo amore per te sia veramente forte e il gran fuoco di prima completamente spento?
1: Lui così dice, cara. E io, cara, gli credo.
0: E io ti dico, cara, di credergli un po' meno. Perché se lui ti dice che non pensa più a me, può darsi che dicendolo inganni se medesimo.
1: Può darsi. Vuoi saperlo? Se vuoi non è un problema. Se ci tieni a chiarire, possiamo farlo subito. Eccolo, sento i passi. E su questo argomento niente gli impedirà di far luce completa. Mia sorella mi ha posto un dubbio che è un out-out. Puoi chiarire, Clitandro, chi è che vuoi, me o lei? Guardati in fondo al cuore e sii così gentile da dirci con chiarezza chi di noi lo possiede.
0: No, no, io non esigo nessuna spiegazione. Cosa c'entra l'amore con gli interrogatori? Siamo gente civile. Niente è più imbarazzante che parlarsi per forza con le viscere in mano.
2: Armanda, no, ti sbagli. Non sono un cuore ambiguo. Io adoro confessarmi. Lo faccio senza sforzo. Questa scelta fra voi

0: non mi crea alcun disagio. E qui dico a gran voce, a fronte alta e pura, che la mia volontà di costruirmi un nido, i miei sensi, il mio cuore, vanno da quella parte. Questa dichiarazione non so perché ti turbi. Sei stata tu a volere che finisse così. Io volevo sposarti e tu, nei miei sospiri, tu vedevi benissimo che bruciavo di voglia. Il mio amore per te lo sentivo immortale, ma non ero un trofeo di specie raffinata. Ho sofferto l'orrore di sentirmi una cosa, anzi una nullità, uno zero ai tuoi occhi, e il non essere è stanca. Ho reagito, ho cercato carceriera più dolce, ceppi meno crudeli, finché ho visto quegli occhi. Eccoli i miei carnefici. Sento che il loro sguardo mi è per sempre alleato. E so che per pietà quegli occhi sanno anche raccogliere un avanzo, asciugarne le lacrime. Armanda, sono cose queste che se ti toccano per sempre, non te ne scordi più. E per questo ti chiedo formalmente, Armanda, di rinunciare a me. Se mai tu la coltivi, butta via quest'idea. Non tornare alla carica e lascia che il mio cuore si consumi per lei.
1: Ma che idea e non idea? Ma chi ti pensa a te? Ma chi ne ha voglia a te di soffiarti a qualcuno? Ma guarda che mitomane! Ma va fuori di qui, deficiente, va, va! Va fuori a delirare!
2: È rimasta di sasso.
3: Tu sei stato bravissimo.
0: Magari un po' brutale, ma se lo meritava. Con tutte quelle pose, quelle arie da leonessa, almeno mi son preso il gusto di cantargliele. Bene, se sei d'accordo, io vado da tuo padre a dirgli
3: che... Da mia madre. È lei che devi ungere.
4: Mio padre, se ci vai, dirà certo di sì. Però non sa dar peso alle sue decisioni. È un succubo, non so se per disegno astrale, per bontà o quieto vivere, lui va dietro a mia madre. Ed è lei la padrona con poteri assoluti. La sua parola è legge, nessuno la discute. Ecco perché vorrei, scusami, sai, con lei e con la zia, che tu fossi un po' più carino. Che tu entrassi, che so, nel loro mondo. Insomma, fa che loro ti notino. Fatti un po' amare, ecco.
0: Non ci riesco, è inutile. Sono nato sincero. Neppure con Armanda riuscivo a darle spago. Ammetto che una donna si faccia idee su tutto, ma una cosa è una donna, un'altra un dizionario. Non capisco il perché di questa strana fisima di amare la cultura solo perché è cultura. A me piace la donna, semmai, che sa ignorare, che sa minimizzare le cose che lei sa. Non quella che ti sbatte lì i titoli di studio, ma quella che li ha e non li fa vedere.
3: Mi ami? E se mi ami, vuol dire che ti piace la casa dove sto e devi conquistartela. Devi piacere a tutti se vuoi piacere a me. Affascinare tutti, anche il cane da guardia. Capito?
0: È tutto vero. Sta venendo qualcuno. Sembra tua zia Belisa. Sai cosa faccio? Vai. Io la prendo in disparte, me la lavoro un po', le dico di noi due e vedrai che ci aiuta. Signora, perdonatemi, io sono innamorato e non posso sprecare un'occasione simile. Lasciate che vi spieghi la natura del mio...
5: Zitto, caro, zitto. Non osate di più. Vi ho ammesso nel segreto della mia confidenza e adesso accontentatevi di allusioni e di occhiate. Non cercate di usare nessun altro linguaggio. Non spiegatemi cose che giudico indecenti. Soffrite a causa mia? Io non ve lo proibisco, ma mi spetta il diritto di non saperne niente. La regola del gioco è che io chiuda un occhio sui vostri sentimenti, sì, ma se sono muti, e se invece è la bocca a farsi udire, allora voi per me siete morto, io vi tolgo il saluto.
0: Per carità, signora, non ci siamo capiti. Parlavo di Enrichetta, io è lei che io amo. Giuro che faccio appello solo al vostro buon cuore, perché voi mi aiutiate a rapire la bella...
5: Bravissimo, che stile questa sia strategia! Un ripiego di classe, meritate un applauso. Ne ho letti di romanzi, ma una simile idea, così pronta, sottile, non l'ho incontrata mai.
0: No, qui non è questione di strategia, signora. Io ho detto pari pari quel che mi sta nel cuore. La volontà del cielo, il destino, fa sì che il mio cuore sia preso, travolto da Enrichetta. Dico meglio, Enrichetta mi tiene prigioniero. Per l'esattezza voglio Enrichetta per moglie. E siccome anche a voi sarà chiesto un parere, a mia volta vi chiedo: non potreste aiutarmi?
5: Ma su, quanta paura, siate coerente, andiamo! Vi hanno tradito troppo tutte le vostre occhiate, basta! Mi basta il trucco, il brillante espediente con cui vi siete tolto abilmente d'impiccio.
0: Ma...
5: addio! Per questa volta non parliamone più. E vi ho già detto troppo, più di quanto volevo.
0: Ma vi sbagliate!
5: Basta, sono qui che arrossisco, il mio pudore a pezzi, non so come resista.
0: Signora, non vi amo, che io possa crepare.
5: No, no, non vi concedo una frase di più.
0: Ma vattene all'inferno, anzi va al manicomio. Non la si tiene in casa una pazza così. Andiamo a consigliarci con chi ha un po' di cervello. Ci sarà qualcuno qui che mi darà una mano.
6: Sì, però, dammi il tempo di andare, di tornare. Brigherò, insisterò, farò pressioni, tutto. Ma che cos'è l'amore che ti rende verboso? E con che prepotenza chiedi ciò che desideri? Mai che... Ah, ciao, fratello.
7: Ciao, Aristo. Che fai? Qual buon vento ti porta?
6: Lo sai perché son qui?
7: Io? No, dimmelo tu, sono qui tutto orecchi.
6: Tu conosci Clitandro, tu sai bene chi è?
7: Ma certo che lo so, lo conosco da sempre.
6: E che cosa ne pensi? Dimmi la verità.
7: Un tipo coraggioso, leale, anche avveduto, tutt'altro che imbecille, una rara persona.
6: È per lui che son qui. Per una sua proposta sono molto contento che il giovane ti piaccia. Clitandro mi ha pregato di parlarti a suo nome. Ha intenzione di chiederti la mano di Enrichetta.
7: Mia figlia?
6: Sì, tua figlia. Lui dice che è incantato. Ti garantisco io che ha perduto la testa.
5: No, no, caro, ascoltavo. Tu non sai proprio niente. È una storia diversa, non è come tu credi.
6: Com'è, com'è?
5: Clitandro gioca a mistificare. Si interessa a un oggetto e lo specchia in un altro.
6: Come? Non è Enrichetta che vuol prendersi in moglie?
5: Ma no, son più che certa.
6: Ma me l'ha detto lui.
5: Sì.
6: Ma sono qui, Belisa, ufficialmente, perché nostro fratello dia il consenso alle nozze. Senti, Belisa, visto che ne sai così tante, ci dici per favore l'altro oggetto chi è?
5: Tu vuoi proprio saperlo.
6: Sì, chi è?
5: Io.
6: Tu?
5: Io.
6: Belisa.
5: E allora che cos'è questo Non vedo la ragione di guardarmi così. Posso prendermi il lusso di giudicarmi cari, abbastanza ben fatta per sedurre chi voglio. E i damidi doranti, i cleonti, i licischi sanno molto apprezzare quel che metto in vetrina.
6: Tutti i tuoi innamorati?
5: Pazzi! E con che violenza?
6: Te l'hanno detto loro?
5: Nessuno ha osato tanto. Non c'è stato uno solo che abbia perso il controllo. Ma che siano ai miei piedi lo si vede dagli occhi.
1: per parlarsi d'amore ci si serve di questi.
6: Non ho mai visto Damide metter piede qui dentro.
2: È una delicatezza in più, non lo capisci?
6: Durante sparge ovunque veleno su di te.
2: Sono i cattivi umori che dà la gelosia.
6: Cleonte si è sposato, lo sai, e anche Licisco.
2: Sì, per disperazione sono stata crudele.
6: No, tu non sei crudele, tu sei pazza, Belisa.
7: Torna in te, non puoi sempre vivere di chimere.
2: Chimere? Si tratta di chimere, si tratta. Chimere io, chimere è veramente il massimo. Io vivo di chimere, adoro le chimere e vivevo all'oscuro io delle mie chimere.
7: Nostra sorella è pazza.
6: E peggiora ogni giorno. Comunque, dicevamo, ho perso il filo. Ah, Clitandro ti chiedeva la mano di Enrichetta. Aspetta una risposta. Che cosa intendi fare?
7: C'è bisogno di chiederlo. La mia risposta è sì. È un titolo d'onore averlo come genero.
6: Conoscerai, suppongo, la scarsa consistenza del...
7: Non è un argomento a cui dare importanza. È ricco in altre cose, il che è già un patrimonio. E poi suo padre è stato per me come un fratello.
6: Parliamone a tua moglie, allora. Non ci resta che persuaderla.
7: Chi? Basta la mia parola.
6: Sì, ma per dare appoggio alla tua decisione non sarebbe sbagliato ascoltare anche lei. Andiamo...
7: Ma che fai? Non vedo la ragione. Rispondo di mia moglie, la cosa è sistemata.
6: Ma...
7: Di cosa hai paura? Lascia fare... Ti prego, lascia che io la informi della bella notizia.
6: Come vuoi, fa un po' tu. Io vado da Enrichetta, poi torno e mi dirà...
7: Ma è fatta, te l'ho detto. Vado da Filaminta a darle la notizia.
8: Son nata coa camisa. È vero quel proverbio? Chi vuol copare un can dice che l'è rabbioso.
9: Non è un'eredità a servire gli altri, no.
7: Ma che cos'hai, Martina? Cosa borbotti?
9: Mi?
7: Tu.
9: Che la parona si ormega licenzia.
7: Licenzia?
9: Una peada sul culo megadà.
7: Non capisco che cosa.
8: Se non fa suoi vaise, subito i medà si ornarrata de botte.
7: Ma no. Che resterai, mi servi così bene. Mia moglie va capita, ha le sue lune lei. Io non permetterò.
10: Cosa? Sei ancora qui? Aria, villana, fuori da questa casa. Esci di qui e non farti più vedere, capito?
7: Calma.
10: È deciso.
7: Eh?
10: Non la voglio più in casa.
7: Ma che ha fatto? Ha rubato, l'hai presa con le mani nel sacco.
10: Peggio di questo.
7: Peggio di questo?
10: Peggio.
7: Ma che diavolo hai fatto, canaglia, eh? Hai avuto forse...
10: Hai avuto l'insolenza, questa sguattera, dopo 30 lezioni, 30, di offendermi l'orecchio con uno di quei termini urtanti, primitivi, con quel frasario andante che fa ridere tutti.
7: Ma
10: non fa che aggredire le strutture formali, cioè la base di tutto. E io sempre a sgolarmi, a spiegare che tutto al mondo è linguistica. Ma sai che alla linguistica ubbidisce anche il re.
7: Io credevo che avesse commesso un assassinio.
10: E questo che cos'è? Non è un modo di uccidere.
7: Ah, sì.
10: Avanti, allora, scusala, cosa dici?
7: Io non dico più niente.
10: Il fatto è che fa pena, la sua frase si smaglia, non la sa organizzare e non vuole imparare le leggi del discorso.
8: Quel che insegna è voi altri, sarà il parlar pulito, ma me non so parlarmi col vostro gergo.
10: Gergo, hai sentito? Gergo, chiama gergo il linguaggio, tecnicamente esatto, fondato sulla logica.
8: Quando che ci si intende si parla sempre logico e il parlar troppo fino non serve mica a niente.
10: Ecco, ha colpito ancora. Belisa, hai sentito? non serve mica a niente.
11: Che cervellino duro. Passiamo le giornate a insegnarti a parlare e ancora non sai mettere quattro parole in croce. Tu ripeti l'errore di non, con mica e niente, che è bruttissimo esempio di negazione tripla.
12: Signora, mi non avemo studiato la cultura. Mi me piace parlare come che parla a gente.
10: Ah, non so chi mi tiene.
11: Altro che solecismi.
10: Il fatto è che alla lunga ti si guasta l'orecchio.
11: Però, scusami tanto. Perché non fai attenzione? Mi, io, è singolare. Mentre avemo è plurale. Perché vuoi sempre offenderla questa santa grammatica?
12: Mi no tiro, porchi, né a Cristi né a grammatiche. Oh,
11: ti ho già detto che cos'è la grammatica e spiegato da dove viene il termine.
12: Ammi, venia dal corso, faccia la circonvallazione, cosa vuol che mi importi?
11: Che cervello da capra! La grammatica insegna la concordanza cara tra il verbo ed il soggetto, soggetto e predicato, sostantivo e aggettivo.
12: Signora, questa gente mai goleva il capeo una volta.
10: Che martirio.
11: Ma questi sono i membri formali del discorso, membri che è necessario che vadano d'accordo.
12: Ma lascia che i barruffa, che se meglio parea.
10: Melisa, finiscila. È un discorso insensato. Crisalo, ti dispiace dirle che se ne vada?
7: È meglio che obbediamo ai suoi capricci, va? Non imbeccare più. Ritirati, Martina.
10: Sta attento a farle male. È così delicata. Cosa fai? Gli occhi dolci agli accattoni. Adesso?
7: Io? Via! Fuori di qui! Va, poverina. Va. Ecco fatto. Contenta? Ecco che se n'è andata. Però io non lo approvo, questo licenziamento. Quella è fior di ragazza, una che sa far tutto. E me la sbatti via per un motivo scemo. È 100 volte meglio che ti parli in dialetto, con dei modi volgari o sbucciando i piselli, usi il verbo sbagliato, piuttosto che si scordi il cucchiaio di sale o l'arrosto sul fuoco. Io vivo di buon cibo, non di belle parole.
10: Io questo qualunquismo, che fastidio mi dà, che miseria per uno che può chiamarsi un uomo, abbassarsi agli arrosti, discutere di zuppe invece di guardare in alto, un po' più su, la pancia, questo cencio, è poi così importante.
7: Io sono la mia pancia e la mia pancia è me.
11: Il corpo ha i suoi diritti, si sa, come lo spirito. Ma se tu ti aggiornassi e leggessi dei libri, sapresti che lo spirito è il motore del corpo ed è nostro interesse, nostra cura primaria, dargli sempre alimento col succo della scienza.
7: Per Dio! Ma questo succo che ti nutre lo spirito, mi dicono che sia tutta roba scolastica. E tu non hai talento, nessuna inclinazione a fare...
10: Inclinazione, che parola pomposa, puzza tremendamente di liceo di una volta.
11: È vero, è una parola molto colemontè.
7: Volete farmi esplodere? Parlo fuori dai denti? Giù la maschera, allora, scarichiamo la bile. Voi siete pazze e io sono oppresso al pensiero.
10: Cosa tu sei?
7: Parlo a lei, mia sorella. Tu che fai tanti strilli per i miei solecismi. Io sbaglierò a parole, ma tu sbagli nei fatti. No, cara, non mi piace la polvere dei libri. Non è nemmeno bello, e per molte ragioni, che una donna si addentri nelle cose di scienza. Crescere i propri figli, crescerli moralmente, governare la casa, amministrare i servi, avere chiaro in mente cosa costa la vita. Ecco già una cultura, una filosofia. In fondo i nostri padri avevano buon senso, le loro non leggevano, ma erano donne liete. La casa, la famiglia era il loro argomento, i loro libri un ago, un filo della tela con cui cucire un abito o un corredo da sposa. Lo so, le donne oggi non fanno questa vita, ora vogliono scrivere e diventare autori. E in questa vana corsa verso mondi lontani si sorvola il mio pranzo, lo si perde di vista. Non parliamo dei servi. Non fanno che studiare e quindi fanno tutto, ma non servono a niente. Ragionare, ecco il grande passatempo di casa, e il ragionare caccia di casa la ragione. Il cuoco studia storia e mi brucia il brasato, mentre chi scrive versi non mi porta da bere. Bene, m'era rimasta una ragazza, una,
13: non si sa come, una immune dal contagio. No, la si caccia via e si fa una chiassata.
14: Basta con questo andazzo, basta con il va e vieni di tanti cervelloni come quel Trisottani. È lui che ti sputtana nei suoi versi ridicoli, lui con i suoi pensieri pieni di ovatta colorata, che dopo che li ha espressi si cerca quel che ha detto. Per me non l'ho mai visto un uomo così scemo.
10: Dio, che volgarità, le idee come il linguaggio.
15: Tu sei un grande pasticcio fatto di cose piccole. Mai visto un aggregato di atomi più borghesi. Io sarei tua sorella, io del tuo stesso sangue. Mi viene da morire se penso che è così. Non dico altro, vado. Vado via per vergogna!
16: Hai finito o hai in riserva altre frecce per oggi?
7: Io?
0: No, per carità.
7: Facciamola finita e cambiamo argomento. Nostra figlia più grande, Armanda, storce il naso all'idea di sposarsi. La capisco, lei studia, è una scelta precisa e tu ne sei al corrente, quindi non mi intrometto. La più piccola invece è di tutt'altra idea. Penso quindi sia giusto sistemare Enrichetta e cercarle un marito.
16: Proprio quel che pensavo, anzi ti dico subito i progetti che ho in mente. L'ottimo Trisottani, l'uomo che mi rinfacci, l'uomo che non ha il vanto di piacere al Signore. Ecco l'uomo tagliato su misura per lei. Ne capisco più io qui, so io cosa vale. Niente storie, è superfluo che tu mi contraddica. È una cosa acquisita, ho deciso così.
17: Tu potresti concorrere a un premio di prudenza, ma non ti senti un verme a dire sempre di sì? Possibile che un uomo sia così pusillanime da non opporsi mai alle idee di sua moglie?
7: Oddio, come fai presto a giudicare, tu che ignori la noia delle liti in famiglia. Io chiedo solo pace, pace e serenità, e tu non sai le scene che può fare mia moglie. Lei esalta la ragione, studia i comportamenti, ma il suo modo di agire è sempre irrazionale. Prova a dirle di no, discuti una sua idea, scatena un temporale che dura 10 giorni. È tremenda, ti fa paura in quei momenti. Non sai più dove metterti. Diventa un satanasso. È così, non esagero. E con tutti i suoi diavoli, a me tocca chiamarla tesoro e amore mio.
17: Ma va, non fare drammi. Se vuoi saperlo, guarda, tua moglie alza la cresta perché tu vuoi così. Non è lei che comanda, sei tu che le ubbidisci. Ed è perché sei debole che lei fa da padrona. Sei tu stesso a inchinarti alle sue grandi arie. Sei tu a farti portare come un cane al guinzaglio. Per Dio, ma non potresti, visto che sei un uomo, nominalmente esserlo una volta di fatto? Non potresti decidere di darti del coraggio usando i modi forti, dicendole io voglio? Non arrossisci, no, sacrifichi tua figlia alle follie da circo che regnano qua dentro, ma non basta, imbottisci di soldi anche un cialtrone, gli paghi anche le balle che vende alle tue donne, un pedante, un trombone, che ci vuole tua moglie per dargli del filosofo o del grande scrittore, o chiamarlo un poeta raffinato e elegante, quando se c'è una penna squalificata è lui, andiamo». Non è un dramma questa storia, è una farsa. La trovo così buffa la paura che hai.
7: Ma sì, forse hai ragione. Lo so che ho torto io. Forse è giunto il momento di mostrarsi più forti, più duri.
17: Dici giusto.
7: È brutto. È molto brutto essere alla mercé di una moglie tiranna.
17: Ecco.
7: Si è approfittata, sai, della mia mitezza.
17: Vero.
7: E un po' anche del fatto che lascio troppo correre.
17: Non c'è dubbio.
7: Ma adesso voglio farle vedere che mia figlia è mia figlia e io sono il padrone.
14: di darle per marito l'uomo che dico io.
17: Ora ti riconosco. Questo devi pensare.
14: Sei amico di Clitandro. Tu lo sai dove abita. Digli che venga qui. Digli che venga subito.
17: Vado da lui di corsa.
14: Troppo ho sofferto. Adesso voglio essere un uomo. Un maschio. In barba a tutti.

0: Sentiamoci qui, sentiamo i vostri versi, sì, qui sì, con raccoglimento, parola per parola. Brucio dal desiderio.
1: Armando nella pelle.
0: Su di me ha un grande fascino ciò che esce da voi.
2: Mamma. Per me sento un calore come se io svenissi.
1: Armando. Io sento che offrirete un cibo molto ghiotto.
0: A voi.
1: Belisa.
0: Non estenuate questa attesa fremente.
2: Svelto.
1: Su, fate presto, affrettate il momento.
0: Siamo impazienti. Il testo. Su, tiratelo fuori.
3: Signore. Sì. È una cosetta. Un povero esserino appena nato in fasce. È nato in casa vostra. L'ho partorito adesso. È questo che vi tocca?
0: La sua paternità basta a farmelo caro.
3: La vostra approvazione sarà per lui una madre.
1: Che prontezza.
4: Etichetta, perché scappi via?
5: Non vi voglio guastare la bella riunioncina.
0: Su, vieni qui, siedi, accordati le orecchie e ascolta, sentirai delle cose sublimi.
5: Mamma, io di poesia non ne capisco nulla, lo sai. Non ho passione per la letteratura.
0: Non fa niente, oltretutto ho da dirti una cosa che è giusto che tu sappia il più presto.
3: Arti, lettere, scienze, non vi dicono niente?
5: No.
3: Qual è l'arte che amate? È l'arte di sedurre.
5: Nessun genere d'arte. Non amo l'artificio.
1: Pensiamo all'esserino appena nato in fasce.
5: Oh no.
3: Vi propongo una cosa, direi iperletteraria, che non è dispiaciuta alla... Non dico altro. È un sonetto truccato. Non so, vi piacerà.
2: Non starei a chiederlo.
5: Sentiamo allora, su.
3: Esorcismi.
1: Io sento un'aritmia. A questo punto sempre.
2: Belisa.
1: È l'effetto poesia, mi dico.
3: Esorcismi.
1: Ed è più forte.
2: Uffa.
1: Quando lo stile è freddo.
3: Esorcismi.
1: Freddo, ma inquietante.
0: Belisa, se non stai zitta non ci dirà mai niente.
3: Esorcismi.
5: Mamma.
1: Zitta, per favore, Enrichetta.
3: Esorcismi polimetri per scongelare la febbre di Urania. E questo è il titolo. Urania, la prudenza si disfa nel tuo sonno. Accima, la superba nemica crudelmente. Sei tu lei, impazzita nel tunnel del termometro. Cos'è?
1: Sono folgorata.
2: Sempre il suo tocco freddo.
0: Lui solo sa il segreto della parola oggetto.
2: A prudenza si disfa, ci si deve inchinare.
1: E il nesso sei tu lei, il tunnel del termometro.
0: Dirò che straordinario è crudelmente unito a impazzita che segue, un avverbio straniante.
1: Coraggio, andiamo avanti.
3: Urania, la prudenza si disfa nel tuo sonno, accima la superba nemica crudelmente, sei tu, lei, impazzita nel tunnel del termometro.
2: La prudenza si disfa.
1: Il tunnel del termometro.
0: Crudelmente è impazzita.
3: Falla uscire comunque dal comfort del tuo corpo. Puoi salvarti se l'ingrata che assedia la tua vita svapora col fedele arpeggio dei tuoi fazzoletti.
1: Basta, non così, fatemi respirare.
2: Sì, ci si è dato il tempo di riprendere fiato.
0: Il fatto è che si sente davanti a certi versi venir giù come un liquido.
5: Mamma.
0: Ti senti come persa.
2: Falla uscire comunque dal comfort del tuo corpo. Quel comfort, com'è giusto e com'è disperato. Che idea di solitudine c'è in tutta la metafora.
0: Falla uscire comunque. Lì per lì, comunque, sembra roba da niente. Poi ci ritorni sopra e ti accorgi cos'è.
1: E cos'è?
2: Non c'è dubbio. Comunque è la chiave di volta.
1: D'accordo, anche per me. È un tassello felice.
2: Ecco cosa gli invidio.
1: È tutto lì, in comunque.
0: Ma capisci in che senso io lo leggo, comunque?
1: No.
0: No. Falla uscire comunque. C'è anche una dialettica, cioè... Sì febbre, no febbre. A, sono per la febbre. B, me ne sbatto, ciccia.
1: Mamma!
0: Falla uscire comunque, comunque, comunque, comunque, comunque! Cioè, questo comunque... È un comunque al quadrato. Non saprei dirlo meglio, così sui due piedi. Comunque, sul comunque ci vorrebbe uno studio.
6: È la sua ambiguità che dilania il discorso.
0: Ora vi chiedo, ecco, voi, scrivendo comunque, sapevate di usarlo in funzione esplosiva. Elevati o no conscio del suo grado semantico?
3: Oh, signora.
0: La sua energia verbale cos'è? Espressiva?
2: Io mi chiedevo anche di quell'ingrata opposizione grato, ingrato, giusto, ingiusto, per cui la febbre è male prima che malattia.
0: Basta con le quartine.
2: Mamma.
0: Non finiremo mai. Diteci le terzine. Non è un criptosonetto?
2: No, vorrei per favore ancora falla uscire.
3: Sì, sì, sì, sì. Falla uscire comunque.
2: Comunque.
3: Dal comfort del tuo corpo.
2: Il comfort del tuo corpo.
3: Puoi ancora salvarti se l'ingrata che assedia la tua vita.
2: Ingrata?
0: La febbre.
3: Svapora col fedele arpège dei tuoi fazzoletti.
0: Il fedele arpège.
3: È un fragile amuleto anche il tuo stemma. La vampira non vede altro che il sangue. E l'oltraggio ti strema notte e giorno. Vorrei dirti che sì. Portala al mare, nel delirio di sole, di ombrelloni, non esitare, uccidi, affogala con le tue mani.
0: Non ho parole.
6: Io svengo.
2: Letteralmente, muoio.
0: Ti senti come invadere da un miele distrutto.
2: Nel delirio di sole e di ombrelloni.
6: Non esitare, uccidi.
0: Affogala con le tue mani. Con le tue mani là, strozzala sulla spiaggia.
2: I suoi versi ti spiazzano, c'è sempre una sorpresa.
6: Ma ci cammini sopra come se ti guidassero.
0: Sai dove metti il piede? Su sentieri di foglie.
2: Sì, quelle grandi, secche. Quei cartocci autunnali.
3: Allora, vi è piaciuto?
0: Ma è divino. Di oggi. E chi potrebbe farla? Una cosa così.
6: Ah, sì. E tu? Niente emozioni durante la lettura? Niente. Ma ci fai proprio una strana figura.
7: Ciascuno al mondo, zia, fa solo quel che può. E per capire l'arte, la volontà non basta.
3: Può darsi che i miei versi li giudichiate male.
7: Non saprei, non seguivo.
0: Non so se dal momento che vi ho visto o da dopo, quindi non potrei dire se ero prevenuta. Però posso giurarvi che adoro i vostri versi.
3: Se avete qui per caso un testo da mostrarmi, posso ammirare anch'io. Scambiamoceli subito.

0: Rai Radio Tech e Te. State ascoltando Radio Tech e Te. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Dina Duce.
1: Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Domenico Modugno. Vi devo subito dire che si tratta di un Domenico Modugno in grandissima forma, direi molto bello, complimenti.
2: Beh, un bacio alle mani subito, guarda.
1: Prego.
2: Grazie.
1: Adesso non descrivo perché certe divise sono molto belle, come quelle dei piloti, no? E quindi donano. E Domenico Modugno è qua vicino a me, abbronzato e con divisa da pilota.
2: Beh, devo dire che sto realizzando forse il sogno della mia vita di bambino. Io quando avevo 10-11 anni sognavo di essere un comandante d'aereo vestito da pilota e affascinare tutte le donne. Oggi finalmente si è realizzato questo sogno.
1: Poi vi dirò perché. Ed è tanto contento di questa divisa che ogni tanto, mentre lo aspettavo sul set del film di cui tra poco vi parlo, si presentava anche con il berretto, con la visiera, dice: sto bene.
2: Sì,
1: un po' fanatico,
2: dicevo,
1: eh?
2: No, dicevo, a che fanatico? Facevo dei controlli, no? Dicevo, ti piace? Va bene così, tu sei una donna e puoi dare un giudizio così preciso e sereno. Sto bene col berretto.
1: Bellissimo.
2: Allora sono contentissimo.
1: Ho poi anche un Domenico Modugno, come voi sentite, rilassato e allegro, diverso da quando lo incontrai l'ultima volta, comprensibile come era allora. Era abbastanza... era in soggezione, direi, per il personaggio di Make the Messer dell'opera da tre soldi di Bertolt Brecht, perché Domenico Modugno arrivò all'ultimo momento e fu una grossa impresa per lui ed eri veramente sotto sforzo.
2: Forse sotto sforzo, un po' stanco, ma non in soggezione, in niente. Io non faccio niente con soggezione. Cioè, gli attori secondo me sono dei camaleonti. Quando entrano in un posto subito si mimetizzano e diventano il posto. Cioè, io stavo con Brecht ed ero un attore brechtiano, strelleriano, piccolo teatro di Milano, poi magari entro alla televisione a cantare Volare così e divento pilota che vola senza le ali, poi magari faccio un'altra cosa e la faccio seriamente.
1: Dunque, ragguagliamo le amiche e gli amici in ascolto dei lavori attualmente in corso di Domenico Modugno, sono cominciati da 2 o 3 giorni, sta facendo un film e se io vi ricordo la canzone di Domenico Modugno attualmente in testa alle classifiche che si intitola Piange il telefono, qualcuno forse ne deduce che il film è?
2: Ma non mi dire, ma sarà forse, molto probabilmente Piange il telefono.
1: Senti Mimmo, facciamo un attimo una breve storia di questa canzone.
2: Ma guarda, questa canzone è stata una cosa veramente comica, guarda, in questo senso. Io stavo facendo Brecht, appunto, l'opera da tre soldi, è arrivato un editore alle 10 di mattina, guarda, sai, gli attori fanno sempre le 2 o le 3 di notte perché finiscono a lunedì di lavorare, vanno a mangiare, si fanno le 2 o le 3. Questa alle 10 mi bussa alla porta e dice: senti, c'ho questa canzone, la vuoi cantare? Dico: per piacere, lasciami perdere, che non ho il tempo di ascoltare nessuna canzone. Invece ho preso questa canzone, l'ho sentita e ho detto: però questa canzone ha qualche cosa, cioè ha un fatto popolare, capito?
1: Alla lacrima facile.
2: No, guarda, non è vero poi tanto. Guarda che c'è stata Love Story che era molto più lacrimevole, per carità. Questa ha la lacrima facile perché forse tocca un sentimento popolare, tocca un sentimento vero. Perché secondo te di storie di questo genere quante ce ne sono in giro? Secondo te?
1: No, tantissime, non c'è bisogno.
2: Perché ci dobbiamo avere? No, è che tu dici mi stai un po' sfottendo, hai capito? Allora perché prendere per esempio con un certo tono di ironia una cosa del genere? Io ho sentito questa cosa, per fortuna non l'ho scritta io, qualora volessero ironizzare.
1: Francese la canzone.
2: Sì, è francese, ha avuto grande successo anche in Francia. E io ho detto, voglio provare a tradurla. La sera, quando sono ritornato in albergo, mi sono messo lì dalle 2 e la mattina alle 8 la canzone era pronta. Cioè, in tutta la notte ho lavorato.
1: No, ma io ti devo confessare, e vabbè, ci sarà qualcuno che sghignazzerà, che la prima volta che l'ho sentita l'ho ascoltata distrattamente, eccetera. Poi c'è stata la volta, a furia di sentirla, che è capitato il momento psicologico, interiore, cui il mio occhio è diventato lucido.
2: Il tuo occhio freddo e gelido si è riscaldato, anche il tuo, ma questo è importante, guarda. Trovare qualcosa che alla fine così dica qualche cosa. Adesso non è che Piangi il telefono voglia essere una canzone impegnata, poi io non credo nelle canzoni impegnate, come in nessun lavoro impegnato veramente. Cioè, quando si devono fare gli impegnati, secondo me o si scende in piazza o si scrivono dei libri. Quando si deve fare spettacolo, del mio tipo naturalmente, non parliamo di altri, io sono cantante, compositore, attore, e allora quando devo fare queste cose bisogna fare spettacolo, bisogna fare divertimento, o bisogna far piangere, o bisogna far ridere, o bisogna impressionare, capito?
1: Perché ne viene fuori un film da questa canzone?
2: Perché sono arrivati in 8 produttori a propormi questo film, e allora io ho detto, beh, alla fine facciamolo, se no alla fine lo andavano a fare pure con un altro, perché credevano talmente in questa storia che alla fine forse se non lo facevo io lo faceva un altro, avrebbero sbagliato, perché secondo me è un errore fare piangere il telefono senza Modugno e la Francesca Guadagno, o no?
1: Certamente un errore.
2: Certo, è un errore.
1: E certamente un'operazione commerciale.
2: È certamente un'operazione commerciale, ma visto e considerate che questa operazione c'è, è nell'aria, esiste, se ne può trarre un film, dico, fanno tanti di quei brutti film anche impegnati, allora tanto vale fare un film popolare di vero successo e viva.
1: Tu sei tornato con questa canzone, però hai fatto per 2 o 3 anni teatro?
2: Tre anni.
1: Per 3 anni teatro. Sì. Brecht, ripeto, l'opera da 3 soldi. Questo ti ha un pochino isolato,
2: ecco,
1: in un certo
2: sì,
1: senso,
2: in
1: no?
2: In questo senso il teatro è un po' così, non che io non lo ami, però insomma adesso sentir parlare di teatro un po', sono un po' restio, perché in fondo ti porta lontano da casa per 3 anni, come uno va a fare il militare per 3 anni e ritorna, non so, come un capitano di marina, ecco, già che sono vestito da capitano d'aereo, da comandante, e uno andasse a fare il militare per 1 anno, poi 1 altro anno e poi 1 altro anno, insomma, alla fine i contatti sì, ci si telefona tutti i giorni, ci si vede spesso avanti e indietro, però uno deve stare lì, quando si hanno 3 figli bisogna, cioè, o se no è meglio non averli.
1: Per quanto riguarda invece il mondo dello spettacolo, cioè della musica leggera, anche da lì ti ha un po' estraniato? Adesso, a parte il successo recentissimo.
2: Sì, sì, anche da quello, perché praticamente quando uno è impegnato, e tu l'hai visto quello spettacolo, impegnato
1: certo.
2: Psicologicamente e fisicamente addirittura in uno spettacolo del genere, non è che poi tu abbia tanto tempo per dedicarti a altre cose. Cioè la sera quando uno va a dormire, si alza la mattina, la voce è un po' stanca, certo. E si deve riposare fino alla sera, quindi non ti puoi mettere a fare canzoni. Io quando faccio una canzone mi piglio la chitarra, mi metto a gridare come un pazzo perché devono uscire delle cose, a scatenare, e non lo posso fare perché la voce è stanca dalla sera prima, e quindi il teatro anche in questo campo è limita.
1: Però io ricordo che ti ho intervistato durante questo spettacolo, l'opera da 3 soldi, che anche allora viaggiavi con la tua fidanzata, cioè con la chitarra.
2: Sì, la mia fidanzata che dorme con me certe volte, anche la notte, perché io dormo appoggiando la mano da qualche parte, allora certe volte mi manca un cuscino, metto la chitarra e va bene lo stesso.
1: E come va adesso l'autore di canzoni, Domenico Modugno?
2: Beh, va che in questo momento sto lavorando molto, a parte che sto facendo il film, però sto pensando anche alle musiche del film, perché non è che ci sarà soltanto Piangi il telefono nel film, ci saranno altre musiche di commento, e forse una musica che a me piace molto, che sarà una canzone inserita, diciamo, nel film, che forse avrà successo e faremo un altro film col titolo di questa canzone.
1: Com'è il bilancio di Domenico Modugno, sia uomo che artista?
2: Beh, il bilancio di quest'anno, 1975.
1: No, della vita.
2: Ah, di tutta la vita. Beh, un bilancio che è difficile fare, perché io di queste cose di solito non così dico che non bisogna fare bilanci, perché è troppo presto, hai capito? Io prima di tirare le somme devo aspettare, è troppo presto, devo fare tante di quelle cose ancora, devo progettare, devo mandare a monte progetti, devo fare, buttare, disfare, quindi adesso che bilancio faccio? Dico che la partita è ancora aperta sul dare e sull'avere, e poi c'è tempo prima di chiudere.
1: Tempo libero ne hai? Come lo occupi?
2: Tempo libero, guarda, non ne ho avuto molto veramente in tutta la mia vita. Sì, ne ho avuto molto, molto prima, quando stavo male, quando insomma si batteva la gran cassa, come si dice?
1: Cappuccino? Cappuccino la sera,
2: sì,
1: insieme,
2: sì,
1: a Franca?
2: Sì, ho un armo, cappuccino, ovetto, così. Sembra retorico, ma è la verità, hai capito? Quindi,
1: so.
2: E poi insomma la vita è così. Fino ai 30 anni. Poi dai 30 anni, poi da quando è scoppiato così, diciamo, il successo vero, e allora ho avuto poco tempo per fermarmi. E gli unici momenti di riposo veri, i miei relax, sono a giocare con i miei figli, a lanciare, non so, per esempio inventiamo dei giochi su un tappeto, al limite del tappeto ci togliamo le scarpe, a chi riesce ad arrivare prima, a rimanere con la scarpa nei limiti del tappeto è più vicino alla linea, e facciamo delle litigate per questo gioco che è assurdo e infantile, però ci divertiamo da pazzi. Poi alla fine
1: bello.
2: Le scarpe volano, e l'altra sera è andata a finire sul lampadario e stava per spaccarsi.
1: Quello di cristallo?
2: Quello di cristallo,
1: cui
2: sì.
1: Franca tiene molto.
2: Moltissimo, guarda, guai a chi lo tocca, ma anche io, sai, mi piace perché brilla, è meraviglioso.
1: Comunque è molto bello. Domenico Modugno temeva che gli chiedessi l'età, a parte che la può dire, ma
2: sì, può
1: no,
2: dire,
1: non
2: può
1: ha
2: dire,
1: importanza, tu
2: non
1: sei giovane, esatto, sei molto giovane.
2: Non ho ancora 20 anni, lo dobbiamo chiarire questo.
1: Sei il titolo di una nuova canzone?
2: Ah, forse, chi lo sa, adesso la mettiamo dentro.
1: Comunque, ecco, hai conservato dentro di te una freschezza e un entusiasmo che sono bellissime e che in un certo senso mi fanno tornare in mente, come dicevo durante l'incontro con Walter Chiari, quel ragazzo che Walter portò alla ribalta del Teatro dei Satiri quando faceva uno spettacolo che si chiamava Controcorrente. E che timidamente, con una specie di cespuglio in testa, avevi tanti capelli cespugliosi, cantò Il pesce spada, sì, sì. E che si vedeva che aveva un entusiasmo che poi ti ha portato dove ti ha portato.
2: Nella vita ognuno è quello che è, io sono così e non ci posso fare niente. Certo, dei momenti di depressione così, ma anzi ti arrivo a dire che quando c'è un momento di depressione, il momento dopo, quando ci ripensa e mi scatena ancora di più, dico non è possibile stare depressi, bisogna tirarsi su e continuare, perché la vita è bella così, se no diventa una noia infinita.
1: Quindi nella tua canzone Meraviglioso hai proprio rispecchiato un tuo preciso stato d'animo, una tua precisa opinione.
2: Ma è certo, beh, sempre un artista fa questo. Tu vuoi mettere in dubbio questo?
1: Mai, mai. Senti Mimmo, come ti senti collocato? È sempre brutto chiedere questo, però forse te lo sei posto questo problema. Come ti senti collocato oggi nel mondo della musica leggera, abbastanza in crisi, un mondo di scopiazzamenti dall'estero e così via?
2: Beh, guarda, io mi sento collocato così come ero quel primo momento, diciamo, con Walter Chiari. Cioè, credo di non aver perduto posizione e non essere stato, non dico sostituito, ma insomma così sento che il pubblico mi aspetta. Cioè, sono stato delle volte io per anni senza fare una canzone, eppure il pubblico mi ha aspettato. Infatti il momento in cui è uscita una canzone bella, bella veramente, il pubblico ha detto subito sì, e quindi vuol dire che non mi ha mai messo da parte, perché quando il pubblico decide e dice di no ad un artista, può fare le capriole, può fare i capolavori certe volte, e no e basta, mentre il pubblico con me, non lo so, mi aspetta.
1: A Domenico Modugno, a Mimmo, per gli amici, io auguro buon lavoro, tante cose affettuose e ascoltiamo Piange il telefono, aggiunga pure quello che vuole.
3: Guarda, mi hai commosso.

0: Faldo Giuffrè è tornato a Napoli proprio in questi giorni con una commedia di Guglielmo Giannini che si chiama La sera del sabato. È una commedia scritta molti anni fa, che ha avuto interpreti famosi, tra l'altro Raffaele Viviani. Comunque, torniamo ad Aldo Giuffrè. Aldo Giuffrè che torna a Napoli,
1: attore e questa volta anche regista,
0: e ritorna dopo essere emigrato anche lui, cioè dopo aver cercato successo in teatro, ma non a Napoli.

0: in tanti, nel periodo in cui partimmo da Napoli, in cui emigrammo, appunto.
1: Ecco perché a Napoli, se non sbaglio, proprio negli anni in cui eri ragazzo te, erano ragazzi anche altre persone note, Francesco Rosi, Raffaele La Capria, chi altro? Antonio Ghirelli?
0: Sì, Antonio Ghirelli, Luigi Compagnone, molti, moltissimi altri che adesso mi sfuggono e che ho, per motivi diversi, ho perduto un po' di vista.
1: Ecco, io avrei piacere, voi siete un tipo di emigrati un po' particolari, naturalmente privilegiati sotto certi aspetti, però mi farebbe piacere, mi hanno sempre incuriosito quegli anni, perché è stata una fioritura senza dubbio affascinante di ragazzi coetanei che hanno attraversato tutti l'esperienza drammatica della guerra e che hanno saputo creare cose diverse, ma senz'altro ugualmente importanti.
0: Ma vedi, noi quando eravamo emigranti non eravamo affatto privilegiati, eravamo emigranti come tutti gli altri, lo siamo adesso quando non siamo più emigranti privilegiati. Cioè, secondo me, il discorso che mi interessa e che è quello che ho cercato di mettere nella commedia è il problema che sta a monte di tutto questo, cioè il motivo per cui uno se ne parte dalla propria città, per cui uno se ne va. E dove arriva, come arriva e se arriva, questo viene in un secondo momento ed è un discorso un po' diverso e forse va fatto in un'altra sede e con un'altra chiave. Ma soprattutto, noi siamo stati emigranti particolari per un motivo, perché noi scappavamo, se è proprio il termine esatto, scappavamo da una città in fiamme, da una città sepolta dalle macerie di una guerra. Quindi non posso nemmeno dire se saremmo stati ugualmente costretti a emigrare se le condizioni fossero state diverse, se non fossero state così particolarmente drammatiche come quelle di un paese dopo lo sfacelo della guerra.
1: Ma voi, se non sbaglio, eravate ragazzi privilegiati, tutti così, di famiglie che vi potevano offrire comunque degli studi, comunque un'adolescenza comoda, no?
0: Ma io, per quanto mi riguarda, non ero molto privilegiato. Ero rimasto orfano di mio padre molto presto e mi ero arrangiato con mia madre che lavoricchiava alla meglio e che comunque ci aveva tirato su. Sì, insomma, aveva fatto di tutto per mantenerci in quell'ambiente borghese nel quale eravamo nati. E poi siamo venuti a Roma. Siamo venuti a Roma così con un filino di speranza che si chiamava radio. La radio cominciamo a farla già negli anni durante dell'occupazione alleata a Napoli nel 43 o giù di lì.
1: Come si chiamava? Radio Napoli Libera, se non sbaglio?
0: Beh, no, si chiamava Radio Napoli, ma l'egida era quella del PWB, Psychological Warfare Branch, branca della guerra psicologica.
1: Certo. E chi altro c'era con te a Radio Napoli?
0: Ah, era veramente densa di personaggi molto importanti, non soltanto noi che siamo forse oggi dei personaggi, ma allora c'era Edoardo Antonio, c'era Mario Soldati, c'era Alba De Cespedes, c'era gente di questo calibro.
1: E che tipo di programmi facevate?
0: Ma un po' di tutto, soprattutto così, un po' alla garibaldina, e soprattutto facevamo delle trasmissioni dedicate ai partigiani che combattevano al nord contro i tedeschi.
1: Quanti anni avevi? Quanti anni avevate allora? E
0: Ma io ne avevo 18, credo, 19.
1: gli altri qualcuno di più?
0: Su di lì, diciamo.
1: Senti Aldo, tornando agli emigrati di Napoli, voi allora eravate un gruppo di ragazzi, penso che il libro di Raffaele La Capria, Ferito a morte, in cui parla di ragazzi napoletani, e delle loro speranze, delle loro amarezze, fosse un pochino ispirato a quel gruppo di ragazzi che eravate voi allora, no?
0: Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. È proprio quel gruppo lì, proprio quello lì, nel libro che ognuno di noi si riconosce.
1: Senti, comunque dicevo, voi siete stati un tipo di emigrati un po' particolari, ma emigrati, di quelli come Toni Savarese, come il personaggio della tua commedia, tu ne hai conosciuti dal vero, dal vivo a Napoli?
0: No, non ne ho conosciuto. Se intendi chiedermi se ho conosciuto figure di camorristi, di guappi cosiddetti, sì, ne ho conosciuto qualcuno anche abbastanza affascinante. Magari ne ho conosciuto uno che era oramai in ritiro, però aveva ancora una sua grinta, una sua grossissima personalità, molto particolare, naturalmente, perché fa parte di una, così, di un, come posso dire, di una psicologia asociale che io non posso condividere.
1: Tu ci vivresti?

0: a Napoli?
1: No, assolutamente no. Il discorso su Napoli di oggi è un discorso per me estremamente amaro e è molto lungo, non mi pare questa la sede, non fosse altro che per questione di tempo e di spazio. Io provo nei confronti di Napoli la stessa amarezza che proverebbe un figlio che scoprisse che la mamma si è messa a fare la donnaccia.
0: Ma alle volte si ha la sensazione, questo è un discorso che ho sentito fare anche da altri napoletani, ma si ha la sensazione, guardando dal di fuori, che se dei napoletani coraggiosi, moderni, come voi, combatteste la vostra battaglia sul posto, le cose forse andrebbero un po' diversamente, no?
1: Io sono senz'altro d'accordo, penso proprio di sì, e nel pensare questo devo dire che provo un senso di, se non di vergogna, quantomeno di disappunto nel non aver avuto a suo tempo questo coraggio di rimanere lì per fare qualcosa per la città, nel mio piccolo, nel mio ambito, ma per fare qualcosa per Napoli. E forse l'unica scusante è proprio la giovanissima età, era un'età in cui io non sapevo ancora che cosa volevo, che cosa avrei voluto fare. Ma non so nemmeno se è una scusante.
0: Ma cos'è che ti ferisce adesso a Napoli? Cosa c'è che non va? Lasciamo che si accenda questa sigaretta.
1: Ma sarebbe più facile rispondere cosa c'è che va, perché non va proprio niente. È molto triste, per esempio, leggere il libro di Matilde Serao, Il ventre di Napoli, e riconoscere gli stessi errori, gli stessi difetti, gli stessi drammi che affliggono la società napoletana di oggi, già dai primi del Novecento. E quando Nicola More, il sindaco di allora, disse che bisognava sventrare Napoli, la Serao rispose: no, bisogna rifarla. Figuriamoci adesso.
0: Secondo te la responsabilità è solo dei napoletani?
1: Ah, in buonissima parte sì. La responsabilità è della pigrizia congenita del napoletano, del tirare a campare, però è una pigrizia molto pericolosa, è la pigrizia che ogni tanti secoli, purtroppo secoli, fa nascere Masaniello, oppure insorge con le quattro giornate. È una pigrizia pericolosa. Speriamo che ne venga fuori qualcosa questa volta di positivo.
0: Tu te le ricordi le quattro giornate? C'eri a Napoli allora?
1: Io le ho vissute tutte e quattro le giornate.
0: Ci puoi raccontare qualche episodio, qualcosa che ti è rimasto impresso?
1: Ma episodi così di battaglie vere e proprie se ne possono raccontare tante, se ne possono anche inventare moltissimi, naturalmente, perché è molto facile. Ma quello che mi rimane in mente, piuttosto acceso e piuttosto vivo come ricordo, è l'assoluta mancanza di organizzazione con cui si prepararono queste quattro giornate. Mi ricordo per esempio che io e uno dei miei attuali cognati, con i quali eravamo solo amici allora, andavamo chiedendo a questo improvvisato comando di partigiani che stava nella villa della Floridiana al Vomero una pistola, una bomba a mano, come se avessimo chiesto una sigaretta, insomma.
0: E che cosa vi rispondevano?
1: Ma ci rispondevano che non ne avevano, che andassimo un po' più là a guardare se c'erano quegli altri. Eravamo disperati perché non trovavamo una pistola, non trovavamo una bomba a mano. Alla fine ci arrangiammo con un fucilaccio che c'aveva forse due colpi, che non sparavano mai.
0: Ma come andò il segnale della rivolta? Cioè come vi accorgeste che era cominciato questo grande momento?
1: Come i napoletani si accorgono di queste cose, cioè se ne accorgono avvertendolo dentro di sé, senza organizzarlo, senza prepararlo, senza fare discorsi e senza fare piani logistici. A un certo punto nel napoletano scatta qualcosa per cui sente che è arrivato il momento, quando c'è glielo hanno fatto una in più. Vedi, adesso stavo ripensando alla tua domanda che mi hai fatto qualche minuto fa, se io ho personalmente qualche ricordo di qualche particolare di quelle famose quattro giornate di Napoli. In effetti non ne ho di precisi, li ho confusi, come succede in questi casi. Però ti posso dire una cosa abbastanza sintomatica, abbastanza significativa. Io mi ricordo che ho partecipato al film Le quattro giornate di Napoli, te lo ricordi? No?
0: Certo.
1: Di Nanni Loi. Ecco, e abbiamo girato, fra le altre, una scena in una piazza dove è avvenuta una, a suo tempo, una cruenta battaglia. Bene, c'erano delle donne, delle vecchiette di quelle case della zona, dove noi peraltro, nelle quali case ci cambiavamo d'abito, ci mettevamo gli abiti di scena, facevamo colazione, e ci furono alcune di queste donne che improvvisamente, senza motivo apparente, in quel momento scoppiarono a piangere, perché in quel preciso istante rivissero alcuni momenti terribili, pazzeschi, drammaticissimi delle quattro giornate di Napoli, e ci raccontarono poi, quando si furono un po' calmate, che stavano un giorno asserragliate con i loro bambini, con i loro vecchi, con le persone che non erano potute scendere in campo, per dirla con la dovuta retorica, a combattere contro i tedeschi, asserragliati, stretti nelle case, stretti gli uni agli altri, e fuori sentivano non solo sparare, crepitare le mitraglie delle battaglie, ma i tedeschi, sapendo benissimo che dentro quelle case c'erano dei vecchi, c'erano dei bambini, si divertivano a spaventarli sventagliando le mitragliatrici sulle porte delle case. Ecco, così secondo me si può rivivere, solo così si può rivivere come un film allucinante un episodio materialmente delle quattro giornate.
0: Aldo, se tu dovessi scegliere di rivivere un anno della tua vita, quale sceglieresti?
1: Ma per il momento questo.
0: Questo in corso?
1: Sì, questo in corso.
0: E che cosa ti ha portato quest'anno?
1: Quello, perché non lo so ancora, è perciò che sceglierei questo, ma sto vivendo un momento magico, abbastanza interessante.
2: Avete ascoltato Incontri, a cura di Elena Doni. È intervenuto Aldo Giuffrè.

sul mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Le ragioni di Gurdulù, ovvero le dispute che hanno cambiato la scienza. Un programma di Giulio Giorello.
1: Che ora è? Che ora è? Chissà che ora è? Ora no, vai,
2: ormai,
1: dove sei?
2: Ehi, vieni con io!
1: Sono in ritardo, in arci, ritardissimo!
3: Beh, naturale che tu sia in ritardo, questo cifolone è esattamente 2 giorni indietro.
1: 2 giorni indietro?
3: Certo che sei in ritardo. Grandi numi. Bisogna guardare dentro. Oh, oh! Ecco cos'è che non va! Questo orologio ha troppe rotelle e vitarelle!
1: Oh, il mio povero orologio! Le mie rotelle, le mie mole!
4: Il coniglio di Alice nel Paese Meraviglie continuamente si lamenta di non avere tempo. Ma cos'è mai questa cosa di cui il coniglio di Alice scarseggia? Cioè, che cos'è mai il tempo? Se lo chiede oggi il nostro Gurdulù. Voi sapete che Gurdulù è il personaggio di Calvino, dal Cavaliere Inesistente, che non sa mai quando cade in uno stagno se sia l'acqua che è venuta sopra di lui o lui è dato dentro l'acqua. Oggi Gurdulù, questo sabato pomeriggio, passerà la sua giornata, si addormenterà convinto che si risveglierà domani. E se invece che risvegliarsi domani si risvegliasse ieri, eccoci, allora siamo qui per discutere degli enigmi del tempo. E se il tempo abbia una qualche cittadinanza davvero nell'impresa scientifica, con Enzo Tiezzi e con Enrico Belloni. Enzo Tiezzi ha scritto qualche anno fa un libro dedicato proprio al tempo, si intitolava appunto Fermare il tempo, come se fermare il tempo fosse possibile, allora anche il nostro coniglio avrebbe qualche speranza di non finire a rimettersi la testa decapitata dalla regina di cuori di Alice. Appunto, Tiezzi ha scritto Fermare il tempo, pubblicato presso Cortina. Enrico Bellone, alcuni anni fa, invece pubblicava presso Bollati e Bolinghieri un testo che polemicamente intitolava I nomi del tempo, quasi che il tempo fosse un puro nome o ci fossero diversi modi di nominare una qualche cosa, però sempre più difficilmente definibile. Chi vuole cominciare? Enrico Bellone sul tempo e la fisica.
5: Proviamo a porre a Tiezzi, Giorello, me stesso e soprattutto agli ascoltatori a porre il seguente problema. Vediamo se riusciamo a metterci d'accordo su una piccola questione preliminare, che è questa: dobbiamo basare la fisica sui dati sensoriali oppure dobbiamo costruire una fisica che viola i dati sensoriali? Perché? Perché i dati sensoriali ci dicono che siamo fermi, invece la fisica e l'astronomia ci dicono che ci stiamo in questo momento muovendo a 30 km al secondo, per bacco, una velocità rispettabile. Se dovessimo costruire l'astronomia sui dati del senso, saremmo tutti tolemaici, e invece sembra che siamo tutti copernicani. Sul tempo, io non ho un naso, non ho un orecchio che sente il tempo. Abbiamo tutti quanti la percezione del cambiamento, ma potrebbe essere estremamente ingannevole. Forse il tempo non c'è.
4: Cosa dice Enzo Tiezzi?
6: Ma io sono, forse proprio perché sono un chimico, prima di essere un chimico fisico, do una grandissima importanza ai dati sperimentali. E i dati sperimentali mi dicono che io ho i miei capelli bianchi, che ho visto nascere prima le mie figlie e poi i miei nipotini, e che e questi ovviamente crescono, fanno la loro vita e che Pantarei. Quindi per me Pantarei, il tempo che passa e che scrive le sue trame nelle cose, è un dato sperimentale più che solo e soltanto un discorso o sensoriale o razionale. È un dato sperimentale che mi dà ogni momento della mia vita evidenza dell'esistere di questo tempo, da miliardi di altri dati sperimentali e dalla storia che scorre. Ecco, da questo punto di vista, il mio punto di vista come scienziato su questa cosa è quello di pensare a una scienza che possa anche accettare trame, narrazioni, storie e quindi in qualche modo mettersi nel percorso fondamentale di quella conoscenza umanistico-scientifica generale che tiene conto degli eventi.

0: quello le ragioni di Gurdurù. Siamo divisi se il tempo abbia o no cittadinanza nel mondo della scienza, anzi Enrico Bellone sostiene che forse il tempo non c'è, mentre Enzo Tiezzi fa suo non soltanto il detto di Eraclito, tutto scorre pantarei, il tempo continua a fluire incessantemente, ma la constatazione che faceva al suo tempo Aristotele quando diceva che con lo scorrere del tempo noi vediamo, ahimè, i nostri capelli ingrigirsi e poi diventare bianchi e nessuno, non con lo scorrere del tempo, può ritornare giovane e bello. Ma questo interessa alla fisica o la fisica si stacca completamente da quel mondo delle narrazioni che sembra invece così essere importante per Enzo Tiezzi per darci però un volto della realtà più profondo di quello che noi possiamo costruire servendoci del nostro senso comune. Bellone.
1: Ma, diciamo così, i protoni non hanno trame così come gli elettroni non hanno il sapore delle fragole. Forse l'errore che spesso commettiamo è quello di attribuire a entità come quelle di cui stiamo parlando qualità che riguardano le banane e i fagioli. C'è una differenza di fondo. Io non sto dicendo che il tempo non c'è, sto cercando di insinuare il dubbio che il tempo della fisica sia una categoria e che il tempo, così come lo valutiamo nell'ambito del Pantarei, sia un'altra cosa, con una clausola che quest'altra cosa, di cui si sa molto poco, possa essere illuminata dalle categorie delle scienze più dure. Isacco Newton, che per bacco di queste cose se ne intendeva, ci ha lasciato nei manoscritti matematici una cosa di una eccezionale chiarezza, semplicemente questa. Newton dice a se stesso negli appunti: io desidero scrivere equazioni che spiegano come fa un oggetto a muoversi nello spazio e nel tempo. Per quanto riguarda lo spazio so cosa faccio, uso il metro e misuro una distanza di un oggetto in movimento. Per quanto riguarda il tempo non lo posso fare perché gli orologi, diciamo le clessidre, sono semplicemente movimenti e io non posso, se non voglio introdurre una fallacia nel mio modo di ragionare, legare da una parte lo spazio visto come movimento e il tempo come movimento. Come uscire? Con una mossa ad hoc. Prendere un movimento qualunque, scrive Newton, lo battezzo tempo e gli impongo l'ipotesi che vada con velocità costante. Io non ho nulla da dire contro questo, è una soluzione intelligente, audace, che viola il senso comune.
0: Cosa dice Tiezzi?
2: Io vorrei ritornare un attimino al discorso della natura, al discorso dell'evoluzione biologica, no? E più che altro al fatto se il tempo ha da essere considerato soltanto una categoria mentale o se è una proprietà di per sé che preesiste alla mente dell'uomo nella natura. La mia risposta ovviamente è su questo secondo aspetto e so che su questo ovviamente anche non credo che Giorello sia d'accordo con me probabilmente su questa cosa e ovviamente neanche te Bellone. Allora facciamo un esempio concreto che uso spesso e che ho suggerito anche al simpatico amico Beppe Grillo per i suoi spettacoli in televisione. Le galline che nascono in incubatrice non sanno più covare le uova. Come mai? Perché non girano l'uovo ogni tot secondi, l'uovo durante la cova marcisce quindi sotto perché quella informazione non è geneticamente acquisita ma viene fuori con l'imprinting, cioè con la storia della gallina in poi. Ora sappiamo che moltissimi uccelli che covavano le uova anche negli animali preistorici erano presenti centinaia di milioni di anni prima della comparsa dell'uomo sulla terra e avevano questo tipo di conoscenza. In altre parole, mi piace leggere la storia dell'evoluzione biologica di questo pianeta come una storia di alcune grandi proprietà naturali, e tra queste il tempo con la sua irreversibilità, che sono indipendenti da una concezione mentale dell'uomo, che esistono perché le conoscono gli animali, perché le conoscono i vegetali, che hanno una perfetta conoscenza del tempo, e questo me lo dice ovviamente la storia di tutti i giorni. Allora, il problema qual è? Che probabilmente questa proprio ritornando all'esempio di Gionello, di Calvino dell'inizio, a me piace mettermi tra quelli che vogliono scrivere una fisica con dentro la letteratura, probabilmente molto meno rigorosa, una fisica in cui contano anche le qualità e non solo i numeri e le quantità, una fisica in cui non può esistere un esperimento riproducibile perché siccome tutto cambia non potrà mai esistere nelle cose biologiche e ecologiche un esperimento riproducibile. Insomma, una fisica che, appunto, parafrasando Calvino, preferisce pensare che forse può esistere l'acqua che cade sopra di me invece che io cado nello stagno.
0: No, direi che la divergenza tra i nostri due ospiti chiara. Tiezi sposa una concezione sostanzialmente realistica del tempo e la considera un passo necessario per la comprensione dell'evoluzione del vivente, a cominciare dalle forme di vita più primordiali fino alla stessa vita aggregata sociale delle nostre comunità. Invece Enrico Bellone concede al tempo quello che è disposto a concedergli è Agostino d'Ippona. Cioè, io misuro il tempo in te, anima mia.

La questione di fondo è se dobbiamo essere realisti sul tempo e ci portiamo dietro un insieme di enigmi ormai da secoli e secoli e secoli, oppure se non teniamo conto del fatto che è nato a un certo punto Kant e che ci ha aperto nuove possibilità nei confronti di spazio, tempo e causa. Perché no? Io non avrei la minima difficoltà, guardando per esempio un testo di neuroscienze, a trovarvi forti reminiscenze di tipo kantiano, accettando che il cervello categorizza e che ha delle regole interne nel suo hardware. E quindi descriviamo pure i fatti, i cosiddetti fatti, nell'ipotesi che ne esista uno incontrovertibile, descriviamoli con categorie spaziali, temporali e causali. E quando poi, Tietz, prego si tirerà fuori la fisica evolutiva, vedremo se davvero può funzionare meglio di quella che abbiamo. Io mi limiterei a questo.

0: Io vorrei però che fa una domanda a Enrico Bellone, che forse può portare anche acqua alle mie notizie, che è questa. Noi sappiamo benissimo che la fisica di Newton, o ancora la fisica relativistica, si presta a descrivere fenomeni irreversibili o apparentemente tali, comunque fenomeni ciclici. Penso per esempio all'orbita di un pianeta intorno al Sole. Ma se possiamo osservare i pianeti noi da questa Terra è perché siamo coinvolti in un qualche processo, temo irreversibile, che consiste nel fatto che la luce del Sole illumina i pianeti, il nostro Sole, non sappiamo, non sarà eterno, e quindi è grazie a un processo sostanzialmente irreversibile che abbiamo coscienza di fenomeni reversibili. Ora, l'accusa che viene fatta normalmente alla spiegazione fisica è che non distingue appunto la freccia del tempo. Come dire, nella vita da pratica e anche nella nostra stessa evoluzione come esseri viventi, sperimentiamo una freccia del tempo. Allora, cosa ha fatto la fisica? La fisica ha creato una strana scienza nell'Ottocento, che è la termodinamica fenomenologica, cioè la termodinamica descritta con parametri, diciamo così, macroscopici, come la temperatura, il volume, la pressione di un gas, nella quale nella fisica veniva data una grandezza, l'entropia, che per sistemi isolati tende sempre a aumentare. Allora eccolo qui, qui il modo di avere il tempo irreversibile: aumento di entropia uguale scorrimento del tempo dal passato al futuro. Allora, qual è il punto della situazione? Possiamo fidarci dell'entropia per definire la freccia del tempo? Bellone.
1: Abbiamo sempre il problema estraniano: chi ha capito davvero che cos'è l'entropia? Però di fatto c'è una cosa che abbiamo capito, non sarà un granché, però è già qualcosa. Noi abbiamo soltanto tre grandi gruppi di leggi della fisica: le equazioni di Newton e Eulero, le equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico, le equazioni di base della meccanica quantistica, e queste trattano il tempo come se non avesse la freccia. Che poi tutti noi percepiamo il mutamento, questa è un'altra cosa. Sono i nostri organi di senso che funzionano così. Qui ha ragione Tiezzi quando dice il mondo della biologia è aperto a nuovi punti interrogativi. Certamente. Però, Tiezzi, nessuno conosce un fenomeno biologico che violi le leggi della fisica e della chimica.
0: Tiezzi.
2: Qui quello che bisogna mettere in discussione è se abbiamo o no bisogno di un nuovo tipo di fisica, di un nuovo tipo di scienza che si affianchi a quella esistente, studiando altri tipi logici, appunto i sistemi viventi in evoluzione. La presenza del tempo e delle narrazioni nelle cose della natura è una risposta la cui convinzione mi viene più dal mio istinto, dalle mie sensazioni, che non dall'uso razionale. Lo scopo della scienza per me non è quella di conquistare il mondo, di conoscerlo, ma di vivere in armonia con il mondo stesso. Ecco, io credo che oggi, per cambiare in meglio, abbiamo bisogno di una scienza che tenga conto di cose di cui la scienza classica, la fisica classica, non ha mai tenuto conto, e cioè del divenire delle forme, dell'estetica, della bellezza, della qualità, delle narrazioni, della letteratura, all'interno di una storia meravigliosa che non può essere basata su delle equazioni, siano esse della meccanica statistica, della quantistica o quant'altro, in cui ci sono delle equazioni fondamentali a livello microscopico che sono basate sulla reversibilità del tempo. Siccome questo tempo c'è, io lo vedo, lo sento, credo che bisogna cominciare a ragionare in termini di nuove equazioni. Ecco allora che noi bisogna cominciare a pensare, e già ci sono molti lavori in questa direzione, a un'entropia completamente avulsa, indipendente dall'energia, con la quale ovviamente ha dei punti in comune, ma molto marginali e soltanto parziali, che è invece quella grandezza che ci dice se le cose vanno in meglio o se le cose vanno in peggio.

0: settimo sbaglio, Ghezzi seguirebbe il Goethe del Faust, fermati attimo sei così bello, non mira a un tipo di sapere che integri le ragioni del cuore con le ragioni della ragione, o meglio, l'esprit de finesse con l'esprit de géométrie, come direbbe Pascal, spirito di finezza, spirito di geometria. È vero, noi non dimostriamo però né col cuore o con l'istinto un teorema di matematica, né facciamo un esperimento, però può darsi che siano proprio le nostre pulsioni più profonde che ci spingono poi alle teorie più, apparentemente più astratte, come quelle della fisica teorica. Bellone credo non sia d'accordo però sulla caratterizzazione che Tiezzi dà degli scopi, della natura, delle procedure scientifiche e soprattutto sulle possibilità di questa fisica evolutiva. Bellone:
1: ritengo che non vi siano ragioni molto pressanti per abbandonare Galileo e tutto quello che da Galileo è venuto fuori, che consiste appunto nel porre una separazione abbastanza rigorosa tra ciò che le nostre pulsioni ci inducono a fare, e a volte sono anche con esiti piacevoli, e ciò che invece è la matematica, che è forse uno dei beni più preziosi che la civiltà d'Occidente ha costruito e ci induce a fare. Non nego a priori che vi siano altre vie, fatecele vedere. Io credo che oggi la comunità scientifica non sia più dominata da un grande inquisitore che taglia teste o accende roghi nei confronti di chi la pensa diversamente. Diciamo pure con Galileo: venite avanti con le vostre ragioni, però siano ragioni controllabili dalla comunità. Francamente, Tiezzi, non vedo perché per introdurre un tessuto anche narrativo dentro la conoscenza scientifica sia necessario rivolgersi agli istinti. Proprio questo mi sfugge completamente.
2: Tiezzi. Ora, io credo che per fare questo, per costruire piano piano questa nuova scienza, che ovviamente ancora è appunto all'inizio a balbetti, è necessario fare, come un altro passaggio del bellissimo libro Alice del Paese delle Meraviglie, bisogna cambiare le regole del gioco, no? Quando la regina non riesce a far vincere la partita tra Alice, il fenicottero e il porcospino, perché in realtà cosa fa? Cambia di continuo le regole del gioco. Ecco, io credo che questo coraggio di cambiare le regole del gioco, anche se si mettono in discussione dei mostri sacri, la scienza ha da farlo. Questo è una bella sfida e ovviamente vedremo dove può portare. Le due cose su cui Bellone hai ragione da vendere sono l'utilità meravigliosa di tutto l'impianto scientifico che fin qui ci ha guidato e il fatto che un impianto scientifico alternativo ancora non esiste. Bisogna però, credo, avere il coraggio di insegnare ai giovani

0: evolute siano invece emersi poi gli organismi evoluti che noi conosciamo, forse come la vita è emersa dalla non vita.
1: Qui vorrei introdurre questo concetto del blueprint, l'ultima cosa che volevo dire in questa conversazione di oggi, che la grande differenza tra gli esseri viventi, quelli che a me interessa studiare, cioè una fisica applicata a sistemi evolutivi, e le macchine, sia la seguente, che ovviamente il concetto non è mio, è di altri, di un gruppo di scienziati inglesi e americani che ci hanno lavorato, che il blueprint della macchina sta sul desco dell'ingegnere, sul tavolo dell'ingegnere, ed è uguale per tutte le macchine. Il blueprint di un essere vivente sta dentro di noi, è diverso da un essere vivente all'altro essere vivente, tiene conto di tutti gli eventi che sono successi prima, ha la capacità di codificare questi eventi sia a livello genetico sia a livello di conoscenza, ed è un qualche cosa che cambia di continuo. Quindi noi abbiamo a che fare con due tipi biologici diversi: da una parte un insieme di cose inanimate, il cui blueprint, per esempio, che so, l'atomo di Bohr, è un qualche cosa che sta sui tavoli di chi studia queste cose, che ovviamente è uguale per tutti questi esseri inanimati. Gli esseri viventi invece hanno il loro blueprint, il loro progetto all'interno, ed è un progetto in continuo divenire, che tiene conto di quello che è stato l'incontro tra due atomi, tra due particelle, tra una pallina bianca e nera, la storia che ha portato a delle scelte che ovviamente poi determinano le altre.

0: There were red and yellow and blue. And I wasn't tempted to buy one. But I was reminded of the fact that I had been avoiding the beach. I was in this
1: non è pare dirsi però che in questo modo lei, senso piatto, introduce quella distinzione tra inanimato e animato, o fa ritornare l'anima in gioco. Allora forse non era più onesto dire che il tempo appunto è qualcosa che misuriamo dentro la nostra anima fin dall'inizio, con Agostino. Lei in un qualche modo, anche in questo suo prospetto evolutivo, pone uno stacco fortissimo tra quello che è appunto il blueprint, il disegno, la mappa della macchina e la mappa dell'essere vivente, come se i due termini, vivente e non vivente, siano un'opposizione assoluta. Ma allora non c'è stata un'evoluzione dal non vivente al vivente?
2: Non c'è minimo dubbio che il vivente può venire fuori dal non vivente. Ma è anche vero che dal punto di vista, attenzione, se per vivente si intende solo e soltanto una replicazione meccanica genetica, e quindi qui si entra nel campo dell'ingegneria genetica, una cosa che io considero molto pericolosa e rozza, perché non tiene conto appunto del blueprint del vivente, della complessità vera del vivente, della biodiversità. Se si tiene conto del vivente solo in termini di genetica, e quindi di un DNA che replica le cose come gli stampini, si ritorna nel punto di vista, diciamo, del macchinismo, del meccanicismo anche nel vivente. Se invece si tiene conto del vivente come di un insieme di informazioni anche culturali, di conoscenze acquisite, abbiamo a che fare con un tipologico completamente diverso. Ora, da questo punto di vista, noi sappiamo veramente niente della natura della storia evolutiva. Io mi piace fare riferimento più che a un discorso di anima, no? A un discorso di sacralità della natura. Una sacralità misteriosa che viene da molto lontano, di cui fa parte il Sole, che avrà una fine, e un progetto meraviglioso dentro il quale noi viviamo. Bisogna forse avere una visione neotolemaica, non copernicana, mi spiego. Noi siamo storia di coevoluzione all'interno di un piccolo pianeta, che dal punto di vista spaziale sappiamo essere un piccolo bruscolino che gira intorno al Sole all'interno di una galassia che a sua volta è nello spazio un piccolo bruscolino. Ma se si guarda la storia di questo pianeta in termini di culture, di biodiversità, di evoluzione, si vede che soltanto in un ettaro di terreno con migliaia di microrganismi, di farfalle, di uccelli, di piante eccetera, c'è una negentropia che nemmeno miliardi di soli possono avere.
1: Enrico Belloni.
3: Mi ha colpito molto la tesi dell'amico interlocutore, e credo abbia anche colpito molti ascoltatori.

Egli sostanzialmente desidera una scienza nuova per reintrodurre in quel Darwin che prima egli aveva elogiato la nozione di disegno. E questa era una posta altissima. Ma qui basta andare in chiesa. Non vedo perché si debba scomodare Darwin. Darwin ci ha dato una storia evolutiva delle forme di vita su questo pianeta, scandalizzando tutto il mondo occidentale, proprio perché aveva eliminato l'idea di disegno e di progetto. La natura non va da nessuna parte. E questo è certamente molto inquietante. E va bene che uno può desiderare di soffocare la propria inquietudine ascoltando i messaggi diretti della natura. Tizi, cosa che ti dica? È una strada percorribile come un'altra. Cioè, non vorrei vivere in una società in cui una voce come la tua viene ridotta a silenzio, sia ben chiaro. Però non vedo che cosa questo abbia a che fare con il problema generale della conoscenza.

0: Allora, va benissimo l'istinto e va benissimo il bisogno di entrare in una comunicazione empatica con la natura, ma dobbiamo stare anche attenti che queste forme di comunicazione non ci facciano non poi fare come quel personaggio di una delle operette morali di Leopardi, che alla fine viene divorato da qualche forma naturale un po' più aggressiva. Tiezzi.
1: In realtà, nelle complesse storie di natura, di cui sappiamo molto poco, nelle interazioni tra particelle, nelle strutture sovramolecolari, in tutte le informazioni depositate nel grande libro della natura, è quello che è avvenuto prima conta. Quindi, in altre parole, mentre nel gioco del lotto, che di nuovo è una macchina, la probabilità che esca un numero o un altro è perfettamente la stessa, nel gioco del lotto della natura questa probabilità non è la stessa. Perché non è la stessa? Non è la stessa perché le trame, le storie, gli eventi successi prima, nella complessità degli scambi di informazione della storia biologica, hanno un significato. Allora, questo, in parole povere, questo che significa? Che se è vero che non c'è un disegno, se è vero che l'evoluzione non va a un fine predeterminato, ci mancherebbe altro, se questo fosse non esisterebbe nemmeno la necessità di fare scienza, no? È anche vero però che tutto ciò che è avvenuto prima conta.

0: faccio mia le provocazioni di Curturi, non vorrei svegliarmi domattina ieri. Ecco, ma credo per evitare questo tipo di curioso paradosso bastino sostanzialmente le strutture che ci vengono date dalla fisica newtoniana o addirittura dalla fisica della relatività. Proprio per come Oriente e Occidente, se noi guardiamo la nostra Terra rotonda, sono due nozioni che hanno una loro pregnanza localmente, ma sappiamo benissimo che globalmente le cose cambiano, perché è stato possibile, anche come sappiamo da Colombo a Magellano, arrivare in Oriente passando per Occidente. Quindi siamo di nuovo al punto forse di partenza. Il tempo ha una pregnanza soltanto locale o globale. Credo che Tiezzi non rinuncia alla globalità del tempo, credo che Enrico Bellone invece preferisca una concezione che tiene sotto controllo la località di questa parola che chiamiamo tempo. Allora, prima di congedarci, una battuta per Bellone e una per Tiezzi a modo di conclusione. Bellone.
1: Un invito a pensarci, questo sì. Perché, come ha detto Giovello, è vero, si può andare a Occidente passando d'Oriente, però delle volte non si va da nessuna parte.
2: Chiesi.
3: Ma penso che è bello cercare di andare avanti entrando in altre storie.
0: Bene, io saluto i due ospiti, Enrico Bellone e Enzo Tiezzi, ricordo i loro due libri, I nomi del tempo di Enrico Bellone verso Volati Bolinieri, Fermare il tempo presso Raffaello Cortina per Enzo Tiezzi. Saluto tutti i nostri ascoltatori, gli do loro appuntamento di nuovo sulle ragioni di Curturu tra una settimana. Forse mi congedo, non so se sia una battuta o un invito a pensare, con una frase di Borges: ci sono molti modi di confutare l'esistenza del tempo, però resta il fatto che il tempo è come una tigre che ci divora. E aggiunge Borges: forse io sono questa tigre, io sono il tempo.
4: Non è che un coniglio col panciotto, è l'orologio.
5: Fare poverissimo, e tardi.
4: Questa tigre buffa. Perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi, signore!
5: Ma che?

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

0: Buongiorno, terza ed ultima puntata oggi dello speciale dedicato a Fosco Maraini. Come già detto a introduzione delle due puntate precedenti, Fosco Maraini è stato una delle figure più eclettiche del nostro Novecento, nel senso che oltre ad essere etnologo, oltre ad essere fotografo, Fosco Maraini era anche alpinista, cioè aveva partecipato insieme ad alcune figure notissime del nostro alpinismo come Walter Bonatti ad alcune imprese memorabili. Per quanto riguarda la sua voce radiofonica, ritroviamo svariati suoi interventi, però a partire sempre dagli anni 90, in alcuni programmi di Radio 2 e Radio 3. In questa puntata troviamo un unico documento, una delle puntate della strana coppia in cui Fosco Maraini dialogava sulle sue passioni musicali insieme a Carlo Lucarelli. Buon ascolto.
1: Sentiamo arrivare la sigla invece di un altro appuntamento che a quest'ora scandisce il nostro pomeriggio qui a Fahrenheit, la riproposizione di una serie molto gradita al pubblico di Radio 3, andata in onda nel corso di Mattino 3, si intitola La strana coppia, questo modo di incrociare voci di varia provenienza. Questa settimana abbiamo ascoltato già ieri la prima parte di un dialogo a distanza tra due scrittori. Scrittori di generazioni molto diverse, come Fosco Maraini e Carlo Lucarelli.
2: La musica è stata veramente una, come posso dire, una compagna perpetua di delizie, di approfondimenti. Durante tutta l'epoca, tutto il momento del periodo degli studi universitari fu il gran periodo di Beethoven, fu una scoperta, ecco, anche perché non so perché in casa non si suonava molto Beethoven, ma fu una scoperta straordinaria. Soprattutto i grandi concerti con il terzo, il quarto, il quinto concerto per piano e orchestra, il concerto per violino, Opus 61, e gli ultimi quartetti, il quartetto 131, 132, sono, insomma, sono, mi erano, mi hanno accompagnato tutti gli anni della giovinezza e degli studi, le prime esperienze, i primi viaggi, sono stati veramente sempre accompagnati da questa musica.

c'è stato un periodo in cui io non ho ascoltato musica perché non mi piaceva la musica che sentivo in giro. L'ho recuperata dopo, quindi si vede che è musica della maturità, io non ero maturo. Però tutto il country che andava negli anni 70, quando ero giovane io, Crosby, Stills, Nash & Young, che ascoltavano tutti i miei compagni, a me veramente non mi piaceva affatto. E così anche tutta una serie di cantautori che dopo in seguito ho ripreso, risentito ed erano geniali, ma in quel periodo lì veramente De Gregori, anche Dalla, che pure voglio dire grandissimo, Guccini che adesso, cioè mi piace tantissimo adesso, però in quei tempi là non so perché non mi dicevano niente. Allora io ascoltavo per reazione, una specie proprio di reazione, di reject, musica lirica, perché i miei nonni ne ascoltavano parecchio, per cui mi ascoltavo un sacco di opere, La Traviata, tutte quelle cose lì.

Poi c'è stato tutto il periodo della musica dark, che in quel momento lì mi apriva tutta una serie di riflessioni malinconiche, esistenziali, molto belle, che... e così ero anch'io, un darkone, con i capelli dritti, e tutto vestito di nero, con i crocifissi attaccati un po' dappertutto. Poi in seguito ho continuato a seguire tutte le mode musicali del momento, perché poi trasmettevo in una radio, che erano per esempio la musica, quando c'è stato il momento del rockabilly, del rock and roll, sono andato a riprendere tutto il rock and roll che non ascoltavo quando ero giovane, perché ero troppo giovane, all'inizio degli anni 60, e tutto quello che c'era prima, quindi non lo so, Blue Suede Shoes, Elvis Presley, Jane Vincent, Bebop Alula, tutte queste cose qua, più tutte quelle cose che venivano fuori dopo, Bopping Kids, questi gruppi rockabilly. A quei tempi invece cercavo di avere a tutti i costi le basette, fin lì ce la facevo abbastanza bene, e il ciuffo, la banana, ma non ce la facevo più, perché non riuscivo più ad essere né un punk né un dark da un punto di vista estetico, perché cominciavo a perdere i capelli, c'è poco da fare, e quando cominci a perdere i capelli soprattutto davanti, non puoi assolutamente essere un rockabilly esteticamente.

lasciamo fare, diciamo, la musica classica, la musica occidentale, l'opera, eccetera. Le musiche che trovai in Tibet furono, sembrano a prima ascolto, molto difficili, molto, direi, una specie di scontro con il nostro orecchio, il nostro modo di sentire, ma poi piano piano ci abituai e ricordo che

3 metri. I ghialin, invece, i pifferi d'argento, corti e da una voce acutissima, sono veramente straordinari, anche se bisogna adattarsi a tutta una scala diversa, a tutto un sistema musicale diverso. Ma insomma, se si riesce ad avere un atteggiamento positivo, è una musica molto molto molto bella, molto che scuote profondamente.

musica tibetana soprattutto si ascolta nei templi, e a quel tempo, perché bisogna ricordare che ebbi la fortuna di visitare il Tibet prima dell'occupazione cinese, e quindi insomma il sistema culturale, il complesso culturale tibetano era integro, non aveva subito influenze, non aveva subito interruzioni. Le cerimonie religiose, i riti religiosi venivano sempre accompagnati da musiche, musiche con molti strumenti diversi e molti ritmi diversi, e poi la lettura, la voce, anche la voce dei monaci, la lettura dei testi sacri veniva fatta in modo modulato e musicale, con effetti di voce bellissimi e molto molto impressionanti.

Quindi ho cominciato a interiorizzare tutte queste mode, fino poi ad arrivare adesso, in cui, il momento in cui ascolto tutto quello che c'è, con un sincretismo totale, dall'elettronica alla musica etnica, a un sacco di cantanti di gruppi italiani, che poi cerco di usare anche nei libri, Subsonica per esempio, mi piacciono moltissimo, tanti altri gruppi, tante altre cose. E poi il rapporto con la musica è diventato strettissimo, quasi un rapporto professionale, perché quando scrivo la musica entra un sacco in quello che scrivo, in parte perché io tengo la radio, il registratore, il CD acceso per coprire l'ansimare del computer che mi dà fastidio, e quindi quello che sento poi alla fine in qualche modo entra dentro, ma anche e soprattutto perché secondo me la musica è proprio parte integrante della cosa che scrivi. Per esempio, io ho scritto un libro che si chiama Almost Blue, e quando l'ho scritto ascoltavo una canzone che si chiamava Almost Blue. L'ho ascoltata mentre scrivevo il libro, non è che è nata prima o è nata per caso. Scrivevo un libro e cercavo una suggestione musicale che esprimesse quella cosa che stavo scrivendo. Mi è capitato di vedere un video su Video Music, di vedere Chet Baker che canta Almost Blue, che è una canzone straordinaria, lui la canta in un modo meraviglioso, la canzone è di Elvis Costello, ma non importa, e quindi di a un certo punto di fare in modo che il mio libro si intersecasse con questo e diventasse quella canzone lì.

0: Un giorno ad Urlapicchio. Ci sono dei giorni smegi e lombidiosi, col cielo d'agro e un fonsero gongruto. Ci sono meriggi ignalidi e budriosi che plogidan sul mondo infragelluto. Ma oggi è un giorno a zimpagi e zirlecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini. Le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano coi fernaci tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e prodigiero. È il giorno a cantileggi, ad Urlapicchio, in cui mai detto t'amo per davvero.
1: Like the beat, beat, beat of the tum-tum.

lascio andare lo sguardo sulla linea di questo orizzonte, lunga e accecante come un canto d'amore. Mi ubriaco di luce e salsedine e socchiudo i miei occhi ai barbagli del sole. Teatro di ciglia, dove farti danzare, ed un'orchestra di silenzio e vento che accompagni i tuoi fianchi. Anima mia, mi inginocchio e sorrido in questo tempio di nubi rade e mi svuoto da ricordi e ragione. Far posto al respiro, mi proclamo libero e mi arrendo al tempo che non passa e mi guarda passare, e non c'è niente, niente tra le labbra del cielo e della terra che impedisca o disturbi questo tenero bacio. Niente vele o navi o chiese di pietra a graffiare l'amore e la nostra fortuna. Solo onde di mare che accarezzano il vento e lo lasciano andare. La conquista di questo mattino non è l'altura da cui guardo. La conquista di questo mattino è un teatro di ciglia, un sipario di lacrime dolci, sentire la musica di Dio e vedere la mia anima danzante diventare preghiera.

né soldi né grazie né niente che tanto di là. Si vede la branda occupata dal sonno che ha.

infine pochissimo importa se l'ha qualche donna. Ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le arti stanno

0: Rai Radio Techete.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
3: Nuovo appuntamento con lo speciale su Martin Luther King. Benvenuti. Rai Radio Techete, Danilo Angelelli, un programma a cura di Giacinto De Caro, che prima, come consuetudine, vi propone una puntata dello sceneggiato, siamo alla nona, e poi questa volta vi porta dietro le quinte dello sceneggiato, attraverso le parole di Rodolfo Sacchettini, docente dell'Università di Firenze e studioso di storia della radio. Ci racconterà di chi quest'opera l'ha ideata, diretta, interpretata. Ci parlerà della radio del 1977, anno di messa in onda dell'originale radiofonico su King. Nella puntata, che partirà tra qualche secondo, a Martin Luther King verrà chiesto di annullare la marcia. Sarà il sindaco di Memphis ad avanzare questa richiesta, preoccupato anche per l'effetto che il discorso di King avrà sulla popolazione bianca della città del Tennessee. A dopo per parlare di radio con Sacchettini. Buon ascolto.
4: Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli, nona puntata. Personaggi e interpreti. Un cliente, Gastone Bartolucci. Sua moglie, Gabriella Genta. La signora Bessie, Vanna Polverosi. John Willard, Mario Bardella. A.D., Mario Lombardini. Andy Young, Enrico Bertorelli. Martin Luther King, Sergio Graziani. Un attivista, Claudio Sora. Jackson, Andrea Allala. Lawson, Dario Penne. I due emissari, Mico Cundari, Carlo Ratti. La presentazione è letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raiteri.

0: Per bloccare la marcia organizzata da Martin Luther King, il sindaco di Memphis ha ottenuto dal governo federale un'ordinanza che vieta la partecipazione ai non residenti nella città. Il legale del Movimento per i diritti civili ha fatto formale opposizione contro l'ordinanza, con poche speranze di vederla accolta. King è a un bivio. Disobbedire alla legge è contrario ai suoi principi. Ma questa volta non si tratta di legge, bensì dell'uso arbitrario che se ne vuole fare per impedire la sua presenza alla manifestazione. Dunque, l'alternativa è piegarsi o affrontare lo scontro, chiedendo ciascuno alla propria coscienza se non sia più importante subire una violenza ora ed essere libero poi, oppure evitare questa violenza e subire per sempre la schiavitù dello spirito. Tuttavia, egli continua a sperare che si possa arrivare a una trattativa. Intanto, però, si infittiscono le minacce contro la sua persona. Quel mercoledì 3 aprile, una voce anonima gli ingiunge per telefono di lasciare Memphis col primo aereo, se vuole rivedere la famiglia, e precisa che questo è l'ultimo avvertimento. Intanto, in un alberghetto di South Main Street...
1: Maledizione. Uno torna dal lavoro e non può neanche lavarsi. È la terza volta che vado al bagno e lo trovo sempre occupato. Questo non è un albergo, è un...
2: Infatti, non è un albergo. È poco più di un dormitorio. E io ci devo stare tutto il santo giorno, mentre tu...
1: Avanti, finisci, mentre io vado in giro per Memphis a divertirmi, no?
2: No, non dico questo.
1: Ma quasi.
2: Dico che una moglie ha diritto di avere una casa sua.
1: Con quali soldi? Qui almeno con $14 alla settimana ce la caviamo.
2: Ma potresti avere una camera un po' meno peggio di questa. Sai chi c'è al bagno? Il nuovo cliente della 5B.
1: Quella vicino al bagno?
2: Sì, caro. Da quando è arrivato, quel tipo si è piazzato là dentro, come se fosse cosa sua.
1: La camera 5B, eh? Mm. Ma la signora Bessie l'aveva promessa a noi, no? Aveva detto che appena libera l'avrebbe data a noi, no?
2: L'ha detto tante volte, ma tu ti sei sempre lasciato fregare.
1: Ora vado giù e gliene dico 4.
2: Sì, e poi invece della camera ti dà una birra e tu torni su tutto contento.
1: Ora basta, questa volta mi sente sul serio. Signora Bessie? Signora Bessie?
3: Sono qua, si può sapere che c'è?
1: La camera 5B avevate promesso di darla a me e invece...
3: Invece l'ho data a un altro, e con ciò?
1: Io pago come tutti gli altri.
3: Sì, ma sempre in ritardo. Avrete la camera quando pagherete regolarmente.
1: Ma voi, signora Bessie...
3: Su, bevete una birra e lasciate perdere. Offro io.
1: Non potevate dargli un'altra camera?
3: No, che non potevo. Prima che arrivasse, qualcuno mi ha telefonato per prenotargli una camera tranquilla, sul retro, perché col rumore della strada non riesce a dormire.
1: Avete detto che hanno prenotato?
3: C'è qualcosa di strano?
1: E come? E quando è mai successo in questa specie d'albergo?
3: Beh, è successo. Ah, eccolo. Allora, signor Willow.
4: Willard. John Willard.
3: Ah, sì, scusatemi. Allora, signor Willard, vi va bene la camera?
4: Benissimo, grazie.
3: Siete stato proprio fortunato, eh? Col movimento di questi giorni a Memphis non è facile trovare alloggio. C'è un sacco di gente venuta da fuori per via di quel negro che vuol fare la marcia l'8 aprile.
4: Già, Martin Luther King.
3: A proposito, sapete che sta in un motel qui vicino? Un motel negro, il Lorraine. Dalla vostra stanza si vede benissimo, perché c'è uno spiazzo vuoto davanti. Saranno un centinaio di metri.
4: Davvero?
3: Mm-hmm.
4: Non si potrebbe abbassarlo un po' quella radio?
3: Ah, sì, certo. Va meglio così?
4: Sì, grazie signora. Beh, io vado a prendere il bagaglio in macchina.
1: E la Mustang bianca davanti alla porta?
4: Sì, amico.
1: Bella macchina, se volete vi aiuto.
4: Ho poca roba, ma grazie lo stesso.
1: Abito anch'io in questo albergo.
4: L'ho capito. E vi ci trovate bene?
1: Poco fa mi ero arrabbiato perché avevo bisogno di lavarmi e nel bagno c'eravate voi. C'è solo quello.
4: Beh, non lo sapevo. E poi, dopo un viaggio, bisogna pure darsi una ripulita.
1: Venite da molto lontano, signor Willard?
4: No, non molto. Ehi, quell'astuccio no. Lo porto io. Prendete il sacco, piuttosto.
1: Sembra l'astuccio di un fucile.
4: Infatti, c'è un fucile. Un Remington ad alta velocità, per la caccia grossa. L'ho comprato a Birmingham, un vero affare.
1: Caccia grossa? Dalle nostre parti non c'è caccia grossa.
4: Ne siete sicuro?
1: Sicurissimo.
4: E invece io dico che c'è.
1: Ho capito. Volete prendermi in giro, eh? E va bene, vi costerà una birra, amico. Una birra, solo una birra. Martin si è buttato sul letto tutto vestito. Si è addormentato di colpo. Gli ho tolto le scarpe, slacciato la cravatta. Non si è neanche mosso.
5: Era cotto, completamente cotto. Altrimenti non credo che Bernati sarebbe riuscito a convincerlo di lasciarsi sostituire.
1: Ralph è un buon parlatore. Sa farsi ascoltare. Vedrai che il comizio riuscirà bene.
5: Lo so. Ma Martin mi preoccupa. Te ne parlo perché sei suo fratello. In questi giorni c'è in lui un travaglio che non afferro bene. Un grande slancio e una grande rassegnazione. È come se stesse lottando contro qualcosa... contro qualcosa che sa di non poter evitare.
1: Si avvicina la Pasqua. E lui è stato sempre molto sensibile alla passione e morte di Gesù.
5: Stamattina mi parlava di Gandhi. Mi ha raccontato dell'emozione che provò 10 anni fa quando andò a visitare il tempio dove lo avevano cremato.
1: Ma non fu una visita. Fu un pellegrinaggio. Il ricordo di Gandhi, l'esempio di Gandhi, non lo abbandonano mai.
5: Ma stamattina non si trattava di questo. Martin sembrava chiedersi se ha fatto veramente tutto il necessario per la nostra causa. Diceva di non aver saputo sacrificarsi abbastanza, di non aver avuto il coraggio di dare alla causa tutto se stesso, come aveva fatto Gandhi. Poi ad un tratto ha avuto un impeto di rabbia e ha gridato: «Sai una cosa, Andy? Preferirei essere un violento piuttosto che un codardo».
1: Chissà se c'è qualche novità per il Vietnam. Stasera non abbiamo seguito né la radio né la televisione.
5: Già. Ma se ci sono novità, qualcuno dei nostri verrà a dircelo.
1: Eh sì, credo anch'io. Avevo tanto raccomandato di non chiamare. Ora Martin si sveglierà.
5: Qui, Young. Dimmi. Ah.
6: Chi è il telefono?
1: Mi dispiace, Martin. Dormivi così bene.
5: D'accordo. Ora vediamo. Avremmo dovuto svegliarti in ogni caso. Era Jackson. Sai quanta gente c'è al comizio? 2000 persone, nonostante la pioggia. E vogliono te, Martin. Per tenerle buone, Bernati ha dovuto dire che stai arrivando. Lui intanto cerca di tirare per le lunghe. Jackson ha mandato Salomon a prenderti con la macchina.
1: Come ti senti?
6: Benone. Ho solo bisogno di darmi una rinfrescata. Sarò pronto fra 2 minuti.
7: Il dottor Kane sta arrivando.
8: Sarebbe meglio non farlo entrare da qui, altrimenti succede il finimondo. Meglio lasciare che il reverendo Bernati finisca il suo discorso.
7: Ci ho già pensato. Ho detto a Salomon di portare il dottor King all'ingresso degli uffici. Il reverendo Lawson lo aspetta là con quei 2 mandati dal sindaco.
8: Sì, molto bene. Vado a raggiungerlo anch'io.
9: Martin, questi 2 signori desiderano parlare con te. Vengono da parte del sindaco.
6: No, no, non è il momento.
10: Scusateci, dottor King, ma non possiamo rimandare. Di là nel tempio ci sono 2000 persone e quello che gli direte avrà un gran peso sulla situazione.
11: Inoltre c'è il collegamento radio e migliaia di persone vi ascolteranno anche fuori.
10: Vedete, il sindaco è preoccupato.
6: Ah, sul serio? Doveva preoccuparsi prima ed evitare che si arrivasse a questo punto.
10: È preoccupato anche per voi, dottor King. Voglio dire, per le reazioni che il vostro discorso potrebbe provocare nella popolazione bianca della città.
6: Il signor Loeb teme forse per la mia vita?
10: Non ho detto che la vostra vita è in pericolo.
11: È in pericolo la possibilità di superare le divergenze fra le 2 comunità.
6: Veniamo al dunque. Che cosa vuole da me il signor Loeb?
10: Vi prega di rispettare l'ingiunzione federale e di annullare la marcia di lunedì.
6: Sentite, io sono americano e amo il mio paese. Amo i principi su cui è fondata l'America. E questi principi sono la libertà e l'uguaglianza. L'ingiunzione tradisce questi principi, come tutte le altre ingiunzioni che hanno tentato ad ostacolare le nostre richieste di giustizia. Signori, sapete quando ho ricevuto la mia prima ingiunzione? L'ho ricevuta il 15 gennaio 1929, il giorno che sono nato negro negli Stati Uniti.

0: Tocca a te, Martin. Rafa ha finito in questo momento.
1: Noi abbiamo sentito solo la fine del suo discorso, ma si direbbe che ha raccontato la tua vita.
2: Anzi, sembrava un necrologio in piena regola.
0: C'è una sola persona autorizzata a fare il mio necrologio, ed è il dottor Benjamin Mayes, il rettore del Morehouse College, dove ho studiato. Siamo già d'accordo. Perciò il necrologio di Ralph è abusivo.
3: Sei pronto, Martin? Tocca a te.
0: Sì, Jackson. Andiamo pure.
3: Un istante, dottor King. Non ci avete ancora detto che cosa dobbiamo riferire al sindaco?
0: Ah, certo, certo. Il sindaco. Ascoltate il mio discorso e lo saprete.

0: fratelli. Il mio spirito questa sera è colmo di gioia nel vedervi così numerosi. Così numerosi nonostante la pioggia e nonostante la paura che c'è in molti di voi. Perché voi avete paura, non è vero?
1: Sì, sì.
0: Ma chi è che ha più paura? Noi? O quelli che vogliono impedire la nostra marcia? La nostra pacifica marcia per l'affermazione dei nostri diritti? Noi? O loro?
1: Loro!
0: Per quanto mi riguarda, io le scarpe per la marcia me le sono già messe.

Abbiamo trasmesso la nona puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: un cliente Gastone Bartolucci, sua moglie Gabriella Genta, la signora Bessie Vanna Polverosi, John Willard Mario Bardella, A.D. Mario Lombardini, Andy Young Enrico Bertorelli, Martin Luther King Sergio Graziani, un attivista Claudio Sora, Jackson Andrea Allala, Lawson Dario Penne, i due emissari Mico Kundari Carlo Ratti. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco. Pianista solista Francesco Novelli. Assistente musicale Ugalberto De Angelis. Tecnico del suono Michelantonio Rinaldi. Assistente alla regia Luciano Cristina. Regia di Dante Raiteri. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: Ed eccoci, Rai Radio Tecate, Danilo Angelelli, questa volta con Rodolfo Sacchettini, docente di letteratura italiana moderna e contemporanea presso l'Università di Firenze e studioso di storia della radio. Benvenuto, anzi bentornato, a uno speciale di Rai Radio Tecate.
1: Grazie, sempre un piacere.
0: Insomma, Martin Luther King è più che mai deciso a partecipare a questa tormentata marcia. Siamo purtroppo alla vigilia del suo omicidio.
1: Beh sì, qui sempre di più la figura di Martin Luther King somiglia a quella di Gesù Cristo, lo si vedrà sempre di più nelle prossime puntate, cioè come una sorta di destino che deve compiersi, e in Martin Luther King si sente forte questo senso di sacrificio, ma come dire, il percorso della non violenza è come se dovesse portare al sacrificio anche del capo, del leader di questa rivolta. È una puntata molto toccante, siamo nel momento in cui Martin Luther King pubblicamente dirà che nonostante questa ridicola ingiunzione che è stata mossa dal sindaco di Memphis, lui parteciperà alla marcia. E lui lo dirà nel discorso, nel comizio che fa, e dice: io le scarpe della marcia le ho già messe, come lo abbiamo sentito. La cosa che poi è interessante in questo comizio, come è reso, perché c'è un bel salto di scena dal dietro le quinte a Martin Luther King davanti alla folla, e queste sono le qualità della radio migliori, la possibilità di cambiare rapidamente scena e improvvisamente di essere lì anche noi siamo lì al comizio, sentiamo la folla che risponde, che segue il discorso, e poi questo discorso sappiamo che in contemporanea viene anche mandato in onda alla radio. Martin Luther King aveva detto subito prima ai due emissari del sindaco che il sindaco ascolti la radio per sapere quale sarà la mia scelta.
0: Ecco appunto la radio, che in questo caso con lo sceneggiato ci ha portato nel 1968, ma sempre con lo sceneggiato ci porta anche nel 1977, l'anno di realizzazione di questo lavoro su Martin Luther King, che andava in onda su Radio 1 dal dicembre appunto del 1977 alle ore 14:30. Sacchettini, in quell'anno come sta la radio? Spuntano come funghi le private, le radio libere, l'etere è da poco liberalizzata, fine del monopolio Rai.
1: Beh, è un momento di rivoluzione, perché come dire, il 68 lungo arriva alla radio, nella radio italiana, nella seconda metà degli anni 70. Il mercato si libera, nascono tutte queste radio libere, nascono anche le radio commerciali, e quindi la RAI si trova, in un certo senso, si trova in grande difficoltà, perché deve diventare alla svelta molto moderna. È un po' un crinale, diciamo la verità, è un crinale di una storia, perché e la radio vuole diventare molto moderna, molto più vicina alle comunità, attaccate ai territori, e fa delle scelte produttive soprattutto che per esempio penalizzano alcuni generi storici della radio, soprattutto negli anni successivi. Penso al radiodramma e al documentario radiofonico, che fanno, diciamo, parte più della storia precedente al 75, che oltre a essere la fine del monopolio è anche l'anno della grande riforma della RAI, quindi si spostano molte risorse sulla televisione e si cambiano i palinsesti della radio. Però se diciamo il radiodramma come genere artistico inizia il suo declino, e lo sceneggiato cresce, lo sceneggiato radiofonico cresce, anzi, come dire, riesce a ritagliarsi una fetta importante di pubblico, e così la RAI si distingue anche attraverso questo tipo di progetti, ovviamente dalle radio libere e dalle radio commerciali che fanno fatica ad avere le risorse

0: e in chiusura di ogni puntata che di originale radiofonico si tratta. Tra queste produzioni, molte sono proprio biografie di personaggi importanti, nomi conosciuti. Di quegli anni ricordiamo Rosa Luxemburg, Lord Byron, Madre Cabrini, Alfred Nobel. C'è un originale radiofonico su Don Primo Mazzolari, lo trovate su Rai Play Sound. Nel caso di Mazzolari, però, siamo già nel 1981. Sacchettini.
1: Ecco, sì, esattamente. E gli originali radiofonici sono appunto delle scritture pensate appositamente per la radio, e tra gli originali il genere prevalente è proprio la biografia. La biografia si presta molto bene, un po' perché attira il pubblico. Chiaramente ci sono dei nomi importanti, abbiamo appunto quelli che citavi, ma aggiungerei anche la biografia di Coco Chanel, per esempio, che ebbe larghissimo successo qualche anno prima, e poi ancora abbiamo tutte le biografie dei grandi compositori, da Rossini, Donizetti. Proprio anche questa è una linea molto presente in quegli anni. E la biografia attira il pubblico perché c'è una personalità forte che di solito ha una vita particolarmente avventurosa ed esemplare nel bene o nel male, nelle sue vicissitudini. Quindi riesce, come dire, a livello narrativo a tenere incollato l'ascoltatore. E poi la biografia funziona molto bene alla radio, anche perché la radio permette dei salti temporali molto, molto più facilmente della televisione o del cinema, dove invecchiare i personaggi è sempre molto complicato, no? Evidentemente. E alla radio invece i salti temporali sono più facili. È curioso, nella scelta di queste figure, anche quelle che venivano prima citati, Mazzolari ad esempio, Rosa Luxemburg, cioè abbiamo figure esemplari per la loro missione, diciamo, spesso anche figure religiose come Madre Cabrini, la suora americana fondatrice delle suore del Sacro Gesù, oppure l'infermiera Florence Nightingale. E poi abbiamo però anche figure politiche molto diciamo impegnate. Per esempio mi piace ricordare lo sceneggiato su Giuseppe Di Vittorio, il sindacalista antifascista, fondatore della CGIL. Abbiamo anche uno sceneggiato su Zapata, il rivoluzionario messicano. Biografie impegnate.
0: Molti di questi lavori, come lo sceneggiato su Martin Luther King, sono stati realizzati nella sede Rai di Firenze, una sede che lei, Sacchettini, conosce bene, perché è fiorentino e perché si occupa di storia della radio. Una sede, quella di Firenze, che ha sempre avuto un ruolo di rilievo nella produzione di sceneggiati e radiodrammi. Questo ci dice anche di un'attenzione specifica del servizio pubblico per la lingua italiana, non a caso appunto queste opere si realizzano a Firenze.
1: Sicuramente Firenze continua in quegli anni a essere uno dei poli più importanti a livello produttivo, quasi la metà, diciamo, della fiction, quindi radiodrammi e sceneggiati radiofonici, viene prodotta a Firenze. E Firenze ha anche il primato di essere, diciamo, la prima sede, avere in qualche modo inventato lo sceneggiato radiofonico, però nella forma appunto del romanzo a puntate inizialmente. Il Cappello del Prete di Emilio De Marchi fu nel 48 il primo o sceneggiato, quindi diciamo c'è una storia molto importante legata a questa sede, che aveva una compagnia di prosa molto attiva, diretta da Umberto Benedetto, che è stato il regista forse che ha realizzato in assoluto più regie nella storia della radio italiana, accompagnando questa compagnia dalla sua origine nell'immediato dopoguerra fino agli anni 90, quindi per un periodo lunghissimo. In questa squadra c'era anche Dante Raiteri, soprattutto nei primi anni, ma continuerà a lavorare per oltre 30 anni alla Rai. Dante Raiteri lavora moltissimo a Firenze ed è il regista dello sceneggiato che abbiamo appena ascoltato.
0: Sì, Dante Raiteri, tanti anni in Rai, alla radio, tante produzioni come autore, ma soprattutto come regista, anche di prosa e varietà. E gli sceneggiati, un titolo che ha diretto, lo voglio ricordare, oltre a Martin Luther King, è La luna e i falò di Cesare Pavese. Leggo nella biografia di Dante Raiteri:

0: critico d'arte radiofonica per varie testate giornalistiche. Attenzione, non era un critico d'arte che parlava di arte appunto alla radio, ma critico dell'arte radiofonica, quindi recensiva programmi radio, arte radiofonica, una sottolineatura che ci piace in modo particolare.
1: Sì, ma Dante Raiteri ha il merito di aver fondato e diretto dal 49 una rivista magnifica che si intitolava Radiodramma per l'appunto, e con un sottotitolo Revue Internationale d'Art Radiophonique, quindi un sottotitolo francese, e veniva stampata ad Alessandria ed è stata durata poco, un paio d'anni e basta, ma una rivista veramente fatta molto bene, perché nell'immediato dopo pochi anni dalla fine della guerra si ritornava a parlare di radiodramma, non quindi come adattamento di testi teatrali, adattamenti di testi letterari, ma come scrittura originale. Però per fare questo Raiteri insieme a Arnaldo Camera traducevano e pubblicavano testi teorici e anche copioni di altri paesi europei, e quindi ogni numero aveva una parte monografica dedicata a un paese straniero. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere dei focus veramente straordinari in questa rivista, per esempio dedicata alla situazione della radio francese, situazione della radio svizzera e poi quella tedesca. E Raiteri, quindi, proprio anche per questa sua opera di critico radiofonico, fu molto apprezzato. Lui racconta in una sua piccola autobiografia che arrivò a Roma e incontrò Mike Bongiorno, il quale gli fece molti complimenti per il lavoro che aveva fatto appunto come critico radiofonico e come regista nella radio a Firenze, e proprio per questi motivi fu poi convocato dall'allora direttore dei programmi Sergio Pugliese a avere un colloquio, ma Pugliese gli disse: guardi, in questo momento noi siamo pieni, non abbiamo bisogno di nessuno. E Raiteri insistette un po' e disse: mi metta alla prova, mi faccia lavorare per una settimana, poi decide. Allora consentì, e in quella settimana, la racconta Raiteri, e riuscì a convincere la dirigenza della RAI a farlo assumere, e quindi inizia, diciamo così, la sua lunga collaborazione.
0: Meno lunga ma comunque importante la collaborazione con la radio da parte di Domenico Meccoli, sceneggiatore e giornalista. Sua la firma dell'originale radiofonico su Martin Luther King, lo ha ideato e scritto lui. Dante Raiteri è il regista, lo abbiamo detto. Meccoli e Raiteri. Quanto chi firmava lo sceneggiato interveniva nel lavoro del regista o viceversa? Quanto si collaborava?
1: Ma questo non è sempre facile ricostruire questo aspetto, naturalmente. Diciamo, come metodo, in realtà i due lavori erano abbastanza distinti, e qui troviamo nello sceneggiato una gabbia drammaturgica molto forte. E se vi siete accorti, tutte le puntate hanno sostanzialmente la stessa struttura, quindi la parte musicale iniziale di tutto un repertorio afroamericano, il riassunto della puntata precedente, poi due o tre scene e non di più. Fa differenza proprio questa nona puntata, che è particolarmente movimentata. Quindi, diciamo, c'era un accordo iniziale sulla struttura che avrebbe avuto lo sceneggiato, e poi il regista aveva molta autonomia e molta autorevolezza nel poter dare queste linee. Però, diciamo, non è sempre facile capire quanta collaborazione ci fosse effettivamente. Spesso venivano mandati testi e poi era tutta opera del regista.
0: Si sperimentava alla radio in quegli anni con questi prodotti, oggi diremmo, di fiction?
1: Si sperimentava molto, soprattutto, diciamo, si sperimentava già a partire dalla seconda metà degli anni 60, 67, 68, ci sono proprio dei programmi dedicati al nuovo teatro, nuovo radioteatro, dove c'è una fortissima sperimentazione e dove si inaugura una collaborazione stretta fra regista e autore, qui in maniera esplicita. Diciamo che è il radiodramma, in questo caso, il banco di prova della sperimentazione, mentre lo sceneggiato ha un ruolo più tradizionale, più popolare, una fascia oraria anche dove si raggiunge l'arco pubblico, spesso casalingo, spesso o femminile, quindi diciamo la sperimentazione va più sulla creazione dei radiodrammi, che negli anni 70 diminuisce molto e spesso appunto diventa sperimentale, occupando poi fasce orarie sempre più marginali.
0: Secondo lei, Sacchettini, qual è la sfida principale nel trasformare la biografia di un personaggio storico così potente come Martin Luther King in un racconto solo sonoro?
1: Ma secondo me questo sceneggiato è gradevolissimo. È gradevolissimo, è fatto molto bene nella sua schematicità, diciamo, perché le puntate ripropongono la stessa struttura, ma quello che secondo me è molto forte è il carisma, naturalmente, di Martin Luther King, che si esprime attraverso la parola. Quindi qui credo la scelta sia veramente molto azzeccata. Tra l'altro King, i suoi discorsi venivano pronunciati e diffusi anche alla radio. Esiste un libro uscito subito dopo la morte a cura della vedova di King, che raccoglie 5 discorsi radiofonici che erano stati trasmessi dalla radio canadese, e lì è la forza della parola. E allora credo che no, questo sceneggiato funzioni molto bene anche per questo, perché sentiamo alcuni concetti, alcune parole, alcuni pensieri di Luther King che hanno veramente una grande potenza.
0: A dare voce a Martin Luther King nello sceneggiato, al suo coraggio, la sua speranza, a volte anche alla sua delusione, è Sergio Graziani, attore, doppiatore, cinema, televisione e tanta radio. Dalla prosa Rai degli anni 50 a uno sceneggiato radiofonico su Sherlock Holmes del 1999, un arco temporale vastissimo. Qui che Martin Luther King ci regala, Sergio Graziani?
1: Martin Luther King mi sembra sempre di più appunto legata a questa ineluttabilità, come se ci fosse un destino. Si parla di Gesù nel Getsemani, ma c'è proprio questa ineluttabilità, come se fosse assolutamente necessario arrivare fino in fondo. Il percorso della non violenza, della disobbedienza civile ha un costo, no? Perché sia la disobbedienza civile che la non violenza sono azioni pubbliche, vengono fatte volontariamente e mostrate al pubblico, quindi c'è una sorta di esposizione del proprio corpo, no? messa in mezzo alla comunità. Quindi è un Luther King che è mosso da una utopia, da una fede molto forte, e che affronta in maniera consapevole la sua fine tragica.
0: Quali spunti potrebbe fornire oggi questo sceneggiato a chi si occupa di podcast di fiction?
1: Ma questo è difficile dire, però secondo me c'è questo aspetto anche didattico, divulgativo, che ha un suo valore. Ecco, ritrovare figure straordinarie come quelle di King, ma anche come altre che venivano citate prima, riuscire a raccontarle con le loro parole è molto importante, molto importante, e la radio lo può fare. Io credo che ci sia un aspetto didattico che a volte nella nostra contemporaneità viene liquidato un po' troppo velocemente, come qualcosa, no, di troppo semplice, di troppo. Invece recuperare le parole importanti e costruirgli intorno una storia, una giusta cornice, penso che possa essere una strada anche per podcast che recuperino queste storie e queste figure.
0: Ci avviamo alla chiusura. Rodolfo Sacchettini, docente di letteratura italiana moderna e contemporanea presso l'Università di Firenze, studioso di storia della radio. A questa storia della radio lei ha dedicato diverse pubblicazioni. La storia di Martin Luther King continua. Abbiamo ancora 3 puntate da ascoltare. Lei le ascolterà? Se sì, come speriamo, perché? Cosa la attrae?
1: Beh, l'ascolterò senz'altro, perché purtroppo so già come la storia andrà a finire, ma non è quello il problema. Sono curioso di capire come verrà rappresentato tutto questo, e quindi come si chiuderà la parabola. Diciamo che questa puntata, questa nona puntata, anche dei dettagli molto sottili, per esempio quando si intuisce che c'è un losco figuro in questa sorta di dormitorio e gli si danno dei dettagli che suonano in maniera sinistra anche rispetto all'America di ieri, ma rispetto anche, diciamo, a quelle che è l'abitudine consolidata negli Stati Uniti del porto d'armi. E qui sentiamo, no, che questo losco figuro si porta dietro un'arma che viene solitamente utilizzata per la caccia grossa, il che suscita poco più di una sorpresa, ilarità, ma non scandalizza nessuno. Ecco, in un paese in cui non ci si scandalizzava per andare in giro con armi da caccia grossa, la non violenza ha un valore enormemente importante e controcorrente. È un sogno, quello di Martin Luther King, un sogno americano esattamente contrario, diciamo, al sogno capitalista, il sogno dell'arrivismo, che, diciamo, è l'altra parte del sogno americano, naturalmente.
0: Buon ascolto delle prossime puntate a Rodolfo Sacchettini e grazie di essere stato nostro ospite.
1: Grazie a voi.
0: Così come ringraziamo voi che ci avete seguito, ci auguriamo continuerete a farlo. La prossima volta ascolteremo la 10ª puntata dello sceneggiato e parleremo di musica, una componente di primaria importanza nel movimento per i diritti civili. Sarà con noi Alberto Annarilli, etnomusicologo e direttore di Cori Gospel. Rai Radio Tecate, Danilo Angelelli, un saluto.

0: Due ragazzi corrono per le strette stradine arabeggianti della Khalsa. Si divertono nel dedalo dell'antico quartiere mediorientale di Palermo. Infine arrivano in uno slargo dell'oratorio della chiesa di San Francesco per giocare nel campetto all'interno una delle tante avvincenti partite di calcio, come piccoli campioni in erba. Le vite di Giovanni Salvatore Augusto Falcone e Paolo Emanuele Borsellino si intrecciano sin dall'inizio della loro amicizia. Abitano poco distanti e condividono tanti giochi. Poi si ritrovano più volte, prima nelle aule dell'università, poi nella magistratura e da adulti nel gioco più impegnativo e pericoloso, la lotta alla mafia. Entrambi nascono proprio nel cuore di una Palermo vitale, ma sempre condizionata dalla criminalità organizzata delle cosche. Giovanni il 18 maggio 1939, Paolo 8 mesi dopo, il 19 gennaio 1940. Per un gioco del destino, le loro vite arrivano ad intrecciarsi anche sul finire, in quel funesto 1992, a 57 giorni di distanza. Prima Falcone sull'autostrada a Capaci di ritorno da Roma e dopo Borsellino a Palermo sotto l'abitazione dell'anziana madre in via D'Amelio. Dopo oltre 30 anni dei due drammatici attentati, i ricordi restano quasi indelebili, come allora. E con un altro magistrato, Nicola Gratteri, molto impegnato sul fronte della criminalità organizzata mondiale, analizziamo l'azione svolta da Falcone e Borsellino e l'evoluzione delle attività malavitose, con l'ascesa ed il predominio dell'andrangheta calabrese a scapito della mafia siciliana. Giovanni Falcone, in molte uscite pubbliche, lancia appelli per la necessità di un impegno collettivo nella lotta alla mafia.
1: Io credo che occorra rendersi conto che questo che facciamo non è una lotta personale fra noi e la mafia. Ecco, se si capisse questo, che questo deve essere un impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti, nei confronti di un fenomeno che è indegno di un paese civile, ecco, se si capisse questo, e allora certamente le cose andrebbero molto meglio di quello che è per adesso.
0: GR e TG stravolgono i palinsesti con le edizioni straordinarie sull'attentato di Capaci.
2: GR3 edizione straordinaria.
3: Buonasera da Roberto Verardi al microfono per questa edizione straordinaria. Hanno ucciso il giudice Falcone. Intorno alle 18.40 le agenzie riferivano una tremenda esplosione sull'autostrada palermitana che aveva coinvolto varie vetture e si parlava della possibilità di un attentato contro un'alta personalità. Mezz'ora fa la conferma e i particolari. Con Falcone, cui si è tentato disperatamente di salvare la vita con una corsa inutile verso l'ospedale, sono caduti anche i 3 uomini della scorta ed è rimasta ferita la moglie del magistrato, giudice anche lei.
4: Buonasera, lo spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
5: Buonasera, scene drammatiche, scene da guerra. Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili. Lamiere contorte, un'auto al centro e un'altra ancora dietro. Probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie. Siamo in grado di dirvi immediatamente che gli agenti che sono rimasti uccisi sono 3, sono tutti e 3 pugliesi, vi possiamo dire i nomi: uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano. Poi ci sono 2 civili dei quali non siamo in grado di darvi il nome. E ci sono poi 10 feriti, non 20 come sembrava, sono 10, tra cui 2 austriaci che erano qui venuti in Sicilia per una vacanza. Abbiamo tra i feriti c'è la dottoressa Morvillo, Francesca Morvillo, la moglie appunto del magistrato che è rimasta ferita alle gambe. La dottoressa Morvillo è giudice alla Corte d'Appello. L'attentato è avvenuto intorno alle 17.55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era atterrato all'aeroporto di Punta Raisi, rientrando a Palermo, come era solito fare per tutti i fine settimana quando era possibile. Aveva percorso con le auto di scorta e la sua blindata, condotta a velocità sostenuta alcuni chilometri, quando allo svincolo di Capaci, poco prima di un grande complesso industriale, è avvenuta l'esplosione. Pare siano stati utilizzati, secondo una testimonianza del procuratore distrettuale antimafia Piero Giammanco, qualcosa come 1.000 chili di tritolo, che sono stati collocati in una canaletta che scorre sotto questa sede autostradale, che prende tutte e due le corsie. L'esplosivo è stato fatto brillare a distanza, probabilmente da un comando molto nutrito, molto numeroso, che certamente poteva contare su informatori che al Punta Raisi hanno dato la notizia dell'arrivo a Palermo del magistrato. La croma bianca è praticamente irriconoscibile, ci sono auto rovesciate, sono in tutto 7 le auto, tra quelle della polizia, tra quella di Falcone e quelle civili, che sono state coinvolte e che sono andate praticamente distrutte, un ammasso di lamiera ormai assolutamente quasi irriconoscibile.

0: La commozione dell'allora ministro della giustizia Claudio Martelli.
1: In assoluto il giorno più brutto della mia vita. E devo dire la verità, soltanto una cosa mi ha fatto resistere, e cioè la volontà di rendere quel giorno più brutto della mia vita il più brutto affare che la mafia abbia mai fatto. E così è stato.
0: Procuratore Gratteri, dalle stragi di Capaci il 23 maggio del 92 e Via D'Amelio il 19 luglio sempre del 92, sono trascorsi 30 anni. Ecco, quanto e cosa è stato fatto per prevenire al meglio drammi di tale portata, tenendo conto che quella era una stagione stragista innescata da Totò Riina, diciamo, che poi è passata anche per la mafia?
2: Dal punto di vista della sicurezza dei magistrati, tantissimo. Devo dare atto che da parte del Ministero degli Interni, da parte del capo della Polizia, Comandante Generale Carabinieri, Comandante Generale di Finanza, tantissimo, è gente di altissimo livello, di grande prestigio, grande professionalità, e creda, le forze dell'ordine sono veramente un punto fermo, un punto sicuro per tenere in piedi questo Stato, questo glielo garantisco.
0: E questo è importante.

0: L'appello disperato ai funerali di Stato lanciato da Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, uno degli agenti della scorta di Falcone.
1: Io, Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani mio, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia. Adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano.
2: Avete il coraggio
1: di cambiare. Loro non vogliono cambiare. Di cambiare radicalmente i vostri progetti mortali che avete. Tornate ad essere cristiani. Per questo preghiamo nel nome del Signore che ha detto sulla croce: Padre, perdona loro, perché loro non lo sanno quello che fanno. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo. Oh, Signore, non ce la faccio. Non sono Vi chiediamo per la città di Palermo, Signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore, non c'è un amore per niente. Non voglio vedere nessuno, io non sono cristiano.

0: L'ex ministro Martelli tratteggia le doti di Falcone e Borsellino.
1: Falcone aveva un carattere gioviale, con una vena di malinconia, il senso non come Borsellino, che era angosciato dalla propria condizione di persona esposta a un rischio mortale. No, in Giovanni c'era un fatalismo, che aveva dei tratti quasi surreali di allegria, di chi sfida la morte.
0: Senta, procuratore Gratteri, ma non chiamate l'eroe Falcone Borsellino e altre storie di lotta alle mafie. Da che cosa le è venuta e vi è venuta, lei e l'altro autore, l'ispirazione per
1: Certo.
0: trattarlo in quel modo, ecco?
1: Perché io e di casa abbiamo pensato che non dovevamo vederli come eroi. Sono stati dei giganti nella mia testa, Falcone e Borsellino sono due giganti inarrivabili, sono persone intelligenti. Lei sa la storia loro.
0: Certo.
1: Falcone era odiato dai suoi colleghi.
0: Sì.
1: Era perché l'invidia è una brutta bestia, a parte i
0: Sì.
1: delinquenti, ma l'invidia è una brutta bestia, cioè lui riusciva a capire, ad analizzare ciò che sarebbe successo da lì a 20 anni. Era un visionario, era un illuminato per quel tempo, no? E vedere lui come è stato osteggiato, lui si è candidato al CSM in un bacino elettorale di 400 voti, 450 voti, ha preso 51 voti, è stato bocciato per l'ufficio istruzione, è stato bocciato per la DNA. E poi la cosa terribile è vedere, io ho visto sui palchi i Gattopardi che in vita lo hanno combattuto e poi sono andati lì sul palco per parlare, per omaggiare
0: Queste
1: la figura di Falcone.
0: sono brutte pagine, purtroppo.
1: Sì, perché purtroppo i morti non si possono difendere. Noi cerchiamo, noi nel nostro piccolo, di poter tenere acceso il ricordo di questi grandi uomini che sono la guida per i giovani, per non perdere lo smarrimento, di questi momenti di grande confusione che c'è in Italia.
0: Borsellino ripercorre la partenza di Caponnetto da Palermo e la bocciatura del CSM per Falcone a succedergli.
2: Ma nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponnetto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con motivazioni risibili, gli preferì il consigliere Antonino Meli. Ci eravamo tutti resi conto che c'era questo pericolo e a lungo sperammo che Antonino Caponnetto potesse restare ancora a passare gli ultimi 2 anni della sua vita professionale a Palermo. Ma quest'uomo, Caponnetto, il quale rischiava, perché anziano, perché conduceva una vita sicuramente non sopportabile da nessuno, già da anni, il quale rischiava di morire a Palermo perché non avrebbe superato, temevamo che non avrebbe superato lo stress fisico cui da anni si sottoponeva, a un certo punto fummo noi stessi, Falcone in testa, pur estremamente convinti del pericolo che si correva, così convincendolo, lo convincemmo. Riottoso, molto riottoso, ad allontanarsi da Palermo. Si aprì la corsa alla successione all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. Falcone concorse, qualche giuda si impegnò subito a prenderlo in giro. Ed il giorno del mio compleanno il Consiglio Superiore della Magistratura ci fece questo regalo. Preferì Antonino Meli. Giovanni Falcone, dimostrando l'altissimo senso delle istituzioni che gli aveva e la sua volontà di continuare comunque a fare il lavoro che aveva inventato e dal quale ci aveva tutti trascinato, cominciò a lavorare con Antonino Meli nella convinzione che, nonostante lo schiaffo datogli dal Consiglio Superiore della Magistratura, egli avrebbe potuto continuare il suo lavoro. E continuò a crederlo, nonostante io che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato, perché ero stato trasferito a Marsala e quindi guardavo abbastanza dall'esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi addolorava era il fatto che Giovanni Falcone sarebbe allora morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse. Questa fu la ragione per cui io, nel corso della presentazione del libro La mafia d'Agrigento, denunciai quello che stava accadendo a Palermo con un intervento.
3: Martelli racconta la guerra intestina nella magistratura nei confronti di Giovanni Falcone.
4: Ma io penso che due cose sono sicure. La prima è che a uccidere Falcone è stata cosa nostra. Su questo non ci sono ombra di dubbi. Se ci si chiede se è stata solo cosa nostra, se ha avuto complicità, se ha avuto sostegni in qualche modo, o c'è stata una preparazione, beh, c'è stato allora anche dell'altro, non c'è stata solo cosa nostra. Basti considerare il fatto che Falcone, che aveva vinto già il maxi processo, un risultato storico, per la prima volta si dimostrava che la mafia non era invincibile, tutta la cupola mafiosa condannata a 19 ergastoli e 2000 altri 200 anni di carcere inflitti ai gregari, eppure torna a Palermo, si presenta per ottenere l'incarico di consigliere istruttore, un ruolo che già esercitava di fatto perché Caponnetto era sull'orlo della pensione, e lo aveva affidato a lui come coordinatore. Ebbene, il Consiglio Supremo della Magistratura boccia Falcone, anzi lo retrocede, lo priva dell'incarico che aveva già e lo disarma, questo è il punto. Proviamo a immaginare che un generale vinca una battaglia decisiva contro un nemico terrificante e che poi viene disarmato dal suo esercito. A livello politico si dovrebbero capire chi erano coloro i quali non volevano che Falcone guidasse quell'ufficio istruzione che era l'avamposto della lotta alla mafia. Chi e perché? Perché non volevano fare la guerra a cosa nostra. E c'era una parte della Sicilia che non voleva fare la guerra a cosa nostra.
3: Ma perché Falcone era scomodo a Palermo? Ce lo spiega Francesco Lalicata, giornalista siciliano che per primo intervistò Falcone.
5: La mafia in Sicilia non era come il terrorismo nel resto del paese, che era un fatto eversivo e quindi pericoloso per il potere. Era stabilizzante addirittura perché dava lavoro, dava soldi, aveva consenso. Quindi Falcone era scomodo. Falcone andava a rompere equilibri che duravano da secoli.
3: Falcone adottò un innovativo metodo nelle indagini che, ascoltando il racconto dell'ufficiale della Guardia di Finanza, Ignazio Giubilaro, portò a significativi risultati.
6: Falcone veniva dall'esperienza del fallimentare. Là aveva imparato l'importanza delle indagini bancarie e societarie. Falcone in fin dei conti faceva quasi una partita a poker, perché si partiva sempre con le prove più deboli, più labili. E normalmente il soggetto interrogato negava ad esempio di conoscere un altro tizio. Ed ecco allora che progressivamente Falcone calava come carte, come assi, sul tavolo dell'interrogatorio il fatto che non poteva non conoscere un soggetto con cui aveva avuto una operazione bancaria. E fu una strategia vincente perché alla narrazione della vicenda criminale si fa riferimento a faldoni e faldoni di documentazione bancaria che servivano a cementificare quelle prove.

0: Procuratore Gratteri, lei ultimamente ha pubblicato il libro Non chiamate gli eroi, Falcone, Borsellino e altre storie di lotte alle mafie, in cui oltre a ricostruire un puzzle attento di quanto accadde a molti personaggi che hanno servito la legge e la giustizia, riporta una frase significativa di Giovanni Falcone: se la criminalità che combattiamo è organizzata, dobbiamo organizzarci. Ecco, ma con quale approccio ci si può organizzare per contrastare la capillarità, l'internazionalizzazione ed i sistemi informatici avanzati in continua evoluzione adottati dalle organizzazioni criminali?
1: Allora, ci possiamo muovere su più livelli. Se noi ragioniamo per quanto riguarda l'Italia, noi avremo bisogno, la volontà è soprattutto politica, noi avremo bisogno di un potere politico forte che abbia la volontà, la libertà e il coraggio di, nel rispetto della Costituzione, di creare un sistema giudiziario proporzionato e proporzionale alla realtà criminale, cioè non conveniente per delinquere. Quindi fino a quando sarà conveniente delinquere, si delinquerà. Allora bisogna alzare la sticella per non rendere conveniente delinquere. Se noi pensiamo alle mafie, quantomeno a livello europeo, ci sarebbe bisogno di un'omologazione dei codici partendo dal sistema giudiziario italiano, ma temo che questo non accadrà mai, anche perché sul piano europeo, sul piano internazionale, l'Italia è molto debole. Le faccio un esempio. Pensi alle agenzie investigative contro la criminalità organizzata, pensi ad Eurojust, Europol, Interpol, hanno tutte sedi in Olanda. La debolezza dell'Italia, le faccio un esempio: quando l'Inghilterra è uscita dall'Europa, ha dovuto cedere l'agenzia del farmaco. L'Italia ha offerto il Palazzo Pirelli, che è a 600 metri dalla stazione centrale di Milano, e non ci hanno nemmeno risposto. Hanno aspettato che l'Olanda costruisse in 6 mesi un palazzo e sono andati ad insediarsi. Il resto sono chiacchiere. Questi sono i fatti per stabilire se uno Stato, se un potere politico è appeso o meno in Europa. Quindi,

0: abbia il peso per incominciare a convincere soprattutto i tedeschi. I tedeschi e i francesi, che sono poi gli altri due stati dove c'è una forte presenza mafiosa, penso alla Francia, nel sud della Francia è pieno di 'ndrangheta, e mi auguro che l'Olanda faccia da traino per portarsi appresso tutti gli altri stati in questa paura, e mi auguro che gli rimanga per un po' questa paura. Non vorrei che facessimo come i tedeschi dopo la strage di Duisburg, sono terrorizzati, ogni settimana erano in Italia, continuamente mi chiamavano e mi pregavano a far celebrare i processi d'Italia, perché loro non avevano un sistema tale da poterli condannare.
1: E poi è passato tutto, la paura gli è passata ai tedeschi.
0: Sì, la paura gli è passata, ora sono tranquilli, non è cambiato nulla.
1: Sì, e le 'ndrine controllano meglio di prima, in modo molto più tranquillo, ovviamente. Sì.
2: Falcone, in una delle tante interviste, analizza il fenomeno mafioso.
3: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave, e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
2: L'esperienza del pool antimafia è esteso a livello nazionale nel progetto di Claudio Martelli.
4: Qui, quando divenne ministro della giustizia, chiamai Falcone perché pensavo di fare della lotta alla mafia la priorità del mio ministero. E naturalmente Falcone era la pedina indispensabile in questa strategia. La parola d'ordine era la cooperazione. Creare, sul modello di quello che era stato fatto a Palermo, un gruppo di magistrati specialisti nella indagine antimafiosa. Era l'esperienza del pool che volevamo tradurre sul piano nazionale.
1: Procuratore Gratteri, il 1992 segnò una svolta storica non solo per l'inchiesta su Tangentopoli, ma in particolare per le stragi in cui furono coinvolti i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ecco, la moglie di Borsellino, Agnese, volle i funerali privati accusando lo Stato di non aver difeso il marito. Da allora la società civile non smette di sensibilizzare le nuove generazioni, ma gli operatori della legge, magistrati, forze dell'ordine, associazioni no profit di volontariato, sono oggi tutelati e messi in condizione di svolgere il proprio ruolo?
0: No, la moglie di Borsellino era arrabbiata e aveva ragione di essere arrabbiata, perché in quei due mesi di vita tra Falcone e Borsellino, la sera tornava a casa triste, dispiaciuto, preoccupato, aveva fretta, andava spesso a Roma, e non penso che andava a Roma al cinema a reggere Zinetti, si segnava tutto in quell'agenda rossa.
1: Ora, famosa agenda rossa.
0: Se lei immagini, in un scoppio una bomba e vengono demolite le facciate di 2, 3, 4 palazzi.
1: Sì.
0: Il rumore ancora, uscivano le fiamme dalle macchine, puzza di olio bruciato, sì, di gomme bruciate. Sì. Sangue, di carne.
1: Sì, certo.
0: È una persona, una donna, un uomo che apre la macchina, prende la borsa, prende quella agenda rossa e la agenda rossa sparisce.
1: Sparisce.
0: È possibile, in un momento così tragico, drammatico, da guerra, da scena di guerra, c'è una persona che pensa a quella agenda rossa. E allora io penso che fino a quando non si troverà quella agenda rossa, c'è gente in vita. C'è gente che viene ricattata ancora in vita, perché altrimenti non vedo l'importanza, in un momento così drammatico, di andare a cercare quella gente rossa.
2: Il presagio di Paolo Borsellino dopo la morte tra le sue braccia dell'amico Giovanni.
5: Quando questo fatto terribile è avvenuto, nel pensare un istante in quei momenti così tragici che ho personalmente vissuto, raccogliendo financo fra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato.
1: Procuratore Gratteri, gli effetti della globalizzazione hanno influito anche sulle attività malavitose, sulle

0: organizzazioni criminali. Ecco, dal periodo di Falcone e Borsellino ai nostri tempi, come è cambiato il modus operandi di mafia, camorra e 'ndrangheta e come hanno modificato la loro strutturazione?
1: Allora, le mafie non sono i marziani che scendono da un altro pianeta. Le mafie sono tra di noi, ci somigliano, cambiano, mutano col mutare sociale. La società si globalizza, le mafie si globalizzano. Pensi che la 'ndrangheta è l'unica mafia presente in tutti i continenti. Le mafie mutano col mutare sociale, non sono mai l'opposizione, votano e fanno votare. Le mafie in questo momento pensano soprattutto a vendere cocaina e a comprare tutto ciò che è in vendita in Europa, e le mafie, diciamo, evolute, le mafie che fanno parte anche delle logge massoniche deviate, pensano a gestire il potere. Quindi, ad esempio, noi abbiamo un'andrangheta che ha la possibilità, attraverso la dote della Santa, di avere la doppia affiliazione, quindi avere rapporti anche con i quadri della pubblica amministrazione, col mondo delle professioni, con apparati, con uomini dello Stato.

0: In che modo sono cambiate le attività delle organizzazioni malavitose dai tempi di Borsellino ad oggi? Prima c'era appunto il periodo di Totò Riina, la fase dello stragismo, insomma, in qualche modo. Poi la mafia è tornata un attimo a infiltrarsi e a reinvestire poi in attività legali per fare lavatrice, pulizia di soldi sporchi. Ecco, oggi quali sono le attività preferite dalle organizzazioni criminali?
1: Ma le organizzazioni criminali e le attività preferite continuano ad essere quelle della vendita delle cocaine, c'è un grande mercato, la cocaina è diffusissima non solo in classi sociali elevate, ma anche per il gente comune, c'è una grande richiesta, c'è un grande bisogno di cocaina, grande mercato. Lei pensi che la 'ndrangheta compra 1 chilo di cocaina con un principio attivo del 98-99%, anche 1000 euro in Colombia, e quando poi da 1 chilo si possono fare 4 chili tagliata e 1 grammo costa 50-60 euro, quindi non esiste nessuna attività tra lecita e illecita creditizia. Allora, se io riesco a far arrivare 2000 chili di cocaina in Europa, io poi posso comprare un albergo, un ristorante, una pizzeria,
0: Certo, è fare.
1: ma le mafie non si limitano solo a fare questo tipo di riciclaggio, questo tipo di investimento. Le mafie sono nel mondo delle professioni, le mafie gestiscono e votano e fanno votare, cioè, non dimentichiamo che molte volte le ascoltiamo nelle intercettazioni telefoniche ambientali che offrono pacchetti di voti, la politica che riceve pacchetti di voti, poi quando sarà ora di amministrare ci sarà una cogestione della cosa pubblica assieme al sindaco, assieme al
0: Sì.
1: governatore.
0: Infatti aumentano, lei mi insegna che aumentano i comuni che vengono sciolti.
1: Questo trend aumenterà ancora di più e sempre di più, quello dello scioglimento dei comuni, perché c'è sempre più questo abbraccio e questa maggiore forza della mafia, perché i politici mediamente stanno sul territorio 4-5 mesi prima, poi spariscono e al limite cambiano pure il numero di telefono per non essere disturbati.
0: Sì.
1: La mafia sta sul territorio 365 giorni l'anno e quindi dà risposte drogate, sbagliate, ma
0: Sì.
1: dà risposte, cioè non dà la canna da pesca, ma dà il pesce. Quindi crea dipendenza, soprattutto dove c'è lo sviluppo, degrado. E in questo modo le mafie contano sempre più rispetto ad una politica debole.
0: Anche per Paolo Borsellino e la sua scorta, la mafia scrive la parola fine.
2: Arriva poco dopo le 17. Un attentato dinamitardo a Palermo. Molti feriti, forse colpito un magistrato. Poi, col passare dei minuti, la spaventosa conferma. Il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso nell'esplosione. Con lui 5 agenti della scorta, 18 i feriti. Il corpo del giudice è completamente carbonizzato, con il braccio destro troncato di netto. Piccolo cratere sulla strada. Insieme al giudice in questa nuova ennesima strage sono morti gli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli. Resti umani, cadaveri ovunque. Al momento dello scoppio, le 16:55, Borsellino era fuori dalla sua croma blindata. Percorreva a piedi un piccolo passaggio che conduce al portone d'ingresso del palazzo. Sventrato dall'esplosione che ha aperto un po', è nel cortile del palazzo dove abitano la madre e la sorella, in via Mariano Stabia, al numero civico 21. È stata una bomba collocata su una Fiat 126 a provocare l'esplosione violentissima. In via Mariano Stabia la scena è terribile.

0: Procuratore Gratteri, nel corso del tempo la mafia ha perso un po' della sua forza, come diceva anche lei, a scapito dell''ndrangheta. Ecco, lei come procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e comunque con una visione internazionale, globale, oserei dire, dei fenomeni malavitosi, è in prima linea con le 'ndrine che si sono ramificate a livello internazionale. Ecco, cosa rappresenta e dove è arrivata ora l''ndrangheta per l'Interpol e per i magistrati di tanti tantissime nazioni.
1: Guardi, l''ndrangheta è presente, è radicata, ad esempio in Canada, in Toronto, a Toronto e a Montreal, è radicata negli Stati Uniti, a New York, a Brooklyn, è radicata in Costa Rica, nel Centro America, è radicata in tutti i paesi del Sud America, in particolare in tre paesi produttori di cocaina come Colombia, Bolivia e Perù. E Argentina è radicata in Australia, a Melbourne. Sono dei pochi anni fa c'era un sindaco che era originario di un paesino della provincia di Reggio Calabria di 750 abitanti, era sindaco di una metropoli che aveva avuto rapporti con l''ndrangheta. Poi se pensiamo all'Europa, non esiste un paese d'Europa dove non ci sia la presenza dell''ndrangheta. Lei pensi che dopo l'Italia il paese più alto di 'ndranghetisti è la Germania, perché la Germania è il paese più ricco d'Europa, quindi è più facile mimetizzare la ricchezza, è più facile investire, anche perché ci sono delle leggi antiriciclaggio in Europa molto blande, a maglie larghe, quindi io posso andare con una valigia di euro a Berlino e comprarmi una macchina da 100.000 euro e nessuno mi chiede dove ho preso quei 100.000 euro. Ci sono solo delle direttive europee sull'uso del contante, non leggi dello Stato, perché prevale in Europa la privacy, nella falsa convinzione che le macchine non esistano, ma ormai non ci credo più e penso che anche la valigia non ci
0: Sì,
1: crede. Loro, perché le macchine sono furbe, le macchine uccidono, la stagione dello stragismo ha insegnato tanto, le mafie in Europa vendono cocaina e fanno riciclaggio, quindi sono due tipologie di reato che non richiedono il morto a terra. E proprio per questo motivo, i governi europei non hanno nessuna necessità di creare delle norme stringenti. Ora, in questo momento, mentre noi stiamo parlando, c'è l'unico nazione europea che è preoccupata, è l'Olanda. La sera hanno chiesto di incontrarmi, li ho incontrati alla Commissione Antimafia e io gli ho ricordato che 25 anni fa a Rotterdam, al Procuratore Nazionale Antimafia, ad altri magistrati, o anche 6 anni fa, in un consesso internazionale a Rotterdam, ho detto: attenzione, che voi fra 10 anni avrete le mafie che abbiamo noi in Italia. Non sono stato ascoltato. Oggi in Olanda c'è la mafia albanese e la mafia con due F, che è la terza generazione di nordafricani. E oggi sono molto preoccupati perché gli hanno ammazzato un avvocato, gli hanno ammazzato un collaboratore di giustizia, gli hanno ammazzato un giornalista che si faceva indagini d'inchiesta di giornalismo d'inchiesta sulle mafie. Allora, ora questi sono preoccupati. Hanno stanziato 100 milioni di euro per costruire nuove carceri, quindi oggi sono venuti in Italia a copiare il sistema antimafia italiano. Mentre l'Olanda fa questo, l'Italia sta piano piano smontando il sistema penale, processuale e detentivo.
0: E ancora il giornalista Francesco Lalicata, che ricorda come Falcone e Borsellino scherzavano sul tema della morte per sdrammatizzare.
2: Mentre Falcone aveva la grande strategia, Borsellino era speciale nel trovare le cose che nessuno si ricordava. Tant'è che lui aveva la chiave della cassaforte e Falcone gli diceva: tu c'hai la chiave, me la prendi per cortesia, questo, questo, questo, perché io non lo so dove mettere le mani. Borsellino partiva 5 minuti dopo, arrivava con tutto quello che gli era stato chiesto. Sulla chiave della cassaforte scherzavano pure, perché Falcone gli diceva: Paolo, bisogna fare un duplicato di questa chiave, perché se ti ammazzano io come apro la cassaforte? Ma su questo tema della morte ci giocavano parecchio.
0: C'è una sorta di organizzazione internazionale, cioè le mafie si associano fra loro nei vari continenti. Come è organizzata la struttura? È una sorta di federazione, possiamo dire, procuratore Gratteri?
1: Guardi, intanto le mafie, il mondo è grande, c'è posto per tutti, l'Europa è una grande prateria dove chiunque può andare a pascolare, quindi non ci sono problemi di mercato. Noi spesso documentiamo sul piano giudiziario, investigativo e barra giudiziario, delle joint venture tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, 'Ndrangheta Camorra, 'Ndrangheta Albanesi, sì. Nell'acquisto all'ingrosso di cocaina in Sud America. Quindi non i problemi sono nostri, i problemi sono la farraginosità dei sistemi giudiziari degli stati, non per le mafie. Cioè, se io devo, malgrado noi siamo aderiamo al trattato di Schengen, malgrado siamo in Europa, abbiamo la moneta unica, non abbiamo tolto le barriere, però io per fare un'indagine di droga tra Germania e Belgio e Olanda, sì. Io mi devo rapportare con tre sistemi giudiziari, sì. Diversi, e mentre loro nella stessa giornata si muovono tra questi tre stati.
0: Poi eventualmente modificando il modus operandi riescono a bypassare le disposizioni, le normative a seconda, certo. Del momento, mentre poi, esatto. L'aspetto appunto legislativo rincorre sempre in qualche modo la malavita, le attività, ecco, diciamo, le modalità in cui loro operano. Paolo Borsellino spiega cosa spinge un magistrato a vivere in trincea.
3: Alcuni di noi si sono trovati impegnati in questa indagine quando da tempo già si trovavano all'ufficio istruzione e da tempo, avendo assistito anche alle morti di colleghi o di collaboratori, ufficiali di polizia giudiziaria o dei carabinieri, eccetera, è stato un impegno morale a rimanere a fare questo tipo di indagine, questo tipo di lavoro.
0: Procuratore Gratteri, lei, oltre ad essere un magistrato molto attivo e studioso dei fenomeni criminali, è anche un prolifico saggista. In un altro suo recente libro, questa volta destinato in primis ai ragazzi, La Costituzione attraverso gli uomini e le donne che l'hanno fatta, lei analizza il profilo e le attività di personaggi politici e non che con le loro azioni hanno contribuito in modo significativo a tratteggiare la Costituzione e le regole dello Stato. Ecco, ritiene che esempi di personalità di così alto livello etico e morale possano incidere sulla formazione dei giovani in quelle aree compromesse dalla criminalità?
1: Sì, sicuramente sono letture importanti, perché ci fanno ricordare figure ormai leggendarie, epiche, sì. Cioè, oggi io, guardandomi attorno, non riuscirei a vedere l'etica di un Sandro Pertini,
0: sì,
1: che lui, prigioniero, condannato a morte, poteva essere fucilato da un giorno all'altro, mm-hmm. La mamma che interviene riesce a trovare una raccomandazione per salvargli la vita,
0: sì.
1: E lui che al colloquio la rimprovera duramente, come ti sei permessa ad intervenire, mi vergogno, cioè lui si vergognava
0: che la mamma era intervenuta per salvargli la vita.
1: Quindi, cioè, voi immaginate oggi,
0: che personaggi...
1: immaginate oggi nel 2002, cioè questa gente meravigliosa,
0: sì.
1: Sono commoventi, sono gente, questa è l'idea, i valori, quando noi vediamo le idee, i valori, dobbiamo, sì. Solo leggere libri di storia, dobbiamo tornare nel passato, oggi non riusciamo a vedere questi grandi uomini, perché poi anche quella stagione del post-fascismo e anche durante il periodo del fascismo c'erano donne meravigliose, donne che hanno costruito anche loro col loro contributo, ma noi in questo libro partiamo dalla Rivoluzione Francese,
0: sì.
1: Perché è da lì che noi riusciamo a individuare, a partire per spiegare quella rivoluzione culturale che serve ad arrivare alla democrazia. Poi anche tratteggiamo lo Statuto Albertino, ripercorriamo un po' di secoli, sì, di storia con un linguaggio semplice per cercare di essere più diretti possibili ai ragazzi dei licei, forse anche scuole medie, ma ogni tanto, vi dico la verità, con un pizzico di modestia, ogni tanto dico speriamo che qualcuno da adulto che ha potere lo legga.
0: Certo, certo.
1: Potrebbe trarre ispirazione.
0: Sì, certo, certo. Quello è, diciamo che in primis per i ragazzi, ma poi in realtà è per tutti noi, perché è una raccolta molto, molto attenta di percorsi, di storie e di quello che è poi sono state le costituzioni da più parti, i motivi ispiratori perlomeno.

0: L'ex procuratore Antonino Caponnetto, considerato da Falcone e Borsellino un fondamentale punto di riferimento umano e professionale, parla con grande affetto dei due magistrati scomparsi.
1: Non lo so cosa siano state. Sono state la parte più importante della mia vita. Sono state tutte queste cose insieme, amici, colleghi di lavoro, figli, fratelli. Sono stati un punto di riferimento insostituibile nella mia vita.
2: Procuratore Gratteri, proviamo a valutare un attimo il percorso usato per il contrasto alle attività della criminalità organizzata. Dopo lunghe, mi corregga se sbaglio nella ricostruzione, naturalmente. Dopo lunghe e delicate indagini si arriva agli arresti. Viene smantellata una parte importante di una rete criminale e vengono sequestrati e pignorati i beni. Questi beni poi vengono riassegnati alla società civile, quindi associazioni, cooperative o persone comunque non conniventi con la malavita. A questo punto spesso accade che quelle attività pulite, tra virgolette, vengono completamente isolate ed alla fine costrette alla chiusura. Ecco, cosa può fare lo Stato e le istituzioni per tutelare queste attività e far germogliare, mi permetta di dirlo, il seme della legalità?
3: Guardi, intanto dobbiamo dire che l'Agenzia dei Beni Confiscati andrebbe potenziata perché i beni sequestrate e confiscate sono veramente tantissime, la situazione è quasi fuori di controllo, talmente sono i beni confiscati e sequestrati, quindi c'è bisogno di più personale. Seconda cosa, noi, molte aziende sequestrate, molti negozi, molte attività commerciali sono delle anomalie del mercato, sono delle strutture costruite solo per fare riciclaggio. Nel momento in cui interviene lo Stato, quindi si taglia quello cordone ombelicale tra la stanza piena di soldi e la cassa dove si fa riciclaggio, attraverso gli scontrini, quella cassa diventa uno scontrinificio. È inutile tenere aperta quell'attività un anno, due, tre, per una lenta agonia.
2: Perché non hanno mercato.
3: Serve solo a spendere soldi per gli amministratori giudiziari. Allora quell'attività va chiusa subito. Detta questo, però, quando invece si capisce che c'è invece un'attività produttiva vera, utile e concorrenziale che si può reggere sulle sue gambe, allora bisogna prima possibile farla passare nella disponibilità di cooperative o addirittura anche venderla, perché altrimenti il messaggio è terrificante, è terribile. La gente dice questo è lo Stato che sequestra i beni e poi cadono a pezzi e poi diventano fatiscenti.
0: Caponnetto ripercorre il periodo oscuro tra gli attentati di Capaci e Via D'Amelio.
1: Dopo la morte di
4: Falcone.
1: Giovanni Falcone, Borsellino sapeva di essere ormai nel mirino e soprattutto lo seppe negli ultimi giorni prima della sua morte. Il giovedì lui ebbe la certezza, la comunicazione indubitabile, la certezza assoluta che il tritolo per lui era già arrivato a Palermo. E per prima cosa si attacca al telefono e chiama nel suo ufficio il suo confessore, quello che di solito gli impartiva la comunione la domenica. Dice: puoi farmi la cortesia di venire subito? E appena entra in stanza gli dice: senti, per cortesia, confessami e impartiscimi la comunione. Come ora? Perché tanta premura? Domenica ci vediamo come sempre. No, dice, non lo so se posso, se arrivo domenica. Io ho bisogno che sia pronto in qualsiasi momento al grande passo. Queste testuali parole pronunciò Paolo e le racconta il suo confessore. Fu la prima reazione di quell'autentico cattolico, quell'autentico cristiano che era Paolo. Qualcosa si poteva fare. Qualcosa che Paolo aveva chiesto già da 20 giorni alla questura e una domanda rimasta inevasa: disporre la rimozione degli autoveicoli dalla zona antistante l'abitazione della madre. Io tutt'oggi sono incredulo su questo fatto e tutt'oggi aspetto di sapere chi era il funzionario responsabile della sicurezza di Paolo, se si è proceduto nei suoi confronti disciplinarmente, con quali conseguenze. Io spero, prima di chiudere gli occhi, di riuscire a saperlo questo, perché una mancanza è una colpa gravissima.

0: Procuratore Gratteri, guardando il planisfero, no? Lei lo guarderà molte volte pensando all''Ndrangheta e alle 'ndrine. Ecco, in che modo si può pensare a un contrasto sia di azione di polizia e sia di azione legislativa con il Tribunale Internazionale dell'AIA, eccetera, in modo tale da poter contrastare in modo planetario, ecco, globale, come si usa dire oggi, le attività criminali, visti i loro collegamenti continui e
1: Sì,
0: sempre
1: questo.
0: maggiori.
1: Guardi, questa sua domanda è fantascienza.
0: Immagino.
1: In questo momento è fantascienza. In questo momento non c'è nessuno in Europa che sta pensando. Sta avendo questa visione alta della sua domanda. È stata istituita la quasi inutile Procura europea che sta costando un occhio della testa. Pensi che nel distretto cioè in tutta la Calabria e la Basilicata, la Procura europea ha sede a Catanzaro. Ci sono sulla carta due sostituti procuratori europei, nessuno ha fatto domanda. E quindi i fascicoli dovrebbero essere mandati, se nel frattempo, fino a quando non si coprono questi due posti, a Palermo. Creda, in un anno, in tutta la Calabria, in tutta la Basilicata, non si è aperto un fascicolo, non una condanna, un fascicolo per dire c'è un reato, così come struttura che c'è una truffa ad ANEL europea superiore ai 10 milioni di euro.
0: Perfetto.
1: Capito? Quindi si creano queste strutture elefantiache per competenze, per truffe, ma scusi, ma c'è bisogno della Procura europea per le
0: No,
1: truffe, la
0: certo.
1: Comunità europea, ci sono già le procure, delle procure degli stati per correggere i reati. Poi se tu invece, tu Europa, hai il coraggio, la volontà e libertà di creare una procura federale, cioè in uno Stato federale, perché il problema è questo: il problema è che noi abbiamo un'Europa che si interessa solo di banche, di economia e di mercato. Allora, e quindi come fai poi a un'Europa così fatta? Un embrione di Europa è. Abbiamo una moneta unica, abbiamo tolto le barriere, però non hai uno Stato, non hai un governo, non hai uno Stato federale, come può essere ad esempio gli Stati Uniti, e quindi non hai un sistema di norme omologhe. E quindi, ad esempio, se tu vuoi fare la Procura europea, ma fai una Procura europea, riconosci il reato di associazione di guida mafioso, riconosci l'associazione di guida stupefacente, e allora incomincia ad avere senso la Procura europea, e quindi poi un tribunale europeo, ma con leggi. Ma se lei pensi che io, quando sento di parlare, cioè in teoria sono d'accordo sull'omologazione di codice, ma a me viene la febbre quando penso che in Olanda una persona che viene presa con 10 kg di cocaina viene condannata a 2 anni di carcere. Quindi lei immagini, se noi andiamo, ci sediamo attorno al tavolo, andiamo ad omologare i codici in Europa, e si parte da un sistema giudiziario del centro-nord Europa, ma noi rischiamo di annullare 150 anni di legislazione antimafia in Italia. Questo è il rischio.
0: Però,
1: Questo è il rischio.
0: procuratore Gratteri, io ho la sensazione, mi corregga se sbaglio, che molti paesi non abbiano, tipo la Germania ad esempio, non abbiano proprio la percezione di quello che è un'organizzazione criminale. Forse perché non hanno avuto contatti forti,
1: Guardi,
0: diretti,
1: no,
0: non hanno avuto
1: no.
0: esperienza in questo?
1: Guardi, glielo ho spiegato 10.000 volte, in tutte le salse, in tutte le lingue. Glielo ho detto in tutti i modi. Abbiamo fatto assieme diverse indagini sul piano internazionale. La polizia giudiziaria mi dice, la magistratura tedesca mi dice, guarda collega, la legge qui non consente questo, la legge qui non consente questo non si può fare, questo non possiamo fare.
0: Sì,
1: E
0: però.
1: allora di che parliamo? E allora di che parliamo?
0: Però in questo modo la strage di Duisburg, ecco, cui lei faceva riferimento
1: Sì,
0: prima, quella diventa una, tra virgolette, una consuetudine quando ci sono 'ndrine contrastanti che devono prevalere sul
1: ma
0: territorio.
1: guardi, le dico questo, guardi, l'Andrangheta è veramente presente e forte in Germania, però la strage di Duisburg, vede, per l'Andrangheta è stato un errore. Io penso che un'altra strage di Duisburg non ci sarà in Germania. anche perché poi i vertici del crimine di San Luca sono corsi ai ripari, sì, e hanno creato una sorta di direttorio al di sopra dei locali di 'Ndrangheta, una sorta di camera di compensazione dove i problemi vengono regolamentati a livello centrale e i panni sporchi si lavano in casa. Sì. All'estero errori di quel tipo non si devono fare. Queste sono le direttive da parte dei vertici della 'Ndrangheta. Quindi hanno capito bene la lezione, perché loro devono uccidere o devono fare danneggiamenti o intimidazioni il minimo possibile. Cioè il sangue si deve centellinare.
0: È meglio l'infiltrazione graduale, sì, sotterranea, esatto, subliminale, esatto. Che dà molti più risultati poi in termini, è quello che diceva lei prima, per le amministrazioni, sì, gli enti, esatto, locali e i varie strutture. Va bene, io niente, la ringrazio molto. Molto, procuratore, grazie e in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a lei.
0: A presto.
2: Con una sentenza postuma, la numero 40.799 del 19 ottobre 2004, la seconda sezione della Corte di Cassazione mette la parola fine sulle calunnie strumentali a Falcone nel corso degli anni e ne esalta le grandi doti umane e professionali. Non vi è dubbio, recita tra l'altro la sentenza, che Giovanni Falcone fu sottoposto a infame linciaggio, prolungato nel tempo, proveniente da più parti, gravemente oltraggioso nei termini, nei modi e nelle forme, diretto a stroncare per sempre, con vili e spregevoli accuse, la reputazione e il decoro professionale del valoroso magistrato. Giovanni Falcone, certamente il più capace e famoso magistrato italiano, fu oggetto di torbidi giochi di potere, di strumentalizzazioni ad opera della partitocrazia, di meschini sentimenti, di invidia e di gelosia, anche all'interno delle stesse istituzioni, tendenti ad impedire che egli assumesse quei prestigiosi incarichi, i quali dovevano invece a lui per essere conferiti, sia per essere egli il più meritevole, sia perché il superiore interesse generale imponeva che il crimine organizzato fosse contrastato da chi si era indiscutibilmente dimostrato il più bravo e il più preparato, e che offriva le maggiori garanzie anche di assoluta indipendenza e di coraggio nel contrastare con efficienza ed in profondità l'associazione criminale. Ma quale eredità ci lasciano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? La risposta è racchiusa in questa frase di Falcone: gli uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Giovanni Falcone.

0: per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata di Viaggio nel Tempo, dal passato al futuro.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
0: Uomini in fuga. 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009. A cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.

0: mio dolce amore, ma la luna appare e dobbiamo tornare.
1: E questa è la voce di Edoardo Spadaro, il brano In bicicletta. Ci ha raggiunto in studio e saluto Alessandro Leogrande, buonasera.
2: Buonasera.
1: Dalle malevite, storie di contrabbando e di multinazionali, dal paese dei viceré, l'Italia tra pace e guerra, da uomini e caporali, viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del sud, approdiamo al Giro d'Italia. Come mai, Alessandro Leogrande?
2: Beh, perché il Giro è il racconto del paese. Da tre giorni è cominciato il 92esimo Giro d'Italia, ma come tutti sappiamo è il Giro del centenario, perché il primo Giro si è corso nel 1909, vinse un tale che si chiamava Ganna, e da allora si è corso ogni anno, tranne che durante le due guerre mondiali, quindi delle interruzioni di qualche anno. Il Giro d'Italia è il paese, perché non è solamente la storia di grandi duelli e di grandi confronti, insomma, non solo Coppi e Bartali, ma prima Girardengo, Bind, e poi Saronni, Moser, Adorni, Gimondi, per citare gli italiani, ovviamente.
1: E quindi in questa ventina di puntate che cosa ascolteranno?
2: Più che raccontare l'evento sportivo in quanto tale, racconteremo i racconti dell'evento sportivo. Il Giro è stato raccontato da grandissime firme della letteratura, da Buzzati, dalla Ortese, da Gatto, da Pratolini, è stato raccontato nel cinema da Totò, è stato raccontato nella musica leggera, è stato raccontato dalla radio, perché la radio nasce raccontando si sviluppa raccontando il ciclismo. Parleremo di tutto questo in una serie di chiacchierate, le più disparate, da Gianni Mura a Massimo Raffaeli, a Goffredo Fofi, a Franco Cordelli, a Claudio Ferretti, fino a Vittorio Adorni, il grande campione che vinse il Giro del 65.
1: Ogni sera un ospite. Allora questa sera?
2: E questa sera non potevamo non incominciare con Giampaolo Ormezzano, che dovrebbe essere in linea. Buonasera Ormezzano.
3: Buonasera
1: Ormezzano.
3: Evviva noi, evviva voi.
1: Evviva tutti.
2: Evviva Ormezzano, che ha seguito 28 Giri d'Italia, 12 Tour de France e soprattutto 24 Olimpiadi, un record mondiale, Ormezzano.
3: Orrendo, vuol dire di tragedia anagrafica,
2: No, 24.
3: Non è che puoi dire imbecillimento, chi lo sa.
1: No, ma le Olimpiadi si tengono tutti gli anni, lo sanno tutti, Ormezzano.
3: sì, è vero. Attenzione, perché la moltiplicazione di 24 per 4... Parliamo di estive ed invernali, se no dovrei avere 200 anni anziché i 100 che ho.
1: Infatti.
2: Ormezzano ha scritto un bellissimo libro che si chiama, ne ha scritti due per la verità, però incominciamo a parlare di Coppi e Bartali, edito dalle Edizioni San Paolo, che rivisita la più grande storia del ciclismo, non solo italiano ma credo anche internazionale, cioè la rivalità sportiva tra Coppi e Bartali, che però era appunto una rivalità sportiva che, benché abbia spaccato il paese, non è mai stata in amicizia, è vero Ormezzano?
3: Sportiva, se non addirittura mediatica, cioè come sempre colpa o merito, secondo i punti di vista di noi giornalisti. Io ho fatto questo libro, che si titola poi curiosamente come un pamphlet di Malaparte, che viene pubblicato quest'anno in Italia, in questi giorni, che nel 47 già da Parigi scrisse un Coppi e Bartali, anche lui con la E commerciale, che parlava della rivalità fra i due, che era peraltro incipiente, perché nel 47 avevano fatto appena un Giro d'Italia, un pezzo, ecco, oltre a quello del 40 vinto da Coppi. E voglio dire, non c'è la rivalità tanto sportiva, ma c'è proprio lo spaccato dell'Italia, la dicotomia dell'Italia, perché allora Coppi era il bigamo, Bartali il monogamo, Bartali era il credente, il pio, Coppi era il libertino, comunque il laicissimo, Bartali era il democristiano e Coppi era qualcosa di sinistra, ecco, Bartali era l'irruenza, il casareccio, e Coppi era il riservo piemontesardo, il ritegno, eccetera. Bartali era l'esplosione di salute, Coppi era la fragilità, ecco. E ci compiono all'alba del 2010, perché Coppi morì il 2 gennaio del 1960, i 50 anni della morte di Coppi, e il 5 maggio, data niente male, dello stesso 2010, i 10 anni della morte di Bartali. Io ho scritto il libro con, attenzione, Marina Coppi, la primogenita del campionissimo, e con Andrea Bartali, il primogenito dell'uomo di ferro, ecco. I due sono stati collaboratori favolosi, abbiamo visitato quel periodo, chiaramente Marina era una bambina, aveva pochi anni quando il padre uscì di casa per andare a vivere con la Dama Bianca, ne aveva ancora pochi, 13 quando il padre morì. Andrea ha avuto un mezzo secolo di papà da godersi, perché Bartali è morto nel 2000. Sono due situazioni diverse, ma sono entrambi testimoni preziosi, anche se certe volte Marina con molta tenerezza quasi inquisiva a me, ecco. Devo dire ancora una cosa, tanto per chiarire, c'è di mezzo sì la Dama Bianca, l'Italia d'allora, la semi-guerra civile italiana del 48 evitata, dicono, ma lui non lo disse mai, dalle vittorie nel Tour di Bartali, i misteri sulla malaria che chissà Coppi in quale Africa aveva preso, se nell'Africa Nord Africa del 1940 quando cade prigioniero degli inglesi, del 43 chiedo scusa, o se nell'Africa frequentato in un safari alla fine di quel 1959. C'è dentro un po' di tutto, ma devo dire una cosa, che quando io ho telefonato a Faustino Coppi, il figlio che Fausto ebbe dalla Dama Bianca, gli ho detto scusami tu non ci sei, lui mi disse ma è giusto, io avevo 4 anni e mezzo quando mio padre morì, perché poi ho pure scomodato tutti i testimoni, a partire ovviamente dal vivissimo, vegetissimo, splendido signore anziano, non oso neanche dire vecchio, ormai antico, che è Fiorenzo Magni, il terzo uomo, un libro
2: che scrive la prefazione del suo libro.
3: Anche, sì. Ma è un libro che mi ha appassionato scriverlo, perché ci ho trovato tutto me stesso. Io cominciai col ciclismo, feci in tempo a vedere Coppi gareggiare e poi non mi persi nei miei giri d'Italia la parlantina di Bartali, ecco, con cui divenni veramente amico, io copiano fervido. C'è persino il tifo calcistico che a un certo punto in quell'Italia fu attribuito così: Coppi, Ritegno, Sabaudo, solitario, schivo, introverso, Juventus, signorile. Bartali, sanguigno, estroverso, tempestoso, iracondo, cioè se è il caso, sempre nei limiti, per carità, della sua profonda fede cristiana. Bartali, vicino al grande Torino. In realtà Coppi tifava pazzamente per il grande Torino e Bartali, ma questo andatevelo a leggere nel libro, tifava, signori, sì, un fiorentino tifava Juventus.
1: Olmezzano, un nostro ascoltatore le manda dei saluti e le dice: grande vecchio cuore granata, ci ha preso?
3: Ci ha preso tanto.
1: Ci ha preso tanto.
3: Oggi il cuore, io sono in Francia attualmente e ho quello che i francesi dicono intraducibile, le cœur gros. Gros che non è grosso, guai a tradurre. Gros.
1: Grande.
3: Io ieri ero a Torino-Bologna, ecco. E non so se questo dice qualcosa a qualcuno. Ringrazio tanto lo ascoltatore. E devo dire anche una cosa, io ho 6 nipotini tutti fasciati, tatuati di granata, mi stanno chiedendo consigli comportamentali in questi giorni.
2: Ormezzano, sì. Però stavo pensando a questa relazione, il fatto che il 49 di cui oggi di cui quest'anno sono passato, ricorro il 60° anniversario, e sì l'anno, ahimè, dell'enorme tragedia di Superga, che è della prima doppietta Giro Tour di Coppi. Ecco, sì, c'è una relazione, ovviamente i due sport nazionali sono il calcio e il ciclismo, ma c'è una relazione tra la tragedia che colpì quell'immensa squadra, il fatto che proprio in quegli anni Coppi e Bartali, che poi sono tra i più grandi ciclisti di tutti i tempi, appunto non solo in Italia.
3: Coppi più grande e Merckx più forte, l'ha detto un certo Romezzano, lo dicono tutti adesso.
2: Sì, infatti. Però lei diceva anche che Coppi correva in un'Italia povera, mentre Merckx in una società povera, in un'Europa povera, mentre Merckx in una società dell'opulenza.
3: Esatto, Coppi aveva il fondale dell'Europa delle macerie, anche Bartali. Non, probabilmente il Merck è più forte di Coppi, come ogni atleta è più forte dei predecessori in una normale evoluzione dello sport. Sarebbe stato grande come, se non più di Coppi, avesse corso in Europa delle macerie, ma non penso fosse il caso di fare un'altra guerra per procurare questa scenografia.
2: Certo,
3: va bene così, va benissimo così, ma è un libro che molti troveranno del déjà vu, del déjà entendu, delle cose che già sapevano, e molti si stupiranno. Io mi sono divertito, appassionato a scriverlo. Avevo già una salda amicizia con Andrea Bartali e ho creato una grande amicizia con Marina Coppi, che è una donna eccezionale.
2: Io a un certo punto racconto un aneddoto molto bello che riguarda Bartali, a cui non piacque la canzone di Paolo Conte.
3: È colpa mia, sì, io gli proposi una canzone di Paolo Conte che Bruno Lauzi, un amico mio, mi aveva passato. Che titolava Bartali, lui disse: non voglio neanche sentirla se l'ha scritto un piemontese come te, voi piemontese siete tutti copiani, Paolo Conte di Asti. Io gli la mandai lo stesso, gli chiesi: l'hai sentita? Non voglio parlarne. A Gino morto, a Babbo morto, con Andrea gli ho detto: ma tu ne sai qualcosa? Se lasci a perdere, l'ha sentita una volta, ha detto: mi usano per dire parolacce, non voglio più sentirla, posso dirvele le parolacce, tra francesi che si incazzano e le balle ancora gli girano. Ecco, allora, alla prima occasione lo dico a Paolo Conte.
1: Visto che stiamo parlando di francesi, ascoltiamo un brano francese di Francis Poulenc, si intitola La bicyclette, e poi continuiamo a parlare, Olmezzano.
3: C'ho anche un altro video.

0: il pianista Paul Crosley ci ha proposto questa bicicletta di Francis Poulenc. Stiamo nella prima puntata di Uomini in Fuga, 100 anni di Giro d'Italia, un programma di Alessandro Leogrande. Abbiamo appunto al telefono come primo ospite Giampaolo Ormezzano. Do la parola a Alessandro.
1: Ormezzano, volevo chiederle un'altra cosa appresa dal suo libro. Dal 40, dopo il 40 fino al 46, quando riprende, il giro non si corre, perché, come anche il tour, perché c'è la seconda guerra mondiale.
2: Qualche corsa ancora, così, sì. Una Milano-Torino, ma non si corse.
1: Sì. Probabilmente avrebbero vinto molti più giri e tour, sia Coppi che Bartali, se avessero potuto correre in quegli anni. Ma la domanda che volevo farle è che in quegli anni di guerra comunque la bicicletta non scompare. Bartali fa la staffetta partigiana, cosa che pochi
2: cosa,
1: sanno.
2: Attenzione, ecco, sì. Cosa è stata difficile schiodarla da Bartali, non lo voleva dire.
1: Sì.
2: Non lo voleva dire. Secondo Andrea, con Bartali vivo, il film che dove Favino lo ha interpretato benissimo non avrebbe contenuto questo episodio. Bartali era ad un pudore estremo di se stesso, ecco. Anche Coppi per altre vie, ma erano molto simili, nonostante volessero fare di tutto per essere diversi, ecco, i due, ecco. E per più pudore, erano due grandi italiani, due bravi uomini, due belle persone, ecco.
1: Lei a un certo punto scrive: Coppi aveva un sorriso triste e stanco.
2: Sì, verissimo, sempre. Anche quando lo conobbi direttamente, trovai questo sorriso triste e stanco. C'era più Faustino che Marina adesso. È una dolenza molto piemontese, ecco. Ci vorrebbe Ceronetti per descriverla bene, io non ce la faccio.
0: Bello questo.
2: E invece Bartali era irruente, era sanguigno, temperamentale. Tutti e due con un fratello morto in corsa. Attenzione, c'è anche questa curiosità. Giulio Bartali e Anserse Coppi, ecco. Anserse Coppi che è un personaggio del libro, perché era il trade union fra i due, ecco. Era lo spione di Fausto diventato amico di Gino, ecco. Faceva notte con Bartali, fumava come lui, bevicchiava come lui e poi riferiva a Fausto che Bartali aveva dormito poco. Fausto si rilassava e Bartali vinceva la salata. È accaduto. Tra l'altro, io devo dire una cosa, io ho scritto un altro libro in questi giorni, che sì. Anche se in giro, già nelle librerie. Si intitola Giro d'Italia con delitto, no?
1: E edito da Marietti, fatto, ricordiamo.
2: Editore Marietti, esatto. Sì. E mi è servito scriverli assieme, ma questo in realtà nasce sullo scheletro di un antico libro fatto per un'editoria scolastica, quando con le note a piedi pagina per riportare i ragazzi a conoscere insieme col ciclismo la bicicletta, il rapporto, la moltiplica, la sella, il telaio, ecco. È un libro riattualizzato, nel senso che adesso ci sono i cellulari, c'è un briciolino di amore, c'è delle storie. È un giallo che si risolve non all'ultima pagina, ma all'ultima parola dell'ultima riga dell'ultima pagina. Quindi è un giallissimo. E ho visto che rimettendolo a posto coi tempi, riscrivendolo praticamente, scorre benissimo, e questo è un segno che il ciclismo si propone come storia sempre bene, sempre. E d'altronde siamo qui dietro un Giro d'Italia dove ci sono ciclisti ex dopati, uno statunitense che non corre da 3 anni, e facciamo ancora attenzione. In Francia il Tour de France, che i francesi non vincono da più di un quarto di secolo, e dove i francesi non hanno un corridore su cui credere per qualche vittoria di tappa non finale, richiama folli immense, ecco. C'è una poesia del ciclismo, questo ciclismo che fa da shampoo alle coscienze degli altri col doping, fa da parafulmine, quando io so benissimo che tutti gli sport in cui non c'è doping sono tali soltanto perché non c'è antidoping, ecco. Il ciclismo che si scarnifica, si mette sulla strada, e si vede che è superstite come amore. Bisogna appena uscire un briciolo delle città, le città sono inclementi, sono un po' scene, ecco, nel loro modernismo, ecco. Ma basta uscire, ci siamo in pieno dentro.
0: A proposito di città, Ormezzano, una domanda che gira a lei, Leogrande, ma mi dite, sì, perché è arrivato un sms di un'ascoltatrice, Attilia, proprio nell'edizione del centenario non arriva a Milano?
2: Bravo, ma ci saranno dei motivi. È un giro che sostiene Armstrong nella lotta contro il tumore, che deve finire a Roma. Milano avrà un circuito che è una scocciatura terrificante per una città attiva e dinamica, no? Un circuito, sì, francamente è una domanda, ma non lo so mica io.
0: Non lo so mica, va bene, d'accordo.
2: È meglio chiederlo a quelli del giro. Va bene, è un giro molto spettacolare, un giro al contrario, l'avete notato che va al contrario?
0: Sì.
2: E poi ci sembra quasi che la storia del ciclismo e la natura insieme si abbiano voluto vendicarsi, perché il giro proponeva, mi pare il 19 maggio, la Cuneo Pinerolo, che nel 1949 quella che forse è la più grande impresa del ciclismo di tutti i tempi, la cavalcata di Coppi, 192 chilometri di solitudine, 5 colli, primo con 11 minuti su Bartali. E di questi 5 colli, 3 francesi, cioè la Maddalena, il Var e l'Isoar non si fanno perché c'è troppa neve e la Cuneo Pinerolo è un simulacro di quella che fu. Allora, quasi che sia apparso agli dei del cielo irriverente il tentare di riproporre quella tappa, quelle nevi, quelle crevette, ecco. Di questo io spero che sarò con Marina Coppi quel giorno, di Andrea Bartoli ovviamente, non a parlare del libro ma anche a sospirare un poco, ecco. Io su un passato giornalistico e loro su un passato da figli infinitamente più intenso del mio.
1: Ecco, Ormezzano, ma lei che ha seguito il ciclismo per tanti decenni, cioè, e ha scritto su Coppi e Bartoli, come vede i ciclisti contemporanei? Cioè, sono dei nani al cospetto dei giganti di cui abbiamo parlato sinora?
2: No, io ho seguito troppo e studiato, anche se mi permettete, scusatemi, sì, lo sport, per non pensare che quelli di oggi sono più forti di quelli di una volta. Se i record vengono battuti, non è solo il doping la ragione, ancorché poi nella celebre apparizione al Musichiere Bartali accusò sorridendo Coppi di prendere pastiglie e Coppi non negò, ecco. E il doping è sempre commisurato alla situazione del tempo, cioè io non mangio mai, faccio una grande mangiata, quello è doping. Se non ho mai preso una pastiglia di simpamina, come fa qualsiasi studente prima degli esami, la prendo di colpo, quello è doping. Quindi io non enfatizzo il doping. No, i ciclisti sono bravi, è che sono cambiate un po' le strade e le biciclette, ecco. Questo è il fatto, il cosiddetto progresso. Le biciclette sono perfette, in titanio, leggere, scricchiolano ma non si rompono, le strade sono splendide, quando si va sullo sterrato allora si scrive di epopea, ma non è il caso di fare i fakiri, il ciclismo, ma poi il ciclismo ha una valenza umana, ma no, non è un caso che siano stati i grandi italiani della penna che si sono cimentati sul ciclismo e non sul calcio, ecco. Ancorché il ciclismo spartisca col calcio, la tristezza per non avere attirato il cinema. Totò il Giro d'Italia resta ancora il più bel film ciclistico di tutti i tempi, certo, per gli italiani. Mi pare assurdo, ecco questo. Nessuno mai ha avuto il coraggio di affrontarlo, ecco.
0: Ci pensi lei, Ormezzano? Scriva una bella sceneggiatura.
2: Ma io sono preoccupato, io sono troppo impegnato a salvare il Torino o a salvare me stesso dalla figuraccia verso sei nipotini granata.
0: Vabbè,
2: che ho tirato giù, non ho più forze residue, non ho più niente. Io ringrazio di avermi ascoltato così.
0: Ma scherzi.
2: Tengo a dire una cosa, che oggi ha ricevuto i due libri, ma ho fatto una telefonata carissima, uno che forse verrà da voi prossimamente, si chiama Gianni Mura.
0: Sì,
2: sono stato
0: sì,
2: molto contento di sentirlo, e siamo due del ciclismo. Mura tutti gli anni si ritaglia il mese di Tour de France. E
0: lo, avremo domani ospite.
2: È non gastronomico, ma anche sportivo. Diteglielo che ho parlato benissimo di lui e non basta.
0: Va bene, ci conti.
2: E non basta ancora.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e, come ho detto all'inizio, viva noi e abbasso loro. Loro metteteci chi volete.
0: Va bene, la prendiamo in parola.
2: Grazie.

0: vorremmo avere al telefono Gianni Mura. Buonasera Mura.
1: Buonasera a voi.
2: Buonasera.
0: Mura non ha bisogno di presentazioni, firma storica.
2: Allora non la presentiamo.
0: Pubblica. È autore di un bellissimo libro, La fiamma rossa, storie e strade dei miei tour, a cura di Simone Barillari, uscito qualche mese fa per Minimum Fax. Ecco Mura, lei è stato soprattutto un grande narratore del tour, credo ne abbia seguiti più di 20, se non sbaglio.
1: 24.
0: Che rapporto c'è tra il tour e il giro? Quest'anno ricorre il centenario del Giro d'Italia e il giro ha avuto anche questa corsa ha avuto grandi narratori da Brera in poi, ma secondo lei che differenza c'è tra il tour e il giro?
1: Che al tour tutto sembra moltiplicato per tre, non so spiegarlo, non è neanche tanto una questione di età, perché in fin dei conti tra il giro e il tour corrono 6 anni di vita, 1903 contro 1909. Io credo che sia la maniera di correre il tour che è molto diversa da quella di correre il giro, cioè è un po' più attendista quella del giro ed è molto più scatenata quella del tour. Devo dire che onestamente, parlando anche con gli anziani, quando sento citare Bartali e Coppi quasi sempre è per imprese che hanno fatto il tour, non il giro. Quindi credo che anche per una questione di prestigio, vincere in Francia o comunque all'estero ha un peso specifico diverso che vincere in casa. Questo lo dico senza nulla togliere al giro, anzi, prima che mi facciate la domanda colgo l'occasione al volo per dire perché non seguo il giro, perché non posso sdoppiarmi, ecco, semplicemente per questo. Perché non è finito il campionato in maggio, quando parte il giro, non è terminata neanche la Coppa dei Campioni o Champions League,
2: e quindi
1: per me il giro è tabù, non è che io snobbi il giro, anzi.
2: Certo. Scusi Musa se lo interrompo, lei diceva appunto che per un italiano vincere al tour è come dire un po' vincere fuori casa, quindi c'è forse un motivo di soddisfazione ulteriore, ma per un francese o se vogliamo un belga o quello che sia, vincere il Giro d'Italia è vissuto allo stesso modo oppure è un tour, non dico di serie B, ma di bassa classifica?
1: No, non è di bassa classifica, direi che la gerarchia che c'era 50 anni fa o 30 c'è ancora oggi, e quindi il primo gradino è il tour, il secondo è il giro, il terzo è la vuelta. Questo credo che dipenda anche non tanto dalla pubblicità, dall'eco che hanno le imprese al tour. Un corridore che vince una tappa al tour si è sistemato per parecchi anni di carriera, e uno che vince una tappa al giro ha vinto una tappa al giro. C'è un'aria diversa. Cioè il tour è davvero una festa della Francia, è un pezzo di Francia, mentre il giro è una bella manifestazione ciclistica che si corre in Italia.
0: Sì, però forse continua ad essere una manifestazione che mette in mostra la pluralità del paese.
1: Sì, questo sarebbe interessante da dibattere.

0: che ha un eco mondiale. Al giro hai la sensazione di essere anche coinvolto in una corsa che può essere molto bella, anzi a volte agonisticamente può essere più bello il giro del Tour.
1: Si potrebbe fare un parallelo, Mura, per esempio, tra la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo in questo senso?
0: Sì, si può fare. La Milano-Sanremo è una classica come la Parigi-Roubaix, ma non ha assolutamente l'alone luminoso o anche insanguinato o sudato che ha la Parigi-Roubaix. La Parigi-Roubaix è una corsa massacro e la Milano-Sanremo è una corsa che inaugura la stagione.
1: Quindi c'è un elemento di eroismo e di
0: epicità. In Italia molto prima il Giro di Lombardia, per esempio, anche se arriva a fine stagione, come
2: che fra l'altro è più antico del Giro d'Italia.
0: Esatto, come fascino, come durezza del percorso, come severità complessiva. E poi è una vecchia regola del ciclismo che tutti hanno ripetuto fino alla nausea, e la corsa la fanno i corridori. Ecco, io ho l'impressione che i corridori al Tour facciano una corsa pazzamente più animata di quanto succede al Giro.
1: E per quanto riguarda il pubblico, Mura, il pubblico che si assiepa sulle strade della Francia rispetto a quelle alle strade italiane, ecco, c'è una differenza anche di partecipazione nel numero, in ciò che indossano, nelle bandiere, in come si scaldano rispetto appunto a imprese, a fughe di questo o quel ciclista, oppure i pubblici possono essere, diciamo così, omogenei da questo punto di vista?
0: Sono abbastanza simili, direi che in Francia si vedono molte più bandiere di altri stati, ossia ai tempi di, vabbè, è normale perché c'era Armstrong, si vedevano moltissime bandiere americane o anche del Texas, come se ne vedevano di sudafricane, come se ne vedono di kazake quando c'era Vinokurov. Il Giro, pur richiamando corridori stranieri che poi ci sono venuti, voglio dire, non si può dire che sia stato snobbato né da Anquetil né da Hinault,
1: da Merckx,
0: quindi è tutta gente che ha contribuito a fare grande il Giro, però in genere la partecipazione straniera è un po' più ridotta, specialmente da quando sono spuntati i preparatori atletici, molti dei quali pensano che Giro e Tour nella stessa stagione siano un po' troppo e che quindi bisogna scegliere. Io ovviamente sono di parere opposto. Per me è molto importante che ci sia il Giro e il Tour come ai tempi di Merckx, di Gimondi o di Coppie Bartali, o comunque di Hinault, diciamo. Adesso quelli che si tengono da parte per una corsa e fare solo l'altra, si è vista anche con Cunego l'anno scorso, non è che gli dica benissimo.
1: Senta, visto che stiamo ascoltando un cellulare di lontananza, e visto che
0: sì,
1: lei ha citato.
0: Sì,
1: no, però ha citato Bartali, ci fermiamo per un paio di minuti per dare voce a Paolo Conte con il suo Bartali.
0: Benissimo.

0: E dice Paolo Conte che i francesi ancora gli girano, che un po' si arrabbiavano per le vittorie di Bartali Coppi. Stiamo parlando in compagnia di Alessandro Leogrande con Gianni Mura, che appunto è stato più volte, tante volte testimone al tour. Mura, come siamo messi a livello di tifo tra francesi e italiani? Ed è davvero ai francesi gli girarono con le vittorie di Bartali Coppi e Compagnia Bella, Gimondi e così via?
1: Beh, gli girarono perché a quei tempi avevano dei corridori validi, quindi nel caso di Bartali e Coppi a quei tempi c'erano Bobet, c'era Robic, c'era Geminiani, e nel caso di Gimondi c'era l'eterno battuto Poulidor. Adesso gli girano molto meno perché stanno attraversando un periodo nerissimo e quindi sono, direi, quasi rassegnati a vedere
0: uno straniero sul podio,
1: uno, due o anche tre stranieri sul podio a Parigi, quindi si accontentano delle briciole. Direi che vincere una tappa il 14 luglio è già il massimo oggi per un corridore francese, cioè il giorno della festa nazionale. Per il resto direi che mentre ci sono episodi poco simpatici negli anni 50, subito dopo la guerra, Sassate, nazionale italiana costretta a ritirarsi nel 50 sui Pirenei, negli ultimi anni c'è un buon livello di sportività, nel senso che tifano per tutti
0: e sono il migliore
1: ad adottare. Forse tifano meno per Armstrong perché gli è antipatico, però
0: come dargli torto.
1: però se stiamo per esempio a Pantani, che ha vinto il tour, Pantani era applauditissimo in Francia. E forse Coppi, Fosto aveva più tifosi in Francia che in Italia, arrivo a dire.
2: Ecco Mura, Pantani è stato, se non sbaglio, l'ultimo grande ciclista a fare l'accoppiata a Giro Tour nello stesso anno.
1: Sì.
2: E lei nella Fiamma Rossa ha dedicato al campione romagnolo delle pagine molto belle sull'ascesa e, ahimè, anche sulla caduta dopo Madonna di Campiglio. In che cosa consisteva l'unicità di Pantani?
1: C'era una unicità, direi, ciclistica, che forse discendeva da una rarità umana, cioè Pantani aveva un carattere molto, molto solitario e molto testardo. Io per esempio sono convinto che se non fosse morto Luciano Pezzi la carriera di Pantani avrebbe avuto un altro seguito e anche la vita probabilmente. Era uno dei pochi Pezzi in grado di farsi sentire da Pantani.
0: Scusi, per noi analfabeti, Mura, Pezzi chi era?
1: Beh, Pezzi è stato un gregario di Coppi, è stato il direttore sportivo di Gimondi, che vinse il Giro e la Parigi-Roubaix, poi comunque altre cose, che vinse il Tour nel 65, ed era ancora, fino a pochi mesi dal Tour del 98, il direttore sportivo di Pantani. E gli aveva fatto firmare un contratto per la Mercatone quando Pantani girava ancora con due stampelle, quindi con una prova di grande fiducia. Umanamente Pantani, se non un padre, era una specie di zio Pezzi per Pantani.
0: Sì,
1: e Pantani gli dava retta. Dicevo che era unico per tante cose, per come per esempio affrontava la salita con un rituale quasi mistico da samurai, che prevedeva una progressiva spogliazione, alleggerimento via bandana, via berrettino, via tutto quello che era superfluo. E poi un'altra cosa curiosa è che in genere in salita si sfrutta l'effetto sorpresa attaccando dalla seconda, terza, quarta ruota, mentre Pantani quasi sempre attaccava partendo dalla testa del gruppetto, tranne che sul Galibier, quando poi dette 7 minuti a Urri, che lì partì da dietro. E un'altra cosa è che i campioni in genere, Indurain vale per tutti sotto questo aspetto, sono molto abili nel mascherare la sofferenza, cioè è una delle cose che mascherano proprio. Mentre Pantani la esibiva con una grandissima fierezza, questa sua sofferenza, anzi lui la chiamava agonia. E un'altra cosa a cui ho ripensato dopo la morte di Pantani sono i suoi arrivi, sono quasi tutti arrivi in solitario, e quasi mai c'è nel suo atteggiamento qualcosa che ricordi la felicità. Non sorride quasi mai, non sempre alza le braccia, ha la faccia proprio figurata dalla fatica, al massimo alza un braccio, o grida.
0: Secondo lei questo qua era lo specchio di ciò che gli provasse? Sì. Oppure sì, era così proprio?
1: Io credo.
0: Non era una forma di affettazione, di superiorità?
1: No,
0: di...
1: no, in quei momenti no. Anzi, la superiorità è farsi vedere freschi, non distrutti. E c'erano tutte queste cose a renderlo, ma anche lo stesso modo in cui ha reagito all'ematocrito alto di Campiglio, cioè molti altri corridori avrebbero ripreso a pedalare dopo 20 giorni. Mentre lui non ha mai accettato di essere tirato giù a forza dal cielo dove pensava di essere, quindi...
2: Però era anche un ciclista dalle dichiarazioni non ordinarie, se uno pensa alle solite conferenze stampa,
1: esatto,
2: dei ciclisti. E lei, Mura, mi sembra che ha raccontato molte volte, insomma, queste celebri frasi di Pantani.
1: Sì, perché gliele ho sentite dire, in quel caso non è che vado sul racconto di altri. Lui una sera a tavola mi ha anche detto che era molto difficile, usava proprio la terminologia della fiamma rossa, cioè dicendo che a un chilometro dal suo cuore potevano arrivare tutti, ai 200 metri pochissimi e molto selezionati, e oltre i 200 metri nessuno. E mi è tornata in mente questa frase e ho pensato che se fosse arrivato qualcuno oltre i 200 metri forse non sarebbe morto come morto, o non avrebbe passato tutto questo inferno prima di morire.
0: Bene, noi la ringraziamo, Mura, di queste sue parole e ci lasciamo all'insegna della fiamma rossa. Grazie per essere stato con
1: noi.
0: Buona
1: continuazione e buon giro, naturalmente.
0: Grazie.
2: Buonasera,
1: Mura. In televisione.
0: A risentirci.

una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
3: Migrazioni sonore è stato il tema del Festival Popolare Italiano di Stefano Saletti, che ha visto anche la partecipazione di Radio Tech & Tech come partnership. Il festival, che come di consueto si è svolto presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, ha visto protagonisti vari gruppi di artisti provenienti da varie aree di Europa e del Mediterraneo. Il 18 dicembre scorso protagonista è stata l'Orchestra Multietnica di Arezzo, diretta da Enrico Fink, con un concerto dal titolo Pluralità, Confronto e Mescolanza. Vi proponiamo all'ascolto alcuni brani eseguiti durante quella intensa serata di musica. Buon ascolto da Elisabetta Melantrucco.

quindi da lì è venuto fuori che ci piaceva riprendere questo brano, che non è esattamente un loro brano, ma ha a che fare, come sentirete, con un brano che cantano in Modena. Quindi ecco a voi Mr. Lou.

Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8permilleunionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi, per lo speciale che stiamo dedicando al progetto curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, Teatri alla Radio, vi proponiamo una conversazione con un altro regista proposto da Ronconi per dirigere due delle opere da lui scelte per il suo progetto radiofonico, Gabriele Vacis. Vacis è uno dei registi più versatili del panorama teatrale italiano, tra i fondatori nell'82 del Laboratorio Teatro Settimo, direttore di importanti istituzioni come lo Stabile di Torino e poi della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. Ascoltiamo la sua testimonianza.

0: Gabriele Vacis, innanzitutto chi l'ha contattata per proporle la regia delle Intellettuali di Molière e poi della Cimice di Majakovskij?
1: Ma Ronconi era venuto, ci eravamo visti a Torino per un incontro e mi aveva detto: faccio questa cosa, ti piacerebbe? E io gli ho detto: mi piacerebbe molto, sarei onoratissimo. Quindi diciamo che c'è stato un primo contatto diretto, direttamente con il maestro, e poi ovviamente con i funzionari di allora.
0: Allora, ovviamente lei aveva già avuto modo di conoscere Ronconi o di lavorare con lui?
1: Lavorare no, perché non avevo mai avuto occasione. Quando era qui a Torino avevo seguito delle prove, ero andato qualche volta a vedere delle sue prove. E poi lui aveva molto aperto, quando era alla direzione del Teatro Stabile di Torino, noi all'epoca eravamo un gruppo emergente, insomma, con il Laboratorio Teatro Settimo, e lui ci aveva coraggiosamente messi in cartellone al Teatro Carignano con un nostro spettacolo che era La storia di Romeo e Giulietta.
0: Sì. Ecco, ritorniamo a Teatri alla Radio e quindi alle due opere che lei ha diretto per questo progetto di Ronconi: Le Intellettuali di Molière e La Cimice di Majakovskij. Ronconi le ha dato delle indicazioni generiche per dirigere queste due opere così diverse tra loro, e poi ne parliamo, o si è fidato del suo modo di lavorare, Gabriele Vacis?
1: Ma direi che si era molto fidato, nel senso che poi ci eravamo risentiti, mi aveva detto: avrei scelto queste due. La scelta era stata proprio sua, nel senso che aveva detto: ho pensato queste due cose completamente diverse l'una dall'altra, Molière e Majakovskij. Gli ho detto: beh, c'hanno una cosa in comune, cominciano tutte e due per M. Dice: sì, però finisce lì poi le similitudini. E infatti, sì. E adesso è passato tanto tempo, però mi ricordo questa cosa che aveva detto: ma ho pensato che questi due testi per te potrebbero andare bene. Io ho detto: guarda, mi fido assolutamente. Poi avevo pensato per le due realizzazioni due procedimenti assolutamente diversi. Per Le Intellettuali avevamo fatto un lavoro tutto dal vivo, cioè facevamo proprio la registrazione in diretta, c'erano un sacco di bravi attori, c'era Ottavia Piccolo,
0: Claudia Giannotti, sì.
1: Claudia Giannotti, certo. E quindi avevamo fatto questo lavoro tutto in diretta, avevamo fatto le prove e poi la registrazione, addirittura con le musiche, non erano state sovrapposte ma erano state mandate durante, di modo che gli attori potessero proprio andare sulla musica. Mentre per La Cimice era tutto un lavoro di montaggio. Gli attori non sapevano quello che sarebbe poi risultato dal lavoro. Infatti tutto era stato molto lavorato in post-produzione, facendo proprio un montaggio successivo, ecco. Infatti molti degli attori si erano stupiti poi ascoltando, perché avevamo contraffatto le voci, avevamo usato un sacco di effetti, ecco, proprio due modelli diversi.
0: Sì, proprio due realizzazioni diverse, però entrambe hanno come comune denominatore la musica, che è quella composta da Roberto Tarasco, storico collaboratore dai tempi del Laboratorio Teatro Settimo.
1: Sì.
0: Allora, partiamo dall'Intellettuale di Molière. Come ha deciso di realizzare per la radio e di rendere visibile attraverso il mezzo radiofonico ciò che era nato per le scene?
1: Ma sono due testi, tutte e due abbastanza autonomi, cioè sono due testi che quando li leggi già è chiaro. Poi bisogna dire che ovviamente la resa teatrale, poi c'è tutta la parte visiva che quando lavori alla radio devi un po' sostituire. Da questo punto di vista è stato molto importante il lavoro di Roberto Tarasco, che lui dice che fa le scenofonie, cioè invece praticamente sostituisce alla scenografia l'ambiente sonoro, invece di un ambiente visivo la situazione è sostituita da un ambiente sonoro, e questo per la radio è ideale, ovviamente.
0: Certo.
1: Quindi questo ci aveva molto, molto avvantaggiato.
0: Infatti è molto godibile l'ascolto delle Intellettuali, come poi appunto potranno anche notare i nostri ascoltatori. È come se le musiche, gli effetti sonori, le modulazioni anche frequenti della voce degli attori rendessero particolarmente visibile l'opera, per cui le scene e i costumi vengono sostituiti proprio da tutti questi effetti, no? E
1: sì,
0: poi diventa quasi una commedia musicale o una versione rap, diciamo.
1: Sì, infatti c'è proprio un momento rap ad un certo punto, se mi ricordo, che avevamo fatto con Michele Di Mauro questo momento proprio molto, il ritmo veniva esasperato e il risultato era quasi un pezzo rap. Ovviamente questo potevamo farlo grazie ai versi.
0: Ecco, infatti, perché rendevano musicale ovviamente le battute.
1: Certo.
2: Ecco. Ricchetti.
3: Mia figlia?
2: Sì, tua figlia. Lui dice che è incantato. Ti garantisco io che ha perduto la testa.
4: No, no, caro, ascoltavo. Tu non sai proprio niente. È una storia diversa, non è come tu credi.
2: Com'è, com'è?
4: Clitandro gioca a mistificare. Si interessa a un oggetto e lo specchia in un altro.
2: Come? Non è Enrichetta che vuol prendersi in moglie?
4: Ma no, son più che certa.
2: Ma me l'ha detto lui.
4: Sì.
2: Ma sono qui, Belisa, ufficialmente, perché nostro fratello dia il consenso alle nozze. Senti, Belisa, visto che ne sai così tante, ci dici per favore l'altro oggetto chi è?
4: Tu vuoi proprio saperlo.
2: Sì, chi è?
4: Io.
2: Tu?
4: Io.
2: Belisa.
4: E allora che cos'è questo Non vedo la ragione di guardarmi così. Posso prendermi il lusso di giudicarmi cari, abbastanza ben fatta per sedurre chi voglio. E i damidi doranti, cleonti, licischi, sanno molto apprezzare quel che metto in vetrina.
2: Tutti i tuoi innamorati?
4: Pazzi. E con che violenza?
2: Te l'hanno detto loro?
4: Nessuno ha osato tanto. Non c'è stato uno solo che abbia perso il controllo. Ma che siano ai miei piedi lo si vede dagli occhi. Per parlarsi d'amore ci si serve di questi.
2: Non ho mai visto Damide metter piede qui dentro.
4: È una delicatezza in più, non lo capisci?
2: Durante, spargi ovunque veleno su di te.
4: Sono i cattivi umori che dà la gelosia.
2: Cleonte si è sposato, lo sai, è anche licisco.
4: Sì, per disperazione sono stata crudele.
2: No, tu non sei crudele, tu sei pazza, Belisa.
3: Torna in te, non puoi sempre vivere di chimere.
4: Chimere? Si tratta di chimere, si tratta? Chimere io? Chimere è veramente il massimo. Io vivo di chimere, adoro le chimere e vivevo all'oscuro io delle mie chimere. Oh, chimere, si tratta di chimere, si tratta di
0: E questo era un assaggio dell'intellettuale di Molière che ascolterete per intero oggi dopo la nostra conversazione con Gabriele Vacis e poi la seconda parte domani. Musica e recitazione sono un unico corpo sonoro, come abbiamo appena ascoltato. Gabriele Vacis, c'era nella sua regia delle intellettuali sia il rispetto totale del testo, però nello stesso tempo il tradimento, veniva abbondantemente tradito, come spesso accade poi nei suoi spettacoli, e questo tradimento rendeva ancora più attuale l'opera di Molière.
1: Sì, è una specie di traduzione che io faccio sempre quando lavoro su un testo, cioè mi chiedo sempre che cosa dice a noi adesso. Ci sono delle ragioni sempre profondissime per cui un testo di 200, 300, 500, 2500 anni fa arriva fino a noi, per questo sono classici, no? E le ragioni sono ragioni profonde che hanno a che fare con la contemporaneità. Noi usiamo indifferentemente attuale e contemporaneo, ma non sono sinonimi, sono quasi l'una parola il contrario dell'altra. Attuale è qualcosa che vale in un tempo, contemporaneo è qualcosa che vale in tutti i tempi. Per cui, affrontando un classico, sempre credo che quello che abbiamo bisogno di fare è cercare la contemporaneità, cioè i sentimenti profondi che erano validi 300 anni fa e sono validi ancora adesso.
0: Ed è questo poi che rende godibili i testi teatrali, le opere,
1: certo.
0: No? Ecco, divertente anche l'utilizzo del dialetto, più che del dialetto, della cadenza veneziana a momenti nelle intellettuali.
1: Infatti, sì, ogni tanto faceva capolino questo. Le intellettuali mi ricordava molto certe commedie di Goldoni,
0: infatti.
1: E poi quello era un periodo in cui stavamo lavorando su Goldoni, avevamo appena fatto la villeggiatura, la trilogia della villeggiatura, quindi abbiamo mantenuto questo richiamo, ecco.
0: Così, infatti, perché poi ci sono delle grosse affinità anche tra Goldoni e Molière. Quindi...
1: C'è la radice nella commedia dell'arte che è fondamentale.
0: Invece La cimice di Majakovskij, un testo importante, anche se per niente rappresentato, e anche di più difficile costruzione, perché è diviso in due parti, una ambientata nel 1929 e l'altra nel 79, 50 anni dopo, quando il protagonista, un operaio congelato, poi dopo viene ritrovato e scongelato, ecco, ma ce ne parli un po' meglio lei.
1: Per l'epoca doveva essere un'invenzione era un'invenzione straordinaria, no? Questo, pensare di fermare il tempo grazie ad un espediente scientifico e poi rinascere in un altro tempo. Oggi è un meccanismo drammaturgico che il cinema ci ha insegnato ad utilizzare, lo si vede spesso, no? Però credo, forse era la prima volta che qualcuno pensava ad un espediente drammaturgico del genere. Ovviamente ci voleva Majakovskij.
0: Con il suo stile futurista, come si evince anche da questo testo, La cimice, di cui ricordiamo brevemente la trama. Ecco, allora c'è un operaio russo che sposa una cassiera appartenente al ceto borghese. Sì. E durante questo banchetto nuziale scoppia un incendio dove tutti perdono la vita, tranne appunto, lo pronuncio malissimo, Prisipinkin, che a causa dell'acqua gelata proveniente dagli idranti viene ibernato e poi scongelato. Surgelato appunto e scongelato 50 anni dopo.
1: Potrebbe essere un plot narrativo di Stephen King.
0: Poi la cimice, perché addosso gli viene trovata appunto questa cimice, poi catturata, isolata nello zoo. Ecco. Ha avuto difficoltà però a realizzare questa commedia, soprattutto per la radio.
1: Ma difficoltà ci sono sempre, però... ci sono due cose che ricordo. Uno è il gran divertimento, un po' perché avevo chiamato un po' di allievi che si erano appena diplomati alla Paolo Grassi. Io allora dirigevo il corso attori alla Paolo Grassi, alla Scuola di Teatro di Milano, e quindi c'erano questi giovani allievi che si erano appena diplomati, Edoardo Ribatto, Tommaso, cioè, insomma, e con loro ci eravamo davvero molto divertiti. E poi la fase di post-produzione è stata bellissima, perché si è trattato di usare tutta una serie di strumenti che qui alla sede Rai di Torino facevano la gioia dei tecnici. C'erano questi tecnici che lavoravano alla radio qui a Torino, negli studi, che erano, c'erano queste attrezzature per l'epoca, come posso dire, erano già un po', non erano più modernissime, no? Infatti c'era questo lavorare sui nastri, per cui si tagliava il nastro, e per contro lavorare con tutti gli harmonizer, con tutti questi strumenti che invece erano proprio le ultime novità, ecco. E quindi mi ricordo questa doppia gioia del lavorare con gli attori per improvvisare situazioni paradossali, come è proprio il testo di Majakovskij. E poi questa post-produzione altrettanto divertente, con il divertimento generalizzato di tutti i tecnici, che erano bravissimi peraltro, e abbiamo potuto realizzare grazie a loro tutta quella follia che era La cimice.
0: Infatti, perché c'è stato un sapiente lavoro di montaggio, contrariamente agli intellettuali.
1: Intellettuali era proprio presa diretta.
0: Poi c'era appunto questa musica che accompagna tutto il testo di mio Molière, no? Che fa da più che sottofondo, fa da corpo sonoro, ecco, con la commedia stessa.
1: Per questo era importante che gli attori recitassero, parlassero sulla musica. E quindi per questo parlo di presa diretta, mentre per La cimice il procedimento fu proprio opposto, cioè gli attori non avevano la minima idea di che cosa sarebbe, di che cosa ne avrei fatto delle loro voci.
0: Senta Gabriele Vacis, com'è stato lavorare in radio? L'ha divertita? Le è piaciuto? Le è venuto anche voglia di continuare a lavorare?
1: A me la radio piace moltissimo e mi è sempre piaciuto tantissimo. Anni dopo ho fatto tantissime cose in radio, tra cui per Radio 2 un ciclo di giovani drammaturghi che hanno scritto apposta per la radio delle piccole serie di 5 puntate. Questo l'abbiamo fatto nel 2000, e lì c'erano da Fausto Paravidino, insomma autori giovani in quegli anni che avevano scritto cose molto belle apposta per la radio. Ecco, anche quella è stata una cosa molto bella.
0: E infine, che cosa gli ha lasciato l'esperienza dei teatri alla radio di Ronconi?
1: Ma io mi ricordo che avevo sentito anche altre cose ed erano tutte molto molto belle ed interessanti. E lui poi aveva fatto questa selezione di registi a cui aveva affidato testi che aveva scelto lui. Ognuno l'aveva poi risolto in modo diverso, per cui era molto interessante sentire tutte le differenti realizzazioni, che adesso non ricordo, però ne avevo sentite abbastanza e mi stupiva proprio i punti di vista diversi messi così in rilievo. Questa era stata una cosa molto interessante.
0: E infatti l'idea di Ronconi era quella di offrire un panorama il più variegato possibile del teatro in Italia in quel momento.
1: Certo, certo.
0: Delle possibilità di messa in scena e quindi perciò registi anche diversi tra loro.
1: Certo.
0: Ma comunque lui lasciava libertà, ovviamente, sceglieva il testo Ronconi, poi il regista.
1: Sì, sì, assoluta. Poi io quando gli avevo detto ma avrei pensato a questi attori, avrei pensato a questa impostazione, lui poi aveva detto sì, bene, era molto contento che ci fosse la Gianotti, per esempio, quindi non mi ricordo controindicazioni. un bel progetto, sì.
0: Ringraziamo Gabriele Vacis per aver ricordato con noi il progetto curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, Teatri alla Radio, per il quale diresse due opere, La Cimice di Majakovskij e Le Intellettuali di Molière, di cui vi faremo ascoltare subito la prima parte, mentre la seconda domani. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Le intellettuali di Molière con Marcello Bartoli, Claudia Giannotti, Ottavia Piccolo, Massimo Venturiello. Musiche a cura di Roberto Tarasco. Regia di Gabriele Vacis.
1: Cosa? Tu, mia sorella, tu vorresti privarti del tuo io di ragazza così radioso e dolce? E stai qui a raccontarmi che sposarsi è una festa? Esce dalla tua testa questa idea da donnetta?
2: Sì, cara.
1: Ah, che bel sì! Come l'hai detto bene! Un altro sì di questi e mi viene un infarto.
2: Ma cara, cosa c'è nell'idea di sposarsi in sé?
1: Per carità!
2: Cioè?
1: Fammi il piacere! Ma non la senti tu? Questa parola, nozze, il suono stesso, nozze, cos'ha di disgustoso? E con che strane armi ti violenta i pensieri? E quali laide immagini ti mette sotto gli occhi? Ma non lo senti un brivido? E quel che la parola si tira dietro, tu sei pronta a subirlo?
2: Quel che si tira dietro, se provo a figurarmelo, mi fa vedere un uomo, dei bambini, una casa. E se ci penso, no, io non ci vedo niente che offenda i miei pensieri. Non sento nessun brivido.
1: Di allora che vuoi essere la proprietà di un altro.
2: E cosa vuoi che sia alla mia età? Che cosa posso avere di meglio di un uomo, di qualcuno che mi scelga e mi sposi, che mi ami e io ami? E vivere così, essere uniti in due, costruendo su questo una vita di pace, essere l'uno dell'altro. Non è una cosa bella?
1: Oddio, si può anche vivere a due dita da terra. Certo che se tu dici sono una nullità, mi barrico in cucina, mi dedico ai fornelli, il mio padrone è lui, io coltivo marmocchi, certo non è che il mondo lo vedi poi dall'alto. Ma tu non sei così. Certe cose da bestie, lasciale ad altre donne. Tu puoi avere altre gioie. Tu cerca di elevarti, datti uno scopo, studia, abituati a piaceri, non so, come la musica, e non dare importanza ai problemi del sesso. Fa come me, dimenticali. È il cervello che conta. Del resto hai come esempio tua madre dentro casa, che è fior di donna colta, col prestigio che ha. Non sei sua figlia, forse? Fa come me, dimostralo. Sollevati al livello delle cime che hai intorno, apriti alla cultura, sciogliti, cara, sciogliti. Sii docile al piacere che dà la conoscenza. E invece d'essere serva di un uomo che ti espropria, sposati, sì, ma sposati con la filosofia, che è come avere in pugno tutta l'umanità e farla rigar dritta in base alla ragione, così da spazzar via quelle volgarità il cui impulso ci sbatte qua e là come le bestie. Ecco quali passioni. Ecco le vere fiamme che dovrebbero ardere nei cuori delle donne. Altro che tante lacrime sparse per questo e quello, che sai cosa mi sembrano? Ignobili bestemmie.
2: Il cielo però, cara, la struttura celeste, ci fabbrica nascendo adatti per un ruolo. E non tutti i cervelli hanno un taglio di stoffa così uguale che sopra ci puoi fare un filosofo. A te piace pensare? E ti piace salire di pensiero in pensiero fino alle grandi cime? Io no. La mia natura se ne sta a terra terra, si concentra sul piccolo, non vede da qui a lì. E perché vuoi turbare le armonie del creato? Perché non ubbidiamo alla nostra natura? Tu sta pure lassù col tuo genio creativo, là nei regni polari della filosofia, mentre io nel mio piccolo, io me ne resto qui a godermi il calore della casa e del letto. In fondo, se ci pensi, guarda che simmetria. Non siamo le due facce di nostra madre, io e te. Tu sei la sua natura più alta, spirituale, e io quella inferiore, fatta solo di istinti. Tu sei un intellettuale, cioè sei fatta per l'arte. E io una casalinga, fatta per la famiglia.
1: E va bene, ho capito. Tanto vale piantarla, nessuno può levartela la voglia di un marito. Allora, se è permesso, hai già in mente qualcuno? Penso che la tua scelta non cadrà su Clitandro.
2: E perché non dovrebbe cadere su di lui? Che cos'ha che non va? È una scelta sbagliata?
1: No, ma c'è un'altra cosa che è sbagliata di più. Non lo si tocca, sai, l'uomo che è già di un'altra. Ora, se c'è una cosa che è di dominio pubblico, è proprio che Clitandro aveva in testa me.
2: Vero, ma tu non credi alle sdolcinature. Tu non ti abbassi mai alla banalità. L'idea del matrimonio, tu la escludi dal quadro. Tu hai una sola passione, che è la filosofia. A Clitandro non tieni. Scusa, non ti capisco. Cosa ti importa a te se me lo prendo io?
1: Il non cadere vittime dei ricatti del sesso non significa mica rinunciare a un rapporto. Puoi non sposare un uomo di cui apprezzi il valore, ma ti può lusingare averlo sempre intorno.
2: Ma nessuno proibisce che lui ti ascolti in estasi e beva i tuoi discorsi se vuole proprio farlo. Io mi limito a prendere quello che tu hai respinto e che lui offre a me, cioè il suo cuore e se stesso.
1: E sei proprio sicura? Credi che la promessa di un amante deluso abbia un peso reale? Che il suo amore per te sia veramente forte e il gran fuoco di prima completamente spento?
2: Lui così dice, cara. E io, cara, gli credo.
1: E io ti dico, cara, di credergli un po' meno. Perché se lui ti dice che non pensa più a me, può darsi che dicendolo inganni se medesimo.
2: Può darsi. Vuoi saperlo? Se vuoi non è un problema. Se ci tieni a chiarire, possiamo farlo subito. Eccolo, sento i passi. E su questo arrivo.

0: con chiarezza chi di noi lo possiede.
1: No, no, io non esigo nessuna spiegazione. Cosa c'entra l'amore con gli interrogatori? Siamo gente civile. Niente è più imbarazzante che parlarsi per forza con le viscere in mano.
2: Armanda, no, ti sbagli. Non sono un cuore ambiguo. Io adoro confessarmi. Lo faccio senza sforzo. Questa scelta fra voi non mi crea alcun disagio. E qui dico a gran voce, a fronte alta e pura, che la mia volontà di costruirmi un nido, i miei sensi, il mio cuore, vanno da quella parte. Questa dichiarazione non so perché ti turbi. Sei stata tu a volere che finisse così. Io volevo sposarti e tu, nei miei sospiri, tu vedevi benissimo che bruciavo di voglia. Il mio amore per te lo sentivo immortale, ma non ero un trofeo di specie raffinata. Ho sofferto l'orrore di sentirmi una cosa, anzi una nullità, uno zero ai tuoi occhi, e il non essere è stanca. Ho reagito, ho cercato carceriera più dolce, ceppi meno crudeli, finché ho visto quegli occhi. Eccoli i miei carnefici. Sento che il loro sguardo mi è per sempre alleato. E so che per pietà quegli occhi sanno anche raccogliere un avanzo, asciugarne le lacrime. Armanda, sono cose queste che se ti toccano per sempre, non te ne scordi più. E per questo ti chiedo formalmente, Armanda, di rinunciare a me. Se mai tu la coltivi, butta via quest'idea. Non tornare alla carica e lascia che il mio cuore si consumi per lei.
1: Ma che idea e non idea? Ma chi ti pensa a te? Ma chi ne ha voglia a te di soffiarti a qualcuno? Ma guarda che mitomane! Ma va fuori di qui, deficiente, va, va! Va fuori a delirare!
3: È rimasta di sasso. Tu sei stato bravissimo.
2: Magari un po' brutale, ma se lo meritava. Con tutte quelle pose, quelle arie da leonessa, almeno mi son preso il gusto di cantargliele. Bene, se sei d'accordo, io vado da tuo padre a dirgli
3: che... Da mia madre? È lei che devi ungere. Mio padre, se ci vai, dirà certo di sì. Però non sa dar peso alle sue decisioni. È un succubo, non so se per disegno astrale, per bontà o quieto vivere, lui va dietro a mia madre. Ed è lei la padrona, con poteri assoluti. La sua parola è legge, nessuno la discute. Ecco perché vorrei, scusami, sai, con lei e con la zia, che tu fossi un po' più carino. Che tu entrassi, che so, nel loro mondo. Insomma, fa che loro ti notino. Fatti un po' amare, ecco.
2: Non ci riesco, è inutile. Sono nato sincero. Neppure con Armanda riuscivo a darle spago. Ammetto che una donna si faccia idee su tutto, ma una cosa è una donna, un'altra un dizionario. Non capisco il perché di questa strana fisima di amare la cultura solo perché è cultura. A me piace la donna, semmai, che sa ignorare, che sa minimizzare le cose che lei sa. Non quella che ti sbatte lì i titoli di studio, ma quella che li ha e non li fa vedere.
3: Mi ami? E se mi ami, vuol dire che ti piace la casa dove sto e devi conquistartela. Devi piacere a tutti se vuoi piacere a me. Affascinare tutti, anche il cane da guardia. Capito?
2: È tutto vero. Sta venendo qualcuno. Sembra tua zia Belisa. Sai cosa faccio? Vai. Io la prendo in disparte, me la lavoro un po', le dico di noi due e vedrai che ci aiuta.

0: Signora, perdonatemi. Io sono innamorato e non posso sprecare un'occasione simile. Lasciate che vi spieghi la natura del mio...
1: Zitto, caro, zitto. Non osate di più. Vi ho ammesso nel segreto della mia confidenza e adesso accontentatevi di allusioni e di occhiate. Non cercate di usare nessun altro linguaggio. Non spiegatemi cose che giudico indecenti. Soffrite a causa mia? Io non ve lo proibisco, ma mi spetta il diritto di non saperne niente. La regola del gioco è che io chiuda un occhio sui vostri sentimenti, sì, ma se sono muti e se invece è la bocca a farsi udire, allora voi per me siete morto, io vi tolgo il saluto.
0: Per carità, signora, non ci siamo capiti. Parlavo di Enrichetta, io e lei che io amo. Giuro che faccio appello solo al vostro buon cuore, perché voi mi aiutiate a rapire la bella...
1: Bravissimo, che stile questa sia strategia. Un ripiego di classe, meritate un applauso. Ne ho letti di romanzi, ma una simile idea, così pronta, sottile, non l'ho incontrata mai.
0: No, qui non è questione di strategia, signora. Io ho detto pari pari quel che mi sta nel cuore. La volontà del cielo, il destino, fa sì che il mio cuore sia preso, travolto da Enrichetta. Dico meglio, Enrichetta mi tiene prigioniero. Per l'esattezza voglio Enrichetta per moglie. E siccome anche a voi sarà chiesto un parere, a mia volta vi chiedo, non potreste aiutarmi?
1: Ma su, quanta paura, siate coerente, andiamo! Vi hanno tradito troppo tutte le vostre occhiate, basta! Mi basta il trucco, il brillante espediente con cui vi siete tolto abilmente d'impiccio.
0: Ma...
1: Addio! Per questa volta non parliamone più. E vi ho già detto troppo, più di quanto volevo.
0: Ma vi sbagliate!
1: Basta! Sono qui che arrossisco il mio pudore a pezzi, non so come resista.
0: Signora, non vi amo, che io possa crepare!
1: No, no, non vi concedo una frase di più!
0: Ma vattene all'inferno, anzi, va al manicomio. Non la si tiene in casa una pazza così. Andiamo a consigliarci con chi ha un po' di cervello. Ci sarà qualcuno qui che mi darà una mano.
2: Sì, però, dammi il tempo di andare, di tornare. Brigherò, insisterò, farò pressioni, tutto. Ma che cos'è l'amore che ti rende verboso? E con che prepotenza chiedi ciò che desideri? Mai che... Ah, ciao, fratello.
3: Ciao, Aristo. Che fai? Qual buon vento ti porta?
2: Lo sai perché son qui?
3: Io? No. Dimmelo tu. Sono qui tutto orecchi.
2: Tu conosci Clitandro. Tu sai bene chi è.
3: Ma certo che lo so. Lo conosco da sempre.
2: E che cosa ne pensi? Dimmi la verità.
3: Un tipo coraggioso, leale, anche avveduto. Tutt'altro che imbecille. Una rara persona.
2: È per lui che son qui. Per una sua proposta sono molto contento che il giovane ti piaccia. Clitandro mi ha pregato di parlarti a suo nome. Ha intenzione di chiederti la mano di Enrichetta.
3: Mia figlia?
2: Sì, tua figlia. Lui dice che è incantato. Ti garantisco io che ha perduto la testa.
1: No, no, caro, ascoltavo. Tu non sai proprio niente. È una storia diversa, non è come tu credi.
2: Com'è, com'è?
1: Clitandro gioca a mistificare. Si interessa a un oggetto e lo specchia in un altro.
2: Come? Non è Enrichetta che vuol prendersi in moglie?
1: Ma no, son più che certa.
2: Ma me l'ha detto lui.
1: Sì.
2: Ma sono qui, Belisa, ufficialmente, perché nostro fratello dia il consenso alle nozze. Senti, Belisa, visto che ne sai così tante, ci dici per favore l'altro oggetto chi è?
1: Tu vuoi proprio saperlo.
2: Sì, chi è?
1: Io.
2: Tu?
1: Io.
2: Belisa.
1: E allora, che cos'è questo? Non vedo la ragione di guardarmi così. Posso prendermi il lusso di giudicarmi cari, abbastanza ben fatta per sedurre chi voglio. E i damidi doranti, cleonti, licischi sanno molto apprezzare quel che metto in vetrina.
2: Tutti i tuoi innamorati?
1: Pazzi. E con che violenza?
2: Te l'hanno detto loro?
1: Nessuno ha osato tanto. Non c'è stato uno solo che abbia perso il controllo. Ma che siano ai miei piedi lo si vede dagli occhi. Per parlarsi d'amore ci si serve di questi.
2: Non ho mai visto Damide metter piede qui dentro.
1: È una delicatezza in più, non lo capisci?
2: Durante, spargi ovunque veleno su di te.
1: Sono i cattivi umori che dà la gelosia.
2: Cleonte si è sposato, lo sai, è anche licisco.
1: Sì, per disperazione sono stata crudele.
2: No, tu non sei crudele, tu sei pazza, Belisa.
3: Torna in te, non puoi sempre vivere di chimere.
1: Chimere? Si tratta di chimere, si tratta? Chimere io? Chimere è veramente il massimo. Io vivo di chimere, adoro le chimere e vivevo all'oscuro io delle mie chimere. Oh, chimere, si tratta di chimere, si tratta di chimere.
3: Nostra sorella è pazza.
2: E peggiora ogni giorno. Comunque, dicevamo, ho perso il filo. Ah, Clitandro ti chiedeva la mano di Enrichetta. Aspetta una risposta. Che cosa intendi fare?
3: C'è bisogno di chiederlo. La mia risposta è sì. È un titolo d'onore averlo come genero.
2: Conoscerai, suppongo, la scarsa consistenza del...
3: Non è un argomento a cui dare importanza. È ricco in altre cose, il che è già un patrimonio. E poi suo padre è stato per me come un fratello.
2: Parliamone a tua moglie, allora. Non ci resta che persuaderla.
3: Chi? Basta la mia parola.
2: Sì, ma per dare appoggio alla tua decisione non sarebbe sbagliato ascoltare anche lei. Andiamo...
3: Ma che fai? Non vedo la ragione. Rispondo di mia moglie, la cosa è sistemata.
2: Ma...
3: Di cosa hai paura? Lascia fare... Ti prego, lascia che io la informi della bella notizia.
2: Come vuoi, fa un po' tu. Io vado da Enrichetta, poi torno e mi dirà...
3: Ma è fatta, te l'ho detto. Vado da Filaminta a darle la notizia.
4: Sono nata coa camisa. È vero quel proverbio? Chi vuol copare un can dice che l'è rabbioso.
5: Non è un'eredità servire gli altri, no.
3: Ma che cos'hai, Martina? Cosa borbotti?
5: Mi?
3: Tu, tu.
5: Che la parona, signor mega licenzia.
3: Licenzia?
5: Una peada sul culo mega da.
3: Non capisco, che cosa?
4: Se non fa sui vaise, subito i medà, signor narrata de botte.
3: Ah no. Che resterai, mi servi così bene. Mia moglie va capita, ha le sue lune lei. Io non permetterò.
6: Cosa? Sei ancora qui? Aria, aria villana, fuori da questa casa. Esci di qui e non farti più vedere, capito?
3: Calma.
6: È deciso.
3: Eh?
6: Non la voglio più in casa.
3: Ma che ha fatto? Ha rubato, l'hai presa con le mani nel sacco.
6: Peggio, peggio di questo.
3: Peggio di questo?
6: Peggio.
3: Ma che diavolo hai fatto, canaglia, eh? Hai avuto forse...
6: Ha avuto l'insolenza, questa sguattera, dopo 30 lezioni, 30, di offendermi l'orecchio con uno di quei termini urtanti, primitivi, con quel frasario andante che fa ridere tutti.
3: Ma
6: non fa che aggredire le strutture formali, cioè la base di tutto. E io sempre a sgolarmi, a spiegare che tutto, tutto al mondo è linguistica. Ma sai che alla linguistica ubbidisce anche il re.
3: Io credevo che avesse commesso un assassinio.
6: E questo che cos'è? Non è un modo di uccidere.
3: Ah, sì, sì.
6: Avanti, allora, scusala, cosa dici?
3: Io non dico più niente.
6: Il fatto è che fa pena, la sua frase si smaglia, non la sa organizzare e non vuole imparare le leggi del discorso.
4: Quel che insegna voi altri sarà il parlar pulito, ma me non so parlarmi col vostro gergo.
6: Gergo? Gergo, hai sentito? Gergo chiama gergo il linguaggio tecnicamente esatto, fondato sulla logica.
7: Quando che ci si intende si parla sempre logico, e il parlar troppo fino non serve mica a niente.
6: Ecco, ha colpito ancora. Belisa, hai sentito? Non serve mica a niente.
8: Che cervellino duro. Passiamo le giornate a insegnarti a parlare e ancora non sai mettere quattro parole in croce. Tu ripeti l'errore di non, con mica e niente, che è bruttissimo esempio di negazione tripla.
7: Signora, mi non avemo studiato la cultura. Mi me piace parlare come che parla la gente.
6: Ah, non so chi mi tiene.
8: Altro che solecismi.
6: Il fatto è che alla lunga ti si guasta l'orecchio.
8: Però, scusami tanto. Perché non fai attenzione? Mi, io, è singolare. Mentre avemo è plurale. Perché vuoi sempre offenderla questa santa grammatica?
7: Mi no tiro, porchi, né a Cristi né a grammatica.
8: Oh, ti ho già detto che cos'è la grammatica. È spiegato da dove viene il termine.
7: A mi venia dal corso, faccia la circonvallazione, cosa vuol che mi importi?
8: Che cervello da capra! La grammatica insegna la concordanza cara tra il verbo ed il soggetto, soggetto e predicato, sostantivo e aggettivo.
7: Signora, questa gente mai goleva il capeo. Una volta.
6: Che martirio.
8: Ma questi sono i membri formali del discorso, membri che è necessario che vadano d'accordo.
7: Ma lascia che i barruffa, che se meglio parea.
6: Belisa, finiscila. È un discorso insensato. Crisalo, ti dispiace dirle che se ne vada?
9: È meglio che obbediamo ai suoi capricci, va? Non imbeccare più. Ritirati, Martina.
6: Sta attento a farle male. È così delicata. Cosa fai? Gli occhi dolci agli accattoni. Adesso?
9: Io? Via! Fuori di qui! Va, poverina. Va. Ecco fatto. Contenta? Ecco che se n'è andata. Però io non lo approvo, questo licenziamento. Quella è fior di ragazza, una che sa far tutto. E me la sbatti via per un motivo scemo. È 100 volte meglio che ti parli in dialetto, con dei modi volgari o sbucciando i piselli, usi il verbo sbagliato, piuttosto che si scordi il cucchiaio di sale o l'arrosto sul fuoco. Io vivo di buon cibo, non di belle parole.
6: Dio, questo qualunquismo, che fastidio mi dà! Che miseria per uno che può chiamarsi un uomo, abbassarsi agli arrosti, discutere di zuppe invece di guardare in alto, un po' più su, la pancia, questo cencio, è poi così importante.
9: Io sono la mia pancia e la mia pancia è me.
8: Il corpo ha i suoi diritti, si sa, come lo spirito. Ma se tu ti aggiornassi e leggessi dei libri, sapresti che lo spirito è il motore del corpo ed è nostro interesse, nostra cura primaria, dargli sempre alimento col succo della scienza.
9: Per Dio! Ma questo succo che ti nutre lo spirito, mi dicono che sia tutta roba scolastica. E tu non hai talento, nessuna inclinazione a fare...
6: Inclinazione, che parola pomposa, puzza tremendamente di liceo di una volta.
8: È vero, è una parola molto colemontè.
9: Volete farmi esplodere? Parlo fuori dai denti? Giù la maschera, allora, scarichiamo la bile. Voi siete pazze e io sono oppresso al pensiero.
6: Cosa tu sei?
9: Parlo a lei, mia sorella. Tu che fai tanti strilli per i miei solecismi. Io sbaglierò a parole, ma tu sbagli nei fatti. No, cara, non mi piace la polvere dei libri. Non è nemmeno bello, e per molte ragioni, che una donna si addentri nelle cose di scienza, crescere i propri figli, crescerli moralmente, governare la casa, amministrare i servi, avere chiaro in mente cosa costa la vita. Ecco già una cultura, una filosofia. In fondo i nostri padri avevano buon senso, le loro non leggevano, ma erano donne liete. La casa, la famiglia era il loro argomento, i loro libri un ago, un filo della tela con cui cucire un abito o un corredo da sposa. Lo so, le donne oggi non fanno questa vita, ora vogliono scrivere e diventare autori. E in questa vana corsa verso mondi lontani si sorvola il mio pranzo, lo si perde di vista. Non parliamo dei servi. non fanno che studiare e quindi fanno tutto, ma non servono a niente. Ragionare, ecco il grande passatempo di casa, e il ragionare caccia di casa la ragione. Il cuoco studia storia e mi brucia il brasato, mentre chi scrive versi non mi porta da bere. Bene, m'era rimasta una ragazza, una, non si sa come, una immune dal contagio. No, la si caccia via e si fa una chiassata. Basta con questo andazzo, basta con il va e vieni di tanti cervelloni come quel Trisottani. È lui che ti sputtana nei suoi versi ridicoli, lui con i suoi pensieri pieni di ovatta colorata, che dopo che li ha espressi si cerca quel che ha detto. Per me non l'ho mai visto un uomo così scemo.
10: Dio, che volgarità, le idee come il linguaggio.
11: Tu sei un grande pasticcio fatto di cose piccole. Mai visto un aggregato di atomi più borghesi. Io sarei tua sorella, io del tuo stesso sangue. Mi viene da morire se penso che è così. Non dico altro, vado. Vado via per vergogna!
12: Hai finito o hai in riserva altre frecce per oggi?
9: Io? No, per carità. Facciamola finita e cambiamo argomento. Nostra figlia più grande, Armanda, storce il naso all'idea di sposarsi. La capisco, lei studia, è una scelta precisa e tu ne sei al corrente, quindi non mi intrometto. La più piccola invece è di tutt'altra idea. Penso quindi sia giusto sistemare Enrichetta e cercarle un marito.
12: Proprio quel che pensavo, anzi ti dico subito i progetti che ho in mente. L'ottimo Trisottani, l'uomo che mi rinfacci, l'uomo che non ha il vanto di piacere al Signore. Ecco l'uomo tagliato su misura per lei. Ne capisco più io qui, so io cosa vale. Niente storie, è superfluo che tu mi contraddica. È una cosa acquisita, ho deciso così.
13: Tu potresti concorrere a un premio di prudenza, ma non ti senti un verme a dire sempre di sì? Possibile che un uomo sia così pusillanime da non opporsi mai alle idee di sua moglie?
9: Oddio, come fai presto a giudicare, tu che ignori la noia delle liti in famiglia. Io chiedo solo pace, pace e serenità, e tu non sai le scene che può fare mia moglie. Lei esalta la ragione, studia i comportamenti, ma il suo modo di agire è sempre irrazionale. Prova a dirle di no, discuti una sua idea, scatena un temporale che dura 10 giorni. È tremenda, ti fa paura in quei momenti. Non sai più dove metterti. Diventa un satanasso. È così, non esagero. E con tutti i suoi diavoli, a me tocca chiamarla tesoro e amore mio.
13: Ma va, non fare drammi. Se vuoi saperlo, guarda, tua moglie alza la cresta perché tu vuoi così. Non è lei che comanda, sei tu che le ubbidisci. Ed è perché sei debole che lei fa da padrona. Sei tu stesso a inchinarti alle sue grandi arie. Sei tu a farti portare come un cane al guinzaglio. Per Dio, ma non potresti, visto che sei un uomo, nominalmente esserlo una volta di fatto? Non potresti decidere di darti del coraggio usando i modi forti, dicendole io voglio? Non arrossisci, no, sacrifichi tua figlia alle follie da circo che regnano qua dentro, ma non basta, imbottisci di soldi anche un cialtrone, gli paghi anche le balle che vende alle tue donne, un pedante, un trombone, che ci vuole tua moglie per dargli del filosofo o del grande scrittore, o chiamarlo un poeta raffinato e elegante, quando se c'è una penna squalificata è lui, andiamo. Non è un dramma questa storia, è una farsa. La trovo così buffa la paura che hai.
9: Ma sì, forse hai ragione. Lo so che ho torto io. Forse è giunto il momento di mostrarsi più forti. più duri.
13: Dici giusto.
9: È brutto, è molto brutto essere alla mercé di una moglie tiranna.
13: Ecco.
9: Si è approfittata, sai, della mia mitezza.
13: Vero.
9: E un po' anche del fatto che lascio troppo correre.
13: Non c'è dubbio.
9: Ma adesso voglio farle vedere che mia figlia è mia figlia e io sono il padrone di darle per marito l'uomo che dico io.
13: Ora ti riconosco. Questo devi pensare.
9: Sei amico di Clitandro. Tu lo sai dove abita. Digli che venga qui. Digli che venga subito.
13: Vado da lui di corsa.
9: Troppo ho sofferto. Adesso voglio essere un uomo. Un maschio. In barba a tutti.

0: Sentiamoci qui, sentiamo i vostri versi, sì, qui sì, con raccoglimento, parola per parola. Brucio dal desiderio.
1: Armando, sto nella pelle.
0: Su di me ha un grande fascino ciò che esce da voi.
2: Mamma. Per me sento un calore, come se io svenissi.
1: Armando.
2: Io sento che offrirete un cibo molto ghiotto.
0: A voi.
1: Belisa.
0: Non estenuate questa attesa fremente.
2: Svelto.
1: Su, fate presto, affrettate il momento.
0: Siamo impazienti. Il testo. Su, tiratelo fuori.
3: Signore. È una cosetta. Un povero esserino appena nato in fasce. È nato in casa vostra. L'ho partorito adesso. È questo che vi tocca?
0: La sua paternità basta a farmelo caro.
3: La vostra approvazione sarà per lui una madre.
1: Che prontezza.
0: Enrichetta, perché scappi via?
4: Non vi voglio guastare la bella riunioncina.
0: Su, vieni qui, siedi, accordati le orecchie e ascolta, sentirai delle cose sublimi.
4: Mamma, io di poesia non ne capisco nulla, lo sai. Non ho passione per la letteratura.
0: Non fa niente, oltretutto ho da dirti una cosa che è giusto che tu sappia il più presto.
3: Arti, lettere, scienze non vi dicono niente?
4: No.
3: Qual è l'arte che amate? È l'arte di sedurre.
4: Nessun genere d'arte. Non amo l'artificio.
1: Pensiamo all'esserino appena nato in fasce.
4: Oh no.
3: Vi propongo una cosa, direi iperletteraria, che non è dispiaciuta alla... Non dico altro. È un sonetto truccato. Non so, vi piacerà.
2: Non starei a chiederlo.
4: Sentiamo allora, su.
3: Esorcismi.
1: Io sento un'aritmia. A questo punto sempre.
2: Belisa.
1: È l'effetto poesia, mi dico.
3: Esorcismi.
1: Ed è più forte.
4: Uffa.
1: Quando lo stile è freddo.
3: Esorcismi.
1: Freddo, ma inquietante.
0: Belisa, se non stai zitta non ci dirà mai niente.
3: Esorcismi.
4: Mamma.
1: Zitta, per favore, Enrichetta.
3: Esorcismi polimetri per scongiurare la febbre di uraria. E questo è il titolo. Urania, la prudenza si disfa nel tuo sonno. Accima, la superba nemica crudelmente. Sei tu lei, impazzita nel tunnel del termometro. Cos'è?
1: Sono folgorata.
2: Sempre il suo tocco freddo.
0: Lui solo sa il segreto della parola oggetto.
2: A prudenza si disfa, ci si deve inchinare.
1: E il nesso sei tu lei, il tunnel del termometro.
0: Dirò che straordinario è crudelmente unito a impazzita che segue, un avverbio straniante.
1: Coraggio, andiamo avanti.
3: Urania, la prudenza si disfa nel tuo sonno, accima la superba nemica crudelmente, sei tu, lei, impazzita nel tunnel del termometro.
2: La prudenza si disfa.
1: Il tunnel del termometro.
0: Crudelmente è impazzita.
3: Falla uscire comunque dal comfort del tuo corpo. Puoi salvarti se l'ingrata che assedia la tua vita svapora col fedele arpeggio dei tuoi fazzoletti.
1: Basta, non così, fatemi respirare.
2: Sì, ci si è dato il tempo di riprendere fiato.
0: Il fatto è che si sente davanti a certi versi venir giù come un liquido.
4: Ti senti come persa.
2: Falla uscire comunque dal comfort del tuo corpo. Quel comfort, com'è giusto e com'è disperato. Che idea di solitudine c'è in tutta la metafora.
0: Falla uscire comunque, lì per lì, comunque, sembra roba da niente. Poi ci ritorni sopra e ti accorgi cos'è.
1: E cos'è?
2: Ma non c'è dubbio, comunque è la chiave di volta.
1: D'accordo, anche per me. È un tassello felice.
2: Ecco cosa gli invidio.
1: È tutto lì, in comunque.
0: Ma capisci in che senso io lo leggo, comunque?
1: No.
0: No, falla uscire comunque. C'è anche una dialettica, cioè sì febbre, no febbre. A, sono per la febbre. B, me ne sbatto, ciccia.
1: Mamma.
0: Falla uscire comunque, comunque, comunque, comunque, comunque. Cioè, questo comunque è un comunque al quadrato. Non saprei dirlo meglio, così sui due piedi. Comunque, sul comunque ci vorrebbe uno studio.
1: È la sua ambiguità che dilania il discorso.
0: Ora vi chiedo, ecco, voi, scrivendo comunque, sapevate di usarlo in funzione esplosiva? Eravate o no conscio del suo grado semantico?
3: Oh, signora.
0: La sua energia verbale cos'è? Espressiva?
2: Io mi chiedevo anche di quell'ingrata opposizione grato, ingrato, giusto, ingiusto, per cui la febbre è male prima che malattia.
0: Basta con le quartine!
2: Mamma!
0: Non finiremo mai! Diteci le terzine. Non è un criptosonetto?
2: No, vorrei per favore ancora falla uscire.
3: Sì, sì, sì, sì. Falla uscire comunque.
5: Comunque?
3: Dal comfort del tuo corpo.
5: Il comfort del tuo corpo?
3: Puoi ancora salvarti se l'ingrata che assedia la tua vita.
2: Ingrata?
0: La febbre.
3: Svapora col fedele arpège dei tuoi fazzoletti.
0: Il fedele arpeggio.
3: È un fragile amuleto anche il tuo stemma. La vampira non vede altro che il sangue. E l'oltraggio ti strema notte e giorno. Vorrei dirti che sì. Portala al mare, nel delirio di sole, di ombrelloni. Non esitare, uccidi, affogala con le tue mani.
0: Non ho parole.
1: Io svengo.
2: Letteralmente muoio.
0: Ti senti come invadere da un miele distrutto.
2: Ah, nel delirio di sole e di ombrelloni.
1: Non esitare, uccidi.
0: Affogala con le tue mani. Con le tue mani là, strozzala sulla spiaggia.
2: Ah, i suoi versi ti spiazzano, c'è sempre una sorpresa.
1: Ma ci cammini sopra come se ti guidassero.
0: Sai dove metti il piede? Su sentieri di foglie.
2: Sì, quelle grandi, secche, quei cartocci autunnali.
3: Allora, vi è piaciuto?
0: Ma è divino. Di oggi. E chi potrebbe farla? Una cosa così.
1: Ah, sì. E tu? Niente emozioni durante la lettura? Niente. Ma ci fai proprio una strana figura.
6: Ciascuno al mondo, zia, fa solo quel che può. E per capire l'arte, la volontà non basta.
3: Può darsi che i miei versi li giudichiate male.
6: Non saprei, non seguivo.
0: Non so se dal momento che vi ho visto o da dopo, quindi non potrei dire se ero prevenuta. Però posso giurarvi che adoro i vostri versi.
3: Se avete qui per caso un testo da mostrarmi, posso ammirare anch'io. Scambiamoceli subito.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
4: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su RaiPlay Sound e scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Dina Duce.
1: Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Domenico Modugno. Vi devo subito dire che si tratta di un Domenico Modugno in grandissima forma, direi molto bello, complimenti.
2: Beh, un bacio le mani subito, guarda.
1: Prego.
2: Grazie.
1: Adesso non descrivo perché certe divise sono molto belle, come quelle dei piloti, no? E quindi donano. E Domenico Modugno è qua vicino a me, abbronzato e con divisa da pilota.
2: Beh, devo dire che sto realizzando forse il sogno della mia vita di bambino. Io quando avevo 10-11 anni sognavo di essere un comandante d'aereo vestito da pilota e affascinare tutte le donne. Oggi finalmente si è realizzato questo sogno.
1: Poi vi dirò perché. Ed è tanto contento di questa divisa che ogni tanto, mentre lo aspettavo sul set del film di cui tra poco vi parlo, si presentava anche con il berretto, con la visiera, dice: sto bene.
2: Sì,
1: un po' fanatico,
2: dicevo,
1: eh?
2: No, dicevo, a che fanatico? Facevo dei controlli, no? Dicevo, ti piace? Va bene così, tu sei una donna e puoi dare un giudizio così preciso e sereno. Sto bene con col berretto.
1: Bellissimo.
2: Allora sono contentissimo.
1: Ho poi anche un Domenico Modugno, come voi sentite, rilassato e allegro, diverso da quando lo incontrai l'ultima volta, comprensibile come era allora. Era abbastanza... era in soggezione, direi, per il personaggio di Make the Messer dell'opera da tre soldi di Bertolt Brecht, perché Domenico Modugno arrivò all'ultimo momento e fu una grossa impresa per lui, ed eri veramente
2: forse sotto sforzo, un po' stanco, ma non in soggezione, in niente. Io non faccio niente con soggezione, cioè gli attori secondo me sono dei camaleonti. Quando entrano in un posto subito si mimetizzano e diventano il posto. Cioè io stavo con Brecht ed ero un attore brechtiano, strelleriano, piccolo teatro di Milano, poi magari entro alla televisione a cantare Volare così e divento pilota che vola senza le ali, poi magari faccio un'altra cosa e la faccio seriamente.
1: Dunque, ragguagliamo le amiche e gli amici in ascolto dei lavori attualmente in corso di Domenico Modugno. Sono cominciati da 2 o 3 giorni, sta facendo un film, e se io vi ricordo la canzone di Domenico Modugno attualmente in testa alle classifiche, che si intitola Piange il telefono, qualcuno forse ne deduce che il film è...
2: Ma non mi dire, ma sarà forse, molto probabilmente, Piange il telefono.
1: Senti Mimmo, facciamo un attimo una breve storia di questa canzone.
2: Ma guarda, questa canzone è stata una cosa veramente comica, guarda, in questo senso. Io stavo facendo Brecht, appunto, l'opera da tre soldi, è arrivato un editore alle 10 di mattina, guarda, sai, gli attori fanno sempre le 2 o 3 di notte perché finiscono a luna di lavorare, vanno a mangiare, si fanno le 2 o 3. Questa alle 10 mi bussa alla porta e dice: senti, c'ho questa canzone, la vuoi cantare? Dico: per piacere, lasciami perdere, che non ho il tempo di ascoltare nessuna canzone. Invece ho preso questa canzone, l'ho sentita e ho detto: però questa canzone ha qualche cosa, cioè ha un fatto popolare, capito?
1: Alla lacrima facile.
2: No, guarda, non è vero poi tanto. Guarda che c'è stata la storia che era molto più lacrimevole, per carità. Questa ha la lacrima facile perché forse tocca un sentimento popolare, tocca un sentimento vero. Perché secondo te di storie di questo genere quante ce ne sono in giro? Secondo te?
1: No, tantissime, non c'è bisogno. Perché
2: ci dobbiamo avere? No, è che tu dici mi stai un po' sfottendo, hai capito? Allora perché prendere per esempio con un certo tono di ironia una cosa del genere? Io ho sentito questa cosa, per fortuna non l'ho scritta io, qualora volessero ironizzare.
1: Francese la canzone.
2: Sì, è francese, ha avuto grande successo anche in Francia, e io ho detto: beh, voglio provare a tradurla. La sera, quando sono ritornato in albergo, mi sono messo lì dalle 2 e la mattina alle 8 la canzone era pronta. Cioè, in tutta la notte ho lavorato.
1: No, ma io ti devo confessare, e vabbè, ci sarà qualcuno che sghignazzerà, che la prima volta che l'ho sentita l'ho ascoltata distrattamente, eccetera. Poi c'è stata la volta, a furia di sentirla, che è capitato il momento psicologico, interiore, ecco, per cui... L'occhio, il mio occhio è diventato lucido.
2: Ah, ecco. Il tuo occhio freddo e gelido si è riscaldato, anche il tuo, ma questo è importante, guarda. Trovare qualcosa che alla fine così dica qualche cosa. Adesso non è che Piangi il telefono voglia essere una canzone impegnata. Poi io non credo nelle canzoni impegnate, come in nessun lavoro impegnato veramente. Cioè, quando si devono fare gli impegnati, secondo me, o si scende in piazza o si scrivono dei libri. Quando si deve fare spettacolo, del mio tipo naturalmente, non parliamo di altri, io sono cantante, compositore, attore. E allora quando devo fare queste cose bisogna fare spettacolo, bisogna fare... divertimento, o bisogna far piangere, o bisogna far ridere, o bisogna impressionare, capito?
1: Perché ne viene fuori un film da questa canzone?
2: Perché sono arrivati in 8 produttori a propormi questo film, e allora io ho detto, beh, alla fine facciamolo, se no alla fine lo andavano a fare pure con un altro, perché credevano talmente in questa storia che alla fine forse se non lo facevo io lo faceva un altro, avrebbero sbagliato, perché secondo me è un errore fare piangere il telefono senza Modugno e la Francesca Guadagno, o no?
1: Certamente un errore.
2: Certo, è un errore.
1: E certamente un'operazione commerciale.
2: È certamente un'operazione commerciale, ma visto e considerato che questa operazione c'è, è nell'aria, esiste, se ne può trarre un film, dico, fanno tanti di quei brutti film anche impegnati, allora tanto vale fare un film popolare di vero successo e viva.
1: Tu sei tornato con questa canzone, però hai fatto per 2 o 3 anni teatro?
2: Tre anni.
1: Per 3 anni teatro. Sì. Brecht, ripeto, l'opera da 3 soldi. Questo ti ha un pochino isolato,
2: ecco,
1: in un certo
2: sì,
1: senso.
2: In questo senso il teatro è un po' così. Non che io non lo ami, però insomma adesso sentir parlare di teatro un po', sono un po' restio, perché in fondo ti porta lontano da casa per 3 anni, come uno va a fare il militare per 3 anni e ritorna, non so, come un capitano di marina, ecco, già che sono vestito da capitano d'aereo, da comandante, e uno andasse a fare il militare per 1 anno, poi 1 altro anno e poi 1 altro anno, cioè alla fine i contatti sì, ci si telefona tutti i giorni, ci si vede spesso avanti e indietro, però uno deve stare lì, quando si hanno 3 figli bisogna, cioè, o se no è meglio non averli.
1: Per quanto riguarda invece il mondo dello spettacolo, cioè della musica leggera, anche da lì ti ha un po' estraniato? Adesso a parte il successo recentissimo.
2: Sì, sì, anche da quello, perché praticamente quando uno è impegnato, e tu l'hai visto quello spettacolo, impegnato
1: certo.
2: Psicologicamente e fisicamente addirittura in uno spettacolo del genere, non è che poi tu abbia tanto tempo per dedicarti a altre cose, cioè la sera quando uno va a dormire si alza la mattina, la voce è un po' stanca, certo. E si deve riposare fino alla sera, quindi non ti puoi mettere a fare canzoni. Io quando faccio una canzone mi piglio la chitarra, mi metto a gridare come un pazzo perché devono uscire delle cose, a scatenare, e non lo posso fare perché la voce è stanca dalla sera prima, e quindi il teatro anche in questo campo è limita.
1: Però io ricordo che ti ho intervistato durante questo spettacolo, l'opera da 3 soldi, che anche allora viaggiavi con la tua fidanzata, cioè con la chitarra.
2: Sì, la mia fidanzata che dorme con me certe volte, anche la notte, perché io dormo appoggiando la mano da qualche parte, allora certe volte mi manca un cuscino, metto la chitarra e va bene lo stesso.
1: E come va adesso l'autore di canzoni, Domenico Modugno?
2: Beh, va che in questo momento sto lavorando molto, a parte che sto facendo il film, però sto pensando anche alle musiche del film, perché non è che ci sarà soltanto Piangi il telefono nel film, ci saranno altre musiche di commento, e forse una musica che a me piace molto, che sarà una canzone inserita, diciamo, nel film, che forse avrà successo e faremo un altro film col titolo di questa canzone.
1: Com'è il bilancio di Domenico Modugno, sia uomo che artista?
2: Beh, il bilancio di quest'anno, 1975.
1: No, della vita.
2: Ah, di tutta la vita. Beh, un bilancio che è difficile fare, perché io di queste cose di solito non così dico che non bisogna fare bilanci, perché è troppo presto, hai capito? Io prima di tirare le somme devo aspettare, è troppo presto, devo fare tante di quelle cose ancora, devo progettare, devo mandare a monte progetti, devo fare, buttare, disfare, quindi adesso che bilancio faccio? Dico che la partita è ancora aperta sul dare e sull'avere, e poi c'è tempo prima di chiudere.
1: Tempo libero ne hai? Come lo occupi?
2: Tempo libero, guarda, non ne ho avuto molto veramente in tutta la mia vita. Sì, ne ho avuto molto, molto prima, quando stavo male, quando insomma si batteva la gran cassa, come si dice?
1: Cappuccino la sera,
2: sì,
1: insieme,
2: sì,
1: a Franca.
2: Ho un armo, cappuccino, ovetto, così. Sembra retorico, ma è la verità, hai capito? Quindi, poi insomma la vita è così. Fino ai 30 anni, poi dai 30 anni, poi da quando è scoppiato così, diciamo, il successo vero, e allora ho avuto poco tempo per fermarmi. E gli unici momenti di riposo veri, i miei relax, sono a giocare con i miei figli, a lanciare, non so, per esempio inventiamo dei giochi su un tappeto, al limite del tappeto ci togliamo le scarpe, a chi riesce ad arrivare prima, a rimanere con la scarpa nei limiti del tappeto è più vicino alla linea, e facciamo delle litigate per questo gioco che è assurdo e infantile, però ci divertiamo da pazzi. Poi alla fine
1: bello.
2: Le scarpe volano, e l'altra sera è andata a finire sul lampadario e stava per spaccarsi.
1: Quello di cristallo?
2: Quello di cristallo,
1: cui
2: sì.
1: Franca tiene molto.
2: Moltissimo, guarda, guai a chi lo tocca, ma anche io, sai, mi piace perché brilla, è meraviglioso.
1: Comunque è molto bello. Domenico Modugno temeva che gli chiedessi l'età, a parte che la può dire, ma
2: sì, può
1: no,
2: dire,
1: no, non ha importanza,
2: abbiamo,
1: tu sei giovane, esatto, sei molto giovane.
2: Non ho ancora 20 anni, lo dobbiamo chiarire questo.
1: Sei il titolo di una nuova canzone?
2: Ah, forse, chi lo sa, adesso la mettiamo dentro.
1: Comunque, ecco, hai conservato dentro di te una freschezza e un entusiasmo che sono bellissime e che in un certo senso mi fanno tornare in mente, come dicevo durante l'incontro con Walter Chiari, quel ragazzo che Walter portò alla ribalta del Teatro dei Satiri quando faceva uno spettacolo che si chiamava Controcorrente. E che timidamente, con una specie di cespuglio in testa, avevi tanti capelli cespugliosi, cantò Il pesce spada, sì, sì. E che si vedeva che aveva un entusiasmo che poi sì. ti ha portato dove ti ha portato.
2: Sì, ma nella vita ognuno è quello che è, io sono così e non ci posso fare niente. Certo, dei momenti di depressione così, ma anzi ti arrivo a dire che quando c'è un momento di depressione, il momento dopo, quando ci ripensa e mi scatena ancora di più, dico non è possibile stare depressi, bisogna tirarsi su e continuare, perché la vita è bella così, se no diventa una noia infinita.
1: Quindi nella tua canzone Meraviglioso hai proprio rispecchiato un tuo preciso sì. stato d'animo, una tua precisa opinione.
2: Sì, ma è certo, beh, sempre un artista fa questo. Tu vuoi mettere in dubbio questo?
1: Mai, mai. Senti Mimmo, come ti senti collocato? È sempre brutto chiedere questo, però forse te lo sei posto questo problema. Come ti senti collocato oggi nel mondo della musica leggera, abbastanza in crisi, un mondo di scopiazzamenti dall'estero e così via?
2: Beh, guarda, io mi sento collocato così come ero quel primo momento, diciamo, con Walter Chiari. Cioè, credo di non aver perduto posizione, non essere stato, non dico sostituito, ma insomma così sento che il pubblico mi aspetta. Cioè, sono stato delle volte io per anni senza fare una canzone, eppure il pubblico mi ha aspettato. Infatti il momento in cui è uscita una canzone bella, bella veramente, il pubblico ha detto subito sì. E quindi vuol dire che non mi ha mai messo da parte, perché quando il pubblico decide e dice di no ad un artista, può fare le capriole, può fare i capolavori certe volte, e no e basta. Mentre il pubblico con me, non lo so, mi aspetta.
1: A Domenico Modugno, a Mimmo, per gli amici, io auguro buon lavoro, tante cose affettuose e ascoltiamo Piange il telefono, aggiunga pure quello che vuole.
3: Guarda, mi hai commosso.

0: Aldo Giuffrè è tornato a Napoli proprio in questi giorni con una commedia di Guglielmo Gennini che si chiama La sera del sabato. È una commedia scritta molti anni fa, che ha avuto interpreti famosi, tra l'altro Raffaele Viviani. Comunque, torniamo ad Aldo Giuffrè. Aldo Giuffrè che torna a Napoli,
1: attore e questa volta anche regista,
0: e ritorna dopo essere emigrato anche lui, cioè dopo aver cercato successo in teatro, ma non a Napoli, vero Aldo?
2: A Napoli non c'era lo spazio sufficiente che mi consentisse di esprimere certe urgenze che avevo dentro di me, come ne avevamo in tanti nel periodo in cui partimmo da Napoli, in cui emigrammo appunto.
0: Ecco, perché a Napoli, se non sbaglio, proprio negli anni in cui eri ragazzo te, erano ragazzi anche altre persone note: Francesco Rosi, Raffaele La Capria, chi altro? Antonio Ghirelli?
2: Sì, Antonio Ghirelli, Luigi Compagnone e molti, moltissimi altri che adesso mi sfuggono e che ho, per motivi diversi, ho perduto un po' di vista.
0: Ecco, io avrei piacere, voi siete un tipo di emigrati un po' particolari, naturalmente privilegiati sotto certi aspetti, però mi farebbe piacere, mi hanno sempre incuriosito quegli anni, perché è stata una fioritura senza dubbio affascinante di ragazzi coetanei che hanno attraversato tutti l'esperienza drammatica della guerra e che hanno saputo creare cose diverse, ma senz'altro ugualmente importanti.
2: Ma vedi, noi quando eravamo emigranti non eravamo affatto privilegiati, eravamo emigranti come tutti gli altri, lo siamo adesso quando non siamo più emigranti privilegiati. Cioè, secondo me il discorso che mi interessa e che è quello che ho cercato di mettere nella commedia è il problema che sta a monte di tutto questo, cioè il motivo per cui uno se ne parte dalla propria città, per cui uno se ne va. E dove arriva, come arriva e se arriva, questo viene in un secondo momento ed è un discorso un po' diverso e forse va fatto in un'altra sede e con un'altra chiave, ma soprattutto noi siamo stati emigranti particolari per un motivo, perché noi scappavamo, se è proprio il termine esatto, scappavamo da una città in fiamme, da una città sepolta dalle macerie di una guerra. Quindi non posso nemmeno dire se saremmo stati ugualmente costretti a emigrare se le condizioni fossero state diverse, se non fossero state così particolarmente drammatiche come quelle di un paese dopo lo sfacelo della guerra.
0: Ma voi, se non sbaglio, eravate ragazzi privilegiati, tutti così, di famiglie che vi potevano offrire comunque degli studi, comunque un'adolescenza comoda, no?
2: Ma io, per quanto mi riguarda, non ero molto privilegiato. Io ero rimasto orfano di mio padre molto presto e mi ero arrangiato con mia madre, che lavoricchiava la meglio e che comunque ci aveva tirato su. Sì, insomma, aveva fatto di tutto per mantenerci in quell'ambiente borghese nel quale eravamo nati. E poi siamo venuti a Roma così, con un filino di speranza che si chiamava radio. La radio cominciamo a farla già negli anni durante dell'occupazione alleata a Napoli nel 43 o giù di lì.
0: Come si chiamava? Radio Napoli Libera, se non sbaglio?
2: Si chiamava Radio Napoli, ma l'egida era quella del PWB, Psychological Warfare Branch, branca della guerra psicologica.
0: Certo. E chi altro c'era con te a Radio Napoli?
2: Era veramente densa di personaggi molto importanti, non soltanto noi che siamo forse oggi dei personaggi, ma allora c'era Edoardo Antoni, c'era Mario Soldati, c'era Alba De Cespedes, c'era gente di questo calibro.
0: E che tipo di programmi facevate?
2: Ma un po' di tutto, soprattutto così, un po' alla garibaldina, e soprattutto facevamo delle trasmissioni dedicate ai partigiani che combattevano al nord contro i tedeschi.
0: Quanti anni avevi? Quanti anni avevate allora?
2: Io ne avevo 18, credo, 19.
0: E gli altri qualcuno di più?
2: Su di lì, diciamo.
0: Senti Aldo, tornando agli emigrati di Napoli, voi allora eravate un gruppo di ragazzi, penso che il libro di Raffaele La Capria, Ferito a morte, in cui parla di ragazzi napoletani e delle

0: Ma emigrati di quelli come Tony Savarese, come il personaggio della tua commedia, tu ne hai conosciuti dal vero, dal vivo a Napoli?
1: No, non ne ho conosciuto. Se intendi chiedermi se ho conosciuto figure di camorristi, di guappi cosiddetti, sì, ne ho conosciuto qualcuno anche abbastanza affascinante. Magari ne ho conosciuto uno che era oramai in ritiro, però aveva ancora una sua grinta, una sua grossissima personalità molto particolare, naturalmente, perché fa parte di una, così, di un, come posso dire, di una psicologia asociale che io non posso condividere.
0: Tu ci vivresti a Napoli?
1: No, assolutamente no. Il discorso su Napoli di oggi è un discorso per me estremamente amaro e molto lungo, non mi pare che questa la sede, non fosse altro che per questione di tempo e di spazio. Io provo nei confronti di Napoli la stessa amarezza che proverebbe un figlio che scoprisse che la mamma si è messa a fare la donnaccia.
0: Ma alle volte si ha la sensazione, questo è un discorso che ho sentito fare anche da altri napoletani, ma si ha la sensazione, guardando dal di fuori, che se dei napoletani coraggiosi, moderni, come voi, combatteste la vostra battaglia sul posto, le cose forse andrebbero un po' diversamente, no?
1: Io sono senz'altro d'accordo, penso proprio di sì, e nel pensare questo devo dire che provo un senso di, se non di vergogna, quantomeno di disappunto nel non aver avuto a suo tempo questo coraggio di rimanere lì per fare qualcosa per la città, nel mio piccolo, nel mio ambito, ma per fare qualcosa per Napoli. E forse l'unica scusante è proprio la giovanissima età, era un'età in cui io non sapevo ancora che cosa volevo, che cosa avrei voluto fare, ma non so nemmeno se è una scusante.
0: Ma cos'è che ti ferisce adesso a Napoli? Cosa c'è che non va? Lasciamo che si accenda questa sigaretta.
1: Ma sarebbe più facile rispondere cosa c'è che va, perché non va proprio niente. È molto triste, per esempio, leggere il libro di Matilde Serao, Il ventre di Napoli, e riconoscere gli stessi errori, gli stessi difetti, gli stessi drammi che affliggono la società napoletana di oggi, già dai primi del Novecento. E quando Nicola More, il sindaco di allora, disse che bisognava sventrare Napoli, la Serao rispose: no, bisogna rifarla. Figuriamoci adesso.
0: Secondo te la responsabilità è solo dei napoletani?
1: Ah, in buonissima parte sì. La responsabilità è della pigrizia congenita del napoletano, del tirare a campare. Però è una pigrizia molto pericolosa, è la pigrizia che ogni tanti secoli, purtroppo secoli, fa nascere Masaniello, oppure insorge con le quattro giornate. È una pigrizia pericolosa. Speriamo che ne venga fuori qualcosa questa volta di positivo.
0: Tu te le ricordi le quattro giornate? C'eri a Napoli allora? Ci
1: Io le ho vissute tutte e quattro le giornate.
0: puoi raccontare qualche episodio, qualcosa che ti è rimasto impresso?
1: Ma episodi così di battaglie vere e proprie se ne possono raccontare tante, se ne possono anche inventare moltissimi, naturalmente, perché è molto facile. Ma quello che mi rimane in mente, piuttosto acceso e piuttosto vivo come ricordo, è l'assoluta mancanza di organizzazione con cui si prepararono queste quattro giornate. Mi ricordo per esempio che io e uno dei miei attuali cognati, con i quali eravamo solo amici allora, andavamo chiedendo a questo improvvisato comando di partigiani che stava nella villa della Floridiana al Vomero, una pistola, una bomba a mano, come se avessimo chiesto una sigaretta, insomma.
0: E che cosa vi rispondevano?
1: Ma ci rispondevano che non ne avevano, che andassimo un po' più là a guardare se c'erano quegli altri. Eravamo disperati perché non trovavamo una pistola, non trovavamo una bomba a mano. E alla fine ci arrangiammo con un fucilaccio che aveva forse due colpi, che non sparavano mai.
0: Ma come andò il segnale della rivolta? Cioè, come vi accorgeste che era cominciato questo grande momento?
1: Come i napoletani si accorgono di queste cose, cioè se ne accorgono avvertendolo dentro di sé.

0: senza organizzarlo, senza prepararlo, senza fare discorsi e senza fare piani logistici. A un certo punto nel napoletano scatta qualcosa per cui sente che è arrivato il momento. Quando c'è, gliene hanno fatto uno in più. Vedi, adesso stavo ripensando alla tua domanda che mi hai fatto qualche minuto fa, se io ho personalmente qualche ricordo di qualche particolare di quelle famose quattro giornate di Napoli. In effetti non ne ho di precisi, li ho confusi, come succede in questi casi. Però ti posso dire una cosa abbastanza sintomatica, abbastanza significativa. Io mi ricordo che ho partecipato al film Le quattro giornate di Napoli, te lo ricordi? No?
1: Certo.
0: Di Nanni Loi. Ecco, e abbiamo girato, fra le altre, una scena in una piazza dove è avvenuta a suo tempo una cruenta battaglia. Bene. C'erano delle donne, delle vecchiette di quelle case della zona dove noi peraltro nelle quali case ci cambiavamo d'abito, ci mettevamo gli abiti di scena, facevamo colazione, e ci furono alcune di queste donne che improvvisamente, senza motivo apparente, in quel momento scoppiarono a piangere, perché in quel preciso istante rivissero alcuni momenti terribili, pazzeschi, drammaticissimi delle quattro giornate di Napoli, e ci raccontarono poi, quando si furono un po' calmate, che stavano un giorno asserragliate con i loro bambini, con i loro vecchi, con le persone che non erano potute scendere in campo, per dirla con la dovuta retorica, a combattere contro i tedeschi, asserragliati, stretti nelle case, stretti gli uni agli altri, e fuori sentivano non solo sparare, crepitare le mitraglie delle battaglie, ma i tedeschi, sapendo benissimo che dentro quelle case c'erano dei vecchi, c'erano dei bambini, si divertivano a spaventarli sventagliando le mitragliatrici sulle porte delle case. Ecco, così secondo me si può rivivere, solo così si può rivivere come un film allucinante, un episodio materialmente delle quattro giornate.
1: Aldo, se tu dovessi scegliere di rivivere un anno della tua vita, quale sceglieresti?
0: Ma per il momento questo.
1: Questo in corso?
0: Sì, questo in corso.
1: E che cosa ti ha portato quest'anno?
0: Quello, perché non lo so ancora. È perciò che sceglierei questo, ma sto vivendo un momento magico, abbastanza interessante.
2: Avete ascoltato Incontri, a cura di Elena Doni. È intervenuto Aldo Giuffrè.

solita e fa audience se in più c'è la scena del killer che vomita. Sa com'è, è bello fare del cinema, anche se lì da imputato c'è qualcuno che crede di essere nel cinema muto.

settore. C'è una crisi tremenda che investe l'intero settore. E che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente. Per capire la storia non serve un discorso più grande. Signorina Cultura, si spogli

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

0: Le ragioni di Gurdulù, ovvero le dispute che hanno cambiato la scienza. Un programma di Giulio Giorello.
1: Che ora è? Che ora è? Chissà che ora è?
2: Poi vengo io!
1: Sono in ritardo, in arci, ritardissimo!
3: Beh, naturale che tu sia in ritardo. Questo cifolone è esattamente due giorni indietro.
1: Due giorni indietro?
3: Certo che sei in ritardo. Grandi numi. Bisogna guardare dentro. Oh, ecco cos'è che non va. Questo orologio sono per rotelle e vitarelle.
1: Oh, il mio povero orologio! Le mie rotelle, le mie molle!
4: Il coniglio di Alice nel Paese Meraviglie continuamente si lamenta di non avere tempo. Ma cos'è mai questa cosa di cui il coniglio di Alice scarseggia? Cioè, che cos'è mai il tempo? Se lo chiede oggi il nostro Gurdulù. Voi sapete che Gurdulù è il personaggio di Calvino, dal Cavaliere Inesistente, che non sa mai quando cade in uno stagno se sia l'acqua che è venuta sopra di lui o lui è dato dentro l'acqua. Oggi Gurdulù, questo sabato pomeriggio, passerà la sua giornata, si addormenterà convinto che si risveglierà domani. E se invece che risvegliarsi domani si risvegliasse ieri, eccoci, allora siamo qui per discutere degli enigmi del tempo. E se il tempo abbia una qualche cittadinanza davvero nell'impresa scientifica, con Enzo Tiezzi e con Enrico Belloni. Enzo Tiezzi ha scritto qualche anno fa un libro dedicato proprio al tempo. Si intitolava appunto Fermare il tempo, come se fermare il tempo fosse possibile. Allora anche il nostro coniglio avrebbe qualche speranza di non finire a rimettersi la testa decapitata dalla regina di cuori di Alice. Appunto, Tiezzi ha scritto per Fermare il tempo, pubblicato presso Cortina. Enrico Bellone, alcuni anni fa, invece pubblicava presso Bollati e Bolinieri un testo che polemicamente intitolava I nomi del tempo, quasi che il tempo fosse un puro nome o ci fossero diversi modi di nominare un qualche cosa, però sempre più difficilmente definibile. Chi vuole cominciare? Enrico Bellone sul tempo e la fisica.
5: Proviamo a porre a Tiezzi, Giorello, me stesso e soprattutto agli ascoltatori a porre il seguente problema. Vediamo se riusciamo a metterci d'accordo su una piccola questione preliminare, che è questa: dobbiamo basare la fisica sui dati sensoriali oppure dobbiamo costruire una fisica che viola i dati sensoriali? Perché? Perché i dati sensoriali ci dicono che siamo fermi. Invece la fisica e l'astronomia ci dicono che ci stiamo in questo momento muovendo a 30 km al secondo, perbacco, una velocità rispettabile. Se dovessimo costruire l'astronomia sui dati del senso, saremmo tutti tolemaici. E invece sembra che siamo tutti copernicani. Sul tempo, io non ho un naso, non ho un orecchio che sente il tempo. Abbiamo tutti quanti la percezione del cambiamento, ma potrebbe essere estremamente ingannevole. Forse il tempo non c'è.
4: Cosa dice Enzo Tiezzi?
6: Ma io sono, forse proprio perché sono un chimico, prima di essere un chimico fisico, do una grandissima importanza ai dati sperimentali. E i dati sperimentali mi dicono che io ho i miei capelli bianchi, che ho visto nascere prima le mie figlie e poi i miei nipotini, e questi ovviamente crescono, fanno la loro vita e che Pantarei. Quindi per me Pantarei, il tempo che passa e che scrive le sue trame nelle cose, è un dato sperimentale più che solo e soltanto un discorso o sensoriale o razionale. È un dato sperimentale che mi dà ogni momento della mia vita evidenza dell'esistere di questo tempo da miliardi di altri dati sperimentali e dalla storia che scorre. Ecco, da questo punto di vista, il mio punto di vista come scienziato su questa cosa è quello di pensare a una scienza che possa anche accettare trame, narrazioni, storie e quindi in qualche modo mettersi nel percorso fondamentale di quella conoscenza umanistico-scientifica generale che tiene conto degli eventi.

0: Fiorello le ragioni di Gurdurù. Siamo divisi se il tempo abbia o no cittadinanza nel mondo della scienza, anzi Enrico Bellone sostiene che forse il tempo non c'è, mentre Enzo Tiezzi fa suo non soltanto il detto di Eraclito, tutto scorre pantarei, il tempo continua a fluire incessantemente, ma la constatazione che faceva al suo tempo Aristotele quando diceva che con lo scorrere del tempo noi vediamo, ahimè, i nostri capelli ingrigirsi e poi diventare bianchi e nessuno, non con lo scorrere del tempo, può ritornare giovane e bello. Ma questo interessa alla fisica o la fisica si stacca completamente da quel mondo delle narrazioni che sembra invece così essere importante per Enzo Tiezzi per darci però un volto della realtà più profondo di quello che noi possiamo costruire servendoci del nostro senso comune. Bellone.
1: Ma, diciamo così, i protoni non hanno trame così come gli elettroni non hanno il sapore delle fragole. Forse l'errore che spesso commettiamo è quello di attribuire a entità come quelle di cui stiamo parlando qualità che riguardano le banane e i fagioli. C'è una differenza di fondo. Io non sto dicendo che il tempo non c'è, sto cercando di insinuare il dubbio che il tempo della fisica sia una categoria e che il tempo, così come lo valutiamo nell'ambito del Pantarei, sia un'altra cosa, con una clausola che quest'altra cosa, di cui si sa molto poco, possa essere illuminata dalle categorie delle scienze più dure. Isacco Newton, che per bacco di queste cose se ne intendeva, ci ha lasciato nei manoscritti matematici una cosa di una eccezionale chiarezza, semplicemente questa. Newton dice a se stesso negli appunti: io desidero scrivere equazioni che spiegano come fa un oggetto a muoversi nello spazio e nel tempo. Per quanto riguarda lo spazio so cosa faccio, uso il metro e misuro una distanza di un oggetto in movimento. Per quanto riguarda il tempo non lo posso fare, perché gli orologi, diciamo le clessidre, sono semplicemente movimenti e io non posso, se non voglio introdurre una fallacia nel mio modo di ragionare, legare da una parte lo spazio visto come movimento e il tempo come movimento. Come uscire? Con una mossa ad hoc, prendere un movimento qualunque, scrive Newton, lo battezzo tempo e gli impongo l'ipotesi che vada con velocità costante. Io non ho nulla da dire contro questo, è una soluzione intelligente, audace, che viola il senso comune.
0: Cosa dice Tiezzi?
2: Io vorrei ritornare un attimino al discorso della natura, al discorso delle evoluzioni biologiche, no? E più che altro al fatto se il tempo ha da essere considerato soltanto una categoria mentale o se è una proprietà di per sé che preesiste alla mente dell'uomo nella natura. La mia risposta ovviamente è su questo secondo aspetto e so che su questo ovviamente anche io non credo che Giorello sia d'accordo con me probabilmente su questa cosa e ovviamente neanche te Bellone. Allora facciamo un esempio concreto che uso spesso e che ho suggerito anche al simpatico amico Beppe Grillo per i suoi spettacoli in televisione. Le galline che nascono in incubatrice non sanno più covare le uova. Come mai? Perché non girano l'uovo ogni tot secondi, l'uovo durante la cova marcisce quindi sotto, perché quella informazione non è geneticamente acquisita ma viene fuori con l'imprinting, cioè con la storia della gallina in poi. Ora sappiamo che moltissimi uccelli che covavano le uova anche negli animali preistorici erano presenti centinaia di milioni di anni prima della comparsa dell'uomo sulla terra e avevano questo tipo di conoscenza. In altre parole, mi piace leggere la storia dell'evoluzione biologica di questo pianeta come una storia di alcune grandi proprietà naturali, e tra queste il tempo con la sua irreversibilità, che sono indipendenti da una concezione mentale dell'uomo, che esistono perché le conoscono gli animali, perché le conoscono i vegetali, che hanno una perfetta conoscenza del tempo, e questo me lo dice ovviamente la storia di tutti i giorni. Allora, il problema qual è? Che probabilmente questa proprio ritornando all'esempio di Gionello, di Calvino dell'inizio, a me piace mettermi tra quelli che vogliono scrivere una fisica con dentro la letteratura, probabilmente molto meno rigorosa, una fisica in cui contano anche le qualità e non solo i numeri e le quantità, una fisica in cui non può esistere un esperimento riproducibile perché siccome tutto cambia non potrà mai esistere nelle cose biologiche e ecologiche un esperimento riproducibile, insomma una fisica che appunto parafrasando Calvino preferisce pensare che forse può esistere l'acqua che cade sopra di me invece che io cado nello stagno.
0: No, direi che la divergenza tra i nostri due ospiti chiara. Tiezzi sposa una concezione sostanzialmente realistica del tempo e la considera un passo necessario per la comprensione dell'evoluzione del vivente, a cominciare dalle forme di vita più primordiali fino alla stessa vita aggregata sociale delle nostre comunità. Invece Enrico Bellone concede al tempo quello che ha disposto a concedergli Agostino d'Ippona. Cioè, io misuro il tempo in te, anima mia.

La questione di fondo è se dobbiamo essere realisti sul tempo e ci portiamo dietro un insieme di enigmi ormai da secoli e secoli e secoli, oppure se non teniamo conto del fatto che è nato a un certo punto Kant e che ci ha aperto nuove possibilità nei confronti di spazio, tempo e causa. Perché no? Io non avrei la minima difficoltà, guardando per esempio un testo di neuroscienze, a trovarvi forti reminiscenze di tipo kantiano, accettando che il cervello categorizza e che ha delle regole interne nel suo hardware. E quindi descriviamo pure i fatti, i cosiddetti fatti, nell'ipotesi che ne esista uno incontrovertibile, descriviamoli con categorie spaziali, temporali e causali. E quando poi, prego si tirerà fuori la fisica evolutiva, vedremo se davvero può funzionare meglio di quella che abbiamo. Io mi limiterei a questo.

0: Io vorrei però che fare una domanda a Enrico Bellone, che forse può portare anche acqua al mio interesse, che è questa. Noi sappiamo benissimo che la fisica di Newton, o meno ancora la fisica relativistica, si presta a descrivere fenomeni irreversibili o apparentemente tali, comunque fenomeni ciclici. Penso per esempio all'orbita di un pianeta intorno al Sole. Ma se possiamo osservare i pianeti noi da questa Terra è perché siamo coinvolti in un qualche processo, temo irreversibile, che consiste nel fatto che la luce del Sole illumina i pianeti, il nostro Sole, noi sappiamo, non sarà eterno, e quindi è grazie a un processo sostanzialmente irreversibile che abbiamo coscienza di fenomeni reversibili. Ora, l'accusa che viene fatta normalmente alla spiegazione fisica è che non distingue appunto la freccia del tempo. Come dire, nella vita da pratica e anche nella nostra stessa evoluzione come esseri viventi, sperimentiamo una freccia del tempo. Allora, cosa ha fatto la fisica? La fisica ha creato una strana scienza nell'Ottocento, che è la termodinamica fenomenologica, cioè la termodinamica descritta con parametri, diciamo così, macroscopici, come la temperatura, il volume, la pressione di un gas, nella quale nella fisica veniva data una grandezza, l'entropia, che per sistemi isolati tende sempre a aumentare. Allora, eccolo qui qui il modo di avere il tempo irreversibile: aumento di entropia uguale scorrimento del tempo dal passato al futuro. Allora, qual è il punto della situazione? Possiamo fidarci dell'entropia per definire la freccia del tempo? Bellone.
1: Abbiamo sempre il problema in Staniano: chi ha capito davvero che cos'è l'entropia? Però di fatto c'è una cosa che abbiamo capito. Non sarà un granché, però è già qualcosa. Noi abbiamo soltanto tre grandi gruppi di leggi della fisica: le equazioni di Newton e Eulero, le equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico, le equazioni di base della meccanica quantistica. E queste trattano il tempo come se non avesse la freccia. Che poi tutti noi percepiamo il mutamento, questa è un'altra cosa. Sono i nostri organi di senso che funzionano così. Qui ha ragione Tiezzi quando dice il mondo della biologia è aperto a nuovi punti interrogativi. Certamente. Però, Tiezzi, nessuno conosce un fenomeno biologico che violi le leggi della fisica e della chimica.
0: Tiezzi.
2: Qui quello che bisogna mettere in discussione è se abbiamo o no bisogno di un nuovo tipo di fisica, di un nuovo tipo di scienza che si affianchi a quella esistente studiando altri tipi logici, appunto i sistemi viventi in evoluzione. La presenza del tempo e delle narrazioni nelle cose della natura è una risposta la cui convinzione mi viene più dal mio istinto, dalle mie sensazioni, che non dall'uso razionale. Lo scopo della scienza per me non è quella di conquistare il mondo, di conoscerlo, ma di vivere in armonia col mondo stesso. Ecco, io credo che oggi, per cambiare in meglio, abbiamo bisogno di una scienza che tenga conto di cose di cui la scienza classica, la fisica classica, non ha mai tenuto conto, e cioè del divenire delle forme, dell'estetica, della bellezza, della qualità, delle narrazioni, della letteratura, all'interno di una storia meravigliosa che non può essere basata su delle equazioni, siano esse della meccanica statistica, della quantistica o quant'altro, in cui ci sono delle equazioni fondamentali a livello microscopico che sono basate sulla reversibilità del tempo. Siccome questo tempo c'è, io lo vedo, lo sento, credo che bisogna cominciare a ragionare in termini di nuove equazioni. Ecco allora che noi bisogna cominciare a pensare, e già ci sono molti lavori in questa direzione, a un'entropia completamente avulsa, indipendente dall'energia, con la quale ovviamente ha dei punti in comune, ma molto marginali e soltanto parziali, che è invece quella grandezza che ci dice se le cose vanno in meglio o se le cose vanno in peggio.

0: settimo sbaglio, Chiezzi seguirebbe il Goethe del Faust, fermati attimo sei così bello, non mira a un tipo di sapere che integri le ragioni del cuore con le ragioni della ragione, o meglio, l'esprit de finesse con l'esprit de géométrie, come direbbe Pascal, spirito di finezza, spirito di geometria. È vero, noi non dimostriamo però né col cuore o con l'istinto un teorema di matematica, né facciamo un esperimento, però può darsi che siano proprio le nostre pulsioni più profonde che ci spingono poi alle teorie più, apparentemente più astratte, come quelle della fisica teorica. Bellone credo non sia d'accordo però sulla caratterizzazione che Chiezzi dà degli scopi, della natura, delle procedure scientifiche e soprattutto sulle possibilità di questa fisica evolutiva. Bellone:
1: ritengo che non vi siano ragioni molto pressanti per abbandonare Galileo e tutto quello che da Galileo è venuto fuori, che consiste appunto nel porre una separazione abbastanza rigorosa tra ciò che le nostre pulsioni ci inducono a fare, e a volte sono anche con esiti piacevoli, e ciò che invece è la matematica, che è forse uno dei beni più preziosi che la civiltà d'Occidente ha costruito e ci induce a fare. Non nego a priori che vi siano altre vie, e fatecele vedere. Io credo che oggi la comunità scientifica non sia più dominata da un grande inquisitore che taglia teste o accende roghi nei confronti di chi la pensa diversamente. Diciamo pure con Galileo: venite avanti con le vostre ragioni, però siano ragioni controllabili dalla comunità. Francamente, Tiezzi, non vedo perché per introdurre un tessuto anche narrativo dentro la conoscenza scientifica sia necessario rivolgersi agli istinti. Proprio questo mi sfugge completamente.
0: Chiezzi.
2: Ora, io credo che per fare questo, per costruire piano piano questa nuova scienza, che ovviamente ancora è appunto all'inizio, a balbetti, è necessario fare, come un altro passaggio del bellissimo libro Alice del Paese delle Meraviglie, bisogna cambiare le regole del gioco, no? Quando la regina non riesce a far vincere la partita tra Alice, il fenicottero e il porcospino, perché in realtà cosa fa? Cambia di continuo le regole del gioco. Ecco, io credo che questo coraggio di cambiare le regole del gioco, anche se si mettono in discussione dei mostri sacri, la scienza ha da farlo. Questo è una bella sfida e ovviamente vedremo dove può portare. Le due cose su cui Bellone hai ragione da vendere sono l'utilità meravigliosa di tutto l'impianto scientifico che fin qui ci ha guidato e il fatto che un impianto scientifico alternativo ancora non esiste. Bisogna però, credo, avere il coraggio, insegnare ai giovani di avere il coraggio di essere creativi, di muoversi in questa direzione.
0: Certo, qui si tratta di far capire non come il mondo vada, lo dico in modo rozzo e semplificato, verso il disordine crescente, ma invece come emerga l'ordine, come dalle forme di vita meno evolute siano invece emersi poi gli organismi evoluti che noi conosciamo, forse come la vita è emersa dalla non vita.
2: Qui vorrei introdurre questo concetto del blueprint, l'ultima cosa che volevo dire in questa conversazione di oggi, che la grande differenza tra gli esseri viventi, quelli che a me interessa studiare, cioè una fisica applicata a sistemi evolutivi, e le macchine, sia la seguente, che ovviamente il concetto non è mio, è di altri, di un gruppo di scienziati inglesi e americani che ci hanno lavorato, che il blueprint della macchina sta sul desco dell'ingegnere, sul tavolo dell'ingegnere, ed è uguale per tutte le macchine. Il blueprint di un essere vivente sta dentro di noi, è diverso da un essere vivente all'altro essere vivente, tiene conto di tutto gli eventi che sono successi prima, la capacità di codificare questi eventi sia a livello genetico sia a livello di conoscenza, ed è un qualche cosa che cambia di continuo. Quindi noi abbiamo a che fare con due tipi logici diversi: da una parte un insieme di cose inanimate, il cui blueprint, per esempio, che so, l'atomo di Bohr, è un qualche cosa che sta sui tavoli di chi studia queste cose, che ovviamente è uguale per tutti questi esseri inanimati. Gli esseri viventi invece hanno il loro blueprint, il loro progetto, progetto all'interno, ed è un progetto in continuo divenire che tiene conto di quello che è stato l'incontro tra due atomi, tra due particelle, tra una pallina bianca e nera, la storia che ha portato a delle scelte che ovviamente poi determinano le altre.

0: There were red and yellow and blue. And I wasn't tempted to buy one. But I was reminded of the fact that I had been avoiding the beach. I was in the
1: Non è pare dirsi però che in questo modo lei, senso piatto, introduce quella distinzione tra inanimato e animato, o fa ritornare l'anima in gioco. Allora forse non era più onesto dire che il tempo appunto è qualcosa che misuriamo dentro la nostra anima fin dall'inizio, con Agostino. Lei in un qualche modo, anche in questo suo prospetto evolutivo, pone uno stacco fortissimo tra quello che è appunto il blueprint, il disegno, la mappa della macchina e la mappa dell'essere vivente, come se i due termini, vivente e non vivente, siano un'opposizione assoluta. Ma allora non c'è stata un'evoluzione dal non vivente al vivente?
2: Non c'è minimo dubbio che il vivente può venire fuori dal non vivente. Ma è anche vero che dal punto di vista, attenzione, se per vivente si intende solo e soltanto una replicazione meccanica genetica, e quindi qui si entra nel campo dell'ingegneria genetica, una cosa che io considero molto pericolosa e rozza, perché non tiene conto appunto del blueprint del vivente, della complessità vera del vivente, della biodiversità. Se si tiene conto del vivente solo in termini di genetica, e quindi di un DNA che replica le cose come gli stampini, si ritorna nel punto di vista, diciamo, del macchinismo, del meccanicismo anche nel vivente. Se invece si tiene conto del vivente come di un insieme di informazioni anche culturali, di conoscenze acquisite, abbiamo a che fare con un tipologico completamente diverso. Ora, da questo punto di vista, noi sappiamo veramente niente della natura della storia evolutiva. Io mi piace fare riferimento più che a un discorso di anima,

0: progetto meraviglioso dentro il quale noi viviamo. Bisogna forse avere una visione neotolemaica, non copernicana, mi spiego. Noi siamo storia di coevoluzione all'interno di un piccolo pianeta che dal punto di vista spaziale sappiamo essere un piccolo bruscolino che gira intorno al Sole all'interno di una galassia che a sua volta è nello spazio un piccolo bruscolino. Ma se si guarda la storia di questo pianeta in termini di culture, di biodiversità, di evoluzione, si vede che soltanto in un ettaro di terreno con migliaia di microrganismi, di farfalle, di uccelli, di piante eccetera, c'è una negentropia che nemmeno miliardi di soli possono avere.
1: Enrico Belloni.
2: Mi ha colpito molto la tesi dell'amico interlocutore e credo abbia anche colpito molti ascoltatori. Egli sostanzialmente desidera una scienza nuova per reintrodurre in quel Darwin che prima egli aveva elogiato la nozione di disegno. E questa è una posta altissima. Ma qui basta andare in chiesa, non vedo perché si debba scomodare Darwin. Darwin ci ha dato una storia evolutiva delle forme di vita su questo pianeta, scandalizzando tutto il mondo occidentale, proprio perché aveva eliminato l'idea di disegno e di progetto. La natura non va da nessuna parte e questo è certamente molto inquietante. E va bene che uno può desiderare di soffocare la propria inquietudine ascoltando i messaggi diretti della natura. Beh, tizi, cosa vuoi che ti dica? È una strada percorribile come un'altra. Cioè, non vorrei vivere in una società in cui una voce come la tua viene ridotta al silenzio, sia ben chiaro. Però non vedo che cosa questo abbia a che fare con il problema generale della conoscenza.

0: Allora, va benissimo distinto e va benissimo il bisogno di entrare in una comunicazione empatica con la natura, ma dobbiamo stare anche attenti che queste forme di comunicazione non ci facciano non poi fare come quel personaggio di una delle operette morali di Leopardi, che alla fine viene divorato da qualche forma naturale un po' più aggressiva. Tiezzi.
1: In realtà, nelle complesse storie di natura, di cui sappiamo molto poco, nelle interazioni tra particelle, nelle strutture sovramolecolari, in tutte le informazioni depositate nel grande libro della natura, è quello che è avvenuto prima conta. Quindi, in altre parole, mentre nel gioco del lotto, che di nuovo è una macchina, la probabilità che esca un numero o un altro è perfettamente la stessa, nel gioco del lotto della natura questa probabilità non è la stessa. Perché non è la stessa? Non è la stessa perché le trame, le storie, gli eventi successi prima, nella complessità degli scambi di informazione della storia biologica, hanno un significato. Allora, questo, in parole povere, questo che significa? Che se è vero che non c'è un disegno, se è vero che l'evoluzione non va a un fine predeterminato, ci mancherebbe altro, se questo fosse non esisterebbe nemmeno la necessità di fare scienza, no? È anche vero però che tutto ciò che è avvenuto prima conta.

faccio mia le preoccupazioni di Curturi, non vorrei svegliarmi domattina ieri. Ecco, ma credo per evitare questo tipo di curioso paradosso bastino sostanzialmente le strutture che ci vengono date dalla fisica newtoniana o addirittura dalla fisica della relatività. Proprio per come Oriente e Occidente, se noi guardiamo la nostra Terra rotonda, sono due nozioni che hanno una loro pregnanza localmente, ma sappiamo benissimo che globalmente le cose cambiano, perché era stato possibile, anche come sappiamo da Colombo a Magellano,

0: arrivare in Oriente passando per Occidente. Quindi siamo di nuovo al punto forse di partenza. Il tempo ha una pregnanza soltanto locale o globale? Credo che Tiezzi non rinuncia alla globalità del tempo, credo che Enrico Bellone invece preferisca una concezione che tiene sotto controllo la località di questa parola che chiamiamo tempo. Allora, prima di congedarci, una battuta per Bellone e una per Tiezzi a modo di conclusione. Bellone.
1: Un invito a pensarci, questo sì. Perché, come ha detto Giovello, è vero, si può andare a Occidente passando l'Oriente. Però delle volte non si va da nessuna parte.
2: Tiezzi. Ma penso che è bello cercare di andare avanti entrando in altre storie.
0: Bene, io saluto i due ospiti, Enrico Bellone e Enzo Tiezzi. Ricordo i loro due libri, I nomi del tempo di Enrico Bellone verso Volati Bolinieri, Fermare il tempo presso Raffaello Cortina per Enzo Tiezzi. Saluto tutti i nostri ascoltatori, gli do loro appuntamento di nuovo sulle ragioni di Cthulhu tra una settimana. Forse mi congedo, non so se sia una battuta o un invito a pensare, con una frase di Borges. Ci sono molti modi di confutare l'esistenza del tempo, però resta il fatto che il tempo è come una tigre che ci divora. E aggiunge Borges, forse io sono questa tigre, io sono il tempo.
3: Non è che un coniglio col panciotto? È l'orologio!
4: Oh, pare popolissimo! È tardi!
3: Questa tigre buffa! Perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi, signore!
4: Ma che? Non aspetta neanche me! In ritardo sono già! Non mi posso trattenere!
3: Deve essere qualcosa di importante, forse un ricevimento! Signor coniglio, aspetti!
4: Sai, io sono già in mezzo in guai! Non posso dirti ciao!

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

0: Buongiorno, terza ed ultima puntata oggi dello speciale dedicato a Fosco Maraini. Come già detto a introduzione delle due puntate precedenti, Fosco Maraini è stato una delle figure più eclettiche del nostro Novecento, nel senso che oltre ad essere etnologo, oltre ad essere fotografo, Fosco Maraini era anche alpinista, cioè aveva partecipato insieme ad alcune figure notissime del nostro alpinismo come Walter Bonatti ad alcune imprese memorabili. Per quanto riguarda la sua voce radiofonica, ritroviamo svariati suoi interventi, però a partire sempre dagli anni 90, in alcuni programmi di Radio 2 e Radio 3. In questa puntata troviamo un unico documento, una delle puntate della strana coppia in cui Fosco Maraini dialogava sulle sue passioni musicali insieme a Carlo Lucarelli. Buon ascolto.
1: Sentiamo arrivare la sigla invece di un altro appuntamento che a quest'ora scandisce il nostro pomeriggio qui a Fahrenheit, la riproposizione di una serie molto gradita al pubblico di Radio 3, andata in onda nel corso di Mattino 3, si intitola La strana coppia, questo modo di incrociare voci di varia provenienza. Questa settimana abbiamo ascoltato già ieri la prima parte di un dialogo a distanza tra due scrittori di generazioni molto diverse come Fosco Maraini e Carlo Lucarelli.
2: La musica è stata veramente una, come posso dire, una compagna perpetua di delizie, di approfondimenti. Durante tutta l'epoca, il momento del periodo degli studi universitari fu il gran periodo di Beethoven, fu una scoperta, ecco, anche perché non so perché in casa non si suonava molto Beethoven, ma fu una scoperta straordinaria. E soprattutto i grandi concerti, con il terzo, il quarto, il quinto concerto per piano e orchestra, il concerto per violino opus 61 e gli ultimi quartetti, il quartetto 131, 132, mi hanno accompagnato tutti gli anni della giovinezza e degli studi, le prime esperienze, i primi viaggi sono stati veramente sempre accompagnati da questa musica.

c'è stato un periodo in cui io non ho ascoltato musica perché non mi piaceva la musica che sentivo in giro. L'ho recuperata dopo, quindi si vede che è musica della maturità, io non ero maturo. Però tutto il country che andava negli anni 70, quando ero giovane io, Crosby, Stills, Nash & Young, che ascoltavano tutti i miei compagni, a me veramente non mi piaceva affatto. E così anche tutta una serie di cantautori che dopo in seguito ho ripreso, risentito ed erano geniali, ma in quel periodo lì veramente De Gregori, anche Dalla, che pure voglio dire grandissimo, Guccini che adesso, cioè mi piace tantissimo adesso, però in quei tempi là non so perché non mi dicevano niente. Allora io ascoltavo per reazione, una specie proprio di reazione, di reject, musica lirica, perché i miei nonni ne ascoltavano parecchio, per cui mi ascoltavo un sacco di opere, La Traviata, tutte quelle cose lì.

Poi c'è stato tutto il periodo della musica dark, che in quel momento lì mi apriva tutta una serie di riflessioni malinconiche, esistenziali, molto belle, che... e così ero anch'io, un darkone, con i capelli dritti, e tutto vestito di nero, con i crocifissi attaccati un po' dappertutto. Poi in seguito ho continuato a seguire tutte le mode musicali del momento, perché poi trasmettevo in una radio, che erano per esempio la musica, quando c'è stato il momento del rockabilly, del rock and roll. Sono andato a riprendere tutto il rock and roll che non ascoltavo quando ero giovane, perché ero troppo giovane, all'inizio degli anni 60, e tutto quello che c'era prima, quindi non lo so, Blue Suede Shoes, Elvis Presley, Jane Vincent, Bebop Alula, tutte queste cose qua, più tutte quelle cose che venivano fuori dopo, Bopping Kids, questi gruppi rockabilly. A quei tempi invece cercavo di avere a tutti i costi le basette, fin lì ce la facevo abbastanza bene, e il ciuffo, la banana, ma non ce la facevo più, perché non riuscivo più ad essere né un punk né un dark da un punto di vista estetico, perché cominciavo a perdere i capelli, c'è poco da fare, e quando cominci a perdere i capelli soprattutto davanti, non puoi assolutamente essere un rockabilly esteticamente.

lasciamo stare, diciamo, la musica classica, la musica occidentale, l'opera, eccetera. Le musiche che trovai in Tibet furono, sembrarono a prima ascolto molto difficili, molto, direi, una specie di scontro con il nostro orecchio, il nostro modo di sentire, ma poi piano piano ci abituai e ricordo che soprattutto la musica sacra tibetana, l'unione di quei strani strumenti loro, i tung chen, che sono le trombe lunghe 3 metri, i gyalin invece, i pifferi d'argento corti e da una voce acutissima, sono veramente straordinari, anche se bisogna adattarsi a tutta una scala diversa, a tutto un sistema musicale diverso, ma insomma se si riesce ad avere un atteggiamento positivo, è una musica molto molto molto bella, molto che scuote profondamente.

musica tibetana soprattutto si ascolta nei templi, e a quel tempo, perché bisogna ricordare che ebbi la fortuna di visitare il Tibet prima dell'occupazione cinese, e quindi insomma il sistema culturale, il complesso culturale tibetano era integro, non aveva subito influenze, non aveva subito interruzioni. Le cerimonie religiose, i riti religiosi venivano sempre accompagnati da musiche, musiche con molti strumenti diversi e molti ritmi diversi, e poi la lettura, la voce, anche la voce dei monaci, la lettura dei testi sacri veniva fatta in modo modulato e musicale, con effetti di voce bellissimi e molto molto impressionanti.

Quindi ho cominciato a interiorizzare tutte queste mode, fino poi ad arrivare adesso, in cui, il momento in cui ascolto tutto quello che c'è, con un sincretismo totale, dall'elettronica alla musica etnica, a un sacco di cantanti e di gruppi italiani, che poi cerco di usare anche nei libri. Subsonica, per esempio, mi piacciono moltissimo, tanti altri gruppi, tante altre cose. E poi il rapporto con la musica è diventato strettissimo, quasi un rapporto professionale, perché quando scrivo la musica entra un sacco in quello che scrivo, in parte perché io tengo la radio, il registratore, il CD acceso per coprire l'ansimare del computer che mi dà fastidio, e quindi quello che sento poi alla fine in qualche modo entra dentro, ma anche e soprattutto perché secondo me la musica è proprio parte integrante della cosa che scrivi. Per esempio, io ho scritto un libro che si chiama Almost Blue, e quando l'ho scritto ascoltavo una canzone che si chiamava Almost Blue. L'ho ascoltata mentre scrivevo il libro, non è che è nata prima o è nata per caso. Scrivevo un libro e cercavo una suggestione musicale che esprimesse quella cosa che stavo scrivendo. Mi è capitato di vedere un video su Video Music, di vedere Chet Baker che canta Almost Blue, che è una canzone straordinaria, lui la canta in un modo meraviglioso, la canzone è di Elvis Costello, ma non importa, e quindi di a un certo punto di fare in modo che il mio libro si intersecasse con questo e diventasse quella canzone lì.

0: Un giorno ad Urlapicchio. Ci sono dei giorni smegi e lombidiosi, col cielo d'agro e un fonsero gongruto. Ci sono meriggi gnalidi e budriosi che plogidan sul mondo infragelluto. Ma oggi è un giorno a zimpagi e zirlecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini. Le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano coi fernaci tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e prodigiero. È il giorno a cantileggi, ad Urlapicchio, in cui mai detto t'amo per davvero.
1: Like the beat, beat, beat of the tum-tum.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ecologia, cura, meditazione, Uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
3: Nuovo appuntamento con lo speciale su Martin Luther King. Benvenuti. Rai Radio Tech e Te, Danilo Angelelli, un programma a cura di Giacinto De Caro, che prima, come consuetudine, vi propone una puntata dello sceneggiato, siamo alla nona, e poi questa volta vi porta dietro le quinte dello sceneggiato, attraverso le parole di Rodolfo Sacchettini, docente dell'Università di Firenze e studioso di storia della radio. Ci racconterà di chi quest'opera l'ha ideata, diretta, interpretata, ci parlerà della radio del 1977, anno di messa in onda dell'originale radiofonico su King. Nella puntata, che partirà tra qualche secondo, a Martin Luther King verrà chiesto di annullare la marcia. Sarà il sindaco di Memphis ad avanzare questa richiesta, preoccupato anche per l'effetto che il discorso di King avrà sulla popolazione bianca della città del Tennessee. A dopo per parlare di radio con Sacchettini. Buon ascolto.
4: Martin Luther King. Originale radiofonico di Domenico Meccoli. Nona puntata. Personaggi e interpreti. Un cliente, Gastone Bartolucci. Sua moglie, Gabriella Genta. La signora Bessie, Vanna Polverosi. John Willard, Mario Bardella. A.D., Mario Lombardini. Andy Young, Enrico Bertorelli. Martin Luther King, Sergio Graziani. Un attivista, Claudio Sora. Jackson, Andrea Allala. Lawson, Dario Penne. I due emissari, Mico Cundari, Carlo Ratti. La presentazione è letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raiteri.

0: Per bloccare la marcia organizzata da Martin Luther King, il sindaco di Memphis ha ottenuto dal governo federale un'ordinanza che vieta la partecipazione ai non residenti nella città. Il legale del Movimento per i diritti civili ha fatto formale opposizione contro l'ordinanza, con poche speranze di vederla accolta. King è a un bivio. Disobbedire alla legge è contrario ai suoi principi. Ma questa volta non si tratta di legge, bensì dell'uso arbitrario che se ne vuole fare per impedire la sua presenza alla manifestazione. Dunque, l'alternativa è piegarsi o affrontare lo scontro, chiedendo ciascuno alla propria coscienza se non sia più importante subire una violenza ora ed essere libero poi, oppure evitare questa violenza e subire per sempre la schiavitù dello spirito. Tuttavia, egli continua a sperare che si possa arrivare a una trattativa. Intanto, però, si infittiscono le minacce contro la sua persona. Quel mercoledì 3 aprile, una voce anonima gli ingiunge per telefono di lasciare Memphis col primo aereo, se vuole rivedere la famiglia, e precisa che questo è l'ultimo avvertimento. Intanto, in un alberghetto di South Main Street...
1: Maledizione. Uno torna dal lavoro e non può neanche lavarsi. È la terza volta che vado al bagno. La trovo sempre occupato. Questo non è un albergo, è un...
2: Infatti, non è un albergo. È poco più di un dormitorio. Io ci devo stare tutto il santo giorno, mentre tu...
1: Avanti, finisci, mentre io vado in giro per Memphis a divertirmi, no?
2: No, non dico questo.
1: Ma quasi.
2: Dico che una moglie ha diritto di avere una casa sua.
1: Con quali soldi? Qui almeno con $14 alla settimana ce la caviamo.
2: Ma potresti avere una camera un po' meno peggio di questa. Sai chi c'è al bagno? Il nuovo cliente della 5B.
1: Quella vicino al bagno?
2: Sì, caro. Da quando è arrivato, quel tipo si è piazzato là dentro come se fosse cosa sua.
1: La camera 5B, eh? Mm. Ma la signora Bessie l'aveva promessa a noi, no? Aveva detto che appena libera l'avrebbe data a noi, no?
2: L'ha detto tante volte, ma tu ti sei sempre lasciato fregare.
1: Ora vado giù e gliene dico 4.
2: Sì, e poi invece della camera ti dà una birra e tu torni su tutto contento.
1: Ora basta, questa volta mi sente sul serio. Signora Bessie? Signora Bessie?
3: Sono qua. Si può sapere che c'è?
1: La camera 5B avevate promesso di darla a me e invece...
3: Invece l'ho data a un altro. E con ciò?
1: Io pago come tutti gli altri.
3: Sì, ma sempre in ritardo. Avrete la camera quando pagherete regolarmente.
1: Ma voi, signora Bessie...
3: Su, bevete una birra e lasciate perdere. Offro io.
1: Non potevate dargli un'altra camera?
3: No, che non potevo. Prima che arrivasse, qualcuno mi ha telefonato per prenotargli una camera tranquilla, sul retro, perché col rumore della strada non riesce a dormire.
1: Avete detto che hanno prenotato?
3: C'è qualcosa di strano?
1: E come? E quando è mai successo in questa specie d'albergo?
3: Beh, è successo. Ah, eccolo. Allora, signor Willow.
4: Willard. John Wheeler.
3: Ah, sì, scusatemi. Allora, signor Wheeler, vi va bene la camera?
4: Benissimo, grazie.
3: Siete stato proprio fortunato, eh? Col movimento di questi giorni a Memphis non è facile trovare alloggio. C'è un sacco di gente venuta da fuori per via di quel negro che vuol fare la marcia l'8 aprile.
4: Già, Martin Luther King.
3: A proposito, sapete che sta in un motel qui vicino? Un motel negro, il Lorraine. Dalla vostra stanza si vede benissimo, perché c'è uno spiazzo vuoto davanti. Saranno un centinaio di metri.
4: Davvero?
3: Mm-hmm.
4: Non si potrebbe abbassarlo un po', quella radio?
3: Sì, certo. Va meglio così?
4: Sì, grazie, signora. Beh, io vado a prendere il bagaglio in macchina.
1: E la Mustang bianca davanti alla porta?
4: Sì, amico.
1: Bella macchina. Se volete, vi aiuto.
4: Ho poca roba, ma grazie lo stesso.
1: Abito anch'io in questo albergo.
4: L'ho capito. E vi ci trovate bene?
1: Poco fa mi ero arrabbiato perché avevo bisogno di lavarmi e nel bagno c'eravate voi. C'è solo quello.
4: Beh, non lo sapevo. E poi, dopo un viaggio, bisogna pure darsi una ripulita.
1: Venite da molto lontano, signor Willard?
4: No, non molto. Ehi, quell'astuccio no. Lo porto io. Prendete il sacco, piuttosto.
1: Sembra l'astuccio di un fucile.
4: Infatti, c'è un fucile. Un Remington ad alta velocità, per la caccia grossa. L'ho comprato a Birmingham, un vero affare.
1: Caccia grossa? Dalle nostre parti non c'è caccia grossa.
4: Ne siete sicuro?
1: Sicurissimo.
4: E invece io dico che c'è.
1: Ho capito. Volete prendermi in giro, eh? E va bene, vi costerà una birra, amico. Una birra, solo una birra.
5: Martin si è buttato sul letto tutto vestito. Si è addormentato di colpo. Io ho tolto le scarpe, slacciato la cravatta. Non si è neanche mosso.
6: Era cotto, completamente cotto. Altrimenti non credo che Bernati sarebbe riuscito a convincerlo di lasciarsi sostituire.
5: Ralph è un buon parlatore. Sa farsi ascoltare. Vedrai che il comizio riuscirà bene.
6: Lo so. Ma Martin mi preoccupa. Te ne parlo perché sei suo fratello. In questi giorni c'è in lui un travaglio che non afferro bene. Un grande slancio e una grande rassegnazione. È come se stesse lottando contro qualcosa. Contro qualcosa che sa di non poter evitare.
5: Si avvicina la Pasqua. E lui è stato sempre molto sensibile alla passione e morte di Gesù.
6: Stamattina mi parlava di Gandhi. Mi ha raccontato dell'emozione che provò 10 anni fa quando andò a visitare il tempio dove lo avevano cremato.
5: Ma non fu una visita, fu un pellegrinaggio. Il ricordo di Gandhi, l'esempio di Gandhi, non lo abbandonano mai.
6: Ma stamattina non si trattava di questo. Martin sembrava chiedersi se ha fatto veramente tutto il necessario per la nostra causa. Diceva di non aver saputo sacrificarsi abbastanza, di non aver avuto il coraggio di dare alla causa tutto se stesso, come aveva fatto Gandhi. Poi ad un tratto ha avuto un impeto di rabbia e ha gridato: sai una cosa, Andy? Preferirei essere un violento piuttosto che un codardo.
5: Chissà se c'è qualche novità per il Vietnam. Stasera non abbiamo seguito né la radio né la televisione.
6: Già. Ma se ci sono novità, qualcuno dei nostri verrà a dircelo.
5: Eh sì, credo anch'io. Avevo tanto raccomandato di non chiamare. Ora Martin si sveglierà.
6: Qui Yang. Dimmi. Ah.
7: Chi è il telefono?
5: Mi dispiace, Martin. Dormivi così bene.
6: D'accordo. Ora vediamo. Avremmo dovuto svegliarti in ogni caso. Era Jackson. Sai quanta gente c'è al comizio? 2000 persone, nonostante la pioggia. E vogliono te, Martin. Per tenerle buone, e Bernati ha dovuto dire che stai arrivando. Lui intanto cerca di tirare per le lunghe. Jackson ha mandato Salomon a prenderti con la macchina.
5: Come ti senti?
7: Benone. Ho solo bisogno di darmi una rinfrescata. Sarò pronto fra 2 minuti.
8: Il dottor Kane sta arrivando.
9: Sarebbe meglio non farlo entrare da qui, altrimenti succede il finimondo. Meglio lasciare che il reverendo Bernati finisca il suo discorso.
8: Ci ho già pensato. Ho detto a Salomon di portare il dottor King all'ingresso degli uffici. Il reverendo Lawson lo aspetta là con quei 2 mandati dal sindaco.
9: Sì, molto bene. Vado a raggiungerlo anch'io.
10: Martin, questi 2 signori desiderano parlare con te. Vengono da parte del sindaco.
7: No, no, non è il momento.
11: Scusateci, dottor King, ma non possiamo rimandare. Di là nel tempio ci sono 2000 persone e quello che gli direte avrà un gran peso sulla situazione.
12: Inoltre c'è il collegamento radio e migliaia di persone vi ascolteranno anche fuori.
11: Vedete, il sindaco è preoccupato.
7: Ah, sul serio? Doveva preoccuparsi prima ed evitare che si arrivasse a questo punto.
11: È preoccupato anche per voi, dottor King. Voglio dire, per le reazioni che il vostro discorso potrebbe provocare nella popolazione bianca della città.
7: Il signor Loeb teme forse per la mia vita?
11: Non ho detto che la vostra vita è in pericolo.
12: È in pericolo la possibilità di superare le divergenze fra le 2 comunità.
7: Veniamo al dunque. Che cosa vuole da me il signor Loeb?
11: Vi prega di rispettare l'ingiunzione federale e di annullare la marcia di lunedì.
7: Sentite, io sono americano e amo il mio paese. Amo i principi su cui è fondata l'America. E questi principi sono la libertà e l'uguaglianza. L'ingiunzione tradisce questi principi, come tutte le altre ingiunzioni che hanno tentato ad ostacolare le nostre richieste di giustizia. Signori, sapete quando ho ricevuto la mia prima ingiunzione? L'ho ricevuta il 15 gennaio 1929, il giorno che sono nato negro negli Stati Uniti.

0: Tocca a te, Martin. Rafa ha finito in questo momento.
1: Noi abbiamo sentito solo la fine del suo discorso, ma si direbbe che ha raccontato la tua vita.
2: Anzi, sembrava un necrologio in piena regola.
0: C'è una sola persona autorizzata a fare il mio necrologio, ed è il dottor Benjamin Meyers, il rettore del Morehouse College, dove ho studiato. Siamo già d'accordo. Perciò il necrologio di Ralph è abusivo.
2: Sei pronto, Martin? Tocca a te.
0: Sì, Jackson. Andiamo pure.
2: Un istante, dottor King. Non ci avete ancora detto che cosa dobbiamo riferire al sindaco?
0: Ah, certo, certo. Il sindaco. Ascoltate il mio discorso e lo saprete.

0: questa sera è colmo di gioia nel vedervi così numerosi. Così numerosi nonostante la pioggia e nonostante la paura che c'è in molti di voi. Perché voi avete paura, non è vero?
1: Sì, sì.
0: Ma chi è che ha più paura? Noi? O quelli che vogliono impedire la nostra marcia? La nostra pacifica marcia per l'affermazione dei nostri diritti? Noi? O loro?
2: Loro!
0: Per quanto mi riguarda, io le scarpe per la marcia me le sono già messe.

Abbiamo trasmesso la nona puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: un cliente Gastone Bartolucci, sua moglie Gabriella Genta, la signora Bessie Vanna Polverosi, John Willard Mario Bardella, A.D. Mario Lombardini, Andy Young Enrico Bertorelli, Martin Luther King Sergio Graziani, un attivista Claudio Sora, Jackson Andrea Lala, Lawson Dario Penne, i due emissari Mico Kundari Carlo Ratti. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco, pianista solista Francesco Novelli, assistente musicale Ugalberto De Angelis, tecnico del suono Michelantonio Rinaldi, assistente alla regia Luciano Cristina, regia di Dante Raiteri, realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: Ed eccoci, Rai Radio Tecatè, Danilo Angelelli, questa volta con Rodolfo Sacchettini, docente di letteratura italiana moderna e contemporanea presso l'Università di Firenze e studioso di storia della radio. Benvenuto, anzi, bentornato a uno speciale di Rai Radio Tecatè.
1: Grazie, sempre un piacere.
0: Insomma, Martin Luther King è più che mai deciso a partecipare a questa tormentata marcia. Siamo purtroppo alla vigilia del suo omicidio.
1: Beh, sì, qui sempre di più la figura di Martin Luther King somiglia a quella di Gesù Cristo, lo si vedrà sempre di più nelle prossime puntate, cioè come una sorta di destino che deve compiersi, e in Martin Luther King si sente forte questo senso di sacrificio, ma come dire, il percorso della non violenza è come se dovesse portare al sacrificio anche del capo, del leader di questa rivolta. È una puntata molto toccante, siamo nel momento in cui Martin Luther King pubblicamente dirà che nonostante questa ridicola ingiunzione che è stata mossa dal sindaco di Memphis, lui parteciperà alla marcia. E lui lo dirà nel discorso, nel comizio che fa, e dice: io le scarpe della marcia le ho già messe, come lo abbiamo sentito. La cosa che poi è interessante in questo comizio, come è reso, perché c'è un bel salto di scena dal dietro le quinte a Martin Luther King davanti alla folla, e queste sono le qualità della radio migliori, la possibilità di cambiare rapidamente scena e improvvisamente di essere lì anche noi siamo lì al comizio, sentiamo la folla che risponde, che segue il discorso, e poi questo discorso sappiamo che in contemporanea viene anche mandato in onda alla radio. Martin Luther King aveva detto subito prima ai due emissari del sindaco che il sindaco ascolti la radio per sapere quale sarà la mia scelta.
0: Ecco appunto la radio, che in questo caso con lo sceneggiato ci ha portato nel 1968, ma sempre con lo sceneggiato ci porta anche nel 1977, l'anno di realizzazione di questo lavoro su Martin Luther King, che andava in onda su Radio 1 dal dicembre appunto del 1977 alle ore 14:30. Sacchettini, in quell'anno come sta la radio? Spuntano come funghi le private, le radio libere, l'etere è da poco liberalizzata, fine del monopolio Rai.
1: Beh, è un momento di rivoluzione, perché, come dire, il 68 lungo arriva alla radio, nella radio italiana, nella seconda metà degli anni 70. Il mercato si libera, nascono tutte queste radio libere, nascono anche le radio commerciali, e quindi la RAI si trova, in un certo senso, si trova in grande difficoltà, perché deve diventare alla svelta molto moderna. È un po' un crinale, diciamo la verità, è un crinale di una storia, perché e la radio vuole diventare molto moderna, molto più vicina alle comunità, attaccata ai territori, e fa delle scelte produttive soprattutto che per esempio penalizzano alcuni generi storici della radio, soprattutto negli anni successivi. Penso al radiodramma e al documentario radiofonico, che fanno, diciamo, parte più della storia precedente al 75, che oltre a essere la fine del monopolio è anche l'anno della grande riforma della RAI, quindi si spostano molte risorse sulla televisione e si cambiano i palinsesti della radio. Però se, diciamo, il radiodramma come genere artistico inizia il suo declino, lo sceneggiato cresce, lo sceneggiato radiofonico cresce, anzi, come dire, riesce a ritagliarsi una fetta importante di pubblico, e così la RAI si distingue anche attraverso questo tipo di progetti, ovviamente, dalle radio libere e dalle radio commerciali che fanno fatica ad avere le risorse produttive per progetti così complessi e articolati.
0: Gli sceneggiati radiofonici, alcuni sono trasposizioni di opere letterarie, soprattutto classici, altri nascono proprio per la radio e sono gli originali radiofonici. Lo speaker dello sceneggiato su Martin Luther King ce lo ricorda in apertura e in chiusura di ogni puntata che di originale radiofonico si tratta. Tra queste produzioni, molte sono proprio biografie di personaggi importanti, nomi conosciuti. Di quegli anni ricordiamo Rosa Luxemburg, Lord Byron, Madre Cabrini, Alfred Nobel. C'è un originale radiofonico su Don Primo Mazzolari, lo trovate su Rai Play Sound. Nel caso di Mazzolari, però, siamo già nel 1981. Sacchettini.
1: Ecco, sì, esattamente. E gli originali radiofonici sono appunto delle scritture pensate appositamente per la radio, e tra gli originali il genere prevalente è proprio la biografia. La biografia si presta molto bene, un po' perché attira il pubblico. Chiaramente ci sono dei nomi importanti, abbiamo appunto quelli che citavi, ma aggiungerei anche la biografia di Coco Chanel, per esempio, che ebbe larghissimo successo qualche anno prima, e poi ancora abbiamo tutte le biografie dei grandi compositori, da Rossini, Donizetti. Proprio anche questa è una linea molto presente in quegli anni. E la biografia attira il pubblico perché c'è una personalità forte che di solito ha una vita particolarmente avventurosa ed esemplare nel bene o nel male, nelle sue vicissitudini. Quindi riesce, come dire, a livello narrativo a tenere incollato l'ascoltatore. E poi la biografia funziona molto bene alla radio, anche perché la radio permette dei salti temporali molto, molto più facilmente della televisione o del cinema, dove invecchiare i personaggi è sempre molto complicato, no? Evidentemente. E alla radio invece i salti temporali sono più facili. È curioso, nella scelta di queste figure, anche quelle che venivano prima citati, Mazzolari ad esempio, Rosa Luxemburg, cioè abbiamo figure esemplari per la loro missione, diciamo, spesso anche figure religiose come Madre Cabrini, la suora americana fondatrice delle suore del Sacro Gesù, oppure l'infermiera Florence Nightingale. E poi abbiamo però anche figure politiche molto diciamo impegnate. Per esempio mi piace ricordare lo sceneggiato su Giuseppe Di Vittorio, il sindacalista antifascista, fondatore della CGIL. Abbiamo anche uno sceneggiato su Zapata, il rivoluzionario messicano. Biografie impegnate.
0: Molti di questi lavori, come lo sceneggiato su Martin Luther King, sono stati realizzati nella sede Rai di Firenze, una sede che lei, Sacchettini, conosce bene perché è fiorentino e perché si occupa di storia della radio. Una sede, quella di Firenze, che ha sempre avuto un ruolo di rilievo nella produzione di sceneggiati e radiodrammi. Questo ci dice anche di un'attenzione specifica del servizio pubblico per la lingua italiana. Non a caso, appunto, queste opere si realizzano a Firenze.
1: Sicuramente Firenze continua in quegli anni a essere uno dei poli più importanti a livello produttivo, quasi la metà, diciamo, della fiction, quindi radiodrammi e sceneggiati radiofonici, viene prodotta a Firenze. E Firenze ha anche il primato di essere, diciamo, la prima sede, avere in qualche modo inventato lo sceneggiato radiofonico, però nella forma appunto del romanzo a puntate inizialmente. Il Cappello del Prete di Emilio De Marchi fu nel 48 il primo sceneggiato, quindi diciamo c'è una storia molto importante legata a questa sede, che aveva una compagnia di prosa molto attiva, diretta da Umberto Benedetto, che è stato il regista forse che ha realizzato in assoluto più regie nella storia della radio italiana, accompagnando questa compagnia dalla sua origine nell'immediato dopoguerra fino agli anni 90, quindi per un periodo lunghissimo. In questa squadra c'era anche Dante Raiteri, soprattutto nei primi anni, ma continuerà a lavorare per oltre 30 anni alla Rai. Dante Raiteri lavora moltissimo a Firenze ed è il regista dello sceneggiato che abbiamo appena ascoltato.
0: Sì, Dante Raiteri, tanti anni in Rai, alla radio, tante produzioni come autore, ma soprattutto come regista, anche di prosa e varietà. E gli sceneggiati, un titolo che ha diretto, lo voglio ricordare, oltre a Martin Luther King, è La luna e i falò di Cesare Pavese. Leggo nella biografia di Dante Raiteri, critico d'arte radiofonica per varie

0: Magnifica, che si intitolava Radiodramma per l'appunto, e con un sottotitolo Revue Internationale d'Art Radiophonique, quindi un sottotitolo francese, e veniva stampata ad Alessandria ed è stata durata poco, un paio d'anni e basta, ma una rivista veramente fatta molto bene perché nell'immediato dopo pochi anni dalla fine della guerra si ritornava a parlare di radiodramma, non quindi come adattamento di testi teatrali, adattamenti testi letterari, ma come scrittura originale. Però per fare questo, Raiteri insieme a Arnaldo Camera traducevano e pubblicavano testi teorici e anche copioni di altri paesi europei. E quindi ogni numero aveva una parte monografica dedicata a un paese straniero. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere dei focus veramente straordinari in questa rivista, per esempio dedicata alla situazione della radio francese, situazione della radio svizzera e poi quella tedesca. E Raiteri, quindi, proprio anche per questa sua opera di critico radiofonico, fu molto apprezzato. Lui racconta, in una sua piccola autobiografia, che arrivò a Roma e incontrò Mike Bongiorno, il quale gli fece molti complimenti per il lavoro che aveva fatto appunto come critico radiofonico e come regista nella radio a Firenze. E proprio per questi motivi fu poi convocato dall'allora direttore dei programmi Sergio Pugliese a avere un colloquio, ma Pugliese gli disse: "Guardi, in questo momento noi siamo pieni, non abbiamo bisogno di nessuno." E Raiteri insistette un po' e disse: "Mi metta alla prova, mi faccia lavorare per una settimana, poi decide." Allora consentì, e in quella settimana, la racconta Raiteri, riuscì a convincere la dirigenza della RAI a farlo assumere, e quindi inizia, diciamo così, la sua lunga collaborazione.
1: Meno lunga ma comunque importante la collaborazione con la radio da parte di Domenico Meccoli, sceneggiatore e giornalista. Sua la firma dell'originale radiofonico su Martin Luther King, lo ha ideato e scritto lui. Dante Raiteri è il regista, lo abbiamo detto. Meccoli e Raiteri. Quanto chi firmava lo sceneggiato interveniva nel lavoro del regista o viceversa, quanto si collaborava?
0: Ma questo non è sempre facile ricostruire questo aspetto, naturalmente. Diciamo come metodo, in realtà i due lavori erano abbastanza distinti. E qui troviamo nello sceneggiato una gabbia drammaturgica molto forte. E se vi siete accorti, tutte le puntate hanno sostanzialmente la stessa struttura, quindi la parte musicale iniziale di tutto un repertorio afroamericano, il riassunto della puntata precedente, poi due o tre scene e non di più. Fa differenza proprio questa nona puntata, che è particolarmente movimentata. Quindi, diciamo, c'era un accordo iniziale sulla struttura che avrebbe avuto lo sceneggiato, e poi il regista aveva molta autonomia e molta autorevolezza nel poter dare queste linee. Però, diciamo, non è sempre facile capire quanta collaborazione ci fosse effettivamente. Spesso venivano mandati testi e poi era tutta opera del regista.
1: Si sperimentava alla radio in quegli anni con questi prodotti, oggi diremmo, di fiction?
0: Si sperimentava molto, soprattutto, diciamo, si sperimentava già a partire dalla seconda metà degli anni 60, 67, 68. Ci sono proprio dei programmi dedicati al nuovo teatro, nuovo radioteatro, dove c'è una fortissima sperimentazione e dove si inaugura una collaborazione stretta fra regista e autore, qui in maniera esplicita. Diciamo che è il radiodramma, in questo caso, il banco di prova della sperimentazione, mentre lo sceneggiato ha un ruolo più tradizionale, più popolare, una fascia oraria anche dove si raggiunge l'arco pubblico, spesso casalingo, spesso femminile. Quindi, diciamo, la sperimentazione va più sulla creazione di radiodrammi, che negli anni 70 diminuisce molto e spesso appunto diventa sperimentale, occupando poi fasce orarie sempre più marginali.
1: Secondo lei, Sacchettini, qual è la sfida principale nel trasformare la biografia di un personaggio storico così potente come Martin Luther King In un racconto solo su

0: Sonoro.
1: Ma secondo me questo sceneggiato è gradevolissimo. È gradevolissimo, è fatto molto bene nella sua schematicità, diciamo, perché le puntate ripropongono la stessa struttura, ma quello che secondo me è molto forte è il carisma, naturalmente, di Martin Luther King, che si esprime attraverso la parola. Quindi qui credo la scelta sia veramente molto azzeccata. Tra l'altro King, i suoi discorsi venivano pronunciati e diffusi anche alla radio. Esiste un libro uscito subito dopo la morte a cura della vedova di King che raccoglie 5 discorsi radiofonici che erano stati trasmessi dalla radio canadese. E lì è la forza della parola. E allora credo che no, questo sceneggiato funzioni molto bene anche per questo, perché sentiamo alcuni concetti, alcune parole, alcuni pensieri di Luther King che hanno veramente una grande potenza.
0: A dare voce a Martin Luther King nello sceneggiato, al suo coraggio, alla sua speranza, a volte anche alla sua delusione, è Sergio Graziani, attore, doppiatore, cinema, televisione e tanta radio. Dalla prosa Rai degli anni 50 a uno sceneggiato radiofonico, su Sherlock Holmes del 1999, un arco temporale vastissimo. Qui che Martin Luther King ci regala, Sergio Graziani?
1: Martin Luther King mi sembra sempre di più appunto legata a questa ineluttabilità, come se ci fosse un destino. Si parla di Gesù nel Getsemani, ma c'è proprio questa ineluttabilità, come se fosse assolutamente necessario arrivare fino in fondo. Il percorso della non violenza, della disobbedienza civile ha un costo, no? Perché sia la disobbedienza civile che la non violenza sono azioni pubbliche, vengono fatte volontariamente e mostrate al pubblico, quindi c'è una sorta di esposizione del proprio corpo, no? Messa in mezzo alla comunità. Quindi è un Luther King che è mosso da una utopia, da una fede molto forte e che affronta in maniera consapevole la sua fine tragica.
0: Quali spunti potrebbe fornire oggi questo sceneggiato a chi si occupa di podcast di fiction?
1: Ma questo è difficile dire, però secondo me c'è questo aspetto anche didattico, divulgativo, che ha un suo valore. Ecco, ritrovare figure straordinarie come quelle di King, ma anche come altre che venivano citate prima, riuscire a raccontarle con le loro parole è molto importante e la radio lo può fare. Io credo che ci sia un aspetto didattico, che a volte nella nostra contemporaneità viene, liquidato, un po' troppo velocemente, come qualcosa, no, di troppo semplice, di troppo. Invece, recuperare le parole importanti e costruirgli intorno una storia, una giusta cornice, penso che possa essere una strada anche per podcast che recuperino queste storie e queste figure.
0: Ci avviamo alla chiusura. Rodolfo Sacchettini, docente di letteratura italiana moderna e contemporanea presso l'Università di Firenze, studioso di storia della radio. A questa storia della radio lei ha dedicato diverse pubblicazioni. La storia di Martin Luther King continua. Abbiamo ancora 3 puntate da ascoltare. Lei le ascolterà? Se sì, come speriamo, perché? Cosa la attrae?
1: Beh, l'ascolterò senz'altro perché purtroppo so già come la storia andrà a finire, ma non è quello il problema. Sono curioso di capire come verrà rappresentato tutto questo e quindi come si chiuderà la parabola. Diciamo che questa puntata, questa nona puntata, ha anche dei dettagli molto sottili, per esempio quando si intuisce che c'è un losco figuro in questa sorta di dormitorio, e gli si danno dei dettagli che suonano in maniera sinistra anche rispetto all'America di ieri, ma rispetto anche, diciamo, a quelle che è l'abitudine consolidata negli Stati Uniti del porto d'armi. E qui sentiamo, no, che questo losco figuro si porta dietro un'arma che viene solitamente utilizzata per la caccia grossa, il che suscita poco più di una sorpresa, ilarità, ma non scandalizza a nessuno. Ecco, in un paese in cui non ci si scandalizzava per andare in giro con armi da caccia grossa, la non violenza ha un valore enormemente importante e controcorrente. È un sogno, quello di Martin Luther King, un sogno americano, esattamente contrario, diciamo, al sogno capitalista, il sogno dell'arrivismo, che, diciamo, è l'altra parte del sogno americano, naturalmente.
0: Buon ascolto delle prossime puntate a Rodolfo Sacchettini e grazie di essere stato nostro ospite.
1: Grazie a voi.
0: Così come ringraziamo voi che ci avete seguito, ci auguriamo continuerete a farlo. La prossima volta ascolteremo la 10ª puntata dello sceneggiato e parleremo di musica, una componente di primaria importanza nel movimento per i diritti civili. Sarà con noi Alberto Annarilli, etnomusicologo e direttore di Cori Gospel. Rai Radio Tecate, Danilo Angelelli, un saluto.

Infine pochissimo importa se l'ha qualche donna. Ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le arti stanno

0: guardavo il mare. Certe volte succede, tu facci caso,
1: se ti succede,
0: ci si ammazza un momento, con il fiato sorpreso da quell'andare e tornare che va di passo col cuore e somiglia alla vita. Parola corta, ingombrante, va dalla gola ai calzoni e ci metti una vita a capire cos'è. Scusa, ero distratto, pensavo a niente,

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro. Un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.

0: Due ragazzi corrono per le strette stradine arabeggianti della Khalsa. Si divertono nel dedalo dell'antico quartiere mediorientale di Palermo. Infine arrivano in uno slargo dell'oratorio della chiesa di San Francesco per giocare nel campetto all'interno una delle tante avvincenti partite di calcio, come piccoli campioni in erba. Le vite di Giovanni Salvatore Augusto Falcone e Paolo Emanuele Borsellino si intrecciano sin dall'inizio della loro amicizia. Abitano poco distanti e condividono tanti giochi. Poi si ritrovano più volte, prima nelle aule dell'università, poi nella magistratura e da adulti nel gioco più impegnativo e pericoloso, la lotta alla mafia. Entrambi nascono proprio nel cuore di una Palermo vitale, ma sempre condizionata dalla criminalità organizzata delle cosche. Giovanni il 18 maggio 1939, Paolo 8 mesi dopo, il 19 gennaio 1940. Per un gioco del destino, le loro vite arrivano ad intrecciarsi anche sul finire, in quel funesto 1992, a 57 giorni di distanza. Prima Falcone sull'autostrada a Capaci di ritorno da Roma e dopo Borsellino a Palermo sotto l'abitazione dell'anziana madre in via D'Amelio. Dopo oltre 30 anni dei due drammatici attentati, i ricordi restano quasi indelebili, come allora. E con un altro magistrato, Nicola Gratteri, molto impegnato sul fronte della criminalità organizzata mondiale, analizziamo l'azione svolta da Falcone e Borsellino e l'evoluzione delle attività malavitose, con l'ascesa ed il predominio dell'andrangheta calabrese a scapito della mafia siciliana. Giovanni Falcone, in molte uscite pubbliche, lancia appelli per la necessità di un impegno collettivo nella lotta alla mafia.
1: Io credo che occorra rendersi conto che questo che facciamo non è una lotta personale fra noi e la mafia. Ecco, se si capisse questo, che questo deve essere un impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti, nei confronti di un fenomeno che è indegno di un paese civile, ecco, se si capisse questo, e allora certamente le cose andrebbero molto meglio di quello che è per adesso.
0: GR e TG stravolgono i palinsesti con le edizioni straordinarie sull'attentato di Capaci.
2: GR3 edizione straordinaria.
3: Buonasera da Roberto Verardi al microfono per questa edizione straordinaria. Hanno ucciso il giudice Falcone. Intorno alle 18.40 le agenzie riferivano una tremenda esplosione sull'autostrada palermitana che aveva coinvolto varie vetture e si parlava della possibilità di un attentato contro un'alta personalità. Mezz'ora fa la conferma e i particolari. Con Falcone, cui si è tentato disperatamente di salvare la vita con una corsa inutile verso l'ospedale, sono caduti anche i 3 uomini della scorta ed è rimasta ferita la moglie del magistrato, giudice anche lei.
4: Buonasera. Lo spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
5: Buonasera. Scene drammatiche, scene da guerra. Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili, con lamiere contorte, un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie. Siamo in grado di dirvi immediatamente che gli agenti che sono rimasti uccisi sono 3, sono tutti e 3 pugliesi, vi possiamo dire i nomi: uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano. Poi ci sono 2 civili dei quali non siamo in grado di darvi il nome. Ci sono poi 10 feriti, non 20 come sembrava, sono 10, tra cui 2 austriaci che erano qui venuti in Sicilia per una vacanza. Abbiamo tra i feriti c'è la dottoressa Morvillo, Francesca Morvillo, la moglie appunto del magistrato che è rimasta ferita alle gambe. La dottoressa Morvillo è giudice alla Corte d'Appello. L'attentato è avvenuto intorno alle 17.55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era atterrato all'aeroporto di Punta Raisi, rientrando a Palermo, come era solito fare per tutti i fine settimana quando era possibile. Aveva percorso con le auto di scorta e la sua blindata, condotta a velocità sostenuta alcuni chilometri, quando allo svincolo di Capaci, poco prima di un grande complesso industriale, è avvenuta l'esplosione. Pare siano stati utilizzati, secondo una testimonianza del procuratore distrettuale antimafia Piero Giammanco, qualcosa come 1.000 chili di tritolo, che sono stati collocati in una canaletta che scorre sotto questa sede autostradale, che prende tutte e due le corsie. L'esplosivo è stato fatto brillare a distanza, probabilmente da un comando molto nutrito, molto numeroso, che certamente poteva contare su informatori che al Punta Raisi hanno dato la notizia dell'arrivo a Palermo del magistrato. La croma bianca è praticamente irriconoscibile, ci sono auto rovesciate, sono in tutto 7 le auto, tra quelle della polizia, tra quella di Falcone e quelle civili, che sono state coinvolte e che sono andate praticamente distrutte, un ammasso di lamiera ormai assolutamente quasi irriconoscibile.

0: La commozione dell'allora ministro della giustizia Claudio Martelli.
1: In assoluto il giorno più brutto della mia vita. E devo dire la verità, soltanto una cosa mi ha fatto resistere, e cioè la volontà di rendere quel giorno più brutto della mia vita il più brutto affare che la mafia abbia mai fatto. E così è stato.
0: Procuratore Gratteri, dalle stragi di Capaci il 23 maggio del 92 e via D'Amelio il 19 luglio sempre del 92, sono trascorsi 30 anni. Ecco, quanto e cosa è stato fatto per prevenire al meglio drammi di tale portata, tenendo conto che quella era una stagione stragista innescata da Totò Riina, diciamo, che poi è passata anche per la mafia?
2: Dal punto di vista della sicurezza dei magistrati, tantissimo. Devo dare atto che da parte del Ministero degli Interni, da parte del capo della Polizia, comandante generale Carabinieri, comandante generale di Finanza, tantissimo, è gente di altissimo livello, di grande prestigio, grande professionalità, e creda, le forze dell'ordine sono veramente un punto fermo, un punto sicuro per tenere in piedi questo Stato, questo glielo garantisco.
0: Questo è importante.

0: L'appello disperato ai funerali di Stato lanciato da Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, uno degli agenti della scorta di Falcone.
1: Io, Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani mio, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia. Adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano.
2: Avete il coraggio
1: di cambiare. Loro non vogliono cambiare. Di cambiare radicalmente i vostri progetti mortali che avete. Tornate ad essere cristiani. Per questo preghiamo nel nome del Signore che ha detto sulla croce: Padre, perdona loro, perché loro non lo sanno quello che fanno. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo. Oh, Signore, non ce la faccio. Non sono qui. Vi chiediamo per la città di Palermo, Signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore, non c'è un amore per niente. Non voglio vedere nessuno, io non sono di piace.

0: L'ex ministro Martelli tratteggia le doti di Falcone e Borsellino.
1: Falcone aveva un carattere gioviale, con una vena di malinconia, il senso di... non come Borsellino, che era angosciato dalla propria condizione di persona esposta a un rischio mortale. No, in Giovanni c'era un fatalismo che aveva dei tratti quasi surreali di allegria, di chi sfida la morte.
2: Senta, procuratore Gatteri, ma non chiamate gli eroi Falcone, Borsellino e altre storie di lotte alle mafie. Da che cosa le è venuta e vi è venuta, lei e l'altro autore, l'ispirazione per trattarlo in quel modo, ecco?
3: Perché io e Di Casa abbiamo pensato che non dovevamo vederli come eroi. Sono stati dei giganti nella mia testa, Falcone e Borsellino sono due giganti inabirabili, sono persone intelligenti, loro, lei sa la storia loro, certo. Falcone era odiato dai suoi colleghi, perché l'invidia è una brutta bestia, a parte i delinquenti, ma l'invidia è una brutta bestia, cioè lui riusciva a capire, ad analizzare ciò che sarebbe successo da lì a 20 anni, era un visionario, era un illuminato per quel tempo, no? E vedere lui come è stato osteggiato, lui si è candidato al CSM in un bacino elettorale di 450 voti, ha preso 51 voti, è stato bocciato per l'ufficio istruzione, è stato bocciato per la DNA e poi la cosa terribile è vedere, io ho visto sui palchi i Gattopardi che in vita lo hanno combattuto e poi sono andati lì sul palco per parlare di Falcone.
2: Sono brutte pagine, purtroppo.
3: Sì, perché purtroppo i morti non si possono difendere. Sì. Noi nel nostro piccolo di poter tenere acceso il ricordo di questi grandi uomini che sono la guida per i giovani, per non perdere lo smarrimento di questi momenti di grande confusione che c'è in Italia.
0: Borsellino ripercorre la partenza di Caponnetto da Palermo e la bocciatura del CSM per Falcone a succedergli.
4: Ma nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponnetto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con motivazioni risibili, gli preferì il consigliere Antonino Meli. Ci eravamo tutti resi conto che c'era questo pericolo e a lungo sperammo che Antonino Caponnetto potesse restare ancora a passare gli ultimi 2 anni della sua vita professionale a Palermo. Ma quest'uomo, Caponnetto, il quale rischiava, perché anziano, perché conduceva una vita sicuramente non sopportabile da nessuno, già da anni, il quale rischiava di morire a Palermo perché non avrebbe superato, temevamo che non avrebbe superato lo stress fisico cui da anni si sottoponeva, a un certo punto fummo noi stessi, Falcone in testa, pur estremamente convinti del pericolo che si correva, così convincendolo, lo convincemmo, riottoso, molto riottoso, ad allontanarsi da Palermo. Si aprì la corsa alla successione all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro ed il giorno del mio compleanno il Consiglio Superiore della Magistratura ci fece questo regalo. Preferì Antonino Meli. Giovanni Falcone, dimostrando l'altissimo senso delle istituzioni che gli aveva e la sua volontà di continuare comunque a fare il lavoro che aveva inventato e dal quale ci aveva tutti trascinato, cominciò a lavorare con Antonino Meli nella convinzione che, nonostante lo schiaffo datogli dal Consiglio Superiore della Magistratura, egli avrebbe potuto continuare il suo lavoro. E continuò a crederlo, nonostante io, che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato, perché ero stato trasferito a Marsala e quindi guardavo abbastanza dall'esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi addolorava era il fatto che Giovanni Falcone sarebbe allora morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse. Questa fu la ragione per cui io, nel corso della presentazione del libro La mafia d'Agrigento, denunciai quello che stava accadendo a Palermo con un intervento.
0: Martelli racconta la guerra intestina nella magistratura nei confronti di Giovanni Falcone.
5: Ma io penso che due cose sono sicure. La prima è che a uccidere Falcone è stata cosa nostra. Su questo non ci sono ombra di dubbi. Se ci si chiede se è stata solo cosa nostra, se ha avuto complicità, se ha avuto sostegni in qualche modo, o c'è stata una preparazione, beh, c'è stato allora anche dell'altro, non c'è stata solo cosa nostra. Basti considerare il fatto che Falcone, che aveva vinto già il maxi processo, un risultato storico, per la prima volta si dimostrava che la mafia non era invincibile, tutta la cupola mafiosa condannata a 19 ergastoli e 2000 altri 200 anni di carcere inflitti ai gregari, eppure torna a Palermo, si presenta per ottenere l'incarico di consigliere istruttore, un ruolo che già esercitava di fatto, perché Caponnetto era sull'orlo della pensione, e lo aveva affidato a lui come coordinatore. Ebbene, il Consiglio Supremo della Magistratura boccia Falcone, anzi lo retrocede, lo priva dell'incarico che aveva già e lo disarma, questo è il punto. Proviamo a immaginare che un generale vinca una battaglia decisiva contro un nemico terrificante e che poi viene disarmato dal suo esercito. A livello politico si dovrebbero capire chi erano coloro i quali non volevano che Falcone guidasse quell'ufficio istruzione che era l'avamposto della lotta alla mafia. Chi e perché? Perché non volevano fare la guerra a Cosa Nostra. E c'era una parte della Sicilia che non voleva fare la guerra a Cosa Nostra.
0: Ma perché Falcone era scomodo a Palermo? Ce lo spiega Francesco Lalicata, giornalista siciliano che per primo intervistò Falcone.
6: La mafia in Sicilia non era come il terrorismo nel resto del paese, che era un fatto eversivo e quindi pericoloso per il potere. Era stabilizzante addirittura, perché dava lavoro, dava soldi, aveva consenso. Quindi Falcone era scomodo. Falcone andava a rompere equilibri che duravano da secoli.
0: Falcone adottò un innovativo metodo nelle indagini che, ascoltando il racconto dell'ufficiale della Guardia di Finanza, Ignazio Giubilaro, portò a significativi risultati.
7: Falcone veniva dall'esperienza del fallimentare. Là aveva imparato l'importanza delle indagini bancarie e societarie. Falcone in fin dei conti faceva quasi una partita a poker, perché si partiva sempre con le prove più deboli, più labili. E normalmente il soggetto interrogato negava ad esempio di conoscere un altro tizio. Ed ecco allora che progressivamente Falcone calava come carte, come assi, sul tavolo dell'interrogatorio il fatto che non poteva non conoscere un soggetto con cui aveva avuto una operazione bancaria. E fu una strategia vincente, perché alla narrazione della vicenda criminale si fa riferimento a faldoni e faldoni di documentazione bancaria che servivano a cementificare quelle prove.

0: Procuratore Gratteri, lei ultimamente ha pubblicato il libro Non chiamate gli eroi, Falcone, Borsellino e altre storie di lotte alle mafie, in cui oltre a ricostruire un puzzle attento di quanto accadde a molti personaggi che hanno servito la legge e la giustizia, riporta una frase significativa di Giovanni Falcone: se la criminalità che combattiamo è organizzata, dobbiamo organizzarci. Ecco, ma con quale approccio ci si può organizzare per contrastare la capillarità, l'internazionalizzazione ed i sistemi informatici avanzati in continua evoluzione adottati dalle organizzazioni criminali?
1: Allora, ci possiamo muovere su più livelli. Se noi ragioniamo per quanto riguarda l'Italia, noi avremo bisogno, la volontà è soprattutto politica, noi avremo
0: Sì.
1: bisogno di un potere politico forte che abbia la volontà, la libertà e il coraggio di, nel rispetto della Costituzione, di creare un sistema giudiziario proporzionato e proporzionale alla realtà criminale, cioè non conveniente per delinquere. Quindi fino a quando sarà conveniente delinquere, si delinquerà. Allora bisogna
0: Sì.
1: alzare l'asticella per non rendere conveniente delinquere.
0: Sì.
1: Se noi pensiamo alle mafie, quantomeno a livello europeo, ci sarebbe bisogno di un'omologazione dei codici partendo dal sistema giudiziario italiano, ma temo che questo non accadrà mai. Anche perché sul piano europeo, sul piano internazionale, l'Italia è molto debole. Le faccio un esempio. Pensi alle agenzie investigative contro la criminalità
0: Sì.
1: organizzata, pensi ad Eurojust, Europol,
0: Sì.
1: Interpol, hanno tutte sedi in Olanda. La debolezza dell'Italia, le faccio un esempio. Quando l'Inghilterra è uscita dall'Europa, ha dovuto cedere all'Agenzia del Farmaco. L'Italia ha offerto il Palazzo Pirelli, che è a 600 metri dalla stazione centrale di Milano, e non ci hanno nemmeno risposto. Hanno aspettato che l'Olanda costruisse in 6 mesi un palazzo e sono andati ad insediarsi. Il resto sono chiacchiere. Questi sono i fatti. Per stabilire se uno Stato, se un potere politico ha peso o meno in Europa. Quindi ora spero, mi aggrappo alla speranza che l'Olanda, presa dalla paura, che ovviamente ha un peso molto più forte rispetto all'Italia, l'ho dimostrato, mi auguro che l'Olanda abbia il peso per incominciare a convincere soprattutto i tedeschi e i francesi, che sono poi gli altri due stati dove c'è una forte presenza mafiosa. Penso alla Francia, nel sud della Francia è pieno di 'ndrangheta. Mi auguro che l'Olanda faccia da traino per portarsi appresso tutti gli altri stati in questa paura, e mi auguro che gli rimanga per un po' questa paura. Non vorrei che facessimo come i tedeschi dopo la strage di Duisburg, sono terrorizzati, ogni settimana erano in Italia, continuamente
0: Poi
1: mi chiamavano e mi pregavano a far celebrare i processi in Italia, perché loro non avevano un
0: sì.
1: sistema tale da poterli condannare.
0: E poi è passato tutto, la paura gli è passata ai tedeschi.
1: Sì, la paura gli è passata, ora sono tranquilli, non è cambiato nulla in
0: Sì,
1: Germania.
0: e le 'ndrine controllano meglio di prima, in modo molto più
1: Certo,
0: tranquillo,
1: sì.
0: ovviamente. Falcone, in una delle tante interviste, analizza il fenomeno mafioso.
2: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
0: L'esperienza del pool antimafia è esteso a livello nazionale nel progetto di Claudio Martelli.
3: Qui quando divenni ministro della giustizia, chiamai Falcone perché pensavo di fare della lotta alla mafia la priorità del mio ministero. E naturalmente Falcone era la pedina indispensabile in questa strategia. La parola d'ordine era la cooperazione. Creare, sul modello di quello che era stato fatto a Palermo, una gruppo di magistrati specialisti nella indagine antimafiosa. Era l'esperienza del pool che volevamo tradurre sul piano nazionale.
0: Procuratore Gratteri, il 1992 segnò una svolta storica non solo per l'inchiesta su Tangentopoli, ma in particolare per le stragi in cui furono coinvolti i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ecco, la moglie di Borsellino, Agnese, volle i funerali privati accusando lo Stato di non aver difeso il marito. Da allora la società civile non smette di sensibilizzare le nuove generazioni, ma gli operatori della legge, magistrati, forze dell'ordine, associazioni no profit di volontariato, sono oggi tutelati e messi in condizione di svolgere il proprio ruolo?
1: No, la moglie di Borsellino era arrabbiata e aveva ragione di essere arrabbiata, perché in quei due mesi di vita tra Falcone e Borsellino, la sera tornava a casa triste, dispiaciuto, preoccupato, aveva fretta, andava spesso a Roma e non penso che andava a Roma al cinema a reggere Zinetti, e si segnava tutto in quell'agenda rossa.
0: Ora, famosa agenda rossa.
1: Se lei immagini, in un scoppio una bomba e vengono demolite le facciate di 2, 3, 4 palazzi.
0: Sì.
1: Il rumore ancora, uscivano le fiamme dalle macchine, puzza di olio bruciato, sì, di gomme bruciate. Sì. Sangue, di carne.
0: Sì, certo.
1: È una persona, una donna, un uomo che apre la macchina, prende la borsa, prende quell'agenda rossa e l'agenda rossa sparisce.
0: È
1: possibile, in un momento così tragico, drammatico, da guerra, da scena di guerra, c'è una persona che pensa a quell'agenda rossa. E allora io penso che fino a quando non si troverà quell'agenda rossa, c'è gente in vita. C'è gente che viene ricattata ancora in vita, perché altrimenti non vedo l'importanza in un momento così drammatico di andare a cercare quell'agenda rossa.
3: Il presagio di Paolo Borsellino dopo la morte tra le sue braccia dell'amico Giovanni.
4: Quando questo fatto terribile è avvenuto, nel pensare un istante in quei momenti così tragici che ho personalmente vissuto, raccogliendo financo tra le mie braccia

0: sulle attività malavitose e sulle organizzazioni criminali. Ecco, dal periodo di Falcone e Borsellino ai nostri tempi, come è cambiato il modus operandi di mafia, camorra e 'ndrangheta e come hanno modificato la loro strutturazione?
1: Allora, le mafie non sono i marziani che scendono da un altro pianeta. Le mafie sono tra di noi, ci somigliano, cambiano, mutano col mutare sociale. La società si globalizza, le mafie si globalizzano. Pensa che la 'ndrangheta è l'unica mafia presente in tutti i continenti. Le mafie
0: Adesso.
1: mutano col mutare sociale, non sono mai l'opposizione, votano e fanno votare. Le mafie in questo momento pensano soprattutto a vendere cocaina e a comprare tutto ciò che inventa in Europa, e le mafie, diciamo, evolute, le mafie che fanno parte anche delle logge massoniche deviate, pensano a gestire il potere. Quindi, ad esempio, noi abbiamo un'andrangheta che ha la possibilità, attraverso la dote della Santa, di avere la doppia affiliazione, quindi avere rapporti anche con i quadri della pubblica amministrazione, col mondo delle professioni, con apparati, con uomini dello Stato.

0: In che modo sono cambiate le attività delle organizzazioni malavitose dai tempi di Borsellino ad oggi? Prima c'era appunto il periodo di Totò Riina, la fase dello stragismo, insomma, in qualche modo. Poi la mafia è tornata un attimo a infiltrarsi e a reinvestire poi in attività legali per fare lavatrice, pulizia di soldi sporchi. Ecco. Oggi quali sono le attività preferite dalle organizzazioni criminali?
1: Ma le organizzazioni criminali preferite continuano ad essere quelle della vendita delle cocaine, c'è un grande mercato, la cocaina è diffusissima non solo in classi sociali elevate ma anche per il centro comune, c'è una grande richiesta, c'è un grande bisogno di cocaina, c'è un grande mercato. Lei pensi che la 'ndrangheta compra 1 chilo di cocaina con un principio attivo del 98-99%, anche 1000 euro in Colombia, e quando poi da 1 chilo si possono fare 4 chili tagliata e 1 grammo costa 50-60 euro, quindi non esiste nessuna attività tra lecita e illecita creditizia. Allora, se io riesco a far arrivare 2000 chili di cocaina in Europa, io poi posso comprare un albergo, un ristorante, una pizzeria,
0: Certo, è fare.
1: ma le mafie non si limitano solo a fare questo tipo di riciclaggio, questo tipo di investimento. Le mafie sono nel mondo delle professioni, le mafie gestiscono e votano e fanno votare, cioè non dimentichiamo che molte volte le ascoltiamo nelle intercettazioni telefoniche ambientali che offrono pacchetti di voti, la politica che riceve pacchetti di voti, e poi quando sarà ora di amministrare ci sarà una cogestione della cosa pubblica assieme al sindaco, assieme al
0: Sì,
1: governo della
0: infatti
1: Repubblica.
0: aumentano, lei mi insegna che aumentano i comuni che vengono sciolti.
1: Questo trend aumenterà ancora di più e sempre di più quello dello scioglimento dei comuni, perché c'è sempre più questo abbraccio e questa maggiore forza della mafia, perché i politici mediamente stanno sul territorio 4-5 mesi prima, poi spariscono, al limite cambiano pure il numero di telefono per non essere disturbati.
0: Sì.
1: La mafia sta sul territorio 300-500 giorni l'anno e quindi dà risposte drogate, sbagliate, ma
0: Sì.
1: dà risposte, cioè non dà la canna da pesca ma dà il pesce, quindi crea dipendenza soprattutto dove c'è sviluppo, degrado, e in questo modo le mafie contano sempre più rispetto ad una politica debole.
0: Anche per Paolo Borsellino e la sua scorta, la mafia scrive la parola fine.
2: Arriva poco dopo le 17. Un attentato dinamitardo a Palermo. Molti feriti, forse colpito un magistrato. Poi, col passare dei minuti, la spaventosa conferma. Il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso nell'esplosione. Con lui 5 agenti della scorta, 18 i feriti. Il corpo del giudice è completamente carbonizzato, con il braccio destro troncato di netto. Piccolo cratere sulla strada. Insieme al giudice, in questa nuova, ennesima strage, sono morti gli agenti Emanuela Loi, Agostino.

Agostino Catalano, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli. Resti umani, cadaveri ovunque. Al momento dello scoppio, le 16.55, Borsellino era fuori dalla sua croma blindata. Percorreva a piedi un piccolo passaggio che conduce al portone d'ingresso del palazzo. Sventrato dall'esplosione, che ha aperto un po', è nel cortile del palazzo dove abitano la madre e la sorella, in via Mariano Stabia, al numero civico 21. È stata una bomba collocata su una Fiat 126 a provocare l'esplosione violentissima. In via Mariano Stabia la scena è terribile.

0: Procuratore Gratteri, nel corso del tempo la mafia ha perso un po' della sua forza, come diceva anche lei, a scapito dell''ndrangheta. Ecco. Lei come procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e comunque con una visione internazionale, globale, oserei dire, dei fenomeni malavitosi, è in prima linea con le 'ndrine che si sono ramificate a livello internazionale. Ecco, cosa rappresenta e dove è arrivata ora l''ndrangheta per l'Interpol e per i magistrati di tanti nazioni.
1: Guardi, l''ndrangheta è presente, è radicata, ad esempio in Canada, in Toronto, a Toronto e a Montreal, è radicata negli Stati Uniti, a New York, a Brooklyn, è radicata in Costa Rica, nel Centro America, è radicata in tutti i paesi del Sud America, in particolare in tre paesi produttori di cocaina come Colombia, Bolivia e Perù. E Argentina è radicata in Australia, a Melbourne. Sono pochi anni fa c'era un sindaco che era originario di un paesino della provincia di Reggio Calabria, 750 abitanti, era sindaco di una metropoli, che aveva avuto rapporti con l''ndrangheta. Poi se pensiamo all'Europa, non esiste un paese d'Europa dove non ci sia la presenza dell''ndrangheta. Lei pensi che dopo l'Italia il paese più alto dell''ndranghetista è la Germania, perché la Germania è il paese più ricco d'Europa, quindi è più facile mimetizzare la ricchezza, è più facile investire, anche perché ci sono delle leggi antiriciclaggio in Europa molto blande, a maglie larghe, quindi io posso andare con una valigia di euro a Berlino e comprarmi una macchina da 100.000 euro e nessuno mi chiede dove ho preso quei 100.000 euro. Ci sono solo delle direttive europee sull'uso del contante, non leggi dello Stato, perché prevale in Europa la privacy, nella falsa convinzione che le macchine non esistano, ma ormai non ci credo più e penso che anche la valigia non ci
0: Sì,
1: crede. Loro, perché le macchine sono furbe, le macchine uccidono, la stagione dello stragismo ha insegnato tanto. Le mafie in Europa vendono cocaina e fanno riciclaggio, quindi sono due tipologie di reato che non richiedono il morso a terra. E proprio per questo motivo, i governi europei non hanno nessuna necessità di creare delle norme stringenti. Ora, in questo momento, mentre noi stiamo parlando, c'è l'unico nazione europea che è preoccupata, è l'Olanda. Si hanno chiesto di incontrarmi, li ho incontrati dalla Commissione. E io gli ho ricordato che 25 anni fa a Rotterdam, al procuratore nazionale antimafia, ad altri magistrati, o anche 6 anni fa, in un consesso internazionale a Rotterdam, ho detto: attenzione, che voi fra 10 anni avrete le mafie che abbiamo noi in Italia. Non sono stato ascoltato. Oggi in Olanda c'è la mafia albanese e la mafia con due F, che è la terza generazione di nordafricani, e oggi sono molto preoccupati, perché gli hanno ammazzato un avvocato, gli hanno ammazzato un collaboratore di giustizia, gli hanno ammazzato un giornalista che si faceva indagini d'inchiesta di giornalismo d'inchiesta sulle mafie. Allora, ora questi sono preoccupati, hanno stanziato 100 milioni di euro per costruire nuove carceri, quindi oggi sono venuti in Italia a copiare il sistema antimafia italiano. Mentre l'Olanda fa questo, l'Italia sta piano piano smontando il sistema penale, processuale e detentivo.
0: E ancora il giornalista Francesco Lalicata, che ricorda come Falcone e Borsellino scherzavano sul tema della morte per sdrammatizzare.
2: Mentre Falcone aveva la grande strategia, Borsellino era speciale nel trovare le cose che nessuno si ricordava. Tant'è che lui aveva la chiave della cassaforte e Falcone gli diceva: tu c'hai la chiave, me la prendi per cortesia, questo, questo, questo, perché io non lo so dove mettere le mani. Borsellino partiva, 5 minuti dopo arrivava con tutto quello che gli era stato chiesto. Sulla chiave della cassaforte scherzavano pure, perché Falcone gli diceva: Paolo, bisogna fare un duplicato di questa chiave, perché se ti ammazzano io come apro la cassaforte? Ma su questo tema della morte ci giocavano parecchio.
0: C'è una sorta di organizzazione internazionale, cioè le mafie si associano fra loro nei vari continenti. Come è organizzata la struttura? È una sorta di federazione, possiamo dire, procuratore Gratteri?
1: Guardi, intanto le mafie, il mondo è grande, c'è posto per tutti, l'Europa è una grande prateria dove chiunque può andare a pascolare, quindi non ci sono problemi di mercato. Noi spesso documentiamo sul piano giudiziario, investigativo e paragiudiziario, delle joint venture tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, 'Ndrangheta Camorra, 'Ndrangheta albanesi, sì, nell'acquisto all'ingrosso di cocaina in Sud America. Quindi non i problemi sono nostri, i problemi sono la farraginosità dei sistemi giudiziari degli stati, non per le mafie. Cioè, se io devo, malgrado noi siamo aderiamo al trattato di Schengen, malgrado siamo in Europa, abbiamo la moneta unica, non abbiamo tolto le barriere, però io per fare un'indagine di droga tra Germania e Belgio Olanda, sì, io mi devo rapportare con tre sistemi giudiziari, sì, diversi, e mentre loro nella stessa giornata si muovono tra questi tre stati.
0: Poi eventualmente modificando il modus operandi riescono a bypassare le disposizioni, le normative a seconda, sì, del momento, mentre poi, esatto, l'aspetto appunto legislativo rincorre sempre in qualche modo la malavita, le attività, ecco, diciamo, le modalità in cui loro operano. Paolo Borsellino spiega cosa spinge un magistrato a vivere in trincea.
3: Alcuni di noi si sono trovati impegnati in questa indagine quando da tempo già si trovavano all'ufficio istruzione e da tempo avendo assistito anche alle morti di colleghi o di collaboratori, ufficiali di polizia giudiziaria o dei carabinieri, eccetera, è stato un impegno morale a rimanere a fare questo tipo di indagine, questo tipo di lavoro.
0: Procuratore Gratteri, lei, oltre ad essere un magistrato molto attivo e studioso dei fenomeni criminali, è anche un prolifico saggista. In un altro suo recente libro, questa volta destinato in primis ai ragazzi, La Costituzione attraverso gli uomini e le donne che l'hanno fatta, lei analizza il profilo e le attività di personaggi politici e non che con le loro azioni hanno contribuito in modo significativo a tratteggiare la Costituzione e le regole dello Stato. Ecco, ritiene che esempi di personalità di così alto livello etico e morale possano incidere sulla formazione dei giovani in quelle aree compromesse dalla criminalità?
1: Sì, sicuramente sono letture importanti, perché ci fanno ricordare figure ormai leggendarie, epiche, sì. Cioè, oggi io guardandomi attorno non riuscirei a vedere l'etica di un Sandro Pertini,
0: sì,
1: che lui prigioniero, condannato a morte, poteva essere fucilato da un giorno all'altro, mm-hmm, la mamma che interviene riesce a trovare una raccomandazione per salvargli la vita,
0: sì,
1: e lui che al colloquio la rimprovera duramente, come ti sei permessa ad intervenire, mi vergogno, cioè lui si vergognava
0: che la mamma era intervenuta per salvargli la vita.
1: Quindi, cioè, voi immaginate oggi,
0: che personaggi...
1: immaginate oggi nel 2002, cioè questa gente meravigliosa,
0: sì,
1: sono commoventi, sono gente, questa è l'idea, i valori, quando noi vediamo le idee, i valori, dobbiamo, sì, solo leggere libri di storia, dobbiamo tornare nel passato, oggi non riusciamo a vedere questi grandi uomini, perché poi anche quella stagione del post-fascismo e anche durante il periodo del fascismo c'erano donne meravigliose, donne che hanno costruito anche loro col loro contributo, ma noi in questo libro partiamo diciamo dalla Rivoluzione Francese,
0: sì,
1: perché è da lì che noi riusciamo a individuare, a partire per spiegare quella rivoluzione culturale che serve ad arrivare alla democrazia. Poi anche tratteggiamo lo statuto albertino, ripercorriamo un po' di secoli, sì, di storia con un linguaggio semplice per cercare di essere più diretti possibili ai ragazzi dei licei, forse anche scuole medie, ma ogni tanto vi dico la verità con un pizzico di modestia, ogni tanto dico speriamo che qualcuno da adulto che ha potere lo legga.
0: Certo, certo.
1: Potrebbe trarre ispirazione.
0: Sì, certo, certo. Quello è, diciamo che in primis per i ragazzi, ma poi in realtà è per tutti noi, perché è una raccolta molto, molto attenta di percorsi, di storie e di quello che è poi sono state le costituzioni da più parti, i motivi ispiratori perlomeno.

0: L'ex procuratore Antonino Caponnetto, considerato da Falcone e Borsellino un fondamentale punto di riferimento umano e professionale, parla con grande affetto dei due magistrati scomparsi.
1: Non lo so cosa siano state. Sono state la parte più importante della mia vita. Sono state tutte queste cose insieme, amici, colleghi di lavoro, figli, fratelli. Sono stati un punto di riferimento insostituibile nella mia vita.
2: Procuratore Gratteri, proviamo a valutare un attimo il percorso usato per il contrasto alle attività della criminalità organizzata. Dopo lunghe, mi corregga se sbaglio nella ricostruzione, naturalmente. Dopo lunghe e delicate indagini si arriva agli arresti. Viene smantellata una parte importante di una rete criminale e vengono sequestrati e pignorati i beni. Questi beni poi vengono riassegnati alla società civile, quindi associazioni, cooperative o persone comunque non conniventi con la malavita. A questo punto spesso accade che quelle attività pulite, tra virgolette, vengono completamente isolate ed alla fine costrette alla chiusura. Ecco, cosa può fare lo Stato e le istituzioni per tutelare queste attività e far germogliare, mi permetta di dirlo, il seme della legalità?
3: Guardi, intanto dobbiamo dire che l'Agenzia dei Beni Confiscati andrebbe potenziata perché i beni sequestrate e confiscate sono veramente tantissime, la situazione è quasi fuori di controllo, talmente sono i beni confiscati e sequestrati, quindi c'è bisogno di più personale. Seconda cosa, noi, molte aziende sequestrate, molti negozi, molte attività commerciali sono delle anomalie del mercato, sono delle strutture costruite solo per fare riciclaggio. Nel momento in cui interviene lo Stato, quindi si taglia quello cordone ombelicale tra la stanza piena di soldi e la cassa dove si fa riciclaggio, attraverso gli scontrini, quella cassa diventa uno scontrinificio. È inutile tenere aperta quell'attività un anno, due, tre, per una lenta agonia.
2: Perché non hanno mercato.
3: Serve solo a spendere soldi per gli amministratori giudiziari. Allora, quell'attività va chiusa subito. Detta questo, però, quando invece si capisce che c'è invece un'attività produttiva vera, utile e concorrenziale che si può reggere sulle sue gambe, allora bisogna prima possibile farla passare nella disponibilità di cooperative o addirittura anche venderla, perché altrimenti il messaggio è terrificante, è terribile. La gente dice questo è lo Stato che sequestra i beni e poi cadono a pezzi e poi diventano fatiscenti.
0: Caponnetto ripercorre il periodo oscuro tra gli attentati di Capaci e Via D'Amelio.
1: Dopo la morte di
4: Falcone.
1: Giovanni Falcone, Borsellino sapeva di essere ormai nel mirino e soprattutto lo seppe negli ultimi giorni prima della sua morte. Il giovedì lui ebbe la certezza, la comunicazione indubitabile, la certezza assoluta che il tritolo per lui era già arrivato a Palermo. E per prima cosa si attacca al telefono e chiama nel suo ufficio il suo confessore, quello che di solito gli impartiva la comunione la domenica. Dice: puoi farmi la cortesia di venire subito? E appena entra in stanza gli dice: senti, per cortesia, confessami e impartiscimi la comunione. Come ora? Perché tanta premura? Domenica ci vediamo come sempre. No, dice, non lo so se posso, se arrivo domenica. Io ho bisogno che sia pronto in qualsiasi momento al grande passo. Queste testuali parole pronunciò Paolo e le racconta il suo confessore. Fu la prima reazione di quell'autentico cattolico, quell'autentico cristiano che era Paolo. Qualcosa si poteva fare. Qualcosa che Paolo aveva chiesto già da 20 giorni alla questura e una domanda rimasta inevasa: disporre la rimozione degli autoveicoli dalla zona antistante l'abitazione della madre. Io tutt'oggi sono incredulo su questo fatto e tutt'oggi aspetto di sapere chi era il funzionario responsabile della sicurezza di Paolo, se si è proceduto nei suoi confronti disciplinarmente, con quali conseguenze. Io spero, prima di chiudere gli occhi, di riuscire a saperlo questo, perché una mancanza è una colpa gravissima.

0: Procuratore Gratteri, guardando il planisfero, no? Lei lo guarderà molte volte pensando all''Ndrangheta e alle ndrine. Ecco, in che modo si può pensare a un contrasto sia di azioni di polizia e sia di azione legislativa con il Tribunale Internazionale dell'AIA, eccetera, in modo tale da poter contrastare in modo planetario, ecco, globale, come si usa dire oggi, le attività criminali, visti i loro collegamenti continui e
1: Sì,
0: sempre
1: questo.
0: maggiori.
1: Guardi, questa sua domanda è fantascienza. In
0: Immagino.
1: questo momento è fantascienza. In questo momento non c'è nessuno in Europa che sta pensando, sta avendo questa visione alta della sua domanda. È stata istituita la quasi inutile Procura europea, che sta costando un occhio della testa. Pensi che nel distretto cioè in tutta la Calabria e la Basilicata, la
0: Sì.
1: Procura europea ha sede a Catanzaro. Ci sono sulla carta due sostituti procuratori europei, nessuno ha fatto domanda.
0: Ho capito.
1: E quindi i fascicoli dovrebbero essere bandati se nel frattempo, fino a quando non si coprono questi due posti, a
0: Sì.
1: Palermo. Creda, in un anno, in tutta la Calabria, in tutta la Basilicata, non si è aperto un fascicolo, non una condanna, un fascicolo per dire c'è un reato, così come struttura che c'è una truffa ad danno della cooperativa superiore a 10 milioni di euro.
0: Perfetto.
1: Capito? Quindi si creano queste strutture elefantiache per competenze, per truffe, ma scusi, ma c'è bisogno della Procura europea per le
0: No,
1: truffe della
0: certo.
1: Comunità europea? Ci sono già le procure degli stati per correggere i reati. Poi se tu
0: Sì.
1: invece, tu Europa, hai il coraggio, la volontà e libertà di creare una procura federale, cioè in uno Stato federale, perché il problema è questo: il problema è che noi abbiamo un'Europa che si interessa solo di banche, di economia e
0: Sì,
1: di
0: sì,
1: mercato.
0: sì,
1: Allora,
0: sì.
1: e quindi come fai poi a un'Europa così fatta? Un embrione di Europa è. Abbiamo una moneta unica, abbiamo tolto le barriere, però non hai uno Stato, non hai un governo, non hai uno Stato federale, come può essere ad esempio gli Stati Uniti, e quindi non hai un sistema di norme omologhe. E quindi, ad esempio, se tu vuoi fare la Procura europea, ma fai una Procura europea, riconosci il reato di associazione di guida mafioso,
0: Sì.
1: riconosci l'associazione di guida traffico stupefacente, e allora incomincia ad avere senso la Procura europea, e quindi poi un tribunale europeo,
0: Sì.
1: ma se lei pensi che io, quando sento di parlare, cioè in teoria sono d'accordo sull'omologazione di codice, ma a me viene la febbre quando penso che in Olanda una persona che viene presa con 10 kg di cocaina viene condannata a 2 anni di carcere. Quindi lei immagini, se noi andiamo, ci sediamo attorno al tavolo, andiamo ad omologare i codici in Europa, e si parte da un sistema giudiziario del centro-nord Europa,
0: Sì.
1: ma noi rischiamo di annullare 150 anni di legislazione antimafia in Italia. Questo è il rischio.
0: Però,
1: Questo è il rischio.
0: procuratore Gratteri, io ho la sensazione, mi corregga se sbaglio, che molti paesi non abbiano, tipo la Germania ad esempio, non abbiano proprio la percezione di quello che è una organizzazione criminale. Forse perché non hanno avuto contatti forti,
1: Guardi,
0: diretti,
1: no,
0: non hanno
1: no.
0: avuto esperienza in questo.
1: Guardi, glielo ho spiegato 10.000 volte,
0: Sì,
1: in tutte le salse, in tutte le lingue. Glielo ho detto in tutti i modi. Abbiamo fatto assieme diverse indagini sul piano internazionale. La polizia giudiziaria mi dice, la magistratura tedesca mi dice, guarda collega, la legge qui non consente questo, la legge qui non consente questo, questo non si può fare, questo non possiamo fare. E
0: però.
1: allora di che parliamo? E allora di che parliamo?
0: Però in questo modo la strage di Duisburg, ecco, cui lei faceva riferimento prima, quella diventa una, tra virgolette, una consuetudine quando ci sono ndrine contrastanti che devono prevalere sul
1: Ma
0: territorio.
1: guardi, le dico questo, guardi, l'Ndrangheta è veramente presente e forte in Germania,
0: Sì.
1: però la strage di Duisburg, vede, per l'Ndrangheta è stato un errore. Io penso che un'altra strage di Duisburg non ci sarà in Germania, anche perché poi i vertici del crimine di San Luca sono corsi ai ripari, sì, e hanno creato una sorta di direttorio al di sopra dei locali di 'Ndrangheta, una sorta di camera di compensazione dove i problemi
0: vengono,
1: che ci sono,
0: risolti,
1: regolamentati a livello centrale, e i panni sporchi si lavano in casa. Sì. All'estero errori di quel tipo non si devono fare. Queste sono le direttive da parte dei vertici della 'Ndrangheta. Quindi hanno capito bene la lezione, perché loro devono uccidere o devono fare danneggiamenti o intimidazioni il minimo possibile, cioè il sangue si deve centellinare.
0: È meglio l'infiltrazione graduale, sotterranea, subliminale, che dà molti più risultati poi in termini, è quello che diceva lei prima, per le amministrazioni, gli enti locali e i varie strutture. Va bene, io niente, la ringrazio molto. Molto, procuratore, grazie e in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a lei.
0: A presto.
2: Con una sentenza postuma, la numero 40.799 del 19 ottobre 2004, la seconda sezione della Corte di Cassazione mette la parola fine sulle calunnie strumentali a Falcone nel corso degli anni e ne esalta le grandi doti umane e professionali. Non vi è dubbio, recita tra l'altro la sentenza, che Giovanni Falcone fu sottoposto a infame linciaggio, prolungato nel tempo, proveniente da più parti, gravemente oltraggioso nei termini, nei modi e nelle forme, diretto a stroncare per sempre, con vili e spregevoli accuse, la reputazione e il decoro professionale del valoroso magistrato. Giovanni Falcone, certamente il più capace e famoso magistrato italiano, fu oggetto di torbidi giochi di potere, di strumentalizzazioni ad opera della partitocrazia, di meschini sentimenti, di invidia e di gelosia, anche all'interno delle stesse istituzioni, tendenti ad impedire che egli assumesse quei prestigiosi incarichi, i quali dovevano invece a lui per essere conferiti, sia per essere egli il più meritevole, sia perché il superiore interesse generale imponeva che il crimine organizzato fosse contrastato da chi si era indiscutibilmente dimostrato il più bravo e il più preparato, e che offriva le maggiori garanzie anche di assoluta indipendenza e di coraggio nel contrastare con efficienza ed in profondità l'associazione criminale. Ma quale eredità ci lasciano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? La risposta è racchiusa in questa frase di Falcone: gli uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Giovanni Falcone.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8 per mille unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.

0: non c'è amore, ma la luna appare e dobbiamo tornare.
1: E questa è la voce di Edoardo Spadaro, il brano In bicicletta. Ci ha raggiunto in studio e saluto Alessandro Leogrande, buonasera.
2: Buonasera.
1: Dalle malevite, storie di contrabbando e di multinazionali, dal paese dei viceré, l'Italia tra pace e guerra, da uomini e caporali, viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del sud, approdiamo al Giro d'Italia. Come mai, Alessandro Leogrande?
2: Beh, perché il Giro è il racconto del paese. Da tre giorni è cominciato il 92esimo Giro d'Italia, ma come tutti sappiamo è il Giro del centenario, perché il primo Giro si è corso nel 1909, vinse un tale che si chiamava Ganna, e da allora si è corso ogni anno, tranne che durante le due guerre mondiali, quindi delle interruzioni di qualche anno. Il Giro d'Italia è il paese, perché non è solamente la storia di grandi duelli e di grandi confronti, insomma, non solo Coppi e Bartali, ma prima Girardengo, Bind, e poi Saronni, Moser, Adorni, Gimondi, per citare gli italiani, ovviamente.
1: E quindi in questa ventina di puntate che cosa ascolteranno?
2: Più che raccontare l'evento sportivo in quanto tale, racconteremo i racconti dell'evento sportivo. Il Giro è stato raccontato da grandissime firme della letteratura, da Buzzati, dalla Ortese, da Gatto, da Pratolini, è stato raccontato nel cinema, da Totò, è stato raccontato nella musica leggera, è stato raccontato dalla radio, perché la radio nasce raccontando il ciclismo e si sviluppa raccontando il ciclismo. Parleremo di tutto questo in una serie di chiacchierate, le più disparate, da Gianni Mura a Massimo Raffaeli, a Goffredo Fofi, a Franco Cordelli, a Claudio Ferretti, fino a Vittorio Adorni, il grande campione che vinse il Giro del 65.
1: Ogni sera un ospite. Allora questa sera?
2: E questa sera non potevamo non incominciare con Giampaolo Ormezzano, che dovrebbe essere in linea. Buonasera Ormezzano.
3: Buonasera
1: Ormezzano.
3: Evviva noi, evviva voi.
1: Evviva tutti.
2: Evviva Ormezzano, che ha seguito 28 Giri d'Italia, 12 Tour de France e soprattutto 24 Olimpiadi, un record mondiale, Ormezzano.
3: Orrendo, vuol dire di tragedia anagrafica,
2: No, 24.
3: Non di rimbecillimento, chi lo sa. No,
1: ma le Olimpiadi si tengono tutti gli anni, lo sanno tutti, Ormezzano.
3: sì, è vero. Attenzione, perché la moltiplicazione di 24 per 4, parliamo di estive ed invernali, se no dovrei avere 200 anni anziché i 100 che ho.
1: Infatti.
2: Ormezzano ha scritto un bellissimo libro che si chiama, ne ha scritti due per la verità, però incominciamo a parlare di Coppi e Bartali, edito dalle edizioni San Paolo, che rivisita la più grande storia del ciclismo, non solo italiano ma credo anche internazionale, cioè la rivalità sportiva tra Coppi e Bartali, che però era appunto una rivalità sportiva, che benché abbia spaccato il paese non è mai stata in amicizia, è vero Ormezzano?
3: Sportiva se non addirittura mediatica, cioè come sempre colpa o merito secondo i punti di vista di noi giornalisti. Io ho fatto questo libro che si intitola poi curiosamente come un pamphlet di Malaparte, che viene pubblicato quest'anno in Italia, in questi giorni, che nel 47 già da Parigi scrisse un Coppi e Bartali, anche lui con la E commerciale, che parlava della rivalità fra i due, che era peraltro incipiente perché nel 47 avevano fatto appena un Giro d'Italia, un pezzo, ecco, oltre a quello del 40 vinto da Coppi. E voglio dire, non c'è la rivalità tanto sportiva, ma c'è proprio lo spaccato dell'Italia, la dicotomia dell'Italia, perché allora Coppi era il bigamo, Bartali il monogamo, Bartali era il credente, il pio, Coppi era il libertino, comunque il laicissimo, Bartali era il democristiano e Coppi era qualcosa di sinistra, ecco, Bartali era l'irruenza, il casareccio, e Coppi era il riservo piemontesardo, il ritegno, eccetera. Bartali era l'esplosione di salute, Coppi era la fragilità, ecco. E ci compiono all'alba del 2010, perché Coppi morì il 2 gennaio del 1960, i 50 anni della morte di Coppi, e il 5 maggio, data niente male, dello stesso 2010, i 10 anni della morte di Bartali. Io ho scritto il libro con, attenzione, Marina Coppi, la primogenita del campionissimo, e con Andrea Bartali, il primogenito dell'uomo di ferro, ecco. I due sono stati collaboratori favolosi, abbiamo visitato quel periodo, chiaramente Marina era una bambina, aveva pochi anni quando il padre uscì di casa per andare a vivere con la Dama Bianca, ne aveva ancora pochi, 13 quando il padre morì. Andrea ha avuto un mezzo secolo di papà da godersi, perché Bartali è morto nel 2000. Sono due situazioni diverse, ma sono entrambi testimoni preziosi, anche se certe volte Marina con molta tenerezza quasi inquisiva a me, ecco. Devo dire ancora una cosa, tanto per chiarire, c'è di mezzo sì la Dama Bianca, l'Italia d'allora, la semi-guerra civile italiana del 48 evitata, dicono, ma lui non lo disse mai, dalle vittorie nel Tour di Bartali, i misteri sulla malaria che chissà Coppi in quale Africa l'ha preso, se nell'Africa Nord Africa del 1940 quando cade prigioniero degli inglesi, del 43 chiedo scusa, o se nell'Africa frequentato in un safari alla fine di quel 1959. C'è dentro un po' di tutto, ma devo dire una cosa, che quando io ho telefonato a Faustino Coppi, il figlio che Fausto ebbe dalla Dama Bianca, gli ho detto scusami, tu non ci sei? Lui mi disse ma è giusto, io avevo 4 anni e mezzo quando mio padre morì, perché poi ho pure scomodato tutti i testimoni, a partire ovviamente dal vivissimo, vegetissimo, splendido signore anziano, non oso neanche dire vecchio, ormai antico, che è Fiorenzo Magni, il terzo uomo. Un libro
2: che scrive la prefazione del suo libro.
3: Anche, sì. Ma è un libro che mi ha appassionato scriverlo, perché ci ho trovato tutto me stesso. Io cominciai col ciclismo, feci in tempo a vedere Coppi gareggiare e poi non mi persi nei miei giri d'Italia la parlantina di Bartali, ecco, con cui divenni veramente amico, io copiano fervido. C'è persino il tifo calcistico che a un certo punto in quell'Italia fu attribuito così: Coppi, Ritegno, Sabaudo, solitario, schivo, introverso, Juventus, signorile; Bartali, sanguigno, estroverso, tempestoso, iracondo, cioè se è il caso, sempre nei limiti per carità della sua profonda fede cristiana, Bartali vicino al grande Torino. In realtà Coppi tifava pazzamente per il grande Torino e Bartali, ma questo andate a leggere nel libro, tifava, signori, sì, un fiorentino tifava Juventus.
1: Olmezzano, un nostro ascoltatore le manda dei saluti e le dice: grande vecchio cuore granata, ci ha preso?
3: Ci ha preso tanto.
1: Ci ha preso tanto.
3: Oggi il cuorioco, io sono in Francia attualmente e ho quello che i francesi dicono intraducibile, le cœur gros. Gros che non è grosso, guai a tradurre gros.
1: Grande.
3: Io ieri ero a Torino-Bologna, ecco. E non so se questo dice qualcosa a qualcuno. Ringrazio tanto lo ascoltatore. E devo dire anche una cosa, io ho 6 nipotini, tutti fasciati, tatuati di granata, mi stanno chiedendo consigli comportamentali in questi giorni.
2: Ormezzano, sì. Però stavo pensando a questa relazione, il fatto che il 49, di cui oggi, di cui quest'anno sono passato, ricorro il 60° anniversario, sì. E sì l'anno, ahimè, dell'enorme tragedia di Superga, che è della prima accoppiata doppietta, giro tour di Coppi. Sì, ecco, c'è una relazione, ovviamente i due sport nazionali sono il calcio e il ciclismo, ma c'è una relazione tra la tragedia che colpì quell'immensa squadra e il fatto che proprio in quegli anni Coppi e Bartali, che poi sono tra i più grandi ciclisti di tutti i tempi, appunto non solo in Italia.
3: Coppi più grande e Merckx più forte, l'ha detto un certo Romezzano, lo dicono tutti adesso.
2: Sì, infatti. Però lei diceva anche che Coppi correva in un'Italia povera, mentre Merckx in una società povera, in un'Europa povera, mentre Merckx in una società dell'opulenza.
3: Esatto, Coppi aveva il fondale dell'Europa delle macerie, anche Bartali. Non, probabilmente il Merckx è più forte di Coppi, come ogni atleta è più forte dei predecessori in una normale evoluzione dello sport. Sarebbe stato grande come, se non più di Coppi, avesse corso in Europa delle macerie, ma non penso fosse il caso di fare un'altra guerra per procurare questa scenografia.
2: Certo,
3: va bene così, va benissimo così. Ma è un libro che molti troveranno del déjà vu, del déjà entendu, delle cose che già sapevano, e molti si stupiranno. Io mi sono divertito, appassionato a scriverlo. Avevo già una salda amicizia con Andrea Bartali e ho creato una grande amicizia con Marina Coppi, che è una donna eccezionale. Ecco.
2: E a un certo punto racconto un aneddoto molto bello che riguarda Bartali, a cui non piacque la canzone di Paolo Conte.
3: È colpa mia, sì, io gli proposi una canzone di Paolo Conte che Bruno Lauzi, un amico mio, mi aveva passato. Titolava Bartali, lui disse non voglio neanche sentirla se l'ha scritto un piemontese come te, voi piemontese siete tutti i copiani, Paolo Conte di Asti. Io gliela mandai lo stesso, gli chiesi l'hai sentita, non voglio parlarne a Gino morto, a Babbo morto, con Andrea gli ho detto ma tu ne sai qualcosa, se lasci a perdere, l'ha sentita una volta, ha detto mi usano per dire parolacce, non voglio più sentirla, posso dirvele le parolacce, tra francesi che si incazzano e le balle ancora gli girano. Ecco. Allora, alla prima occasione lo dico a Paolo Conte.
1: Visto che stiamo parlando di francesi, ascoltiamo un brano francese di Francis Poulenc, si intitola La bicyclette, e poi continuiamo a parlare, Olmezzano.
3: C'ho anche un altro video.

0: il pianista Paul Crossley ci ha proposto questa Biciclette di Francis Poulenc. Siamo nella prima puntata di Uomini in Fuga, 100 anni di Giro d'Italia, un programma di Alessandro Leogrande. Abbiamo appunto al telefono come primo ospite Giampaolo Ormezzano. Do la parola a Alessandro.
1: Ormezzano, volevo chiederle un'altra cosa appresa dal suo libro. Dal 40, dopo il 40 fino al 46, quando riprende, il giro non si corre, perché, come anche il tour, perché c'è la seconda guerra mondiale.
2: Qualche corsa ancora, così, sì. Una Milano-Torino, ma non si corse.
1: Sì. Probabilmente avrebbero vinto molti più giri e tour, sia Coppi che Bartali, se avessero potuto correre in quegli anni. Ma la domanda che volevo farle è che in quegli anni di guerra comunque la bicicletta non scompare. Bartali fa la staffetta partigiana, cosa che pochi sanno.
2: Attenzione, sì. È stata difficile schiodarla da Bartali, non lo voleva dire.
1: Sì.
2: Non lo voleva dire. Secondo Andrea, con Bartali vivo, il film dove Favino lo ha interpretato benissimo non avrebbe contenuto questo episodio. Bartali era ad un pudore estremo di se stesso, ecco. Anche Coppi, per altre vie, ma erano molto simili, nonostante volessero fare di tutto per essere diversi, ecco, i due, ecco. E per più pudore, erano due grandi italiani, due bravi uomini, due belle persone, ecco.
1: Lei a un certo punto scrive: Coppi aveva un sorriso triste e stanco.
2: Sì, è verissimo, sempre. Anche quando lo conobbi direttamente, trovai questo sorriso triste e stanco. C'era più Faustino che Marina adesso. È una dolenza molto piemontese, ecco. Ci vorrebbe Ceronetti per descriverla bene, io non ce la faccio.
0: Bello questo.
2: E invece Bartali era eruente, era sanguigno, temperamentale. Tutti e due con un fratello morto in corsa. Attenzione, c'è anche questa curiosità. Giulio Bartali e Anserse Coppi, ecco. Anserse Coppi che è un personaggio del libro, perché era il trade union fra i due, ecco. Era lo spione di Fausto diventato amico di Gino, ecco. Faceva notte con Bartali, fumava come lui, bevicchiava come lui, e poi riferiva a Fausto che Bartali aveva dormito poco. Fausto si rilassava e Bartali vinceva la salita. È accaduto. Tra l'altro, io devo dire una cosa: io ho scritto un altro libro in questi giorni, che sì. Anche se in giro già nelle librerie. Si intitola Giro d'Italia con delitto, no?
1: Edito da Marietti, quanto... ricordiamo.
2: Editore Marietti, sì. Esatto. E mi è servito scriverli assieme. Questo in realtà nasce sullo scheletro di un antico libro fatto per un'editoria scolastica, quando con le note a piedi pagina per riportare i ragazzi a conoscere insieme col ciclismo la bicicletta, il rapporto, la moltiplica, la sella, il telaio, ecco. È un libro riattualizzato, nel senso che adesso ci sono i cellulari, c'è un briciolino di amore, c'è delle storie. È un giallo che si risolve non all'ultima pagina, ma all'ultima parola dell'ultima riga dell'ultima pagina. Quindi è un giallissimo. E ho visto che rimettendolo a posto coi tempi, riscrivendolo praticamente, scorre benissimo. E questo è un segno che il ciclismo si propone come storia sempre bene, sempre. E d'altronde siamo qui dietro un Giro d'Italia dove ci sono ciclisti ex dopati, uno statunitense che non corre da 3 anni, e facciamo ancora attenzione. In Francia, il Tour de France, che i francesi non vincono da più di un quarto di secolo, e dove i francesi non hanno un corridore su cui credere per qualche vittoria di tappa, non finale, richiama folli immense, ecco. C'è una poesia del ciclismo, questo ciclismo che fa da shampoo alle coscienze degli altri col doping, fa da parafulmine, quando io so benissimo che tutti gli sport in cui non c'è doping sono tali soltanto perché non c'è antidoping, ecco. Il ciclismo che si scarnifica, si mette sulla strada, si vede che è superstite come amore. Bisogna appena uscire un briciolo delle città, le città sono inclementi, sono un po' scene, ecco, nel loro modernismo, ecco. Ma basta uscire, ci siamo in pieno dentro.
0: A proposito di città, Ormezzano, una domanda che gira a lei, Leogrande, ma mi dite, sì, perché è arrivato un sms di un'ascoltatrice, Attilia, proprio nell'edizione del centenario non arriva a Milano?
2: Bravo, ma ci saranno dei motivi, è un giro che sostiene Armstrong nella lotta contro il tumore, che deve finire a Roma. Milano avrà un circuito che è una scocciatura terrificante per una città attiva e dinamica, no? Un circuito, sì, francamente è una domanda, ma non lo so mica io.
0: Non lo so mica, va bene, d'accordo.
2: È meglio chiederlo a quelli del giro. Va bene, è un giro, sì, molto spettacolare, è un giro al contrario, l'avete notato che va al contrario?
0: Sì.
2: E poi ci sembra quasi che la storia del ciclismo e la natura insieme si abbiano voluto vendicarsi, perché il giro proponeva, mi pare il 19 maggio, la Cuneo Pinerolo, che nel 1949... quella che forse è la più grande impresa del ciclismo di tutti i tempi, la cavalcata di Coppi, 192 chilometri di solitudine, 5 colli, primo con 11 minuti su Bartali. E di questi 5 colli, 3 francesi, cioè la Maddalena, in Vare l'Isoar non si fanno perché c'è troppa neve e la Cuneo Pinerolo è un simulacro di quella che fu. Allora quasi che sia apparso agli dei del cielo irriverente il tentare di riproporre quella tappa, quelle nevi, quelle crevette, ecco. Di questo io spero che sarò con Marina Coppi quel giorno, e Andrea Bartoli ovviamente, non a parlare del libro ma anche a sospirare un poco, ecco. Io su un passato giornalistico e loro su un passato da figli infinitamente più intenso del mio.
1: Ecco Ormezzano, ma lei che ha seguito il ciclismo per tanti decenni, cioè, e ha scritto su Coppi e Bartoli, come vede i ciclisti contemporanei? Cioè sono dei nani al cospetto dei giganti di cui abbiamo parlato sinora?
2: No, io ho seguito troppo e studiato, anche se mi permettete, scusatemi, sì, lo sport, a non pensare che quelli di oggi sono più forti di quelli di una volta. Se i record vengono battuti, non è solo il doping la ragione. Ancorché poi, nella celebre apparizione al Musichiere, Bartali accusò, sorridendo, Coppi di prendere pastiglie, e Coppi non negò, ecco. E il doping è sempre commisurato alla situazione del tempo. Cioè io non mangio mai, faccio una grande mangiata, quello è doping. Se non ho mai preso una pastiglia di simpamina, come fa qualsiasi studente prima degli esami, la prendo di colpo, quello è doping. Quindi io non enfatizzo il doping. No, i ciclisti sono bravi, è che sono cambiate un po' le strade e le biciclette, ecco. Questo è il fatto, il cosiddetto progresso. Le biciclette sono perfette, in titanio, leggere, scricchiolano ma non si rompono, le strade sono splendide. Quando si va sullo sterrato allora si scrive di epopea, ma non è il caso di fare i fakiri. Il ciclismo, ma poi il ciclismo ha una valenza umana, ma no, non è un caso che siano stati i grandi italiani della penna che si sono cimentati sul ciclismo e non sul calcio, ecco. Ancorché il ciclismo spartisca col calcio, la tristezza per non avere attirato il cinema. Totò il Giro d'Italia resta ancora il più bel film ciclistico di tutti i tempi, certo, per gli italiani. Mi pare assurdo, ecco questo. Nessuno ha mai avuto il coraggio di affrontarlo, ecco.
0: Ci pensi lei, Ormezzano? Scriva una bella sceneggiatura.
2: Ma io sono preoccupato, io sono troppo impegnato a salvare il Torino o a salvare me stesso dalla figuraccia. Adesso sei nipotini granata.
0: Vabbè,
2: che ho tirato giù, non ho più forze residue, non ho più niente. Io ringrazio di avermi ascoltato così.
0: Ma scherzi.
2: Tengo a dire una cosa, che oggi ha ricevuto i due libri, ma ho fatto una telefonata carissima, uno che forse verrà da voi prossimamente, si chiama Gianni Mura.
0: Sì,
2: e sono stato molto contento di sentirlo, e siamo due del ciclismo. Mura tutti gli anni si ritaglia il mese di Tour de France. E non
0: lo avremo domani ospite.
2: Non gastronomico, ma anche sportivo. Diteglielo che ho parlato benissimo di lui e non basta.
0: Va bene, ci conti.
2: E non basta ancora.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e, come ho detto all'inizio, viva noi e abbasso loro. Loro metteteci chi volete.
0: Va bene, la prendiamo in parola.
2: Grazie.

0: Vorremmo avere al telefono Gianni Mura. Buonasera Mura.
1: Buonasera a voi.
2: Buonasera.
0: Mura non ha bisogno di presentazioni, firma storica.
2: Allora non la presentiamo.
0: È autore di un bellissimo libro, La fiamma rossa, storie e strade dei miei tour, a cura di Simone Barillari, uscito qualche mese fa per Minimum Fax. Ecco Mura, lei è stato soprattutto un grande narratore del tour, credo ne abbia seguiti più di 20, se non sbaglio.
1: 24.
0: Che rapporto c'è tra il tour e il giro? Quest'anno ricorre il centenario del Giro d'Italia e il giro ha avuto anche questa corsa ha avuto grandi narratori da Brera in poi, ma secondo lei che differenza c'è tra il tour e il giro?
1: Che al tour tutto sembra moltiplicato per 3. Non so spiegarlo, non è neanche tanto una questione di età, perché in fin dei conti tra il giro e il tour corrono 6 anni di vita, 1903 contro 1909. Io credo che sia la maniera di correre il tour che è molto diversa da quella di correre il giro, cioè un po' più attendista quella del giro ed è molto più scatenata quella del tour. Devo dire che onestamente, parlando anche con gli anziani, quando sento citare Bartali e Coppi quasi sempre è per imprese che hanno fatto il tour, non al giro. Quindi credo che anche per una questione di prestigio, vincere in Francia o comunque all'estero ha un peso specifico diverso che vincere in casa. Questo lo dico senza nulla togliere al giro, anzi, prima che mi facciate la domanda, colgo l'occasione al volo per dire perché non seguo il giro, perché non posso sdoppiarmi, ecco, semplicemente per questo. Perché non è finito il campionato in maggio, quando parte il giro, non è terminata neanche la Coppa dei Campioni o Champions League,
2: e quindi
1: per me il giro è tabù, non è che io snobbi il giro, anzi.
2: Certo. Scusi Musa se lo interrompo, lei diceva appunto che per un italiano vincere al tour è come dire un po' vincere fuori casa, quindi c'è forse un motivo di soddisfazione ulteriore, ma per un francese o se vogliamo un belga o quello che sia, vincere il Giro d'Italia è vissuto allo stesso modo oppure è un tour, non dico di serie B, ma di bassa classifica?
1: No, non è di bassa classifica, direi che la gerarchia che c'era 50 anni fa o 30 c'è ancora oggi, e quindi il primo gradino è il tour, il secondo è il giro, il terzo è la vuelta. Questo credo che dipenda anche non tanto dalla pubblicità, dall'eco che hanno le imprese al tour. Un corridore che vince una tappa al tour si è sistemato per parecchi anni di carriera, e uno che vince una tappa al giro ha vinto una tappa al giro. C'è un'aria diversa. Cioè il tour è davvero una festa della Francia, è un pezzo di Francia, mentre il giro è una bella manifestazione ciclistica che si corre in Italia.
0: Sì, però forse continua ad essere una manifestazione che mette in mostra la pluralità del paese.
1: Sì, beh, sì. Questo sarebbe interessante da dibattere, ci vorrebbero delle ore però. Io ho la sensazione, teniamo conto che sono molto più pratico di tour che di giri, perché gli ultimi giri li ho fatti negli anni 60-70. Al tour hai la sensazione di essere coinvolto in un grandissimo avvenimento che ha un eco mondiale. Al giro hai la sensazione di essere anche coinvolto in una corsa che può essere molto bella, anzi a volte agonisticamente può essere più bello il giro del tour.
2: Si potrebbe fare un parallelo, Mura, per esempio, tra la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo in questo senso?
1: Sì, si può fare. La Milano-Sanremo è una classica come la Parigi-Roubaix, ma non ha assolutamente l'alone luminoso o anche insanguinato o sudato che ha la Parigi-Roubaix. La Parigi-Roubaix è una corsa massacro e la Milano-Sanremo è una corsa che inaugura la stagione.
2: Quindi c'è un elemento di eroismo e di epicità.
1: In Italia molto prima il Giro di Lombardia, per esempio, anche se arriva a fine stagione, come
0: che fra l'altro è più antico del Giro d'Italia.
1: Esatto, come fascino, come durezza del percorso, come severità complessiva. E poi è una vecchia regola del ciclismo che tutti hanno ripetuto fino alla nausea, e la corsa la fanno i corridori. Ecco, io ho l'impressione che i corridori al tour facciano una corsa pazzamente più animata di quanto succede al giro.
2: E per quanto riguarda il pubblico, Mura, il pubblico che si assiepa sulle strade della Francia rispetto a quelle alle strade italiane, ecco, c'è una differenza anche di partecipazione nel numero, in ciò che indossano, nelle bandiere, in come si scaldano rispetto appunto, a imprese, a fughe di questo o quel ciclista, oppure i pubblici possono essere, diciamo così, omogenei da questo punto di vista?
1: Sono abbastanza simili, direi che in Francia si vedono molte più bandiere di altri stati, ossia ai tempi di, vabbè, è normale perché c'era Armstrong, si vedevano moltissime bandiere americane o anche del Texas, come se ne vedevano di sudafricane, come se ne vedono di kazake quando c'era Vinokurov. Il giro, pur richiamando corridori stranieri che poi ci sono venuti, voglio dire, non si può dire che sia stato snobbato né da Anquetil, né da Inol,
2: da Merckx,
1: quindi è tutta gente che ha contribuito a fare grande il giro, però in genere la partecipazione straniera è un po' più ridotta, specialmente da quando sono spuntati i preparatori atletici, molti dei quali pensano che giro e tour nella stessa stagione siano un po' troppo e che quindi bisogna scegliere. Io ovviamente sono di parere opposto. Per me è molto importante che ci sia il giro e il tour come ai tempi di Merckx, di Gimondi o di Coppie Bartali o comunque di Inol, diciamo. Adesso quelli che si tengono da parte per una corsa e fare solo l'altra, si è vista anche con Cunego l'anno scorso, non è che gli dica benissimo.
2: Senta, visto che stiamo ascoltando un cellulare in lontananza e visto che
1: sì,
2: lei ha citato
1: lontananza.
2: Sì, no, però ha citato Bartali, ci fermiamo per un paio di minuti per dare voce a Paolo Conte con il suo Bartali.
1: Benissimo.

0: E dice Paolo Conte che i francesi ancora gli girano, che un po' si arrabbiavano per le vittorie di Bartali Coppi. Stiamo parlando in compagnia di Alessandro Leogrande con Gianni Mura, che appunto è stato più volte, tante volte testimone al Tour. Mura, come siamo messi a livello di tifo tra francesi e italiani? Ed è davvero ai francesi gli girarono con le vittorie di Bartali Coppi e Compagnia Bella, Gimondi e così via?
1: Beh, gli girarono perché a quei tempi avevano dei corridori validi, quindi nel caso di Bartali e Coppi a quei tempi c'erano Bobet, c'era Robic, c'era Geminiani, e nel caso di Gimondi c'era l'eterno battuto Poulidor. Adesso gli girano molto meno perché stanno attraversando un periodo nerissimo e quindi sono, direi, quasi rassegnati a vedere
0: uno straniero sul podio,
1: due o anche tre stranieri sul podio a Parigi, quindi si accontentano delle briciole. Direi che vincere una tappa il 14 luglio è già il massimo oggi per un corridore francese, cioè il giorno della festa nazionale. Per il resto direi che mentre ci sono episodi poco simpatici negli anni 50, subito dopo la guerra, Sassate, nazionale italiana costretta a ritirarsi nel 50 sui Pirenei, negli ultimi anni c'è un buon livello di sportività, nel senso che tifano per tutti
0: e sono pronti migliore
1: ad adottare. Forse tifano meno per Armstrong perché gli è antipatico, però
0: come dargli torto.
1: Però se stiamo se stiamo per esempio a Pantani, che ha vinto il Tour, Pantani era applauditissimo in Francia. E forse Coppi, Fosteau aveva più tifosi in Francia che in Italia, arrivo a dire.
2: Ecco Mura, Pantani è stato, se non sbaglio, l'ultimo grande ciclista a fare l'accoppiata Giro Tour nello stesso anno.
1: Sì.
2: E lei nella Fiamma Rossa ha dedicato al campione romagnolo delle pagine molto belle sull'ascesa e, ahimè, anche sulla caduta dopo Madonna di Campiglio. In che cosa consisteva l'unicità di Pantani?
1: C'era una unicità, direi ciclistica, che forse discendeva da una rarità umana, cioè Pantani aveva un carattere molto, molto solitario e molto testardo. Io per esempio sono convinto che se non fosse morto Luciano Pezzi la carriera di Pantani avrebbe avuto un altro seguito e anche la vita probabilmente. Era uno dei pochi Pezzi in grado di farsi sentire da Pantani.
0: Scusi, per noi analfabeti, Mura, Pezzi chi era?
1: Beh, Pezzi è stato un gregario di Coppi, è stato il direttore sportivo di Gimondi, che vinse il Giro e la Parigi-Roubaix, poi comunque altre cose, che vinse il Tour nel 65, ed era ancora, fino a pochi mesi dal Tour del 98, il direttore sportivo di Pantani. E gli aveva fatto firmare un contratto per la Mercatone quando Pantani girava ancora con due stampelle, quindi con una prova di grande fiducia. Umanamente Pantani, se non un padre, era una specie di zio, Pezzi per Pantani,
0: sì,
1: e Pantani gli dava retta. Dicevo che era unico per tante cose, per come per esempio affrontava la salita con un rituale quasi mistico da samurai, che prevedeva una progressiva spogliazione, alleggerimento via bandana, via berrettino.

0: via tutto quello che era superfluo. E poi un'altra cosa curiosa è che in genere in salita si sfrutta l'effetto sorpresa attaccando dalla seconda, terza, quarta ruota, mentre Pantani quasi sempre attaccava partendo dalla testa del gruppetto, tranne che sul Galibier, quando poi dette 7 minuti a Urri, che lì partì da dietro. E un'altra cosa è che i campioni in genere, Indurain vale per tutti sotto questo aspetto, sono molto abili nel mascherare la sofferenza, cioè è una delle cose che mascherano proprio. Mentre Pantani la esibiva con una grandissima fierezza, questa sua sofferenza, anzi lui la chiamava agonia. E un'altra cosa a cui ho ripensato dopo la morte di Pantani sono i suoi arrivi, sono quasi tutti arrivi in solitario, e quasi mai c'è nel suo atteggiamento qualcosa che ricordi la felicità. Non sorride quasi mai, non sempre alza le braccia, ha la faccia proprio sfigurata dalla fatica, al massimo alza un braccio o grida.
1: Secondo lei questo qua era lo specchio di ciò che egli provasse? Sì. Oppure sì, era così proprio?
0: Io credo.
1: Non era una forma di affettazione, di superiorità?
0: No, in quei momenti no. Anzi, la superiorità è farsi vedere freschi, non distrutti. E c'erano tutte queste cose a renderlo, ma anche lo stesso modo in cui ha reagito all'ematocrito alto di Campiglio, cioè molti altri corridori avrebbero ripreso a pedalare dopo 20 giorni. Mentre lui non ha mai accettato di essere tirato giù a forza dal cielo dove pensava di essere, quindi.
2: Però era anche un ciclista dalle dichiarazioni non ordinarie, se uno pensa alle solite conferenze stampa,
0: esatto,
2: dei ciclisti. E lei, Mura, mi sembra che ha raccontato molte volte, insomma, queste celebri frasi di Pantani.
0: Sì, perché gliele ho sentite dire, in quel caso non è che vado sul racconto di altri. Lui una sera a tavola mi ha anche detto che era molto difficile, usava proprio la terminologia della fiamma rossa, cioè dicendo che a un chilometro dal suo cuore potevano arrivare tutti, ai 200 metri pochissimi e molto selezionati, e oltre i 200 metri nessuno. E mi è tornata in mente questa frase, ho pensato che se fosse arrivato qualcuno oltre i 200 metri forse non sarebbe morto come morto, non avrebbe passato tutto questo inferno prima di morire.
1: Bene, noi la ringraziamo, Mura, di queste sue parole, e ci lasciamo all'insegna della fiamma rossa. Grazie per essere stato con
0: buona
1: noi.
0: Buona continuazione e buon giro, naturalmente.
1: Grazie.
2: Buonasera,
0: Mura. In televisione.
1: A risentirci.

0: rumorosi di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare. Basta.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
3: Migrazioni sonore è stato il tema del Festival Popolare Italiano di Stefano Saletti, che ha visto anche la partecipazione di Radio Techetè come partnership. Il festival, che come di consueto si è svolto presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, ha visto protagonisti vari gruppi di artisti provenienti da varie aree di Europa e del Mediterraneo. Il 18 dicembre scorso protagonista è stata l'Orchestra Multietnica di Arezzo, diretta da Enrico Fink, con un concerto dal titolo Pluralità, Confronto e Mescolanza. Vi proponiamo all'ascolto alcuni brani eseguiti durante quella intensa serata di musica. Buon ascolto da Elisabetta Melantrucco.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi, per lo speciale che stiamo dedicando al progetto curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, Teatri alla Radio, vi proponiamo una conversazione con un altro regista proposto da Ronconi per dirigere due delle opere da lui scelte per il suo progetto radiofonico, Gabriele Vacis. Vacis è uno dei registi più versatili del panorama teatrale italiano, tra i fondatori nell'82 del Laboratorio Teatro Settimo, direttore di importanti istituzioni come lo Stabile di Torino e poi della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. Ascoltiamo la sua testimonianza.

0: Gabriele Vacis, innanzitutto chi l'ha contattata per proporle la regia delle Intellettuali di Molière e poi della Cimice di Majakovskij?
1: Ma Ronconi era venuto, ci eravamo visti a Torino per un incontro e mi aveva detto: faccio questa cosa, ti piacerebbe? E io gli ho detto: mi piacerebbe molto, sarei onoratissimo. Quindi diciamo che c'è stato un primo contatto diretto, direttamente con il maestro e poi ovviamente con i funzionari di allora.
0: Allora, ovviamente lei aveva già avuto modo di conoscere Ronconi o di lavorare con lui?
1: Lavorare no, perché non avevo mai avuto occasione. Quando era qui a Torino avevo seguito delle prove, ero andato qualche volta a vedere delle sue prove. E poi lui aveva molto aperto, quando era alla direzione del Teatro Stabile di Torino, noi all'epoca eravamo un gruppo emergente, insomma, con il laboratorio Teatro Settimo, e lui ci aveva coraggiosamente messi in cartellone al Teatro Carignano con un nostro spettacolo che era La storia di Romeo e Giulietta.
0: Sì. Ecco, ritorniamo a Teatri alla Radio e quindi alle due opere che lei ha diretto per questo progetto di Ronconi: Le Intellettuali di Molière e La Cimice di Majakovskij. Ronconi le ha dato delle indicazioni generiche per dirigere queste due opere così diverse tra loro e poi ne parliamo, o si è fidato del suo modo di lavorare, Gabriele Vacis?
1: Ma direi che si era molto fidato, nel senso che poi ci eravamo risentiti, mi aveva detto: avrei scelto queste due. La scelta era stata proprio sua, nel senso che aveva detto: ho pensato queste due cose completamente diverse l'una dall'altra, Molière e Majakovskij. Gli ho detto: beh, c'hanno una cosa in comune, cominciano dure due per M. Dice: sì, però finisce lì poi le similitudini. E infatti, sì. E adesso è passato tanto tempo, però mi ricordo questa cosa che aveva detto: ma ho pensato che questi due testi per te potrebbero andare bene. Io ho detto: guarda, mi fido assolutamente. Poi avevo pensato per le due realizzazioni due procedimenti assolutamente diversi. Per Le Intellettuali avevamo fatto un lavoro tutto dal vivo, cioè facevamo proprio la registrazione in diretta, c'erano un sacco di bravi attori, c'era Ottavia Piccolo,
0: Claudia Giannotti, sì.
1: Claudia Giannotti, certo. E quindi avevamo fatto questo lavoro tutto in diretta, avevamo fatto le prove e poi la registrazione, addirittura con le musiche, non erano state sovrapposte ma erano state mandate durante, di modo che gli attori potessero proprio andare sulla musica. Mentre per
0: La Cimice
1: era tutto un lavoro di montaggio, gli attori non sapevano quello che sarebbe poi risultato dal lavoro. Infatti tutto era stato molto lavorato in post-produzione, facendo proprio un montaggio successivo, ecco. Infatti molti degli attori si erano stupiti poi ascoltando, perché avevamo contraffatto le voci, avevamo usato un sacco di effetti, ecco, proprio due modelli diversi.
0: Sì, proprio due realizzazioni diverse, però entrambe hanno come comune denominatore la musica, che è quella composta da Roberto Tarasco, storico collaboratore dai tempi del Laboratorio Teatro Settimo.
1: Sì.
0: Allora, partiamo dalle Intellettuali di Molière. Come ha deciso di realizzare per la radio e di rendere visibile attraverso il mezzo radiofonico ciò che era nato per le scene?
1: Ma sono due testi, tutte e due abbastanza autonomi, cioè sono due testi che quando li leggi già è chiaro. Poi bisogna dire che ovviamente la resa teatrale, poi c'è tutta la parte visiva che quando lavori alla radio devi un po' sostituire. Da questo punto di vista è stato molto importante il lavoro di Roberto Tarasco, che lui dice che fa le scenofonie, cioè invece praticamente sostituisce alla scenografia l'ambiente sonoro, invece di un ambiente visivo la situazione è sostituita da un ambiente sonoro, e questo per la radio è ideale, ovviamente.
0: Certo.
1: Quindi questo ci aveva molto, molto avvantaggiato.
0: Infatti è molto godibile l'ascolto delle Intellettuali, come poi appunto potranno anche notare i nostri ascoltatori. È come se le musiche, gli effetti sonori, le modulazioni anche frequenti della voce degli attori rendessero particolarmente visibile l'opera, per cui le scene e i costumi vengono sostituiti proprio da tutti questi effetti, no? E
1: sì,
0: poi diventa quasi una commedia musicale o una versione rap, diciamo.
1: Sì, infatti c'è proprio un momento rap, Ad un certo punto, se mi ricordo che avevamo fatto con Michele Di Mauro questo momento, proprio molto il ritmo veniva esasperato e il risultato era quasi un pezzo rap. Ovviamente questo potevamo farlo grazie ai versi.
0: Ecco, infatti, perché rendevano musicale ovviamente le battute.
1: Certo.
2: Enrichetto.
3: Mia figlia?
2: Sì, tua figlia. Lui dice che è incantato. Ti garantisco io che ha perduto la testa.
4: No, no, caro, ascoltavo. Tu non sai proprio niente. È una storia diversa, non è come tu credi.
2: Com'è, com'è?
4: Clitandro gioca a mistificare. Si interessa un oggetto e lo specchia in un altro.
2: Come? Non è Enrichetta che vuol prendersi in moglie?
4: Ma no, son più che certa.
2: Ma me l'ha detto lui.
4: Sì.
2: Ma sono qui, Belisa, ufficialmente, perché nostro fratello dia il consenso alle nozze. Senti, Belisa, visto che ne sai così tante, ci dici per favore l'altro oggetto chi è?
4: Tu vuoi proprio saperlo?
2: Sì, chi è?
4: Io.
2: Tu?
4: Io.
2: Belisa.
4: E allora che cos'è questo Non vedo la ragione di guardarmi così. Posso prendermi il lusso di giudicarmi cari, abbastanza ben fatta per sedurre chi voglio. E i dami di Doranti, Cleonti, Licischi sanno molto apprezzare quel che metto in vetrina.
2: Tutti i tuoi innamorati?
4: Pazzi. E con che violenza?
2: Te l'hanno detto loro?
4: Nessuno ha osato tanto. Non c'è stato uno solo che abbia perso il controllo. Ma che siano ai miei piedi lo si vede dagli occhi. Per parlarsi d'amore ci si serve di questi.
2: Non ho mai visto Damide metter piede qui dentro.
4: È una delicatezza in più, non lo capisci?
2: Durante sparge ovunque veleno su di te.
4: Sono i cattivi umori che dà la gelosia.
2: Cleonte si è sposato, lo sai, e anche Licisco.
4: Sì, per disperazione sono stata crudele.
2: No, tu non sei crudele, tu sei pazza, Belisa.
3: Torna in te, non puoi sempre vivere di chimere.
4: Chimere? Si tratta di chimere, si tratta? Chimere io? Chimere è veramente il massimo. Io vivo di chimere, adoro le chimere e vivevo all'oscuro io delle mie chimere. Oh, chimere, si tratta di chimere, si tratta di
0: E questo era un assaggio dell'intellettuale di Molière che ascolterete per intero oggi dopo la nostra conversazione con Gabriele Vacis e poi la seconda parte domani. Musica e recitazione sono un unico corpo sonoro, come abbiamo appena ascoltato. Gabriele Vacis, c'era nella sua regia delle intellettuali sia il rispetto totale del testo, però nello stesso tempo il tradimento veniva abbondantemente tradito, come spesso accade poi nei suoi spettacoli, e questo tradimento rendeva ancora più attuale l'opera di Molière.
1: Sì, è una specie di traduzione che io faccio sempre quando lavoro su un testo, cioè mi chiedo sempre che cosa dice a noi adesso. Ci sono delle ragioni sempre profondissime per cui un testo di 200, 300, 500, 2500 anni fa arriva fino a noi, per questo sono classici, no? E le ragioni sono ragioni profonde che hanno a che fare con la contemporaneità. Noi usiamo indifferentemente attuale e contemporaneo, ma non sono sinonimi, sono quasi l'una parola il contrario dell'altra. Attuale è qualcosa che vale in un tempo, contemporaneo è qualcosa che vale in tutti i tempi. Per cui, affrontando un classico, sempre credo che quello che abbiamo bisogno di fare è cercare la contemporaneità, cioè i sentimenti profondi che erano validi 300 anni fa e sono validi ancora adesso.
0: Ed è questo poi che rende godibili i testi teatrali, le opere,
1: certo.
0: No? Ecco, divertente anche l'utilizzo del dialetto, più che del dialetto, della cadenza veneziana,
1: sì.
0: A momenti nelle intellettuali.
1: Infatti, sì, ogni tanto faceva capolino questo. Le intellettuali mi ricordavano molto certe commedie di Goldoni,
0: infatti.
1: Poi quello era un periodo in cui stavamo lavorando su Goldoni, avevamo appena fatto la villeggiatura, la trilogia della villeggiatura, quindi abbiamo mantenuto questo richiamo, ecco.
0: Così infatti, perché poi ci sono delle grosse affinità anche tra Goldoni e Molière. Quindi...
1: c'è la radice nella commedia dell'arte che è fondamentale.
0: Invece La cimice di Majakovskij, un testo importante, anche se per niente rappresentato, e anche di più difficile costruzione, perché è diviso in due parti, una ambientata nel 1929 e l'altra nel 79, 50 anni dopo, quando il protagonista, un operaio congelato, poi dopo viene ritrovato e scongelato. Ecco, ma ce ne parli un po' meglio lei.
1: Per l'epoca doveva essere un'invenzione era un'invenzione straordinaria, no? Questo, pensare di fermare il tempo grazie ad un espediente scientifico e poi rinascere in un altro tempo. Oggi è un meccanismo drammaturgico che il cinema ci ha insegnato ad utilizzare, lo si vede spesso, no? Però credo, forse era la prima volta che qualcuno pensava ad un espediente drammaturgico del genere. Ovviamente ci voleva Majakovskij.
0: Con il suo stile futurista, come si evince anche da questo testo, La cimice, di cui ricordiamo brevemente la trama. Ecco, noi, allora, c'è un operaio russo che sposa una cassiera appartenente al ceto borghese e durante questo banchetto nuziale scoppia un incendio dove tutti perdono la vita, tranne appunto, lo pronuncio malissimo, Prisipinkin, che a causa dell'acqua gelata proveniente dagli idranti viene ibernato e poi scongelato. Surgelato appunto e scongelato 50 anni dopo.
1: Potrebbe essere un plot narrativo di Stephen King.
0: Poi la cimice, perché addosso gli viene trovata appunto questa cimice, poi catturata, isolata nello zoo. Ecco. Ha avuto difficoltà però a realizzare questa commedia, soprattutto per la radio.
1: Difficoltà ci sono sempre, però... ci sono due cose che ricordo. Uno è il gran divertimento, un po' perché avevo chiamato un po' di allievi che si erano appena diplomati alla Paolo Grassi. Io allora dirigevo il corso attori alla Paolo Grassi, alla Scuola di Teatro di Milano, e quindi c'erano questi giovani allievi che si erano appena diplomati, Edoardo Ribatto, Tommaso, cioè, insomma, e con loro ci eravamo davvero molto divertiti. E poi la fase di post-produzione è stata bellissima, perché si è trattato di usare tutta una serie di strumenti che qui alla sede Rai di Torino facevano la gioia dei tecnici. C'erano questi tecnici che lavoravano alla radio qui a Torino, negli studi che erano, c'erano queste attrezzature per l'epoca, come posso dire, erano già un po', non erano più modernissime, no? Infatti c'era questo lavorare sui nastri, per cui si tagliava il nastro, e per contro lavorare con tutti gli harmonizer, con tutti questi strumenti che invece erano proprio le ultime novità, ecco. E quindi mi ricordo questa doppia gioia del lavorare con gli attori per improvvisare situazioni paradossali, come è proprio il testo di Majakovskij. E poi questa post-produzione altrettanto divertente, con il divertimento generalizzato di tutti i tecnici, che erano bravissimi peraltro, e abbiamo potuto realizzare grazie a loro tutta quella follia che era la cimice.
0: Infatti, perché c'è stato un sapiente lavoro di montaggio, contrariamente agli intellettuali.
1: Intellettuali era proprio diretta.
0: Poi c'era appunto questa musica che accompagna tutto il testo di mio Molière, no? Che fa da più che sottofondo, fa da corpo sonoro, ecco, con la commedia stessa.
1: Per questo era importante che gli attori recitassero, parlassero sulla musica, e quindi per questo parlo di presa diretta, mentre per La cimice il procedimento fu proprio opposto, cioè gli attori non avevano la minima idea di che cosa sarebbe, di che cosa ne avrei fatto delle loro voci.
0: Senta Gabriele Vacis, com'è stato lavorare in radio? L'ha divertita? Le è piaciuto? Le è venuto anche voglia di continuare a lavorare?
1: Sì, a me la radio piace moltissimo e mi è sempre piaciuta tantissimo. Anni dopo ho fatto tantissime cose in radio, tra cui per Radio 2 un ciclo di giovani drammaturghi che hanno scritto apposta per la radio delle piccole serie di 5 puntate, questo l'abbiamo fatto nel 2000, e lì c'erano da Fausto Paravidino, insomma autori giovani in quegli anni che avevano scritto cose molto belle apposta per la radio. Ecco, anche quella è stata una cosa molto bella.
0: E infine, che cosa gli ha lasciato l'esperienza dei teatri alla radio di Ronconi?
1: Ma io mi ricordo che avevo sentito anche altre cose ed erano tutte molto molto belle ed interessanti. E lui poi aveva fatto questa selezione di registi a cui aveva affidato testi che aveva scelto lui. Ognuno l'aveva poi risolto in modo diverso, per cui era molto interessante sentire tutte le differenti realizzazioni, che adesso non ricordo, però ne avevo sentite abbastanza e mi stupiva proprio i punti di vista diversi messi così in rilievo. Questa era stata una cosa molto interessante.
0: E infatti l'idea di Ronconi era quella di offrire un panorama il più variegato possibile del teatro in Italia in quel momento.
1: Certo, certo.
0: Delle possibilità di messa in scena e quindi perciò registi anche diversi tra loro.
1: Certo.
0: Ma comunque lui lasciava libertà, ovviamente, sceglieva il testo Ronconi, sì, però sì. Poi il regista.
1: Sì, sì, assoluta. Poi io quando gli avevo detto ma avrei pensato a questi attori, avrei pensato a questa impostazione, lui poi aveva detto sì sì, ah, bene bene, era molto contento che ci fosse la Gianotti per esempio, quindi non mi ricordo controindicazioni. un bel progetto, sì sì.
0: E ringraziamo Gabriele Vacis per aver ricordato con noi il progetto curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, Teatri alla Radio, per il quale diresse due opere, La Cimice di Majakovskij e Le Intellettuali di Molière, di cui vi faremo ascoltare subito la prima parte, mentre la seconda domani. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Le intellettuali di Molière con Marcello Bartoli, Claudia Giannotti, Ottavia Piccolo, Massimo Venturiello. Musiche a cura di Roberto Tarasco. Regia di Gabriele Vacis.
1: Cosa? Tu, mia sorella, tu vorresti privarti del tuo io di ragazza così radioso e dolce? E stai qui a raccontarmi che sposarsi è una festa? Esce dalla tua testa questa idea da donnetta?
2: Sì, cara.
1: Ah, che bel sì! Come l'hai detto bene! Un altro sì di questi e mi viene un infarto.
2: Ma cara, cosa c'è nell'idea di sposarsi in sé?
1: Per carità!
2: Cioè?
1: Fammi il piacere! Ma non la senti tu? Questa parola, nozze, il suono stesso, nozze, cos'ha di disgustoso? E con che strane armi ti violenta i pensieri? E quali laide immagini ti mette sotto gli occhi? Ma non lo senti un brivido? E quel che la parola si tira dietro, tu sei pronta a subirlo?
2: Quel che si tira dietro, se provo a figurarmelo, mi fa vedere un uomo, dei bambini, una casa. E se ci penso, no, io non ci vedo niente che offenda i miei pensieri. Non sento nessun brivido.
1: Di allora che vuoi essere la proprietà di un altro.
2: E cosa vuoi che sia alla mia età? Che cosa posso avere di meglio di un uomo, di qualcuno che mi scelga e mi sposi, che mi ami e io ami? E vivere così, essere uniti in due, costruendo su questo una vita di pace, essere l'uno dell'altro. Non è una cosa bella?
1: Oddio, si può anche vivere a due dita da terra. Certo che se tu dici sono una nullità, mi barrico in cucina, mi dedico ai fornelli, il mio padrone è lui, io coltivo marmocchi, certo non è che il mondo lo vedi poi dall'alto. Ma tu non sei così. Certe cose da bestie, lasciale ad altre donne. Tu puoi avere altre gioie. Tu cerca di elevarti, datti uno scopo, studia, abituati a piaceri, non so, come la musica, e non dare importanza ai problemi del sesso. Fa come me, dimenticali. È il cervello che conta. Del resto hai come esempio tua madre dentro casa, che è fior di donna colta, col prestigio che ha. Non sei sua figlia, forse? Fa come me, dimostralo. Sollevati al livello delle cime che hai intorno, apriti alla cultura, sciogliti, cara, sciogliti. Sii docile al piacere che dà la conoscenza. E invece d'essere serva di un uomo che ti espropria, sposati, sì, ma sposati con la filosofia, che è come avere in pugno tutta l'umanità e farla rigar dritta in base alla ragione, così da spazzar via quelle volgarità il cui impulso ci sbatte qua e là come le bestie. Ecco quali passioni. Ecco le vere fiamme che dovrebbero ardere nei cuori delle donne. Altro che tante lacrime sparse per questo e quello, che sai cosa mi sembrano? Ignobili bestemmie.
2: Il cielo però, cara, la struttura celeste, ci fabbrica nascendo adatti per un ruolo. E non tutti i cervelli hanno un taglio di stoffa così uguale che sopra ci puoi fare un filosofo. A te piace pensare? E ti piace salire di pensiero in pensiero fino alle grandi cime? Io no. La mia natura se ne sta a terra terra, si concentra sul piccolo, non vede da qui a lì. E perché vuoi turbare le armonie del creato? Perché non ubbidiamo alla nostra natura? Tu sta pure lassù col tuo genio creativo, là nei regni polari della filosofia, mentre io nel mio piccolo, io me ne resto qui a godermi il calore della casa e del letto. In fondo, se ci pensi, guarda che simmetria. Non siamo le due facce di nostra madre, io e te. Tu sei la sua natura più alta, spirituale, e io quella inferiore, fatta solo di istinti. Tu sei un intellettuale, cioè sei fatta per l'arte. E io una casalinga, fatta per la famiglia.
1: E va bene, ho capito. Tanto vale piantarla, nessuno può levartela la voglia di un marito. Allora, se è permesso, hai già in mente qualcuno? Penso che la tua scelta non cadrà su Clitandro.
2: E perché non dovrebbe cadere su di lui? Che cos'ha che non va? È una scelta sbagliata?
1: No, ma c'è un'altra cosa che è sbagliata di più. Non lo si tocca, sai, l'uomo che è già di un'altra. Ora, se c'è una cosa che è di dominio pubblico, è proprio che Clitandro aveva in testa me.
2: Vero, ma tu non credi alle sdolcinature. Tu non ti abbassi mai alla banalità. L'idea del matrimonio, tu la escludi dal quadro. Tu hai una sola passione, che è la filosofia. A Clitandro non tieni. Scusa, non ti capisco. Cosa ti importa a te se me lo prendo io?
1: Il non cadere vittime dei ricatti del sesso non significa mica rinunciare a un rapporto. Puoi non sposare un uomo di cui apprezzi il valore, ma ti può lusingare averlo sempre intorno.
2: Ma nessuno proibisce che lui ti ascolti in estasi e beva i tuoi discorsi se vuole proprio farlo. Io mi limito a prendere quello che tu hai respinto e che lui offre a me, cioè il suo cuore e se stesso.
1: E sei proprio sicura? Credi che la promessa di un amante deluso abbia un peso reale? Che il suo amore per te sia veramente forte e il gran fuoco di prima completamente spento?
2: Lui così dice, cara. E io, cara, gli credo.
1: E io ti dico, cara, di credergli un po' meno. Perché se lui ti dice che non pensa più a me, può darsi che dicendolo inganni se medesimo.
2: Può darsi. Vuoi saperlo? Se vuoi non è un problema. Se ci tieni a chiarire, possiamo farlo subito. Eccolo, sento i passi. E su questo argomento niente gli impedirà di far luce completa. Mia sorella mi ha posto un dubbio che è un out-out. Puoi chiarire, Clitandro, chi è che vuoi, me o lei? Guardati in fondo al cuore e sii così gentile da dirci con chiarezza chi di noi lo possiede.
1: No, no, io non esigo nessuna spiegazione. Cosa c'entra l'amore con gli interrogatori? Siamo gente civile. Niente è più imbarazzante che parlarsi per forza con le viscere in mano.
3: Armanda, no, ti sbagli. Non sono un cuore ambiguo. Io adoro confessarmi. Lo faccio senza sforzo. Questa scelta fra voi non mi crea alcun disagio. E qui dico a gran voce, a fronte alta e pura, che la mia volontà di costruirmi un nido, i miei sensi, il mio cuore, vanno da quella parte. Questa dichiarazione non so perché ti turbi. Sei stata tu a volere che finisse così. Io volevo sposarti e tu, nei miei sospiri, tu vedevi benissimo che bruciavo di voglia. Il mio amore per te lo sentivo immortale, ma non ero un trofeo di specie raffinata. Ho sofferto l'orrore di sentirmi una cosa, anzi una nullità, uno zero ai tuoi occhi, e il non essere è stanca. Ho reagito, ho cercato carceriera più dolce, ceppi meno crudeli, finché ho visto quegli occhi. Eccoli i miei carnefici. Sento che il loro sguardo mi è per sempre alleato. E so che per pietà quegli occhi sanno anche raccogliere un avanzo, asciugarne le lacrime. Armanda, sono cose queste che se ti toccano per sempre, non te ne scordi più. E per questo ti chiedo formalmente, Armanda, di rinunciare a me. Se mai tu la coltivi, butta via quest'idea. Non tornare alla carica e lascia che il mio cuore si consumi per lei.
1: Ma che idea e non idea? Ma chi ti pensa a te? Ma chi ne ha voglia a te di soffiarti a qualcuno? Ma guarda che mitomane! Ma va fuori di qui, deficiente! Va fuori a delirare!
4: è rimasta di sasso.
5: Tu sei stato bravissimo.
3: Magari un po' brutale, ma se lo meritava. Con tutte quelle pose, quelle arie da leonessa, almeno mi son preso il gusto di cantargliele. Bene, se sei d'accordo, io vado da tuo padre a dirgli
2: che... Da mia madre? È lei che devi ungere.
5: Mio padre, se ci vai, dirà certo di sì. Però non sa dar peso alle sue decisioni. È un succubo, non so se per disegno astrale, per bontà o quieto vivere, lui va dietro a mia madre. Ed è lei la padrona con poteri assoluti. La sua parola è legge, nessuno la discute. Ecco perché vorrei, scusami, sai, con lei e con la zia, che tu fossi un po' più carino. Che tu entrassi, che so, nel loro mondo. Insomma, fa che loro ti notino. Fatti un po' amare, ecco.
3: Non ci riesco, è inutile. Sono nato sincero. Neppure con Armanda riuscivo a darle spago. Ammetto che una donna si faccia idee su tutto, ma una cosa è una donna, un'altra un dizionario. Non capisco il perché di questa strana fisima di amare la cultura solo perché è cultura. A me piace la donna semmai che sa ignorare, che sa minimizzare le cose che lei sa. Non quella che ti sbatte lì i titoli di studio, ma quella che li ha e non li fa vedere.
5: Mi ami? E se mi ami, vuol dire che ti piace la casa dove sto e devi conquistartela. Devi piacere a tutti se vuoi piacere a me. Affascinare tutti, anche il cane da guardia, capito?
3: È tutto vero. Sta venendo qualcuno. Sembra tua zia Belisa. Sai cosa faccio? Vai. Io la prendo in disparte, me la lavoro un po'.

0: innamorato e non posso sprecare un'occasione simile. Lasciate che vi spieghi la natura del mio...
1: Zitto, caro, zitto. Non osate di più. Vi ho ammesso nel segreto della mia confidenza e adesso accontentatevi di allusioni e di occhiate. Non cercate di usare nessun altro linguaggio. Non spiegatemi cose che giudico indecenti. Soffrite a causa mia? Io non ve lo proibisco, ma mi spetta il diritto di non saperne niente. La regola del gioco è che io chiuda un occhio sui vostri sentimenti, sì, ma se sono muti, e se invece è la bocca a farsi udire, allora voi per me siete morto, io vi tolgo il saluto.
0: Per carità, signora, non ci siamo capiti. Parlavo di Enrichetta, io e lei che io amo. Giuro che faccio appello solo al vostro buon cuore, perché voi mi aiutiate a rapire la bella...
1: Bravissimo, che stile questa sia strategia! Un ripiego di classe, meritate un applauso! Ne ho letti di romanzi, ma una simile idea, così pronta, sottile, non l'ho incontrata mai.
0: No, qui non è questione di strategia, signora. Io ho detto pari pari quel che mi sta nel cuore. La volontà del cielo, il destino, fa sì che il mio cuore sia preso, travolto da Enrichetta, dico meglio, Enrichetta. Mi tiene prigioniero, per l'esattezza voglio Enrichetta per moglie. E siccome anche a voi sarà chiesto un parere, a mia volta vi chiedo, non potreste aiutarmi?

0: tutte le vostre occhiate. Basta, mi basta il trucco, il brillante espediente con cui vi siete tolto abilmente d'impiccio. Addio, per questa volta non parliamone più. E vi ho già detto troppo, più di quanto volevo.
1: Ma vi sbagliate!
0: Basta, sono qui che arrossisco il mio pudore a pezzi, non so come resista.
2: Signora, non vi amo, che io possa crepare.
0: No, no, non vi concedo una frase di più.
2: Ma vattene all'inferno, anzi, va al manicomio. Non la si tiene in casa una pazza così.
3: Andiamo a consigliarci con chi ha un po' di cervello. Ci sarà qualcuno qui che mi darà una mano.
4: Sì, però, dammi il tempo di andare, di tornare. Brigherò, insisterò, farò pressioni, tutto. Ma che cos'è l'amore che ti rende verboso? E con che prepotenza chiedi ciò che desideri? Mai che... Ah, ciao, fratello.
5: Ciao, Aristo. Che fai? Qual buon vento ti porta?
4: Lo sai perché son qui?
5: Io? No, dimmelo tu, sono qui tutto orecchi.
4: Tu conosci Clitandro, tu sai bene chi è?
5: Ma certo che lo so, lo conosco da sempre.
4: E che cosa ne pensi? Dimmi la verità.
5: Un tipo coraggioso, leale, anche avveduto, tutt'altro che imbecille, una rara persona.
4: È per lui che son qui. Per una sua proposta sono molto contento che il giovane ti piaccia. Clitandro mi ha pregato di parlarti a suo nome. Ha intenzione di chiederti la mano di Enrichetta.
5: Mia figlia?
4: Sì, tua figlia. Lui dice che è incantato. Ti garantisco io che ha perduto la testa.
0: No, no, caro, ascoltavo. Tu non sai proprio niente. È una storia diversa, non è come tu credi.
4: Com'è?
0: Clitandro gioca a mistificare. Si interessa a un oggetto e lo specchia in un altro.
4: Come? Non è Enrichetta che vuol prendersi in moglie?
0: Ma no, son più che certa.
4: Ma me l'ha detto lui.
0: Sì.
4: Ma sono qui, Belisa, ufficialmente, perché nostro fratello dia il consenso alle nozze. Senti, Belisa, visto che ne sai così tante, ci dici per favore l'altro oggetto chi è?
0: Tu vuoi proprio saperlo.
4: Sì, chi è?
0: Io.
4: Tu?
0: Io.
4: Belisa.
0: E allora che cos'è questo Non vedo la ragione di guardarmi così. Posso prendermi il lusso di giudicarmi cari, abbastanza ben fatta per sedurre chi voglio. E i dami di Doranti Cleon.

0: sanno molto apprezzare quel che metto in vetrina.
1: Tutti i tuoi innamorati?
0: Pazzi, e con che violenza.
1: Te l'hanno detto loro?
0: Nessuno ha osato tanto, non c'è stato uno solo che abbia perso il controllo. Ma che siano ai miei piedi lo si vede dagli occhi. Per parlarsi d'amore ci si serve di questi.
1: Non ho mai visto Damide metter piede qui dentro.
0: È una delicatezza in più, non lo capisci?
1: Durante sparge ovunque veleno su di te.
0: Sono i cattivi umori che dà la gelosia.
1: Cleonte si è sposato, lo sai, e anche Licisco.
0: Sì, per disperazione sono stata crudele.
1: No, tu non sei crudele, tu sei pazza, Belisa.
2: Torna in te, non puoi sempre vivere di chimere.
0: Chimere! Si tratta di chimere, si tratta! Chimere io! Chimere è veramente il massimo! Io vivo di chimere, adoro le chimere e vivevo all'oscuro io delle mie chimere! Oh, chimere! Si tratta di chimere! Si tratta di chimere!
3: Nostra sorella è pazza.
1: E peggiora ogni giorno. Comunque, dicevamo, ho perso il filo. Ah, Clitandro ti chiedeva la mano di Enrichetta. Aspetta una risposta. Che cosa intendi fare?
3: C'è bisogno di chiederlo. La mia risposta è sì. È un titolo d'onore averlo come genero.
1: Conoscerai, suppongo, la scarsa consistenza del...
3: Non è un argomento a cui dare importanza. È ricco in altre cose, il che è già un patrimonio. E poi suo padre è stato per me come un fratello.
1: Parliamone a tua moglie, allora. Non ci resta che persuaderla.
3: Chi? Basta la mia parola.
1: Sì, ma per dare appoggio alla tua decisione non sarebbe sbagliato ascoltare anche lei. Andiamo...
3: Ma che fai? Non vedo la ragione. Rispondo di mia moglie, la cosa è sistemata.
1: Ma...
3: Di cosa hai paura? Lascia fare... Ti prego, lascia che io la informi della bella notizia.
1: Come vuoi, fa un po' tu. Io vado da Enrichetta, poi torno e mi dirà...
3: Ma è fatta, te l'ho detto. Vado da Filaminta a darle la notizia.
4: Son nata coa camisa. È vero quel proverbio? Chi vuol copare un can dice che l'è rabbioso.
5: Non è un'eredità servire gli altri, no.
6: Ma che cos'hai, Martina? Cosa borbotti?
5: Mi?
6: Tu.
5: Che la parona, signor mega licenzia.
6: Licenzia?
5: Una peada sul culo mega da.
6: Non capisco che cosa.
4: Se non fa sue vaise, subito i medà, signor narrata de botte.
6: Ma no. Che resterai, mi servi così bene. Mia moglie va capita, ha le sue lune lei. Io non permetterò.
7: Cosa? Sei ancora qui? Aria, villana, fuori da questa casa. Esci di qui e non farti più vedere, capito?
6: Calma.
7: È deciso.
6: Eh?
7: Non la voglio più in casa.
6: Ma che ha fatto? Ha rubato, l'hai presa con le mani nel sacco.
7: Peggio di questo.
6: Peggio di questo?
7: Peggio.
6: Ma che diavolo hai fatto, canaglia, eh? Hai avuto forse...
7: Hai avuto l'insolenza, questa sguattera, dopo 30 lezioni, 30, di offendermi l'orecchio con uno di quei termini urtanti, primitivi, con quel frasario andante che fa ridere tutti.
6: Ma
7: non fa che aggredire le strutture formali, cioè la base di tutto. E io sempre a sgolarmi, a spiegare che tutto al mondo è linguistica. Ma sai che alla linguistica ubbidisce anche il re.
6: Io credevo che avesse commesso un assassinio.
7: E questo che cos'è? Non è un modo di uccidere.
6: Ah, sì.
7: Avanti, allora, scusala, cosa dici?
6: Io non dico più niente.
7: Il fatto è che fa pena, la sua frase si smaglia, non la sa organizzare e non vuole imparare le leggi del discorso.
4: Quel che insegna è voi altri, sarà il parlar pulito, ma me non so parlarmi col vostro gergo.
7: Gergo, hai sentito? Gergo, chiama gergo il linguaggio, tecnicamente esatto, fondato sulla logica.
4: Quando che ci si intende si parla sempre logico e il parlar troppo fino non serve mica a niente.
7: Ecco, ha colpito ancora. Belisa, hai sentito? Non serve mica a niente.
0: Che cervellino duro. Passiamo le giornate a insegnarti a parlare e ancora non sai mettere quattro parole in croce. Tu ripeti l'errore di non, con mica e niente, che è bruttissimo esempio di negazione tripla.
7: Siora, mi non avemo studiato la cultura. Mi me piace parlare come che parla a gente.
8: Ah, non so chi mi tiene.
0: Altro che solecismi.
8: Il fatto è che alla lunga ti si guasta l'orecchio.
0: Però, scusami tanto. Perché non fai attenzione? Mi, io, è singolare. Mentre avemo è plurale. Perché vuoi sempre offenderla questa santa grammatica?
7: Mi no tiro, porchi, né a Cristi né a grammatica.
0: Oh, ti ho già detto che cos'è la grammatica e spiegato da dove viene il termine.
7: Ammi, venia dal corso, faccia la circonvallazione, cosa vuol che mi importi?
0: Che cervello da capra! La grammatica insegna la concordanza cara tra il verbo ed il soggetto, soggetto e predicato, sostantivo e aggettivo.
7: Signora, questa gente mai goleva il capeo, una volta.
8: Che martirio.
0: Ma questi sono i membri formali del discorso, membri che è necessario che vadano d'accordo.
7: Ma lascia che i barruffa, che se meglio parea.
8: Melisa, finiscila. È un discorso insensato. Crisalo, ti dispiace dirle che se ne vada?
3: È meglio che obbediamo ai suoi capricci, va? Non imbeccare più! Ritirati, Martina!
8: Sta attento a farle male, è così delicata. Cosa fai? Gli occhi dolci agli accattoni, adesso?
3: Io? Via! Fuori di qui! Va, poverina. Va. Ecco fatto. Contenta? Ecco che se n'è andata. Però io non lo approvo, questo licenziamento. Quella è fior di ragazza, una che sa far tutto. E me la sbatti via per un motivo scemo. È 100 volte meglio che ti parli in dialetto, con dei modi volgari o sbucciando i piselli, usi il verbo sbagliato, piuttosto che si scordi il cucchiaio di sale o l'arrosto sul fuoco. Io vivo di buon cibo, non di belle parole.
8: Io questo qualunquismo, che fastidio mi dà, che miseria per uno che può chiamarsi un uomo, abbassarsi agli arrosti, discutere di zuppe invece di guardare in alto, un po' più su, la pancia, questo cencio, è poi così importante.
3: Io sono la mia pancia e la mia pancia è me.
0: Il corpo ha i suoi diritti, si sa, come lo spirito. Ma se tu ti aggiornassi e leggessi dei libri, sapresti che lo spirito è il motore del corpo ed è nostro interesse, nostra cura primaria, dargli sempre alimento col succo della scienza.
3: Per Dio! Ma questo succo che ti nutre lo spirito, mi dicono che sia tutta roba scolastica. E tu non hai talento, nessuna inclinazione a fare...
8: Inclinazione, che parola pomposa, puzza tremendamente di liceo di una volta.
0: È vero, è una parola molto colemontè.
3: Volete farmi esplodere? Parlo fuori dai denti? Giù la maschera, allora, scarichiamo la bile! Voi siete pazze e io sono oppresso al pensiero.
8: Cosa tu sei?
3: Parlo a lei, mia sorella. Tu che fai tanti strilli per i miei solecismi. Io sbaglierò a parole, ma tu sbagli nei fatti. No, cara, non mi piace la polvere dei libri. Non è nemmeno bello, e per molte ragioni, che una donna si addentri nelle cose di scienza. Crescere i propri figli, crescerli moralmente, governare la casa, amministrare i servi, avere chiaro in mente cosa costa la vita. Ecco già una cultura, una filosofia. In fondo i nostri padri avevano buon senso, le loro non leggevano, ma erano donne liete. La casa, la famiglia era il loro argomento, i loro libri un ago, un filo della tela con cui cucire un abito o un corredo da sposa. Lo so, le donne oggi non fanno questa vita, ora vogliono scrivere e diventare autori. E in questa vana corsa verso mondi lontani si sorvola il mio pranzo, lo si perde di vista. Non parliamo dei servi. Non fanno che studiare e quindi fanno tutto, ma non servono a niente. Ragionare, ecco il grande passatempo di casa, e il ragionare caccia di casa la ragione. Il cuoco studia storia e mi brucia il brasato, mentre chi scrive versi non mi porta da bere. Bene, m'era rimasta una ragazza, una, non si sa come, una immune dal contagio. No, la si caccia via e si fa una chiassata. Basta con questo andazzo, basta con il va e vieni di tanti cervelloni come quel Trisottani. È lui che ti sputtana nei suoi versi ridicoli, lui con i suoi pensieri pieni di ovatta colorata, che dopo che li ha espressi si cerca quel che ha detto. Per me non l'ho mai visto un uomo così scemo.
7: Dio, che volgarità, le idee come il linguaggio.
9: Tu sei un grande pasticcio fatto di cose piccole. Mai visto un aggregato di atomi più borghesi. Io sarei tua sorella, io del tuo stesso sangue. Mi viene da morire se penso che è così. Non dico altro, vado. Vado via per vergogna!
10: Hai finito o hai in riserva altre frecce per oggi?
3: Io? No, per carità. Facciamola finita e cambiamo argomento. Nostra figlia più grande, Armanda, storce il naso all'idea di sposarsi. La capisco, lei studia, è una scelta precisa e tu ne sei al corrente, quindi non mi intrometto. La più piccola invece è di tutt'altra idea. Penso quindi sia giusto sistemare Enrichetta e cercarle un marito.
10: Proprio quel che pensavo, anzi ti dico subito i progetti che ho in mente. L'ottimo Trisottani, l'uomo che mi rinfacci, l'uomo che non ha il vanto di piacere al Signore. Ecco l'uomo tagliato su misura per lei, ne capisco più io qui, so io cosa vale. Niente storie, è superfluo che tu mi contraddica, è una cosa acquisita, ho deciso così.
1: Tu potresti concorrere a un premio di prudenza, ma non ti senti un verme a dire sempre di sì? Possibile che un uomo sia così pusillanime da non opporsi mai alle idee di sua moglie?
3: Oddio, come fai presto a giudicare, tu che ignori la noia delle liti in famiglia. Io chiedo solo pace, pace e serenità, e tu non sai le scene che può fare mia moglie. Lei esalta la ragione, studia i comportamenti, ma il suo modo di agire è sempre irrazionale. Prova a dirle di no, discuti una sua idea, scatena un temporale che dura 10 giorni. È tremenda, ti fa paura in quei momenti. Non sai più dove metterti. Diventa un satanasso. È così, non esagero. E con tutti i suoi diavoli, a me tocca chiamarla tesoro e amore mio.
1: Ma va, non fare drammi. Se vuoi saperlo, guarda, tua moglie alza la cresta perché tu vuoi così. Non è lei che comanda, sei tu che le ubbidisci. Ed è perché sei debole che lei fa da padrona. Sei tu stesso a inchinarti alle sue grandi arie. Sei tu a farti portare come un cane al guinzaglio. Per Dio, ma non potresti, visto che sei un uomo, nominalmente esserlo una volta di fatto? Non potresti decidere di darti del coraggio usando i modi forti, dicendole io voglio? Non arrossisci, no, sacrifichi tua figlia alle follie da circo che regnano qua dentro, ma non basta, imbottisci di soldi anche un cialtrone, gli paghi anche le balle che vende alle tue donne, un pedante, un trombone, che ci vuole tua moglie per dargli del filosofo o del grande scrittore, o chiamarlo un poeta raffinato e elegante, quando se c'è una penna squalificata è lui, andiamo». Non è un dramma questa storia, è una farsa. La trovo così buffa la paura che hai.
3: Ma sì, forse hai ragione. Lo so che ho torto io. Forse è giunto il momento di mostrarsi più forti, più duri.
1: Dici giusto.
3: È brutto, è molto brutto essere alla mercé di una moglie tiranna.
1: Ecco.
3: Si è approfittata, sai, della mia mitezza.
1: Vero.
3: E un po' anche del fatto che lascio troppo correre.
1: Non c'è dubbio.
3: Ma adesso voglio farle vedere che mia figlia è mia figlia e io sono il padrone. di darle per marito l'uomo che dico io.
1: Ora ti riconosco. Questo devi pensare.
3: Sei amico di Clitandro. Tu lo sai dove abita. Digli che venga qui. Digli che venga subito.
1: Vado da lui di corsa.
3: Troppo ho sofferto. Adesso voglio essere un uomo. Un maschio. In barba a tutti.

0: Sentiamoci qui, sentiamo i vostri versi, sì, qui sì, con raccoglimento, parola per parola.
1: Brucio dal desiderio.
2: Armando,
3: non sto nella pelle.
0: Su di me ha un grande fascino ciò che esce da voi.
1: Mamma. Per me sento un calore, come se io svenissi.
2: Armando.
3: Io sento che offrirete un cibo molto ghiotto.
0: Oh, a sì. Voi.
2: Belisa.
0: Non estenuate questa attesa fremente.
1: Svelto.
2: Su, fate presto, affrettate il momento.
0: Siamo impazienti. Il testo. Su, tiratelo fuori.
4: Signore. È una cosetta. Un povero esserino appena nato in fasce. È nato in casa vostra.
2: Ah.
4: L'ho partorito adesso. È questo che vi tocca?
0: La sua paternità basta a farmelo caro.
4: La vostra approvazione sarà per lui una madre.
2: Che prontezza.
0: Enrichetta, perché scappi via?
5: Non vi voglio guastare la bella riunioncina.
0: Su, su, vieni qui, siedi, accordati le orecchie e ascolta, sentirai delle cose sublimi.
5: Mamma, io di poesia non ne capisco nulla, lo sai. Non ho passione per la letteratura.
0: Non fa niente, oltretutto ho da dirti una cosa che è giusto che tu sappia il più presto.
4: Arti, lettere, scienze, non vi dicono niente?
5: No.
4: Qual è l'arte che amate? È l'arte di sedurre.
5: Nessun genere d'arte. Non amo l'artificio.
2: Pensiamo all'esserino appena nato in fasce.
5: Oh no.
4: Vi propongo una cosa, direi iperletteraria.
2: Ah.
4: Che non è dispiaciuta alla...
2: Oh.
4: Non dico altro. È un sonetto truccato.
2: Ah.
4: Non so, vi piacerà.
1: Oh, non starei a chiederlo.
0: Sentiamo allora, su.
4: Esorcismi.
2: Io sento un'aritmia.
0: Oh.
2: A questo punto sempre.
1: Belisa.
2: È l'effetto poesia, mi dico.
4: Esorcismi.
2: Ed è più forte.
1: Uffa.
2: Quando lo stile è freddo.
4: Esorcismi.
2: Freddo, ma inquietante.
0: Belisa, se non stai zitta non ci dirà mai niente.
4: Esorcismi.
5: Mamma.
2: Zitta, per favore, Enrichetta.
4: Esorcismi polimetri per scongiurare la febbre di urania. E questo è il titolo.
2: Ah.
4: Urania, la prudenza si disfa nel tuo sonno. Accima, la superba nemica crudelmente. Sei tu lei, impazzita nel tunnel del termometro. Cos'è?
2: Sono folgorata.
1: Sempre il suo tocco freddo.
0: Lui solo sa il segreto della parola oggetto.
1: A prudenza si disfa, ci si deve inchinare.
2: E il nesso sei tu lei, il tunnel del termometro.
0: Dirò che straordinario è crudelmente unito a impazzita che segue, un avverbio straniante.
2: Coraggio, andiamo avanti.
4: Urania, la prudenza si disfa nel tuo sonno, accima la superba nemica crudelmente, sei tu, lei, impazzita nel tunnel del termometro.
1: La prudenza si disfa.
2: Il tunnel del termometro.
0: Crudelmente è impazzita.
4: Falla uscire comunque dal comfort del tuo corpo. Puoi salvarti se l'ingrata che assedia la tua vita svapora col fedele arpeggio dei tuoi fazzoletti.
2: Basta, non così, fatemi respirare.
1: Sì, ci si è dato il tempo di riprendere fiato.
0: Il fatto è che si sente davanti a certi versi venir giù come un liquido.
2: Mamma.
0: Ti senti come persa.
1: Falla uscire comunque dal comfort del tuo corpo. Quel comfort, com'è giusto e com'è disperato. Che idea di solitudine c'è in tutta la metafora.
0: Falla uscire comunque, lì per lì, comunque, sembra roba da niente. Poi ci ritorni sopra e ti accorgi cos'è.
2: E cos'è?
1: Ma non c'è dubbio, comunque è la chiave di volta.
2: D'accordo, anche per me. È un tassello felice.
1: Ecco cosa gli invidio.
2: È tutto lì, in comunque.
0: Ma capisci in che senso io lo leggo, comunque?
2: No.
0: No. Falla uscire comunque. C'è anche una dialettica, cioè... Sì febbre, no febbre. A, sono per la febbre. B, me ne sbatto, ciccia.
2: Mamma!
0: Falla uscire comunque, comunque, comunque, comunque, comunque. Cioè, questo comunque è un comunque al quadrato. Non saprei dirlo meglio, così sui due piedi. Comunque, sul comunque, ci vorrebbe uno studio.
2: È la sua ambiguità che dilania il discorso.
0: Ora vi chiedo, ecco, voi, scrivendo comunque, sapevate di usarlo in funzione esplosiva? Elevate o no conscio del suo grado semantico?
4: Oh, signora.
0: La sua energia verbale cos'è? Espressiva?
1: Io mi chiedevo anche di quell'ingrata opposizione grato, ingrato, giusto, ingiusto, per cui la febbre è male prima che malattia.
0: Basta con le quartine!
1: Mamma!
0: Non finiremo mai! Diteci le terzine. Non è un criptosonetto?
1: No, vorrei per favore ancora falla uscire.
4: Sì, sì, sì, sì. Falla uscire comunque.
6: Comunque?
4: Dal comfort del tuo corpo.
6: Il comfort del tuo corpo?
4: Puoi ancora salvarti se l'ingrata che assedia la tua vita.
1: Ingrata?
0: La febbre.
4: Svapora col fedele arpeggio dei tuoi fazzoletti.
0: Il fedele arpeggio.
4: È un fragile amuleto anche il tuo stemma. La vampira non vede altro che il sangue. E l'oltraggio ti strema notte e giorno. Vorrei dirti che sì. Portala al mare nel delirio di sole, di ombrelloni. Non esitare, uccidi, affogala con le tue mani.
0: Non ho parole.
2: Io svengo.
1: Letteralmente muoio.
0: Ti senti come invadere da un miele distrutto.
1: Nel delirio di sole e di ombrelloni.
2: Non esitare, uccidi.
0: Affogala con le tue mani. Con le tue mani là, strozzala sulla spiaggia.
1: I suoi versi ti spiazzano, c'è sempre una sorpresa.
2: Ma ci cammini sopra come se ti guidassero.
0: Sai dove metti il piede? Su sentieri di foglie.
1: Sì, quelle grandi, secche. Quei cartocci autunnali.
4: Allora, vi è piaciuto?
0: Ma è divino. Di oggi. E chi potrebbe farla? Una cosa così.
2: Sì. E tu? Niente emozioni durante la lettura? Niente. Ma ci fai proprio una strana figura.
7: Ciascuno al mondo, zia, fa solo quel che può. E per capire l'arte, la volontà non basta.
4: Può darsi che i miei versi li giudichiate male.
7: Non saprei, non seguivo.
0: Non so se dal momento che vi ho visto o da dopo. Quindi non potrei dire se ero prevenuta. Però posso giurarvi che adoro i vostri versi.
4: Se avete qui per caso un testo da mostrarmi, posso ammirare anch'io. Scambiamoceli subito.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
5: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Dina Duce.
1: Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Domenico Modugno. Vi devo subito dire che si tratta di un Domenico Modugno in grandissima forma, direi molto bello, complimenti.
2: Beh, un bacio alle mani subito, guarda.
1: Prego.
2: Grazie.
1: Adesso non descrivo perché certe divise sono molto belle, come quelle dei piloti, no? E quindi donano. E Domenico Modugno è qua vicino a me, abbronzato e con divisa da pilota.
2: Beh, devo dire che sto realizzando forse il sogno della mia vita di bambino. Io quando avevo 10-11 anni sognavo di essere un comandante d'aereo vestito da pilota e affascinare tutte le donne. Oggi finalmente si è realizzato questo sogno.
1: Poi vi dirò perché. Ed è tanto contento di questa divisa che ogni tanto, mentre lo aspettavo sul set del film di cui tra poco vi parlo, si presentava anche con il berretto, con la visiera, dice: sto bene.
2: Sì,
1: un po' fanatico,
2: dicevo, No, dicevo, a che fanatico? Facevo dei controlli, no? Dicevo, ti piace? Va bene così, tu sei una donna e puoi dare un giudizio così preciso e sereno. Sto bene con col berretto.
1: Bellissimo.
2: Allora sono contentissimo.
1: Ho poi anche un Domenico Modugno, come voi sentite, rilassato e allegro, diverso da quando lo incontrai l'ultima volta, comprensibile come era allora. Era abbastanza... era in soggezione, direi, per il personaggio di Make the Messer dell'opera da tre soldi di Bertolt Brecht, perché Domenico Modugno arrivò all'ultimo momento e fu una grossa impresa per lui, ed eri veramente sforzo.
2: Hai avuto forse sotto sforzo, un po' stanco, ma non in soggezione, in niente. Io non faccio niente con soggezione, cioè gli attori secondo me sono dei camaleonti. Quando entrano in un posto subito si mimetizzano e diventano il posto. Cioè io stavo con Brecht ed ero un attore brechtiano, strelleriano, piccolo teatro di Milano, poi magari entro alla televisione a cantare Volare così e divento pilota che vola senza le ali, poi magari faccio un'altra cosa e la faccio seriamente.
1: Dunque, ragguagliamo le amiche e gli amici in ascolto dei lavori attualmente in corso di Domenico Modugno. Sono cominciati da 2 o 3 giorni, sta facendo un film, e se io vi ricordo la canzone di Domenico Modugno attualmente in testa alle classifiche, che si intitola Piange il telefono, qualcuno forse ne deduce che il film è...
2: Ma non mi dire, ma sarà forse, molto probabilmente, Piange il telefono.
1: Senti Mimmo, facciamo un attimo una breve storia di questa canzone.
2: Ma guarda, questa canzone è stata una cosa veramente comica, guarda, in questo senso. Io stavo facendo Brecht, appunto, l'opera da tre soldi, è arrivato un editore alle 10 di mattina, guarda, sai, gli attori fanno sempre le 2 o le 3 di notte perché finiscono a luna di lavorare, vanno a mangiare, si fanno le 2 o le 3. Questa alle 10 mi bussa alla porta e dice: senti, c'ho questa canzone, la vuoi cantare? Dico: per piacere, lasciami perdere, che non ho il tempo di ascoltare nessuna canzone. E invece ho preso questa canzone, l'ho sentita e ho detto: però questa canzone ha qualche cosa, cioè ha un fatto popolare, capito?
1: Alla lacrima facile.
2: No, guarda, non è vero poi tanto. Guarda che c'è stata Love Story che era molto più lacrimevole, per carità. Questa ha la lacrima facile perché forse tocca un sentimento popolare, tocca un sentimento vero. Perché secondo te di storie di questo genere quante ce ne sono in giro? Secondo te?
1: No, tantissime, non c'è bisogno. Perché
2: ci dobbiamo avere? No, è che tu dici mi stai un po' sfottendo, hai capito? Allora, perché prendere, per esempio, con un certo tono di ironia una cosa del genere? Io ho sentito questa cosa, per fortuna non l'ho scritta io, qualora volessero ironizzare.
1: Francese la canzone.
2: Sì, è francese, ha avuto grande successo anche in Francia. E io ho detto: beh, voglio provare a tradurla. La sera, quando sono ritornato in albergo, mi sono messo lì dalle 2 e la mattina alle 8 la canzone era pronta. Cioè, in tutta la notte ho lavorato.
1: No, ma io ti devo confessare, e vabbè, ci sarà qualcuno che sghignazzerà, che la prima volta che l'ho sentita l'ho ascoltata distrattamente, eccetera. Poi c'è stata la volta, a furia di sentirla, che è capitato il momento psicologico, interiore, ecco, per cui... Il mio occhio è diventato lucido.
2: Ah, ecco. Il tuo occhio freddo e gelido si è riscaldato, anche il tuo. Ma questo è importante, guarda. Trovare qualcosa che alla fine così dica qualche cosa. Adesso non è che Piangi il telefono voglia essere una canzone impegnata, poi io non credo nelle canzoni impegnate, come in nessun lavoro impegnato veramente. Cioè, quando si devono fare gli impegnati, secondo me, o si scende in piazza o si scrivono dei libri. Quando si deve fare spettacolo, del mio tipo naturalmente, non parliamo di altri, io sono cantante, compositore, attore, e allora quando devo fare queste cose bisogna fare spettacolo, bisogna fare divertimento, o bisogna far piangere, o bisogna far ridere, o bisogna impressionare, capito?
1: Perché ne viene fuori un film da questa canzone?
2: Perché sono arrivati in 8 produttori a propormi questo film, e allora io ho detto, beh, alla fine facciamolo, se no alla fine lo andavano a fare pure con un altro, perché credevano talmente in questa storia che alla fine forse se non lo facevo io lo faceva un altro, avrebbero sbagliato, perché secondo me è un errore fare piangere il telefono senza Modugno e la Francesca Guadagno, o no?
1: Certamente un errore. E certamente un'operazione commerciale.
2: Ma visto e considerato che questa operazione c'è, è nell'aria, esiste, se ne può trarre un film, dico, fanno tanti di quei brutti film anche impegnati, allora tanto vale fare un film popolare di vero successo e viva.
1: Tu sei tornato con questa canzone, però hai fatto per 2 o 3 anni teatro?
2: Tre anni.
1: Per 3 anni teatro. Sì. Brecht, ripeto, l'opera da 3 soldi. Questo ti ha un pochino isolato,
2: ecco,
1: in un certo senso.
2: In
1: un
2: certo senso il teatro è un po' così, non che io non lo ami, però insomma adesso sentir parlare di teatro un po', sono un po' restio, perché in fondo ti porta lontano da casa per 3 anni, come uno va a fare il militare per 3 anni e ritorna, non so, come un capitano di marina, ecco, già che sono vestito da capitano d'aereo, da comandante, e uno andasse a fare il militare per 1 anno, poi 1 altro anno e poi 1 altro anno, insomma, alla fine i contatti, sì, ci si telefona tutti i giorni, ci si vede spesso avanti e indietro, però uno deve stare lì, quando si hanno 3 figli bisogna, cioè, o se no è meglio non averli.
1: Per quanto riguarda invece il mondo dello spettacolo, cioè della musica leggera, anche da lì ti ha un po' estraniato? Adesso, a parte il successo recentissimo.
2: Sì, sì, anche da quello, perché praticamente quando uno è impegnato, e tu l'hai visto quello spettacolo, impegnato, certo, psicologicamente e fisicamente addirittura in uno spettacolo del genere, non è che poi tu abbia tanto tempo per dedicarti a altre cose. Cioè la sera quando uno va a dormire, si alza la mattina, la voce è un po' stanca, certo, e deve riposare fino alla sera, quindi non ti puoi mettere a fare canzoni. Io quando faccio una canzone mi piglio la chitarra, mi metto a gridare come un pazzo perché devono uscire delle cose, a scatenarmi, e non lo posso fare perché la voce è stanca dalla sera prima, e quindi il teatro anche in questo campo è limita.
1: Però io ricordo che ti ho intervistato durante questo spettacolo, l'opera da 3 soldi, che anche allora viaggiavi con la tua fidanzata, cioè con la chitarra.
2: Sì, la mia fidanzata che dorme con me certe volte, anche la notte, perché io dormo appoggiando la mano da qualche parte, allora certe volte mi manca un cuscino, metto la chitarra e va bene lo stesso.
1: E come va adesso l'autore di canzoni, Domenico Modugno?
2: Beh, va che in questo momento sto lavorando molto, a parte che sto facendo il film, però sto pensando anche alle musiche del film, perché non è che ci sarà soltanto Piangi il telefono nel film, ci saranno altre musiche di commento e forse una musica che a me piace molto, che sarà una canzone inserita, diciamo, nel film, che forse avrà successo e faremo un altro film col titolo di questa canzone.
1: Com'è il bilancio di Domenico Modugno, sia uomo che artista?
2: Beh, il bilancio di quest'anno, 1975.
1: No, della vita.
2: Ah, di tutta la vita. Beh, un bilancio che è difficile fare, perché io di queste cose di solito non così dico che non bisogna fare bilanci, perché è troppo presto, hai capito? Io prima di tirare le somme devo aspettare, è troppo presto, devo fare tante di quelle cose ancora, devo progettare, devo mandare a monte progetti, devo fare, buttare, disfare, quindi adesso che bilancio faccio? Dico che la partita è ancora aperta sul dare e sull'avere, e poi c'è tempo prima di chiudere.
1: Tempo libero ne hai? Come lo occupi?
2: Tempo libero, guarda, non ne ho avuto molto veramente in tutta la mia vita. Sì, ne ho avuto molto, molto prima, quando stavo male, quando insomma si batteva la gran cassa, come si dice?
1: Cappuccino? Cappuccino la sera,
2: sì,
1: insieme,
2: sì,
1: a Franca?
2: Sì, o Narmo, cappuccino, ovetto, così. Sembra retorico, ma è la verità, hai capito? Quindi, poi insomma la vita è così. Fino ai 30 anni. Poi dai 30 anni, poi da quando è scoppiato così, diciamo, il successo vero, e allora ho avuto poco tempo per fermarmi. E gli unici momenti di riposo veri, i miei relax, sono a giocare con mia figlia, a lanciare, non so, per esempio inventiamo dei giochi su un tappeto, al limite del tappeto ci togliamo le scarpe, a chi riesce ad arrivare prima, a rimanere con la scarpa nei limiti del tappeto è più vicino alla linea, e facciamo delle litigate per questo gioco che è assurdo e infantile, però ci divertiamo da pazzi.
1: Beh,
2: poi alla fine
1: bello.
2: Le scarpe volano, e l'altra sera è andata a finire sul lampadario e stava per spaccarsi.
1: Quello di cristallo. Cui sì. Franca tiene molto.
2: Moltissimo, guarda, guai a chi lo tocca, ma anche io, sai, mi piace perché brilla, è meraviglioso.
1: Comunque è molto bello. Domenico Modugno temeva che gli chiedessi l'età, a parte che la può dire, ma
2: sì, non
1: ha importanza. Tu
2: non
1: sei giovane, esatto, sei molto giovane.
2: Non ho ancora 20 anni, lo dobbiamo chiarire questo.
1: Sei il titolo di una nuova canzone.
2: Ah, forse, chi lo sa, adesso la mettiamo dentro.
1: Comunque, ecco, hai conservato dentro di te una freschezza e un entusiasmo che sono bellissime e che in un certo senso mi fanno tornare in mente, come dicevo durante l'incontro con Walter Chiari, quel ragazzo che Walter portò alla ribalta del Teatro dei Satiri quando faceva uno spettacolo che si chiamava Controcorrente, e che timidamente, con una specie di cespuglio in testa, avevi tanti capelli, cespugliosi, cantò Il pesce spada, sì, sì. E che si vedeva che aveva un entusiasmo che poi, sì, ti ha portato dove ti ha portato.
2: Sì, ma nella vita ognuno è quello che è, io sono così e non ci posso fare niente. Certo, dei momenti di depressione così, ma anzi ti arrivo a dire che quando c'è un momento di depressione, il momento dopo, quando ci ripensa e mi scatena ancora di più, dico non è possibile stare depressi, bisogna tirarsi su e continuare, perché la vita è bella così, se no diventa una noia infinita.
1: Quindi nella tua canzone Meraviglioso hai proprio rispecchiato un tuo preciso, sì, stato d'animo, una tua precisa opinione.
2: Sì, ma è certo, beh, sempre un artista fa questo, tu vuoi mettere in dubbio questo?
1: Mai, mai. Senti Mimmo, come ti senti collocato? È sempre brutto chiedere questo, però forse te lo sei posto questo problema. Come ti senti collocato oggi nel mondo della musica leggera, abbastanza in crisi, un mondo di scopiazzamenti dall'estero e così via?
2: Beh, guarda, io mi sento collocato così come ero quel primo momento, diciamo, con Walter Chiari. Cioè, credo di non aver perduto posizione e non essere stato, non dico sostituito, ma insomma così sento che il pubblico mi aspetta. Cioè, sono stato delle volte io per anni senza fare una canzone, eppure il pubblico mi ha aspettato. Infatti il momento in cui è uscita una canzone bella, bella veramente, il pubblico ha detto subito sì, e quindi vuol dire che non mi ha mai messo da parte, perché quando il pubblico decide e dice di no ad un artista, può fare le capriole, può fare i capolavori certe volte, e no e basta, mentre il pubblico con me, non lo so, mi aspetta.
1: A Domenico Modugno, a Mimmo, per gli amici, io auguro buon lavoro, tante cose affettuose e ascoltiamo Piange il telefono, aggiunga pure quello che vuole.
3: Guarda, mi hai commosso.
4: Pronto?

0: Aldo Giuffrè è tornato a Napoli proprio in questi giorni con una commedia di Guglielmo Gennini che si chiama La sera del sabato. È una commedia scritta molti anni fa, che ha avuto interpreti famosi, tra l'altro Raffaele Viviani. Comunque, torniamo ad Aldo Giuffrè. Aldo Giuffrè che torna a Napoli,
1: attore e questa volta anche regista,
0: e ritorna dopo essere emigrato anche lui, cioè dopo aver cercato successo in teatro, ma non a Napoli, vero Aldo?
2: A Napoli non c'era lo spazio sufficiente che mi consentisse di esprimere certe urgenze che avevo dentro di me, come ne avevamo in tanti, nel periodo in cui partimmo da Napoli, in cui emigrammo appunto.
0: Ecco, perché a Napoli, se non sbaglio, proprio negli anni in cui eri ragazzo te, erano ragazzi anche altre persone note, Francesco Rosi, Raffaele La Capria, chi altro? Antonio Ghirelli?
2: Sì, Antonio Ghirelli, Luigi Compagnone e molti, moltissimi altri che adesso mi sfuggono e che ho, per motivi diversi, ho perduto un po' di vista.
0: Ecco, io avrei piacere, voi siete un tipo di emigrati un po' particolari, naturalmente privilegiati sotto certi aspetti, però mi farebbe piacere, mi hanno sempre incuriosito quegli anni, perché è stata una fioritura senza dubbio affascinante di ragazzi coetanei che hanno attraversato tutti l'esperienza drammatica della guerra e che hanno saputo creare cose diverse, ma senz'altro ugualmente importanti.
2: Ma vedi, noi quando eravamo emigranti non eravamo affatto privilegiati, eravamo emigranti come tutti gli altri, lo siamo adesso quando non siamo più emigranti privilegiati. Cioè, secondo me il discorso che mi interessa e che è quello che ho cercato di mettere nella commedia è il problema che sta a monte di tutto questo, cioè il motivo per cui uno se ne parte dalla propria città, per cui uno se ne va. E dove arriva, come arriva e se arriva, questo viene in un secondo momento ed è un discorso un po' diverso e forse va fatto in un'altra sede e con un'altra chiave. Ma soprattutto noi siamo stati emigranti particolari per un motivo, perché noi scappavamo, se è proprio il termine esatto, scappavamo da una città in fiamme, da una città sepolta dalle macerie di una guerra. Quindi non posso nemmeno dire se saremmo stati ugualmente costretti a emigrare se le condizioni fossero state diverse, se non fossero state così particolarmente drammatiche come quelle di un paese dopo lo sfacelo della guerra.
0: Ma voi, se non sbaglio, eravate ragazzi privilegiati, tutti così, di famiglie che vi potevano offrire comunque degli studi, comunque un'adolescenza comoda, no?
2: Ma io, per quanto mi riguarda, non ero molto privilegiato. Io ero rimasto orfano di mio padre molto presto e mi ero arrangiato con mia madre, che lavoricchiava la meglio e che comunque ci aveva tirato su. Sì, insomma, aveva fatto di tutto per mantenerci in quell'ambiente borghese nel quale eravamo nati. E poi siamo venuti a Roma così, con un filino di speranza che si chiamava radio. La radio cominciamo a farla già negli anni durante dell'occupazione alleata a Napoli nel 43 o giù di lì.
0: Come si chiamava? Radio Napoli Libera, se non sbaglio?
2: Beh, no, si chiamava Radio Napoli, ma l'egida era quella del PWB, Psychological Warfare Branch, branca della guerra psicologica.
0: Certo. E chi altro c'era con te a Radio Napoli?
2: Ah, era veramente densa di personaggi molto importanti, non soltanto noi che siamo forse oggi dei personaggi, ma allora c'era Edoardo Antoni, c'era Mario Soldati, c'era Alba De Cespedes, c'era gente di questo calibro.
0: E che tipo di programmi facevate?
2: Ma un po' di tutto, soprattutto così, un po' alla garibaldina, e soprattutto facevamo delle trasmissioni dedicate ai partigiani che combattevano al nord contro i tedeschi.
0: Quanti anni avevi? Quanti anni avevate allora?
2: Ma io ne avevo 18, credo, 19.
0: E gli altri qualcuno di più?
2: Su di lì, diciamo.
0: Senti Aldo, tornando agli emigrati di Napoli, voi allora eravate un gruppo di ragazzi, penso che il libro di Raffaele La Capria, Ferito a morte, in cui parla di ragazzi napoletani e delle loro speranze, delle loro amarezze, fosse un pochino ispirato a quel gruppo di ragazzi che eravate voi allora, no?
2: Sì, non c'è dubbio, è proprio quel gruppo lì, proprio quello lì, nel libro che ognuno di noi si riconosce.
0: Senti, comunque dicevo, voi siete stati un tipo di emigrati un po' particolari, ma emigrati di quelli come Tony Savarese, come il personaggio della tua commedia, tu ne hai conosciuti dal vero, dal vivo a Napoli?
2: No, non ne ho conosciuto. Se intendi chiedermi se ho conosciuto figure di camorristi, di guappi cosiddetti, sì, ne ho conosciuto qualcuno anche abbastanza affascinante. Magari ne ho conosciuto uno che era oramai in ritiro, però aveva ancora una sua grinta, una sua grossissima personalità molto particolare, naturalmente, perché fa parte di una, così, di un, come posso dire, di una psicologia asociale che io non posso condividere.
0: Tu ci vivresti a Napoli?
2: No, assolutamente no. Il discorso su Napoli di oggi è un discorso per me estremamente amaro e è molto lungo, non mi pare questa la sede, non fosse altro che per questione di tempo e di spazio. Io provo nei confronti di Napoli la stessa amarezza che proverebbe un figlio che scoprisse che la mamma si è messa a fare la donnaccia.
0: Ma alle volte si ha la sensazione, questo è un discorso che ho sentito fare anche da altri napoletani, ma si ha la sensazione, guardando dal di fuori, che se dei napoletani coraggiosi, moderni, come voi, combatteste la vostra battaglia sul posto, le cose forse andrebbero un po' diversamente, no?
2: Io sono senz'altro d'accordo, penso proprio di sì, e nel pensare questo devo dire che provo un senso di, se non di vergogna, quantomeno di disappunto nel non aver avuto a suo tempo questo coraggio di rimanere lì per fare qualcosa per la città, nel mio piccolo, nel mio ambito, ma per fare qualcosa per Napoli. E forse l'unica scusante è proprio la giovanissima età, era un'età in cui io non sapevo ancora che cosa volevo, che cosa avrei voluto fare. Ma non so nemmeno se è una scusante.
0: Ma cos'è che ti ferisce adesso a Napoli? Cosa c'è che non va? Lasciamo che si accenda questa sigaretta.
2: Sarebbe più facile rispondere cosa c'è che va, perché non va proprio niente. È molto triste, per esempio, leggere il libro di Matilde Serao, Il ventre di Napoli, e riconoscere gli stessi errori, gli stessi difetti, gli stessi drammi che affliggono la società napoletana di oggi, già dai primi del Novecento. E quando Nicola More, il sindaco di allora, disse che bisognava sventrare Napoli, la sera rispose: no, bisogna rifarla. Figuriamoci adesso.
0: Secondo te la responsabilità è solo dei napoletani?
2: Ah, in buonissima parte sì. La responsabilità è della pigrizia congenita del napoletano, del tirare a campare, però è una pigrizia molto pericolosa, è la pigrizia che ogni tanti secoli, purtroppo secoli, fa nascere Masaniello, oppure insorge con le quattro giornate. È una pigrizia pericolosa. Speriamo che ne venga fuori qualcosa questa volta di positivo.
0: Tu te le ricordi le quattro giornate? C'eri a Napoli allora?
2: Io le ho vissute tutte e quattro le giornate.
0: Ci puoi raccontare qualche episodio, qualcosa che ti è rimasto impresso?
2: Ma episodi così di battaglie vere e proprie se ne possono raccontare tante, se ne possono anche inventare moltissimi, naturalmente, perché è molto facile. Ma quello che mi rimane in mente, piuttosto acceso e piuttosto vivo come ricordo, è l'assoluta mancanza di organizzazione con cui si prepararono queste quattro giornate. Mi ricordo per esempio che io e uno dei miei attuali cognati, con i quali eravamo solo amici allora, andavamo chiedendo a questo improvvisato comando di partigiani che stava nella villa della Floridiana al Vomero una pistola, una bomba a mano, come se avessimo chiesto una sigaretta, insomma.
0: E che cosa vi rispondevano?
2: Ma ci rispondevano che non ne avevano, che andassimo un po' più là a guardare se c'erano quegli altri. Eravamo disperati perché non trovavamo una pistola, non trovavamo una bomba a mano. Alla fine ci arrangiammo con un fucilaccio che c'aveva forse due colpi, che non sparavano mai.
0: Ma come andò il segnale della rivolta? Cioè come vi accorgeste che era cominciato questo?

0: fatto uno in più.
1: Vedi, adesso stavo ripensando alla tua domanda che mi hai fatto qualche minuto fa, se io ho personalmente qualche ricordo di qualche particolare di quelle famose quattro giornate di Napoli. In effetti non ne ho di precisi, li ho confusi, come succede in questi casi. Però ti posso dire una cosa abbastanza sintomatica, abbastanza significativa. Io mi ricordo che ho partecipato al film Le quattro giornate di Napoli, te lo ricordi, no?
2: Certo.
1: Di Nanni Loi. Ecco, e abbiamo girato, fra le altre, una scena in una piazza dove è avvenuta a suo tempo una cruenta battaglia. Bene. C'erano delle donne, delle vecchiette di quelle case della zona dove noi peraltro nelle quali case ci cambiavamo d'abito, ci mettevamo gli abiti di scena, facevamo colazione, e ci furono alcune di queste donne che improvvisamente, senza motivo apparente, in quel momento scoppiarono a piangere, perché in quel preciso istante rivissero alcuni momenti terribili, pazzeschi, drammaticissimi delle quattro giornate di Napoli, e ci raccontarono poi, quando si furono un po' calmate, che stavano un giorno asserragliate con i loro bambini, con i loro vecchi, con le persone che non erano potute scendere in campo, per dirla con la dovuta retorica, a combattere contro i tedeschi, asserragliati, stretti nelle case, stretti gli uni agli altri, e fuori sentivano non solo sparare, crepitare le mitraglie delle battaglie, ma i tedeschi, sapendo benissimo che dentro quelle case c'erano dei vecchi, c'erano dei bambini, si divertivano a spaventarli sventagliando le mitragliatrici sulle porte delle case. Ecco, così secondo me si può rivivere, solo così si può rivivere come un film allucinante, un episodio materialmente delle quattro giornate.
2: Aldo, se tu dovessi scegliere di rivivere un anno della tua vita, quale sceglieresti?
1: Ma per il momento questo.
2: Questo in corso?
1: Sì, questo in corso.
2: E che cosa ti ha portato quest'anno?
1: Quello, perché non lo so ancora, è perciò che sceglierei questo, ma sto vivendo un momento magico, abbastanza interessante.
3: Avete ascoltato Incontri, a cura di Elena Doni. È intervenuto Aldo Giuffrè.

0: tempo è malo tempo.
1: Non tempo è malo tempo.
0: Non dura tutto il tempo.
1: Non dura tutto il tempo.
0: Non tempo è malo tempo. Non dura tutto il tempo.

0: Le ragioni di Gurdulù, ovvero le dispute che hanno cambiato la scienza. Un programma di Giulio Giorello.
1: Che ora è? Che ora è? Chissà che ora è? Ormai, e dove sei?
2: Oi, vengo io!
1: Sono in ritardo, in arci, ritardissimo!
3: Beh, naturale che tu sia in ritardo, questo cifolone è esattamente 2 giorni indietro.
1: 2 giorni indietro?
3: Certo che sei in ritardo. Grandi lumi. Bisogna guardare dentro. Oh, oh! Ecco cos'è che non va! Questo orologio ha troppe rotelle e vitarelle!
1: Oh, il mio povero orologio! Le mie rotelle, le mie mole!
4: Il coniglio di Alice nel Paese Meraviglie continuamente si lamenta di non avere tempo. Ma cos'è mai questa cosa di cui il coniglio di Alice scarseggia? Cioè, che cos'è mai il tempo? Se lo chiede oggi il nostro Gurdulù. Voi sapete che Gurdulù è il personaggio di Calvino, dal Cavaliere Inesistente, che non sa mai quando cade in uno stagno se sia l'acqua che è venuta sopra di lui o lui è dato dentro l'acqua. Oggi Gurdulù, questo sabato pomeriggio, passerà la sua giornata, si addormenterà convinto che si risveglierà domani. E se invece che risvegliarsi domani si risvegliasse ieri, eccoci, allora siamo qui per discutere degli enigmi del tempo. E se il tempo abbia una qualche cittadinanza davvero nell'impresa scientifica, con Enzo Tiezzi e con Enrico Belloni. Enzo Tiezzi ha scritto qualche anno fa un libro dedicato proprio al tempo, si intitolava appunto Fermare il tempo, come se fermare il tempo fosse possibile, allora anche il nostro coniglio avrebbe qualche speranza di non finire a rimettersi la testa decapitata dalla regina di cuori di Alice. Appunto, Tiezzi ha scritto per Fermare il tempo, pubblicato presso Cortina. Enrico Bellone, alcuni anni fa, invece pubblicava presso Bollati e Bolinghieri un testo che polemicamente intitolava I nomi del tempo, quasi che il tempo fosse un puro nome o ci fossero diversi modi di nominare una qualche cosa, però sempre più difficilmente definibile. Chi vuole cominciare? Enrico Bellone sul tempo e la fisica.
5: Proviamo a porre a Tiezzi, Giorello, me stesso e soprattutto agli ascoltatori il seguente problema. Vediamo se riusciamo a metterci d'accordo su una piccola questione preliminare, che è questa: dobbiamo basare la fisica sui dati sensoriali oppure dobbiamo costruire una fisica che viola i dati sensoriali? Perché? Perché i dati sensoriali ci dicono che siamo fermi. Invece la fisica e l'astronomia ci dicono che ci stiamo in questo momento muovendo a 30 km al secondo, per bacco, una velocità rispettabile. Se dovessimo costruire l'astronomia sui dati del senso, saremmo tutti tolemaici. E invece sembra che siamo tutti copernicani. Sul tempo, io non ho un naso, non ho un orecchio che sente il tempo. Abbiamo tutti quanti la percezione del cambiamento, ma potrebbe essere estremamente ingannevole. Forse il tempo non c'è.
4: Cosa dice Enzo Tiezzi?
6: Ma io sono, forse proprio perché sono un chimico, prima di essere un chimico fisico, do una grandissima importanza ai dati sperimentali. E i dati sperimentali mi dicono che io ho i miei capelli bianchi, che ho visto nascere prima le mie figlie e poi i miei nipotini, e che e questi ovviamente crescono, fanno la loro vita e che Pantarei. Quindi per me Pantarei, il tempo che passa e che scrive le sue trame nelle cose, è un dato sperimentale più che solo e soltanto un discorso o sensoriale o razionale. È un dato sperimentale che mi dà ogni momento della mia vita evidenza dell'esistere di questo tempo da miliardi di altri dati sperimentali e dalla storia che scorre. Ecco, da questo punto di vista, il mio punto di vista come scienziato su questa cosa è quello di pensare a una scienza che possa anche accettare trame, narrazioni, storie e quindi in qualche modo mettersi nel percorso fondamentale di quella conoscenza umanistico-scientifica generale che tiene conto degli eventi.

0: Fiorello le ragioni di Gurdurù. Siamo divisi se il tempo abbia o no cittadinanza nel mondo della scienza, anzi Enrico Bellone sostiene che forse il tempo non c'è, mentre Enzo Tiezzi fa suo non soltanto il detto di Eraclito, tutto scorre pantarei, il tempo continua a fluire incessantemente, ma la constatazione che faceva al suo tempo Aristotele quando diceva che con lo scorrere del tempo noi vediamo, ahimè, i nostri capelli ingrigirsi e poi diventare bianchi e nessuno, non con lo scorrere del tempo, può ritornare giovane e bello. Ma questo interessa alla fisica o la fisica si stacca completamente da quel mondo delle narrazioni che sembra invece così essere importante per Enzo Tiezzi per darci però un volto della realtà più profondo di quello che noi possiamo costruire servendoci del nostro senso comune. Bellone.
1: Ma, diciamo così, i protoni non hanno trame così come gli elettroni non hanno il sapore delle fragole. Forse l'errore che spesso commettiamo è quello di attribuire a entità come quelle di cui stiamo parlando qualità che riguardano le banane e i fagioli. C'è una differenza di fondo. Io non sto dicendo che il tempo non c'è, sto cercando di insinuare il dubbio che il tempo della fisica sia una categoria e che il tempo, così come lo valutiamo nell'ambito del Pantarei, sia un'altra cosa, con una clausola che quest'altra cosa, di cui si sa molto poco, possa essere illuminata dalle categorie delle scienze più dure. Isacco Newton, che per Bacco di queste cose se ne intendeva, ci ha lasciato nei manoscritti matematici una cosa di una eccezionale chiarezza, semplicemente questa. Newton dice a se stesso negli appunti: io desidero scrivere equazioni che spiegano come fa un oggetto a muoversi nello spazio e nel tempo. Per quanto riguarda lo spazio so cosa faccio, uso il metro e misuro una distanza di un oggetto in movimento. Per quanto riguarda il tempo non lo posso fare, perché gli orologi, diciamo le clessidre, sono semplicemente movimenti e io non posso, se non voglio introdurre una fallacia nel mio modo di ragionare, legare da una parte lo spazio visto come movimento e il tempo come movimento. Come uscire? Con una mossa ad hoc, prendere un movimento qualunque, scrive Newton, lo battezzo tempo e gli impongo l'ipotesi che vada con velocità costante. Io non ho nulla da dire contro questo, è una soluzione intelligente, audace, che viola il senso comune.
0: Cosa dice Tiezzi?
2: Io vorrei ritornare un attimino al discorso della natura, al discorso delle evoluzioni biologiche, no? E più che altro al fatto se il tempo ha da essere considerato soltanto una categoria mentale o se è una proprietà di per sé che preesiste alla mente dell'uomo nella natura. La mia risposta ovviamente è su questo secondo aspetto e so che su questo ovviamente anche io non credo che Giorello sia d'accordo con me probabilmente su questa cosa e ovviamente neanche te Bellone. Allora facciamo un esempio concreto che uso spesso e che ho suggerito anche al simpatico amico Beppe Grillo per i suoi spettacoli in televisione. Le galline che nascono in incubatrice non sanno più covare le uova. Come mai? Perché non girano l'uovo ogni tot secondi, l'uovo durante la cova marcisce quindi sotto, perché quella informazione non è geneticamente acquisita ma viene fuori con l'imprinting, cioè con la storia della gallina in poi. Ora sappiamo che moltissimi uccelli che covavano le uova anche negli animali preistorici erano presenti centinaia di milioni di anni prima della comparsa dell'uomo sulla terra e avevano questo tipo di conoscenza. In altre parole, mi piace leggere la storia dell'evoluzione biologica di questo pianeta come una storia di alcune grandi proprietà naturali, e tra queste il tempo con la sua irreversibilità, che sono indipendenti da una concezione mentale dell'uomo, che esistono perché le conoscono gli animali, perché le conoscono i vegetali, che hanno una perfetta conoscenza del tempo, e questo me lo dice ovviamente la storia di tutti i giorni. Allora, il problema qual è? Che probabilmente questa proprio ritornando all'esempio di Gionello, di Calvino dell'inizio, a me piace mettermi tra quelli che vogliono scrivere una fisica con dentro la letteratura, probabilmente molto meno rigorosa, una fisica in cui contano anche le qualità e non solo i numeri e le quantità, una fisica in cui non può esistere un esperimento riproducibile perché siccome tutto cambia non potrà mai esistere nelle cose biologiche e ecologiche un esperimento riproducibile, insomma una fisica che appunto parafrasando Calvino preferisce pensare che forse può esistere l'acqua che cade sopra di me invece che io cado nello stagno.
0: No, direi che la divergenza tra i nostri due ospiti chiara. Tiezzi sposa una concezione sostanzialmente realistica del tempo e la considera un passo necessario per la comprensione dell'evoluzione del vivente, a cominciare dalle forme di vita più primordiali fino alla stessa vita aggregata sociale delle nostre comunità. Invece Enrico Bellone concede al tempo quello che ha disposto a concedergli è Agostino di Ippona. Cioè, io misuro il tempo in te, anima mia.

La questione di fondo è se dobbiamo essere realisti sul tempo e ci portiamo dietro un insieme di enigmi ormai da secoli e secoli e secoli, oppure se non teniamo conto del fatto che è nato a un certo punto Kant e che ci ha aperto nuove possibilità nei confronti di spazio, tempo e causa. Perché no? Io non avrei la minima difficoltà, guardando per esempio un testo di neuroscienze, a trovarvi forti reminiscenze di tipo kantiano, accettando che il cervello categorizza e che ha delle regole interne nel suo hardware. E quindi descriviamo pure i fatti, i cosiddetti fatti, nell'ipotesi che ne esista uno incontrovertibile, descriviamoli con categorie spaziali, temporali e causali. E quando poi, chiesa, prego si tirerà fuori la fisica evolutiva, vedremo se davvero può funzionare meglio di quella che abbiamo. Io mi limiterei a questo.

0: Io vorrei però che fare una domanda a Enrico Bellone, che forse può portare anche acqua alle mie notizie, è che è questa. Noi sappiamo benissimo che la fisica di Newton, o meno ancora la fisica relativistica, si presta a descrivere fenomeni irreversibili o apparentemente tali, comunque fenomeni ciclici. Penso per esempio all'orbita di un pianeta intorno al Sole. Ma se possiamo osservare i pianeti noi da questa Terra è perché siamo coinvolti in un qualche processo, temo irreversibile, che consiste nel fatto che la luce del Sole illumina i pianeti, il nostro Sole, non sappiamo, non sarà eterno, e quindi è grazie a un processo sostanzialmente irreversibile che abbiamo coscienza di fenomeni reversibili. Ora, l'accusa che viene fatta normalmente alla spiegazione fisica è che non distingue appunto la freccia del tempo. Come dire, nella vita da pratica e anche nella nostra stessa evoluzione come esseri viventi, sperimentiamo una freccia del tempo. Allora, cosa ha fatto la fisica? La fisica ha creato una strana scienza nell'Ottocento, che è la termodinamica fenomenologica, cioè la termodinamica descritta con parametri, diciamo così, macroscopici, la temperatura, il volume, la pressione di un gas, nella quale nella fisica veniva data una grandezza, l'entropia, che per sistemi isolati tende sempre a aumentare. Allora, eccolo qui, qui il modo di avere il tempo irreversibile: aumento di entropia uguale scorrimento del tempo dal passato al futuro. Allora, qual è il punto della situazione? Possiamo fidarci dell'entropia per definire la freccia del tempo? Bellone.
1: Abbiamo sempre il problema estraniano: chi ha capito davvero che cos'è l'entropia? Però di fatto c'è una cosa che abbiamo capito. Non sarà un granché, però è già qualcosa. Noi abbiamo soltanto tre grandi gruppi di leggi della fisica: le equazioni di Newton e Eulero, le equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico, le equazioni di base della meccanica quantistica, e queste trattano il tempo come se non avesse la freccia. Che poi tutti noi percepiamo il mutamento, questa è un'altra cosa. Sono i nostri organi di senso che funzionano così. Qui ha ragione Tiezzi quando dice il mondo della biologia è aperto a nuovi punti interrogativi. Certamente. Però, Tiezzi, nessuno conosce un fenomeno biologico che violi le leggi della fisica e della chimica.
0: Tiezzi.
2: Qui quello che bisogna mettere in discussione è se abbiamo o no bisogno di un nuovo tipo di fisica, di un nuovo tipo di scienza che si affianchi a quella esistente, studiando altri tipi logici, appunto i sistemi viventi in evoluzione. La presenza del tempo e delle narrazioni nelle cose della natura è una risposta la cui convinzione mi viene più dal mio istinto, dalle mie sensazioni, che non dall'uso razionale. Lo scopo della scienza per me non è quella di conquistare il mondo, di conoscerlo, ma di vivere in armonia con stesso. Ecco, io credo che oggi, per cambiare in meglio, abbiamo bisogno di una scienza che tenga conto di cose di cui la scienza classica, la fisica classica, non ha mai tenuto conto, e cioè del divenire delle forme, dell'estetica, della bellezza, della qualità, delle narrazioni, della letteratura, all'interno di una storia meravigliosa che non può essere basata su delle equazioni, siano esse della meccanica statistica, della quantistica o quant'altro, in cui ci sono delle equazioni fondamentali a livello microscopico che sono basate sulla reversibilità del tempo. Siccome questo tempo c'è, io lo vedo, lo sento, credo che bisogna cominciare a ragionare in termini di nuove equazioni. Ecco allora che noi bisogna cominciare a pensare, e già ci sono molti lavori in questa direzione, a un'entropia completamente avulsa, indipendente dall'energia, con la quale ovviamente ha dei punti in comune, ma molto marginali e soltanto parziali, che è invece quella grandezza che ci dice se le cose vanno in meglio o se le cose vanno in peggio.

0: settimo sbaglio, Ghezzi seguirebbe il Goethe del Faust, fermati attimo sei così bello, non mira a un tipo di sapere che integri le ragioni del cuore con le ragioni della ragione, o meglio, l'esprit de finesse con l'esprit de géométrie, come direbbe Pascal, spirito di finezza, spirito di geometria. È vero, noi non dimostriamo però né col cuore o con l'istinto un teorema di matematica, né facciamo un esperimento, però può darsi che siano proprio le nostre pulsioni più profonde che ci spingono poi alle teorie più, apparentemente più astratte, come quelle della fisica teorica. Bellone credo non sia d'accordo però sulla caratterizzazione che Tiezzi dà degli scopi, della natura, delle procedure scientifiche e soprattutto sulle possibilità di questa fisica evolutiva. Bellone:
1: ritengo che non vi siano ragioni molto pressanti per abbandonare Galileo e tutto quello che da Galileo è venuto fuori, che consiste appunto nel porre una separazione abbastanza rigorosa tra ciò che le nostre pulsioni ci inducono a fare, e a volte sono anche con esiti piacevoli, e ciò che invece è la matematica, che è forse uno dei beni più preziosi che la civiltà d'Occidente ha costruito e ci induce a fare. Non nego a priori che vi siano altre vie, fatecele vedere. Io credo che oggi la comunità scientifica non sia più dominata da un grande inquisitore che taglia teste o accende roghi nei confronti di chi la pensa diversamente. Diciamo pure con Galileo: venite avanti con le vostre ragioni, però siano ragioni controllabili dalla comunità. Francamente, Tiezzi, non vedo perché per introdurre un tessuto anche narrativo dentro la conoscenza scientifica sia necessario rivolgersi agli istinti. Proprio questo mi sfugge completamente.
2: Tiezzi. Ora, io credo che per fare questo, per costruire piano piano questa nuova scienza, che ovviamente ancora è appunto all'inizio, ma il BT, è necessario fare, come un altro passaggio del bellissimo libro Alice del Paese delle Meraviglie, bisogna cambiare le regole del gioco, no? Quando la regina non riesce a far vincere la partita tra Alice, il fenicottero e il porcospino, perché in realtà cosa fa? Cambia di continuo le regole del gioco. Ecco, io credo che questo coraggio di cambiare le regole del gioco, anche se si mettono in discussione dei mostri sacri, la scienza ha da farlo. Questo è una bella sfida e ovviamente vedremo dove può portare. Le due cose su cui Bellone hai ragione da vendere sono l'utilità meravigliosa di tutto l'impianto scientifico che fin qui ci ha guidato e il fatto che un impianto scientifico alternativo ancora non esiste. Bisogna però, credo, avere il coraggio, insegnare ai giovani di avere il coraggio di essere creativi, di muoversi in questa direzione.
0: Certo, qui si tratta di far capire non come il mondo vada, lo dico in modo roseo e semplificato, verso il disordine crescente, ma invece come emerga l'ordine, come dalle forme di vita meno evolute siano invece emersi poi gli organismi evoluti che noi conosciamo, forse come la vita è emersa dalla non vita.
2: Qui vorrei introdurre questo concetto del blueprint, l'ultima cosa che volevo dire in questa conversazione di oggi, che la grande differenza tra gli esseri viventi, quelli che a me interessa studiare, cioè una fisica applicata a sistemi evolutivi, e le macchine, sia la seguente, che ovviamente il concetto non è mio, è di altri, di un gruppo di scienziati inglesi e americani che ci hanno lavorato, che il blueprint della macchina sta sul desco dell'ingegnere, sul tavolo dell'ingegnere, ed è uguale per tutte le macchine. Il blueprint di un essere vivente sta dentro di noi, è diverso da un essere vivente all'altro essere vivente, tiene conto di tutto gli eventi che sono successi prima, la capacità di codificare questi eventi sia a livello genetico sia a livello di conoscenza, ed è un qualche cosa che cambia di continuo. Quindi noi abbiamo a che fare con due tipi logici diversi: da una parte un insieme di cose inanimate, il cui blueprint, per esempio, che so, l'atomo di Bohr, è un qualche cosa che sta sui tavoli di chi studia queste cose, che ovviamente è uguale per tutti questi esseri inanimati. Gli esseri viventi invece hanno il loro blueprint, il loro progetto, progetto all'interno, ed è un progetto in continuo divenire che tiene conto di quello che è stato l'incontro tra due atomi, tra due particelle, tra una pallina bianca e nera, la storia che ha portato a delle scelte che ovviamente poi determinano le altre.

0: Non le pare, Diezi, però, che in questo modo lei, senso piatto, introduce quella distinzione tra inanimato e animato, o fa ritornare l'anima in gioco? Allora forse non era più onesto dire che il tempo, appunto, è qualcosa che misuriamo dentro la nostra anima fin dall'inizio, con Agostino. Lei, in un qualche modo, anche in questo suo prospetto evolutivo, pone uno stacco fortissimo tra quello che è appunto il blueprint, il disegno, la mappa della macchina e la mappa dell'essere vivente, come se i due termini, vivente e non vivente, siano un'opposizione assoluta. Ma allora non c'è stata un'evoluzione dal non vivente al vivente?
1: Non c'è minimo dubbio che il vivente può venire fuori dal non vivente. Ma è anche vero che dal punto di vista, attenzione, se per vivente si intende solo e soltanto una replicazione meccanica genetica, e quindi qui si entra nel campo dell'ingegneria genetica, una cosa che io considero molto pericolosa e rozza, perché non tiene conto appunto del blueprint del vivente, della complessità vera del vivente, della biodiversità. Se si tiene conto del vivente solo in termini di genetica, e quindi di un DNA che replica le cose come gli stampini, si ritorna nel punto di vista, diciamo, del macchinismo, del meccanicismo anche nel vivente. Se invece si tiene conto del vivente come di un insieme di informazioni anche culturali, di conoscenze acquisite, abbiamo a che fare con un tipologico completamente diverso. Ora, da questo punto di vista, noi sappiamo veramente niente della natura della storia evolutiva. Io mi piace fare riferimento più che a un discorso di anima, no? A un discorso di sacralità della natura, una sacralità misteriosa che viene da molto lontano, di cui fa parte il sole che avrà una fine, e un progetto meraviglioso dentro il quale noi viviamo. Bisogna forse avere una visione neotolemaica, non copernicana, mi spiego. Noi siamo storia di coevoluzione all'interno di un piccolo pianeta che dal punto di vista spaziale sappiamo essere un piccolo bruscolino che gira intorno al Sole all'interno di una galassia che a sua volta è nello spazio un piccolo bruscolino. Ma se si guarda la storia di questo pianeta in termini di culture, di biodiversità, di evoluzione, si vede che soltanto in un ettaro di terreno, con migliaia di microrganismi, di farfalle, di uccelli, di piante eccetera, c'è una negentropia che nemmeno miliardi di soli possono avere.
0: Enrico Bellò.
2: Mi ha colpito molto la tesi dell'amico interlocutore, e credo abbia anche colpito molti ascoltatori. Egli sostanzialmente desidera una scienza nuova per reintrodurre in quel Darwin che prima egli aveva elogiato la nozione di disegno. E questa è una posta altissima. Ma qui basta andare in chiesa. Non vedo perché si debba scomodare Darwin. Darwin ci ha dato una storia evolutiva delle forme di vita su questo pianeta, scandalizzando tutto il mondo occidentale, proprio perché aveva eliminato l'idea di disegno e di progetto. La natura non va da nessuna parte. E questo è certamente molto inquietante. E va bene che uno può desiderare di soffocare la propria inquietudine ascoltando i messaggi diretti della natura. Beh, Tizi, cosa vuoi che ti dica? È una strada percorribile come un'altra. Cioè, non vorrei vivere in una società in cui una voce come la tua viene ridotta al silenzio, sia ben chiaro. Però non vedo che cosa questo abbia a che fare con il problema generale della conoscenza.

0: Allora, va benissimo l'istinto e va benissimo il bisogno di entrare in una comunicazione empatica con la natura, ma dobbiamo stare anche attenti che queste forme di comunicazione non ci facciano non poi fare come quel personaggio di una delle operette morali di Leopardi, che alla fine viene divorato da qualche forma naturale un po' più aggressiva. Tiezzi.
1: In realtà, nelle complesse storie di natura, di cui sappiamo molto poco, nelle interazioni tra particelle, nelle strutture sovramolecolari, in tutte le informazioni depositate nel grande libro della natura, è quello che è avvenuto prima conta. Quindi, in altre parole, mentre nel gioco del lotto, che di nuovo è una macchina, la probabilità che esca un numero o un altro è perfettamente la stessa, nel gioco del lotto della natura questa probabilità non è la stessa. Perché non è la stessa? Non è la stessa perché le trame, le storie, gli eventi successi prima, nella complessità degli scambi di informazione della storia biologica, hanno un significato. Allora, questo, in parole povere, questo che significa? Che se è vero che non c'è un disegno, se è vero che l'evoluzione non va a un fine predeterminato, ci mancherebbe altro, se questo fosse non esisterebbe nemmeno la necessità di fare scienza, no? È anche vero però che tutto ciò che è avvenuto prima conta.

0: faccio mia la promozione di cultura, non vorrei svegliarmi domattina, ieri, ecco, ma credo per evitare questo tipo di curioso paradosso bastino sostanzialmente le strutture che ci vengono date dalla fisica newtoniana o addirittura dalla fisica della relatività. Proprio per come Oriente e Occidente, se noi guardiamo la nostra terra rotonda, sono due nozioni che hanno una loro pregnanza localmente, ma sappiamo benissimo che globalmente le cose cambiano, perché era stato, è stato possibile, anche come sappiamo da Colombo a Magellano, arrivare in Oriente passando per Occidente. Quindi siamo di nuovo al punto forse di partenza. Il tempo ha una pregnanza soltanto locale o globale. Credo che Tiezzi non rinunci alla globalità del tempo, credo che Enrico Bellone invece preferisca una concezione che tiene sotto controllo la località di questa parola che chiamiamo tempo. Allora, prima di congedarci, una battuta per Bellone e una per Tiezzi a modo di conclusione. Bellone.
1: Un invito a pensarci, questo sì. Perché, come ha detto Giovello, è vero, si può andare a Occidente passando l'Oriente, però delle volte non si va da nessuna parte.
2: Chiesi.
3: Ma penso che è bello cercare di andare avanti entrando in altre storie.
0: Bene, io saluto i due ospiti, Enrico Bellone e Enzo Tiezzi, ricordo i loro due libri, I nomi del tempo.

0: di nuovo sulle ragioni di Cthulhu tra una settimana. Forse mi congedo, non so se sia una battuta o un invito a pensare, con una frase di Borges. Ci sono molti modi di confutare l'esistenza del tempo, però resta il fatto che il tempo è come una tigre che ci divora. E aggiunge Borges, forse io sono questa tigre, io sono il tempo.
1: Tardi.
2: Che buffa, perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi, signore!
1: Ma che? Dove sta

magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: trista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8 per mille unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

0: Buongiorno, terza ed ultima puntata oggi dello speciale dedicato a Fosco Maraini. Come già detto a introduzione delle due puntate precedenti, Fosco Maraini è stato una delle figure più eclettiche del nostro Novecento, nel senso che oltre ad essere etnologo, oltre ad essere fotografo, Fosco Maraini era anche alpinista, cioè aveva partecipato insieme ad alcune figure notissime del nostro alpinismo come Walter Bonatti ad alcune imprese memorabili. Per quanto riguarda la sua voce radiofonica, ritroviamo svariati suoi interventi, però a partire sempre dagli anni 90, in alcuni programmi di Radio 2 e Radio 3. In questa puntata troviamo un unico documento, una delle puntate della strana coppia in cui Fosco Maraini dialogava sulle sue passioni musicali insieme a Carlo Lucarelli. Buon ascolto.
1: Sentiamo arrivare la sigla invece di un altro appuntamento che a quest'ora scandisce il nostro pomeriggio qui a Fahrenheit, la riproposizione di una serie molto gradita al pubblico di Radio 3, andata in onda nel corso di Mattino 3, si intitola La strana coppia, questo modo di incrociare voci di varia provenienza. Questa settimana abbiamo ascoltato già ieri la prima parte di un dialogo a distanza tra due scrittori di generazioni molto diverse come Fosco Maraini e Carlo Lucarelli.
2: La musica è stata veramente una, come posso dire, una compagna perpetua di delizie, di approfondimenti. Durante tutta l'epoca, il momento del periodo degli studi universitari fu il gran periodo di Beethoven, fu una scoperta, ecco, anche perché non so perché in casa non si suonava molto Beethoven, ma fu una scoperta straordinaria, soprattutto i grandi concerti con il terzo, il quarto, il quinto concerto per piano e orchestra, il concerto per violino opus 61 e gli ultimi quartetti, il quartetto 131, 132, mi hanno accompagnato tutti gli anni della giovinezza e degli studi, le prime esperienze, i primi viaggi sono stati veramente sempre accompagnati da questa musica.

c'è stato un periodo in cui io non ho ascoltato musica perché non mi piaceva la musica che sentivo in giro. L'ho recuperata dopo, quindi si vede che è musica della maturità, io non ero maturo. Però tutto il country che andava negli anni 70, quando ero giovane io, Crosby, Stills, Nash & Young, che ascoltavano tutti i miei compagni, a me veramente non mi piaceva affatto. E così anche tutta una serie di cantautori che dopo in seguito ho ripreso, risentito ed erano geniali, ma in quel periodo lì veramente De Gregori, anche Dalla, che pure voglio dire grandissimo, Guccini che adesso, cioè, mi piace tantissimo adesso, però in quei tempi là non so perché non mi dicevano niente. Allora io ascoltavo per reazione, una specie proprio di reazione, di reject, musica lirica, perché i miei nonni ne ascoltavano parecchie, per cui mi ascoltavo un sacco di opere, La Traviata, tutte quelle cose lì.

Poi c'è stato tutto il periodo della musica dark, che in quel momento lì mi apriva tutta una serie di riflessioni malinconiche, esistenziali, molto belle, che... e così ero anch'io, un darkone, con i capelli dritti, e tutto vestito di nero e con i crocifissi attaccati un po' dappertutto. Poi in seguito ho continuato a seguire tutte le mode musicali del momento, perché poi trasmettevo in una radio, che erano per esempio la musica, quando c'è stato il momento del rockabilly, del rock and roll, sono andato a riprendere tutto il rock and roll che non ascoltavo quando ero giovane, perché ero troppo giovane, all'inizio degli anni 60, e tutto quello che c'era prima, quindi non lo so, Blue Suede Shoes, Elvis Presley, Jane Vincent, Bebop Alula, tutte queste cose qua, più tutte quelle cose che venivano fuori dopo, Bopping Kids, questi gruppi rockabilly. A quei tempi invece cercavo di avere a tutti i costi le basette, fin lì ce la facevo abbastanza bene, e il ciuffo, la banana, ma non ce la facevo più, perché non riuscivo più ad essere né un punk né un dark da un punto di vista estetico, perché cominciavo a perdere i capelli, c'è poco da fare, e quando cominci a perdere i capelli soprattutto davanti, non puoi assolutamente essere un rockabilly esteticamente.

lasciamo stare, diciamo, la musica classica, la musica occidentale, l'opera, eccetera. Le musiche che trovai in Tibet furono, sembrano a prima ascolto, molto difficili, molto, direi, una specie di scontro con il nostro orecchio, il nostro modo di sentire, ma poi piano piano ci abituai e ricordo che soprattutto la musica sacra tibetana, l'unione di quei strani strumenti loro, i tungchen, che sono le trombe lunghe 3 metri, i gyalin invece, i pifferi d'argento corti e da una voce acutissima, sono veramente straordinari, anche se bisogna adattarsi a tutta una scala diversa, a tutto un sistema musicale diverso, ma insomma se si riesce ad avere un atteggiamento positivo, è una musica molto molto molto bella, molto che scuote profondamente.

musica tibetana soprattutto si ascolta nei templi, e a quel tempo, perché bisogna ricordare che ebbi la fortuna di visitare il Tibet prima dell'occupazione cinese, e quindi insomma il sistema culturale, il complesso culturale tibetano era integro, non aveva subito influenze, non aveva subito interruzioni. Le cerimonie religiose, i riti religiosi venivano sempre accompagnati da musiche, musiche con molti strumenti diversi e molti ritmi diversi, e poi la lettura, la voce, anche la voce dei monaci, la lettura dei testi sacri veniva fatta in modo modulato e musicale, con effetti di voce bellissimi e molto molto impressionanti.

Quindi ho cominciato a interiorizzare tutte queste mode, fino poi ad arrivare adesso, in cui, il momento in cui ascolto tutto quello che c'è, con un sincretismo totale, dall'elettronica alla musica etnica, a un sacco di cantanti e di gruppi italiani, che poi cerco di usare anche nei libri. Subsonica, per esempio, mi piacciono moltissimo, tanti altri gruppi, tante altre cose. E poi il rapporto con la musica è diventato strettissimo, quasi un rapporto professionale, perché quando scrivo la musica entra un sacco in quello che scrivo, in parte perché io tengo la radio, il registratore, il CD acceso per coprire l'ansimare del computer che mi dà fastidio, e quindi quello che sento poi alla fine in qualche modo entra dentro, ma anche e soprattutto perché secondo me la musica è proprio parte integrante della cosa che scrivi. Per esempio, io ho scritto un libro che si chiama Almost Blue, e quando l'ho scritto ascoltavo una canzone che si chiamava Almost Blue. L'ho ascoltata mentre scrivevo il libro, non è che è nata prima o è nata per caso. Scrivevo un libro e cercavo una suggestione musicale che esprimesse quella cosa che stavo scrivendo. Mi è capitato di vedere un video su Video Music, di vedere Chet Baker che canta Almost Blue, che è una canzone straordinaria, lui la canta in un modo meraviglioso, la canzone è di Elvis Costello, ma non importa, e quindi di a un certo punto di fare in modo che il mio libro si intersecasse con questo e diventasse quella canzone lì.

0: Un giorno ad Urlapicchio. Ci sono dei giorni smegi e lombidiosi, col cielo d'agro e un fonsero gongruto. Ci sono meriggini alidi e budriosi che plogidan sul mondo infragelluto. Ma oggi è un giorno a zimpagi e zirlecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini. Le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano coi fernagi tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e prodigiero. È il giorno a cantilegi, ad Urlapicchio, in cui mai detto t'amo per davvero.
1: Like the beat, beat, beat of the tum-tum.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Nuovo appuntamento con lo speciale su Martin Luther King. Benvenuti. Rai Radio Tech & Tech, Danilo Angelelli, un programma a cura di Giacinto De Caro, che prima, come consuetudine, vi propone una puntata dello sceneggiato, siamo alla nona, e poi questa volta vi porta dietro le quinte dello sceneggiato, attraverso le parole di Rodolfo Sacchettini, docente dell'Università di Firenze e studioso di storia della radio. Ci racconterà di chi quest'opera l'ha ideata, diretta, interpretata. Ci parlerà della radio del 1977, anno di messa in onda dell'originale radiofonico su King. Nella puntata, che partirà tra qualche secondo, a Martin Luther King verrà chiesto di annullare la marcia. Sarà il sindaco di Memphis ad avanzare questa richiesta, preoccupato anche per l'effetto che il discorso di King avrà sulla popolazione bianca della città del Tennessee. A dopo, per parlare di radio con Sacchettini. Buon ascolto.
3: Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli, nona puntata. Personaggi e interpreti: un cliente, Gastone Bartolucci, sua moglie Gabriella Genta, la signora Bessie, Vanna Polverosi, John Willard, Mario Bardella, A.D. Mario Lombardini, Andy Young, Enrico Bertorelli, Martin Luther King, Sergio Graziani, un attivista, Claudio Sora, Jackson, Andrea Allala, Lawson, Dario Penne, i due emissari, Mico Cundari, Carlo Ratti. La presentazione è letta da Chetti Fusco, regia di Dante Raiteri.

0: Per bloccare la marcia organizzata da Martin Luther King, il sindaco di Memphis ha ottenuto dal governo federale un'ordinanza che vieta la partecipazione ai non residenti nella città. Il legale del Movimento per i diritti civili ha fatto formale opposizione contro l'ordinanza, con poche speranze di vederla accolta. King è a un bivio. Disobbedire alla legge è contrario ai suoi principi. Ma questa volta non si tratta di legge, bensì dell'uso arbitrario che se ne vuole fare per impedire la sua presenza alla manifestazione. Dunque, l'alternativa è piegarsi o affrontare lo scontro, chiedendo ciascuno alla propria coscienza se non sia più importante subire una violenza ora ed essere libero poi, oppure evitare questa violenza e subire per sempre la schiavitù dello spirito. Tuttavia, egli continua a sperare che si possa arrivare a una trattativa. Intanto, però, si infittiscono le minacce contro la sua persona. Quel mercoledì 3 aprile, una voce anonima gli ingiunge per telefono di lasciare Memphis col primo aereo, se vuole rivedere la famiglia, e precisa che questo è l'ultimo avvertimento. Intanto, in un alberghetto di South Main Street...
1: Maledizione. Uno torna dal lavoro e non può neanche lavarsi. È la terza volta che vado al bagno e lo trovo sempre occupato. Questo non è un albergo, è un...
2: Infatti, non è un albergo. È poco più di un dormitorio. E io ci devo stare tutto il santo giorno, mentre tu...
1: Avanti, finisci, mentre io vado in giro per Memphis a divertirmi, no?
2: No, non dico questo.
1: Ma quasi.
2: Dico che una moglie ha diritto di avere una casa sua.
1: Con quali soldi? Qui almeno con $14 alla settimana ce la caviamo.
2: Ma potresti avere una camera un po' meno peggio di questa. Sai chi c'è al bagno? Il nuovo cliente della 5B.
1: Quella vicino al bagno?
2: Sì, caro. Da quando è arrivato, quel tipo si è piazzato là dentro, come se fosse cosa sua.
1: La camera 5B, eh? Mm. Ma la signora Bessie l'aveva promessa a noi, no? Aveva detto che appena libera l'avrebbe data a noi, no?
2: L'ha detto tante volte, ma tu ti sei sempre lasciato fregare.
1: Ora vado giù e gliene dico 4.
2: Sì, e poi invece della camera ti dà una birra e tu torni su tutto contento.
1: Ora basta, questa volta mi sente sul serio. Signora Bessie? Signora Bessie?
3: Sono qua, si può sapere che c'è?
1: La camera 5B avevate promesso di darla a me, e invece...
3: Invece l'ho data a un altro, e con ciò?
1: Io pago come tutti gli altri.
3: Sì, ma sempre in ritardo. Avrete la camera quando pagherete regolarmente.
1: Ma voi, signora Bessie...
3: Su, bevete una birra e lasciate perdere, offro io.
1: Non potevate dargli un'altra camera?
3: No che non potevo. Prima che arrivasse, qualcuno mi ha telefonato per prenotargli una camera tranquilla, sul retro, perché col rumore della strada non riesce a dormire.
1: Avete detto che hanno prenotato?
3: C'è qualcosa di strano?
1: E come? E quando è mai successo in questa specie d'albergo?
3: Beh, è successo. Ah, eccolo. Allora, signor Willow.
4: Willard. John Wheeler.
3: Ah, sì, scusatemi. Allora, signor Wheeler, vi va bene la camera?
4: Benissimo, grazie.
3: Siete stato proprio fortunato, eh? Col movimento di questi giorni a Memphis non è facile trovare alloggio. C'è un sacco di gente venuta da fuori per via di quel negro che vuol fare la marcia l'8 aprile.
4: Già, Martin Luther King.
3: A proposito, sapete che sta in un motel qui vicino? Un motel negro, il Lorraine. Dalla vostra stanza si vede benissimo, perché c'è uno spiazzo vuoto davanti. Saranno un centinaio di metri.
4: Davvero?
3: Mm-hmm.
4: Non si potrebbe abbassarlo un po' quella radio?
3: Ah, sì, certo. Va meglio così?
4: Sì, grazie signora. Beh, io vado a prendere il bagaglio in macchina.
1: E la Mustang bianca davanti alla porta?
4: Sì, amico.
1: Bella macchina, se volete vi aiuto.
4: Ho poca roba, ma grazie lo stesso.
1: Abito anch'io in questo albergo.
4: L'ho capito. E vi ci trovate bene?
1: Poco fa mi ero arrabbiato perché avevo bisogno di lavarmi e nel bagno c'eravate voi. C'è solo quello.
4: Beh, non lo sapevo. E poi, dopo un viaggio, bisogna pure darsi una ripulita.
1: Venite da molto lontano, signor Willard?
4: No, non molto. Ehi, quell'astuccio no. Lo porto io. Prendete il sacco, piuttosto.
1: Sembra l'astuccio di un fucile.
4: Infatti, c'è un fucile. Un Remington ad alta velocità, per la caccia grossa. L'ho comprato a Birmingham, un vero affare.
1: Caccia grossa? Dalle nostre parti non c'è caccia grossa.
4: Ne siete sicuro?
1: Sicurissimo.
4: E invece io dico che c'è.
1: Ho capito. Volete prendervi in giro, eh? E va bene, vi costerà una birra, amico. Una birra, solo una birra.
5: Martin si è buttato sul letto tutto vestito. Si è addormentato di colpo. Gli ho tolto le scarpe, slacciato la cravatta. Non si è neanche mosso.
6: Era cotto, completamente cotto. Altrimenti non credo che Bernati sarebbe riuscito a convincerlo di lasciarsi sostituire.
5: Ralph è un buon parlatore. Sa farsi ascoltare. Vedrai che il comizio riuscirà bene.
6: Lo so. Ma Martin mi preoccupa. Te ne parlo perché sei suo fratello. In questi giorni c'è in lui un travaglio che non afferro bene. Un grande slancio e una grande rassegnazione. È come se stesse lottando contro qualcosa... contro qualcosa che sa di non poter evitare.
5: Si avvicina la Pasqua. E lui è stato sempre molto sensibile alla passione e morte di Gesù.
6: Stamattina mi parlava di Gandhi. Mi ha raccontato dell'emozione che provò 10 anni fa... quando andò a visitare il tempio dove lo avevano cremato.
5: Ma non fu una visita, fu un pellegrinaggio. Il ricordo di Gandhi, l'esempio di Gandhi, non lo abbandonano mai.
6: Ma stamattina non si trattava di questo. Martin sembrava chiedersi se ha fatto veramente tutto il necessario per la nostra causa. Diceva di non aver saputo sacrificarsi abbastanza, di non aver avuto il coraggio di dare alla causa tutto se stesso, come aveva fatto Gandhi. Poi ad un tratto ha avuto un impeto di rabbia e ha gridato: sai una cosa, Andy? Preferirei essere un violento piuttosto che un codardo.
5: Chissà se c'è qualche novità per il Vietnam. Stasera non abbiamo seguito né la radio né la televisione.
6: Già. Ma se ci sono novità, qualcuno dei nostri verrà a dircelo.
5: Eh sì, credo anch'io. Avevo tanto raccomandato di non chiamare. Ora Martin si sveglierà.
6: Qui, Young. Dimmi. Ah.
1: Chi è il telefono?
5: Mi dispiace, Martin. Dormivi così bene.
6: D'accordo. Ora vediamo. Avremmo dovuto svegliarti in ogni caso. Era Jackson. Sai quanta gente c'è al comizio? 2000 persone, nonostante la pioggia. E vogliono te, Martin. Per tenerle buone, Bernati ha dovuto dire che stai arrivando. Lui intanto cerca di tirare per le lunghe. Jackson ha mandato Salomon a prenderti con la macchina.
5: Come ti senti?
1: Benone. Ho solo bisogno di darmi una rinfrescata. Sarò pronto fra 2 minuti.
7: Il dottor King sta arrivando.
8: Sarebbe meglio non farlo entrare da qui, altrimenti succede il finimondo. Meglio lasciare che il reverendo Bernati finisca il suo discorso.
7: Ci ho già pensato. Ho detto a Salomon di portare il dottor King all'ingresso degli uffici. Il reverendo Lawson lo aspetta là con quei 2 mandati dal sindaco.
8: Sì, molto bene. Vado a raggiungerlo anch'io.
9: Martin, questi 2 signori desiderano parlare con te. Vengono da parte del sindaco.
1: No, no, non è il momento.
10: Scusateci, dottor King, ma non possiamo rimandare. Di là nel tempio ci sono 2000 persone e quello che gli direte avrà un gran peso sulla situazione.
11: Inoltre c'è il collegamento radio e migliaia di persone vi ascolteranno anche fuori.
10: Vedete, il sindaco è preoccupato.
1: Ah, sul serio? Doveva preoccuparsi prima ed evitare che si arrivasse a questo punto.
10: È preoccupato anche per voi, dottor King. Voglio dire, per le reazioni che il vostro discorso potrebbe provocare nella popolazione bianca della città.
1: Il signor Loeb teme forse per la mia vita?
10: Non ho detto che la vostra vita è in pericolo.
11: È in pericolo la possibilità di superare le divergenze fra le 2 comunità.
1: Veniamo al dunque. Che cosa vuole da me il signor Loeb?
10: Vi prega di rispettare l'ingiunzione federale e di annullare la marcia di lunedì.
1: Sentite, io sono americano e amo il mio paese. Amo i principi su cui è fondata l'America. E questi principi sono la libertà e l'uguaglianza. L'ingiunzione tradisce questi principi, come tutte le altre ingiunzioni che hanno tentato ad ostacolare le nostre richieste di giustizia. Signori, sapete quando ho ricevuto la mia prima ingiunzione? L'ho ricevuta il 15 gennaio 1929, il giorno che sono nato negro negli Stati Uniti.

0: Tocca a te, Martin. Rafa ha finito in questo momento.
1: Noi abbiamo sentito solo la fine del suo discorso, ma si direbbe che ha raccontato la tua vita.
2: Anzi, sembrava un necrologio in piena regola.
0: C'è una sola persona autorizzata a fare il mio necrologio, ed è il dottor Benjamin Mayes, il rettore del Morehouse College, dove ho studiato. Siamo già d'accordo. Perciò il necrologio di Ralph è abusivo.
3: Sei pronto, Martin? Tocca a te.
0: Sì, Jackson. Andiamo pure.
3: Un istante, dottor King. Non ci avete ancora detto che cosa dobbiamo riferire al sindaco?
0: Ah, certo, certo. Il sindaco. Ascoltate il mio discorso e lo saprete.

0: fratelli. Il mio spirito questa sera è colmo di gioia nel vedervi così numerosi. Così numerosi nonostante la pioggia e nonostante la paura che c'è in molti di voi. Perché voi avete paura, non è vero?
1: Sì, sì. È vero.
0: Ma chi è che ha più paura? Noi? O quelli che vogliono impedire la nostra marcia? La nostra pacifica marcia per l'affermazione dei nostri diritti? Noi? O loro?
1: Loro!
0: Per quanto mi riguarda, io le scarpe per la marcia me le sono già messe.

Abbiamo trasmesso la nona puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: un cliente Gastone Bartolucci, sua moglie Gabriella Genta, la signora Bessie Vanna Polverosi, John Willard Mario Bardella, A.D. Mario Lombardini, Andy Young Enrico Bertorelli, Martin Luther King Sergio Graziani, un attivista Claudio Sora, Jackson Andrea Lala, Lawson Dario Penne, i due emissari Mico Kundari Carlo Ratti. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco, pianista solista Francesco Novelli, assistente musicale Ugalberto De Angelis, tecnico del suono Michelantonio Rinaldi, assistente alla regia Luciano Cristina, regia di Dante Raiteri, realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: Ed eccoci, Rai Radio Tecatè, Danilo Angelelli, questa volta con Rodolfo Sacchettini, docente di letteratura italiana moderna e contemporanea presso l'Università di Firenze e studioso di storia della radio. Benvenuto, anzi bentornato, a uno speciale di Rai Radio Tecatè.
1: Grazie, sempre un piacere.
0: Insomma, Martin Luther King è più che mai deciso a partecipare a questa tormentata marcia. Siamo purtroppo alla vigilia del suo omicidio.
1: Beh sì, qui sempre di più la figura di Martin Luther King somiglia a quella di Gesù Cristo, lo si vedrà sempre di più nelle prossime puntate, cioè come una sorta di destino che deve compiersi, e in Martin Luther King si sente forte questo senso di sacrificio, ma come dire, il percorso della non violenza è come se dovesse portare al sacrificio anche del capo, del leader di questa rivolta. È una puntata molto toccante, siamo nel momento in cui Martin Luther King pubblicamente dirà che nonostante questa ridicola ingiunzione che è stata mossa dal sindaco di Memphis, lui parteciperà alla marcia. E lui lo dirà nel discorso, nel comizio che fa, e dice: io le scarpe della marcia le ho già messe, come lo abbiamo sentito. La cosa che poi è interessante in questo comizio, come è reso, perché c'è un bel salto di scena dal dietro le quinte a Martin Luther King davanti alla folla, e queste sono le qualità della radio migliori, la possibilità di cambiare rapidamente scena e improvvisamente di essere lì anche noi siamo lì al comizio, sentiamo la folla che risponde, che segue il discorso, e poi questo discorso sappiamo che in contemporanea viene anche mandato in onda alla radio. Martin Luther King aveva detto subito prima ai due emissari del sindaco che il sindaco ascolti la radio per sapere quale sarà la mia scelta.
0: Ecco appunto la radio, che in questo caso con lo sceneggiato ci ha portato nel 1968, ma sempre con lo sceneggiato ci porta anche nel 1977, l'anno di realizzazione di questo lavoro su Martin Luther King, che andava in onda su Radio 1 dal dicembre appunto del 1977 alle ore 14:30. Sacchettini, in quell'anno come sta la radio? Spuntano come funghi le private, le radio libere, l'etere è da poco liberalizzata, fine del monopolio Rai.
1: Beh, è un momento di rivoluzione, perché come dire, il 68 lungo arriva alla radio, nella radio italiana nella seconda metà degli anni 70, il mercato si libera, nascono tutte queste radio libere, nascono anche le radio commerciali, e quindi la Rai si trova, in un certo senso si trova in grande difficoltà, perché deve diventare alla svelta molto moderna. È un po' un crinale, diciamo la verità, è un crinale di una storia, perché e la radio vuole diventare molto moderna, molto più vicina alle comunità, attaccate ai territori, e fa delle scelte produttive soprattutto che per esempio penalizzano alcuni generi storici della radio, soprattutto negli anni successivi. Penso al radiodramma e al documentario radiofonico, che fanno diciamo parte più della storia precedente al 75, che oltre a essere la fine del monopolio è anche l'anno della grande riforma della RAI, quindi si spostano molte risorse sulla televisione e si cambiano i palinsesti della radio. Però se diciamo il radiodramma come genere artistico inizia il suo declino, lo sceneggiato cresce, lo sceneggiato radiofonico cresce, anzi come dire riesce a ritagliarsi una fetta importante di pubblico, e così la RAI si distingue anche attraverso questo tipo di progetti ovviamente dalle radio libere e dalle radio commerciali, che fanno fatica ad avere le risorse produttive per progetti così complessi e articolati.
0: Gli sceneggiati radiofonici, alcuni sono trasposizioni di opere letterarie, soprattutto classici, altri nascono proprio per la radio e sono gli originali radiofonici. Lo speaker dello sceneggiato su Martin Luther King ce lo ricorda in apertura e in chiusura di ogni puntata che di originale radiofonico si tratta. Tra queste produzioni, molte sono proprio biografie di personaggi importanti, nomi conosciuti. Di quegli anni ricordiamo Rosa Luxemburg, Lord Byron, Madre Cabrini, Alfred Nobel. C'è un originale radiofonico su Don Primo Mazzolari, lo trovate su Rai Play Sound. Nel caso di Mazzolari, però, siamo già nel 1981. Sacchettini.
1: Ecco, sì, esattamente. Gli originali radiofonici sono appunto delle scritture pensate appositamente per la radio, e tra gli originali il genere prevalente è proprio la biografia. La biografia si presta molto bene, un po' perché attira il pubblico. Chiaramente ci sono dei nomi importanti, abbiamo appunto quelli che citavi, ma aggiungerei anche la biografia di Coco Chanel, per esempio, che ebbe larghissimo successo qualche anno prima, e poi ancora abbiamo tutte le biografie dei grandi compositori, da Rossini, Donizetti. Proprio anche questa è una linea molto presente in quegli anni. E la biografia attira il pubblico perché c'è una personalità forte che di solito ha una vita particolarmente avventurosa ed esemplare nel bene o nel male, nelle sue vicissitudini. Quindi riesce, come dire, a livello narrativo a tenere incollato l'ascoltatore. E poi la biografia funziona molto bene alla radio, anche perché la radio permette dei salti temporali molto, molto più facilmente della televisione o del cinema, dove invecchiare i personaggi è sempre molto complicato, no? Evidentemente. E alla radio invece i salti temporali sono più facili. È curioso, nella scelta di queste figure, anche quelle che venivano prima citati, Mazzolari ad esempio, Rosa Luxemburg, cioè abbiamo figure esemplari per la loro missione, diciamo, spesso anche figure religiose come Madre Cabrini, la suora americana fondatrice delle suore del Sacro Gesù, oppure l'infermiera Florence Nightingale. E poi abbiamo però anche figure politiche molto diciamo impegnate. Per esempio mi piace ricordare lo sceneggiato su Giuseppe Di Vittorio, il sindacalista antifascista, fondatore della CGIL. Abbiamo anche uno sceneggiato su Zapata, il rivoluzionario messicano. Biografie impegnate.
0: Molti di questi lavori, come lo sceneggiato su Martin Luther King, sono stati realizzati nella sede Rai di Firenze, una sede che lei, Sacchettini, conosce bene perché è fiorentino e perché si occupa di storia della radio. Una sede, quella di Firenze, che ha sempre avuto un ruolo di rilievo nella produzione di sceneggiati e radiodrammi. Questo ci dice anche di un'attenzione specifica del servizio pubblico per la lingua italiana. Non a caso, appunto, queste opere si realizzano a Firenze.
1: Sicuramente Firenze continua in quegli anni a essere uno dei poli più importanti a livello produttivo, quasi la metà, diciamo, della fiction, quindi radiodrammi e sceneggiati radiofonici, viene prodotta a Firenze. E Firenze ha anche il primato di essere, diciamo, la prima sede, avere in qualche modo inventato lo sceneggiato radiofonico, però nella forma appunto del romanzo a puntate inizialmente. Il Cappello del Prete di Emilio De Marchi fu nel 48 il primo sceneggiato, quindi diciamo c'è una storia molto importante legata a questa sede, che aveva una compagnia di prosa molto attiva, diretta da Umberto Benedetto, che è stato il regista forse che ha realizzato in assoluto più regie nella storia della radio italiana, accompagnando questa compagnia dalla sua origine nell'immediato dopoguerra fino agli anni 90, quindi per un periodo lunghissimo. In questa squadra c'era anche Dante Raiteri, soprattutto nei primi anni, ma continuerà a lavorare per oltre 30 anni alla Rai. Dante Raiteri lavora moltissimo a Firenze ed è il regista dello sceneggiato che abbiamo appena ascoltato.
0: Sì, Dante Raiteri, tanti anni in Rai, alla radio, tante produzioni come autore, ma soprattutto come regista, anche di prosa e varietà. E gli sceneggiati, un titolo che ha diretto, lo voglio ricordare, oltre a Martin Luther King, è La luna e i falò di Cesare Pavese. Leggo nella biografia di Dante Raiteri: critico d'arte radiofonica per varie testate giornalistiche. Attenzione, non era un critico d'arte che parlava di arte appunto alla radio, ma critico dell'arte radiofonica, quindi recensiva programmi radio. Arte radiofonica, una sottolineatura che ci piace in modo particolare.
1: Sì, ma Dante Raiteri ha il merito di aver fondato e diretto dal 49 una rivista magnifica che si intitolava Radiodramma per l'appunto e con un sottotitolo Revue Internationale d'Art Radiophonique, quindi un sottotitolo francese, e veniva stampata ad Alessandria ed è stata durata poco, un paio d'anni e basta, ma una rivista veramente fatta molto bene, perché nell'immediato dopo pochi anni dalla fine della guerra si ritornava a parlare di radiodramma, non quindi come adattamento di testi teatrali, adattamenti di testi letterari, ma come scrittura originale. Però per fare questo Raiteri insieme a Arnaldo Camera traducevano e pubblicavano testi teorici e anche copioni di altri paesi europei, e quindi ogni numero aveva una parte monografica dedicata a un paese straniero. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere dei focus veramente straordinari in questa rivista, per esempio dedicata alla situazione della radio francese, situazione della radio svizzera e poi quella tedesca. E Raiteri, quindi, proprio anche per questa sua opera di critico radiofonico, fu molto apprezzato. Lui racconta in una sua piccola autobiografia che arrivò a Roma e incontrò Mike Bongiorno, il quale gli fece molti complimenti per il lavoro che aveva fatto appunto come critico radiofonico e come regista nella radio a Firenze, e proprio per questi motivi fu poi convocato dall'allora direttore dei programmi Sergio Pugliese a avere un colloquio, ma Pugliese gli disse: guardi, in questo momento noi siamo pieni, non abbiamo bisogno di nessuno. E Raiteri insistette un po' e disse: mi metta alla prova, mi faccia lavorare per una settimana, poi decide. Allora consentì, e in quella settimana, la racconta Raiteri, e riuscì a convincere la dirigenza della RAI a farlo assumere, e quindi inizia, diciamo così, la sua lunga collaborazione.
0: Meno lunga ma comunque importante la collaborazione con la radio da parte di Domenico Meccoli, sceneggiatore e giornalista. Sua la firma dell'originale radiofonico su Martin Luther King, lo ha ideato e scritto lui. Dante Raiteri è il regista, lo abbiamo detto. Meccoli e Raiteri. Quanto chi firmava lo sceneggiato interveniva nel lavoro del regista o viceversa? Quanto si collaborava?
1: Ma questo non è sempre facile ricostruire questo aspetto, naturalmente. Diciamo, come metodo, in realtà i due lavori erano abbastanza distinti, e qui troviamo nello sceneggiato una gabbia drammaturgica molto forte. E se vi siete accorti, tutte le puntate hanno sostanzialmente la stessa struttura, quindi la parte musicale iniziale di tutto un repertorio afroamericano, il riassunto della puntata precedente, poi due o tre scene e non di più. Fa differenza proprio questa nona puntata, che è particolarmente movimentata. Quindi, diciamo, c'era un accordo iniziale sulla struttura che avrebbe avuto lo sceneggiato, e poi il regista aveva molta autonomia e molta autorevolezza nel poter dare queste linee. Però, diciamo, non è sempre facile capire quanta collaborazione ci fosse effettivamente. Spesso venivano mandati testi e poi era tutta opera del regista.
0: Si sperimentava alla radio in quegli anni con questi prodotti, oggi diremmo, di fiction?
1: Si sperimentava molto, soprattutto, diciamo, si sperimentava già a partire dalla seconda metà degli anni 60, 67, 68, ci sono proprio dei programmi dedicati al nuovo teatro, nuovo radioteatro, dove c'è una fortissima sperimentazione e dove si inaugura una collaborazione stretta fra regista e autore, qui in maniera esplicita. Diciamo che è il radiodramma, in questo caso, il banco di prova della sperimentazione, mentre lo sceneggiato ha un ruolo più tradizionale, più popolare, una fascia oraria anche dove si raggiunge l'arco pubblico, spesso casalingo, spesso o femminile, quindi diciamo la sperimentazione va più sulla creazione di radiodrammi, che negli anni 70 diminuisce molto e spesso appunto diventa sperimentale, occupando poi fasce orarie sempre più marginali.
0: Secondo lei, Sacchettini, qual è la sfida principale nel trasformare la biografia di un personaggio storico così potente come Martin Luther King in un racconto solo sonoro?
1: Ma secondo me questo

0: secondo me è molto forte il carisma naturalmente di Martin Luther King che si esprime attraverso la parola. Quindi qui credo la scelta sia veramente molto azzeccata. Tra l'altro King, i suoi discorsi venivano pronunciati e diffusi anche alla radio. Esiste un libro uscito subito dopo la morte a cura della vedova di King che raccoglie cinque discorsi radiofonici che erano stati trasmessi dalla radio canadese. E lì è la forza della parola. E allora credo che no, questo sceneggiato funzioni molto bene anche per questo, perché sentiamo alcuni concetti, alcune parole, alcuni pensieri di Luther King che hanno veramente una grande potenza.
1: A dare voce a Martin Luther King nello sceneggiato, al suo coraggio, alla sua speranza, a volte anche alla sua delusione, è Sergio Graziani, attore, doppiatore, cinema, televisione e tanta radio. Dalla prosa Rai degli anni 50 a uno sceneggiato radiofonico su Sherlock Holmes del 1999, un arco temporale vastissimo. Qui che Martin Luther King ci regala, Sergio Graziani?
0: Martin Luther King mi sembra sempre di più appunto legata a questa ineluttabilità, come se ci fosse un destino. Si parla di Gesù nel Getsemani, ma c'è proprio questa ineluttabilità, come se fosse assolutamente necessario arrivare fino in fondo. Il percorso della non violenza, della disobbedienza civile ha un costo, no? Perché sia la disobbedienza civile che la non violenza sono azioni pubbliche, vengono fatte volontariamente e mostrate al pubblico, quindi c'è una sorta di esposizione del proprio corpo, no? Messa in mezzo alla comunità. Quindi è un Luther King che è mosso da una utopia, da una fede molto forte e che affronta in maniera consapevole la sua fine tragica.
1: Quali spunti potrebbe fornire oggi questo sceneggiato a chi si occupa di podcast di fiction?
0: Ma questo è difficile dire, però secondo me c'è questo aspetto anche didattico, divulgativo, che ha un suo valore. Ecco, ritrovare figure straordinarie come quelle di King, ma anche come altre che venivano citate prima, riuscire a raccontarle con le loro parole è molto importante e la radio lo può fare. Io credo che ci sia un aspetto didattico, che a volte nella nostra contemporaneità viene, liquidato, un po' troppo velocemente, come qualcosa, no, di troppo semplice, di troppo. Invece, recuperare le parole importanti e costruirgli intorno una storia, una giusta cornice, penso che possa essere una strada anche per podcast che recuperino queste storie e queste figure.
1: Ci avviamo alla chiusura. Rodolfo Sacchettini, docente di letteratura italiana moderna e contemporanea presso l'Università di Firenze, studioso di storia della radio. A questa storia della radio lei ha dedicato diverse pubblicazioni. La storia di Martin Luther King continua. Abbiamo ancora tre puntate da ascoltare. Lei le ascolterà? Se sì, come speriamo, perché? Cosa la attrae?
0: Beh, l'ascolterò senz'altro perché purtroppo so già come la storia andrà a finire, ma non è quello il problema. Sono curioso di capire come verrà rappresentato tutto questo e quindi come si chiuderà la parabola. Diciamo che questa puntata, questa nona puntata, ha anche dei dettagli molto sottili, per esempio quando si intuisce che c'è un losco figuro in questa sorta di dormitorio e gli si danno dei dettagli che suonano in maniera sinistra anche rispetto all'America di ieri, ma rispetto anche, diciamo, a quelle che è l'abitudine consolidata negli Stati Uniti del porto d'armi. Qui sentiamo, no, che questo losco lo scofiguro, si porta dietro un'arma che viene solitamente utilizzata per la caccia grossa, il che suscita poco più di una sorpresa, ilarità, ma non scandalizza a nessuno. Ecco, in un paese in cui

0: non ci si scandalizzava per andare in giro con armi da caccia grossa, la non violenza ha un valore enormemente importante e controcorrente. È un sogno quello di Martin Luther King, un sogno americano, esattamente contrario, diciamo, al sogno capitalista, il sogno dell'arrivismo, che diciamo è l'altra parte del sogno americano, naturalmente.
1: Buon ascolto delle prossime puntate a Rodolfo Sacchettini e grazie di essere stato nostro ospite.
0: Grazie a voi.
1: Così come ringraziamo voi che ci avete seguito, ci auguriamo continuerete a farlo. La prossima volta ascolteremo la decima puntata dello sceneggiato e parleremo di musica, una componente di primaria importanza nel movimento per i diritti civili. Sarà con noi Alberto Annarilli, etnomusicologo e direttore di cori gospel. Rai Radio Tecate, Danilo Angelelli, un saluto.

من کلکم تان ده پاری دان ده شام کلکم وی بوکو ده پاری پاری

Ottava puntata del ciclo di poesia che parte dal programma di Corrado Pani per Radio 2, che stiamo riproponendo per Radio Techetech, 5 puntate al giorno. Nel 75, che è giusto l'anno della messa in onda delle poesie che trasmettiamo oggi, Eugenio Montale ricevette il Nobel per la letteratura, dice la motivazione, per la sua poetica distinta che con grande sensibilità artistica ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni. Al cuore della puntata di oggi un'opera di Montale sulla lunga notte della guerra, così come quelle di Corrado Govoni e di Mario Tobino, protagonista, diciamo così, del disagio psichiatrico su opposto fronte rispetto a Dino Campana, anche lui presente oggi. Apre il Carducci con una lirica che tutti abbiamo studiato. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Chiudete per un momento gli occhi e provate a viaggiare a ritroso nel tempo, o meglio, nella bella e fastosa agricoltura di una volta. Contadini, aratri, buoi, antichi e solenni riti di semine, potature, vendemmie. Tutta un'iconografia, una letteratura, un'enfasi oratoria dedicate al sacro lavoro dei campi. Oggi è di scena un famoso sonetto di Giosuè Carducci, Il Bove. Chi non apprese a scuola e non imparò a memoria quei versi ispirati a «I bei giovenchi dal quadrato petto, irti sul capo le lunate corna, dolci negli occhi nivei che il mite Virgilio amava». Sono immagini che non corrispondono più all'agricoltura dei nostri tempi. Le macchine, l'automazione, il progresso tecnologico hanno mutato da anni la realtà sociale delle nostre campagne. E i buoi non sono più gli invitti protagonisti d'una volta. Il sonetto del Carducci scolpisce in pochi versi la figura caratteristica del bue, la sua solennità, la sua pazienza, la sua gravità. Ma certo, il celebre sonetto merita una benigna verifica, a salvaguardia del nuovo punto di vista del bove, oggi che migliaia di fattorie e di stalle sono deserte e le grandi industrie, le grandi fabbriche del nord, hanno richiamato migliaia e migliaia di contadini. Un bue, ai nostri giorni, anche se pio e monumentale come lo dipinge il Carducci, non vede certo i campi liberi e fecondi, proprio perché dove un tempo si seminava e si raccoglieva grano, si potavano gli alberi da frutta, si intensificavano vigne e uliveti, si possono trovare ora aspetti incresciosi di abbandono, di inerzia e di esodo. L'opera dell'uomo, si lamenta il bue dei nostri tempi, si è fatta pesante, sbrigativa, diciamo pure nevrotica. Le affettuose esortazioni di cui parla il Carducci si sono trasformate in dure invettive. Sono diminuite, è vero, le ore di lavoro, ma spesso e volentieri gli uomini ci trascurano e ci denigrano e dicono che con le loro macchine prodigiose finiscono molto prima i loro maledetti impegni. E non è mai stato approfondito dagli zoologi di turno il significato della nostra risposta quando noi, come dice l'esimio Carducci, ci rivolgiamo all'uomo che ci esorta e ci pungola con il lento giro dei nostri occhi pazienti. No, non sono parole di riconoscenza, non sono movimenti di cieca subordinazione. Finiamola con questa commedia, andiamo ruminando. La dolce favola è finita. Il nostro mugire non è più un inno lieto. E parliamoci chiaro, una volta per sempre. Nel nostro occhio glauco si rispecchiano immagini allarmate e angoscianti. L'agricoltura sta morendo e il divino silenzio verde della pianura è inquinato da rumori assordanti. I quieti campi che vide e cantò Giosuè Carducci sono solcati da autostrade e da ferrovie sopraelevate, sirene, clacson, sorpassi, schianti. T'odio, orrio uomo, credimi.
1: Giulio Bosetti legge Il Bove di Giosuè Carducci.
2: T'amo, pio bove, e mite un sentimento di vigore e di pace al cor mi infondi. O che solenne come un monumento tu guardi campi liberi e fecondi, o che al giogo inchinando ti contento l'agile opera dell'uomo grave secondi. Ei t'esorta e ti punge, tu col lento giro dei pazienti occhi rispondi. Dalla larga narice umida e nera fuma il tuo spirito e come un inno lieto il mugghio nel sereno aer si perde. E del grave occhio glauco entro l'austera dolcezza si rispecchia ampio e quieto il divino del pian silenzio verde.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: C'è spesso nei poeti un grano, o più di un grano, di follia. E lo sapevano bene gli antichi, che consideravano il poeta un veggente, uno capace di udire suoni e voci, di vedere forme e cose inaccessibili agli altri. Questo era il suo dono e insieme la sua maledizione, che lo portava a vivere in un mondo solo suo, diverso dal normale, in preda a una tensione psichica sempre al limite della rottura. A questa razza di poeti appartiene Dino Campana, una delle più alte voci italiane del Novecento. In lui poesia e schizofrenia sono inestricabilmente fuse e generano bellissimi versi visionari e una vita febbrilmente bruciata. Campana nacque a Marradi, un paese al confine tra la Toscana e l'Emilia-Romagna, nel 1885 e morì nel 1932 nell'ospedale psichiatrico di Castel Pulci, vicino a Firenze, dove aveva trascorso gli ultimi 12 anni della sua breve esistenza. Altri periodi più o meno lunghi era stato ricoverato in manicomi italiani e stranieri, negli intervalli tra i suoi lunghi e disordinati viaggi senza meta in Argentina, in Francia, in Svizzera, in Belgio. Come altri poeti, come Rimbaud in Francia e Khlebnikov in Russia, Campana non poteva stare fermo a lungo in un posto. Viaggiavo molto, ha lasciato scritto di sé, ero spinto da una specie di mania di vagabondaggio. Una specie di instabilità mi spingeva a cambiare continuamente. È per questo che la visione del mare, delle navi, dei porti, ricorre di continuo nei suoi versi, come un costante anelito all'infinito. La poesia senza titolo, che inizia con le parole «ho scritto», si chiuse in una grotta Arsenio fortissimo disegnatore, riflette questo stato d'animo di perpetua inquietudine, uno stato d'animo tutto racchiuso nel verso «qualcosa mi tortura e mi sospinge all'assurdo». Arsenio è l'immagine dell'artista che grida agli uomini la sua sfida e va in cerca di un mitico mondo più puro e più limpido, un mondo senza i miasmi putridi dei poeti delle fanciulle.
2: Giulio Bosetti legge «Ho scritto», «Si chiuse in una grotta», di Dino Campana.
3: «Ho scritto», «Si chiuse in una grotta», Arsenio fortissimo disegnatore. Dipinse quadri piccoli e grotteschi e tese l'anima in affreschi per desolare l'immensità della sua furia policroma. Attese i gnomi e le fate, cantava il ruscello, eccetera. Io mi domando, ha ciò senso comune? Qualcosa mi tortura e mi sospinge all'assurdo. È il bisogno della morte, perché su tutto chiamo distruzione? Ci pensavo nel porto questa sera, nel porto enorme carico di navi. Il tramonto aranciato mi ha dato lo spasimo della febbre malarica. Oh, avere un cielo nuovo, un cielo puro dal sangue d'angeli ambigui, senza le zuccherine lacrime di Maria, un cielo metallico, ardente di vertigine, senza i miasmi putridi dei poeti e delle fanciulle, che accolga il respiro vergine, violente e sublime delle praterie, dove il tramonto bruci in fiamma vera, col solo aroma purificatore della forza, nuova, infinita, intatta, un cielo dove frati e poeti non abbiano fatto la tana come i vermi. È questo che io voglio, e lancerei le navi colossali verso il paese nuovo, non putrida patria, le navi sferrate sul mare senza colore, sì, senza colore alla fine. Come è infinitamente stupido l'azzurro infinito. Chiudiamo gli occhi e squarciamo il pavone bastardo. Anche il mare hanno imbastardito come il sangue che oggi sa di miasma. Hanno mai pensato che odor salutare ha il sangue della prateria vergine? Il ferro per fortuna si copre di ruggine e li stritola. Schiacciamo una volta gli infami decrepiti. Certamente è ben questo che vorrei.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Da una breve notazione dello stesso poeta si apprende che questa lirica fu ispirata a Montale da una coincidenza singolare e tragica. Mentre Hitler e Mussolini erano a Firenze e partecipavano ad una serata di gala al Teatro Comunale, sull'Arno una nevicata di farfalle bianche addolciva la notte, creando il più duro dei contrappunti con la tragedia della storia. A pochi passi lo stridore del tragico contrasto. Tra una lala di scherani, il cerchio si è chiuso intorno ai carnefici che vivono la loro serata di effimera gloria in una innaturale e torbida alleanza che si tramuta in rozzo e primordio ballo rustico. La lunga notte fonda della guerra sta per aprirsi squarciando le coscienze, e allora l'universo degli interrogativi emerge con un sobbalzo di rivolta. Tutto per nulla, dunque? Ma per il poeta rivive tenace e invincibile la speranza che un'alba nuova si riaffacci per tutti e restituisca agli uomini integra e totale la loro dignità, che la guerra e l'abominio nazifascista hanno offeso senza rimedio.
2: Corrado Pani legge La primavera hitleriana di Eugenio Montale.
1: Folta la nuvola bianca delle falene impazzite, turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette, stende a terra una coltre su cui scricchia come su zucchero il piede. L'estate imminente sprigiona ora il gelo notturno che capiva nelle cave segrete della stagione morta, negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai. Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale. Tra una lala di scherani, un golfo mistico acceso e pavesato di croce a uncino l'ha preso e inghiottito. Si sono chiuse le vetrine, povere e inoffensive, benché armate anch'esse di cannoni e giocattoli di guerra. Ha sprangato il beccaio che infiorava di bacche il muso dei capretti uccisi. La saga dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue si è trasformata in un sozzo trescone da ali schiacciate, di larve sulle golene, e l'acqua seguita a rodere le sponde. E più nessuno è incolpevole. Tutto per nulla, dunque. E le candele romane a San Giovanni, che sbiancavano lente l'orizzonte, e i pegni e i lunghi addii forti come un battesimo nella lugubre attesa dell'orda. Ma una gemma rigollaria, stillando sui ghiacci e le riviere dei tuoi lidi, gli angeli di Tobia, i sette, la semina dell'avvenire, e gli eliotropi nati dalle tue mani, tutto arso e succhiato da un polline che stride come il fuoco e a punte di sinibbio. Oh, la piagata primavera è pur festa se raggela in morte questa morte. Guarda ancora in alto, Clizia, è la tua sorte. Tu che il non mutato amor mutata serbi, fino a che il cieco sole che in te porti si abbacini nell'altro e si confonda in lui per tutti. Forse le sirene, i rintocchi che salutano i mostri nella sera della loro tregenda, si confondono già col suono che, slegato dal cielo, scende, vince col respiro di un'alba che domani per tutti si riaffacci, bianca ma senz'ali di raccapriccio, ai greti arsi del sud.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Romanziere fra i più noti, specialmente per aver tratto ispirazione spesso da quel mondo stravolto dei malati mentali che egli stesso cura come primario di un ospedale psichiatrico, Mario Tobino ha dedicato rari e preziosi momenti della sua vita alla poesia. Ed è sintomatico che uno di questi, forse il più sensibile, sia stato provocato in lui dal periodo clandestino e dall'immagine di un giovane partigiano torturato e ucciso dai nazisti. Sono infatti questi due i temi ispiratori delle poesie che presentiamo, tratte dalla raccolta Asso di Picche, in cui il Tobino poeta traspare in tutta la sua sensibilità di uomo che sente e vive profondamente il dramma umano del conflitto. La prima delle due poesie, Il periodo clandestino, rivela un sentimento inconsueto nella tematica della resistenza, e cioè il doloroso rammarico del poeta nel dover constatare il proprio errore in una troppo benevola valutazione degli esseri umani, nel significato stesso da attribuire al riscatto della morte come liberatrice dai mali. Il doversi ricredere da tutto questo comporta per il poeta la durezza di una lunga ritrosia, poiché la malvagità degli uomini non ha consentito alcun ravvedimento, né permette altro se non la vanità del ricordo di un bene perduto, di un giglio d'amore da conservare fra le cose lontane e smarrite, verso le quali solo il culto di un distaccato ricordo può offrire una parvenza di riscatto. C'è un clima diverso nell'altra poesia, Il Pasi, poiché qui l'irritazione e il dolore per un morto giovinetto prevalgono su qualsiasi altro afflato di vita, e allora la poesia si fa dolente resoconto, scarno ed essenziale, in cui il tratto discorsivo prende il sopravvento sull'enfasi lirica. I momenti cruciali di una vita recisa così prematuramente diventano altrettanti tempi d'impatto con la crudezza degli eventi e con il gioco atroce delle circostanze nelle quali il Pasi si è trovato intricato, creatura indifesa di fronte alla brutalità scandalosa del mondo. Si affacciano uno dopo l'altro alla mente del poeta gli attimi fuggevoli di due vite parallele, divise poi dalla morte. Gli incontri con le ragazze del paese, l'ostentazione di una bellezza vanificata dal rancore e dall'odio che riduce a terra e polvere ogni anelito di vita e di bellezza. Per queste ragioni, la poesia si chiude sottolineando il recupero di una bellezza diversa, non più fisica, ma morale e civile, realizzata nel grumo di un riscattante sacrificio.
1: Corrado Pani legge Il periodo clandestino e Il Pasi di Mario Tobino.
0: Fu un amore, amici, che doveva finire. Credemmo che gli uomini fossero santi, i cattivi uccisi da noi. Credemmo diventasse tutta festa e perdono. Le piante stormissero fanfare di verde. La morte, premio che brilla, come sul petto del bambino, la medaglia alle scuole elementari. Con pena, con lunga ritrosia, ci ricredemmo. Rimane in noi il giglio di quell'amore. Il Pasi era un giovanotto, veniva dalla Romagna. Insieme eravamo giovani, si camminava muovendo le spalle. Le donne avevano per noi debolezza. Lui lo impiccarono i tedeschi, dopo sevizie che non ho piacere si sappiano. Io ho un cappotto di anni, ma o Pasi, sei stato il più bell'italiano di mezzo secolo.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: La poesia della Resistenza è stata ispirata a Corrado Govoni dall'evento più tragico che un uomo e un padre possano subire: la morte del figlio Aladino alle Fosse Ardeatine. Nato e sviluppatosi come poeta futurista e comunque fortemente attratto dal funambolismo della parola poetica, realizzata nel clima esaltante delle avanguardie storiche del tempo, Govoni si trovò del tutto trasformato dal tragico accadimento e l'intero suo registro poetico subì un atroce processo di rinnovamento che gli impose per anni l'impossibilità di cantare alberi e fiori, la natura e il paesaggio, i risvolti inconsci dell'animo umano. Rotto il diaframma, la poesia finì per sgorgare attraverso un linguaggio aggressivo e totale, incapace di salvare o di risparmiare chiunque fosse responsabile della tragedia sua e di infiniti altri genitori, piangenti disperatamente su quelle aride tombe che la fine della guerra rivelò all'occhio tramortito dei superstiti. Questa morte del partigiano si può dire rappresenti un momento di mediazione fra la capacità connaturata dell'immagine lirica e l'esigenza di recuperare realtà e verità umana in tutta la durezza possibile. Il partigiano senza vita acquista così i connotati di un mitico eroe, una sorta di crocifisso deposto ai piedi della croce, sul cui volto piove il diluvio nero del crine, dopo che una sventagliata di mitra ne ha reciso il fiore della vita. C'è un senso di pascoliana pietà verso questa creatura inerte che travalica il significato stesso della poesia per assumere la notazione di un evento degno di una tragedia greca. La notte intorno è come insensibile alla tragedia di un uomo che chiude i suoi giorni. Il secco schiocco di uno sparo non è sufficiente per scuotere la natura e provocare la ribellione degli elementi. Basta un attimo perché tutto ritorni come prima, nella geometrica serenità dei silenzi tombali. In un canto, come reso reprobo della terra dalla propria innocenza, il partigiano giace disteso, racchiuso nel grumo della sua sciarpa insanguinata, che il gelo della morte va progressivamente indurendo, fino a ridurla pietra come il cappotto che è già sepolcro, sacrario su cui neanche una madre potrà recare un fiore. L'illacrimata sepoltura per lui è l'erba, una patria senza nome che ne accoglie umanamente il pianto, rappreso e solitario, nello smarrimento della fine.
1: Corrado Pani legge Morte del partigiano di Corrado Govoni.
0: Dorme nei suoi capelli, vegetali fili che il sole e il vento scioglieranno vivi all'alba. Una buia sventagliata di mitra lo sferzò tra capo e collo come brusca manata di un amico. Così cadde supino, per voltarsi a riconoscerlo e scambiare il colpo. Non sentì allontanarsi per la riva i passi dei fucilatori dopo che gli diedero un calcio per saluto gridandogli carogna, e dentro il fiume scaricarono l'arma e un po' più avanti graffiarono rabbiosamente il ponte di bombe a mano. Troppo poco a fare, anche se così complice o assente, che la notte straripi di terrore per un sol sparo secco. Dorme lungo disteso, stretto il gonfio collo nella sciarpa di sangue larga e morbida, sempre più gelida, e il lungo cappotto indurito di brina è il suo sepolcro e la sua patria è l'erba.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: La generazione del diritto allo studio vuole accorciare le distanze con i palazzi negli anni 70, capire e confrontarsi da pari a pari con i politici. Un rapporto diverso dalle generazioni precedenti, dove in molti non arrivavano a concludere la scuola dell'obbligo, stabilita con la legge Gentile del 1923 fino a 14 anni, ma la cui applicazione era stata piuttosto lacunosa e che fu però fortemente voluta da Amintore Fanfani nel 1962. Via! Via!
1: Io credo che il modo migliore per utilizzare questa occasione sia quello di ragionare e di ascoltare con calma. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita.
2: Perché secondo me è indispensabile che cambi rapidamente la situazione e che le forze del progresso che ci sono anche nelle università si impegnino in un'azione positiva e non in un'azione che praticamente riduce tutte le forze del progresso allo stallo.
3: Senti, questa è la seconda volta che l'università è esplosa ed è la seconda volta che è esplosa contro le istituzioni della sinistra. Che giudizio dai tu? È un fatto cronico questo?
2: No, io dico che non è necessariamente un fatto cronico, dico che è un fatto negativo che contro il quale noi stiamo lottando.
3: Che cosa intendete fare voi per rientrare all'università, per stabilire un contatto con queste forme di lotta?
2: Ma noi ci siamo all'università, siamo nettamente la forza maggioritaria anche dentro l'università. Non si possono confondere dei piccoli gruppi con la grande massa degli studenti che sono iscritti e che frequentano l'Università di Roma.
0: Con Craxi, che negli anni Ottanta si presentava a Palazzo Chigi in jeans, il disimpegno muterà anche nel linguaggio politico, che sarà ulteriormente semplificato negli anni 90 con l'entrata in campo di Silvio Berlusconi nel 1994.
4: Bettino si precipitò al Quirinale ma aveva i pantaloni jeans.
5: Che non sapevo la ragione per quale mi chiamava, lui mi chiamava per darmi un incarico. Infatti, arrivando a Quirinale,
4: Sandro, che era un uomo elegantissimo, gli disse: ma come ti permetti di presentarti? Torna a casa e cambiati.
5: E io tornai a casa, mi vestii e tornai a Quirinale.

0: Nella Seconda Repubblica, che nasce ufficialmente con le elezioni politiche del 94, il buon vecchio politichese è ormai morto e sepolto. Il linguaggio della politica si avvicina molto di più a quello della pubblicità. In fondo il principio è lo stesso e il fine da perseguire identico. L'elettore cliente decide di scegliere un politico o un partito, il prodotto piuttosto di un altro, dietro pagamento di un prezzo, nel nostro caso il voto. Gli slogan elettorali sono frasi nominali, brevi e ad effetto, che il linguista più esperto attribuirebbe al linguaggio pubblicitario. E invece no, sono solo messaggi di un politico che tenta di convincere il possibile cliente ad accettare la sua rappresentanza rispetto ad un'altra. Ecco che le idee lasciano sempre più spazio alle immagini.
1: Andenna, il partito deve aumentare i voti, dipende anche da te. No, dico a voi, 14-15 giugno, sulla scheda grigia, scrivere di fianco numero 1. Non vorrete mica farmi fare una brutta figura col segretario nazionale del mio partito, eh?
0: Ruolo fondamentale ha avuto in questo processo di mercificazione della politica la scelta dei mezzi utilizzati per raggiungere gli scopi prefissati. Accanto ai giornali, la radio, le affissioni, gli altri media di comunicazione di massa, prevale sicuramente il mezzo televisivo.
2: Ce l'è quando esterna? Sì. Questa è una domanda proprio personale, sì. Quasi d'attore, no?
3: Ma se immagino,
2: ecco,
3: dica.
2: Lei va a braccio quando esterna oppure conta fino a 5 come ci hanno insegnato a scuola?
3: Conto fino a 20.
2: Fino a 20 e poi dopo sì, martella.
0: Oggi informazione e politica convivono, sono ormai il rapporto simbiotico. Compito del marketing politico diventa quindi il raggiungimento degli obiettivi, la cura dell'immagine dell'uomo politico, il modo di rivolgersi agli elettori spettatori, il linguaggio del corpo. Ogni singolo intervento apparentemente spontaneo diventa il frutto di una pianificazione strategica, di una costruzione, perché l'obiettivo è esclusivamente il consenso. La politica diviene quasi uno show televisivo e perde l'importanza che aveva forse qualche anno fa rispetto all'informazione, non solo intesa in senso giornalistico, ma quasi di spettacolo.

0: Buonasera al pubblico di Porta a Porta, buonasera.
1: Si pensi alla satira politica e a quanti si siano fatti influenzare dalle loro stesse caricature, quasi a voler imitare l'imitatore. Sembrerebbe un gioco di parole, ma il concetto è chiaro e il principio è lo stesso di ogni strategia di marketing, quello della soddisfazione dei bisogni del cliente, incontrare la domanda degli elettori con un'offerta su misura. Il politico, più che ascoltato, viene osservato nel modo di vestire, nel tono di voce, perfino nelle abitudini che riguardano la sua vita privata, gli affetti, l'impegno sociale, e il tutto deve rientrare nella strategia complessiva. Da qui l'esigenza di creare un nuovo tipo di linguaggio, un linguaggio diretto ma che a volte, più che strumento per veicolare le informazioni, diventa pura forma. Ogni esperto di marketing e comunicazione deve soffermarsi ad analizzare questi aspetti, considerando non solo l'aspetto politico e quello ideologico, ma soprattutto quello sociologico ed evidentemente quello mediatico. Il marketing, coi suoi pregi e difetti, non rappresenta più uno strumento di cui la politica si serve per raggiungere i suoi obiettivi, ma diviene un modo di fare politica. L'affermazione è forte e provocatoria, ma contribuisce ad aprire un'importante riflessione che ogni esperto di marketing è obbligato a fare. La società è

evolve e con essa devono evolvere le discipline che la regolano e le tecniche politiche per il suo governo. Il marketing, in tal caso, supera la pura logica economica e manifesta pienamente la sua valenza universale.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.

0: E con queste note eccoci pronti per una nuova puntata in compagnia di Alessandro Leogrande. Stiamo parlando, lo ricordo per chi, a beneficio di chi non avesse ascoltato quelle precedenti, del centenario del Giro d'Italia. Alessandro Leogrande.
1: Buonasera. E questa sera abbiamo al telefono Massimo Raffaeli. Buonasera Raffaeli.
2: Buonasera.
1: Critico letterario che ha indagato a lungo il rapporto tra letteratura e sport. E il Giro d'Italia è stato un evento sportivo a lungo raccontato e dalle grandi firme del giornalismo e dai nostri grandi scrittori del Novecento. Noi celebriamo quest'anno il centenario del Giro, ma celebriamo anche 100 anni di scritture intorno al Giro, da Pratolini a Gatto, all'Ortese, a Montanelli, Buzzati, il grande Brera. Ecco Raffaeli, come si snoda questo racconto lungo un secolo? E forse il ciclismo ha acceso prima di altri sport questo rapporto, l'interesse della letteratura o del reportage giornalistico nei confronti della tensione sportiva?
2: Ma direi che è arrivato addirittura una generazione prima rispetto a quella del calcio e della stessa box, che sono gli altri due grandi sport popolari di questo paese. Non ha avuto nemmeno bisogno, essendo la bicicletta qualcosa che pertiene alla vita comune, di inventarsi un linguaggio troppo specifico. Per questo gli scrittori, quando trattano di ciclismo, sono a proprio agio, perché trattano di un oggetto di uso comunissimo per larga parte del secolo scorso e non debbono appunto inventarsi un gergo, un linguaggio troppo tecnico. La cosa che colpisce e che culmina in quegli scrittori che hanno raccontato prima la generazione, per essere molto spicci, di Binda e di Guerra, e poi soprattutto quella di Bartali e Coppi, voi facevate i nomi appunto di Buzzati, di Gatto e Pratolini, che hanno letteralmente raccontato l'Italia a se stessa girandola. In fondo chi ha ereditato quelle pagine nate, come si dice in gergo, sul tamburo è alla metà degli anni 50 Guido Piovene, il cui viaggio in Italia è il viaggio di un pedone solitario, ma tocca virtualmente tutte le tappe del Giro e racconta un paesaggio, le vestigia di un grande paesaggio, proprio nel momento in cui da paese agricolo con venature persino arcaiche l'Italia sta diventando un paese moderno, diciamo così.
0: Ma c'erano anche degli antecedenti, mi corregga Massimo Raffaeli se sbaglio, sto pensando, non so, a Panzini, a Oriani, i quali scoprivano un'Italia andando in bicicletta. Ricordo questa novella, La bicicletta di Nini, nella quale un ragazzo supera angosciata corsa notturna e pericoli reali e paure anche immaginarie, pur di far accorrere il medico dalla nonna infortunata. La bicicletta è presente addirittura prima del Giro in questa sua immagine epica, in questa sua immagine estremamente umana, cioè di coincidenza tra il mezzo e chi c'è sopra.
2: Ma qui forse, lo dico con grande cautela, dico relativamente agli scrittori del primo Novecento, a cui aggiungerei senz'altro il nostro Mario Puccini, c'è un piccolo paradosso, cioè che quella bicicletta è ancora qualcosa che appartiene al paesaggio domestico, insomma. Le sue escursioni sono sempre relativamente brevi. L'altra bicicletta, proprio quella del Giro d'Italia, invece è qualcosa che pertiene alla conoscenza del mondo, cioè a viaggi veri e propri, a tappe vere e proprie di un viaggio, insomma.
1: Ed è quello che diceva anche Brera, la bicicletta come anticavallo, come riscatto dei poveri, è essenzialmente come dire, qualcosa che permette di viaggiare, non di andare sul luogo di lavoro, ma proprio di viaggiare e attraversare un mondo che altrimenti sarebbe non possibile conoscere.
2: Ma Brera direi che è un nome cruciale, sì, in ogni senso, anche perché ha dedicato, al di là delle tante pagine come cronista al ciclismo, forse, dico forse, i suoi due libri più compiuti, più belli. Uno è Addio bicicletta, e l'altro, che è degli primi anni del secondo dopoguerra, e poi quel grande libro sull'Italia che è Coppie il diavolo, che è dell'81, cioè della sua piena maturità. Brera era affascinato dal fatto che la bicicletta comportasse fatica psicofisica, e che dunque quel viaggio e anche quel tipo di turismo fosse qualcosa di profondamente necessario, perché radicato in una attitudine ma anche in un castigo molto umano. Quindi i riflessi della conoscenza erano per lui qualcosa di autentico, proprio perché pagati con una fatica universale. Questi ciclisti erano delle persone prima che dei campioni.
0: Non è un caso che citasse spesso Brera uno slogan di un celebre calciatore, poi allenatore di calcio, che si chiamava Nereo Rocco, il quale affermava palla lunga e pedalare, cioè nel senso che anche quando si parlasse di calcio, in realtà l'immagine della fatica, della corsa, della rincorsa era un'immagine ciclistica, palla lunga e pedalare.
2: Sì, c'era un grandissimo rispetto, cosa che oggi è molto più difficile da riscontrare per gli uomini al lavoro, cioè per il lavoro degli uomini. Questi personaggi non solo erano umanizzati, ma erano davvero ancora degli esseri umani, e come tali si esprimevano, parlavano. C'è tutta una satira un po' reazionaria sul ciclista che saluta la mamma, che è contento di essere arrivato primo in una corsa, ma sono decisamente preferibili a molti campioni, insomma, successivi, che invece parlano un gergo strafatto in ogni senso, anche molto rigido, pieno di luoghi comuni, ripetitivo e anche abbastanza insopportabile, insomma.
0: Massimo Raffaelli, ascoltiamo insieme adesso un brano dei Queen, si intitola Bicycle Race, cioè la corsa di biciclette, per poi tornare a parlare con lei.

0: Era questo Bicycle Race dei Queen. Stiamo parlando con Massimo Raffaelli, ma in realtà sta parlando Alessandro Leogrande, con un esperto di letteratura e ciclismo. La parola a Alessandro.
1: Raffaelli, volevo chiederle questo. Le cronache di Gatto, di Pratolini, erano molto belle perché avevano un'attenzione al dettaglio, alla differenza. Erano capaci di descrivere la carovana anche nella sua complessità, nella differenza tra campioni e gregari, le varie lingue, i vari gerghi, i vari dialetti. E forse una dimensione questa anche di un'attenzione alle differenze sociali che si è perso nel racconto dello sport oggi.
2: Ma io ho l'impressione, ma non è più che un'impressione, questo si vede nel racconto di ciclismo come nel racconto attuale del calcio, che ci sia come una formattazione, cioè che esista solo il campo e che il campo o in questo caso il mucchio dei ciclisti sia ritenuto in qualche modo esaustivo. Non cogliere più la differenza equivale a non cogliere più quello straordinario spettacolo della complessità, appunto, e anche dell'autenticità dei campioni, ma anche dei gregari, cioè di coloro che corrono e tuttavia continuano anche a regalarci un grande spettacolo estetico. Ho l'impressione che si sia perduto un tratto che invece connotava anche coloro che senza essere scrittori sapevano raccontare con piena dignità di scrittura il ciclismo. Penso a Bruno Raschi, che non c'è più, penso a un grande maestro come Mario Fossati, insomma, che raccontavano il ciclismo o lo raccontano come humanitas, cioè in tutta la sua pienezza esistenziale, emotiva, tecnica. La formattazione attuale induce delle meraviglie statistiche, ma non molto di più spesso.
1: È anche un impoverimento della lingua italiana nel racconto di queste vicende, no? Se uno solo pensa all'abuso, ad esempio, della parola straordinario nelle telecronache di calcio.
2: Ah, certo, ho l'impressione che l'aumento, diciamo, vertiginoso di gergo e di lessico tecnico sia direttamente proporzionale, appunto, alla libertà anche percettiva del racconto. Tanto più che, voglio dire, basta pensare che l'ultimo grande libro sul ciclismo in Italia e sull'Italia attraverso il ciclismo è di ormai di quasi 20 anni fa, e l'ha scritto Franco Cordelli, si chiama L'Italia di Mattina, fu pubblicato, mi pare, da Leonardo, e racconta proprio un paese nel suo bilico, come se insieme con certo ciclismo si fosse perduta l'innocenza. C'è una pagina molto bella di pellegrinaggio laico alla tomba di Fausto Coppi, insomma, che chiude, suggella virtualmente tutto il nostro dopoguerra e tutto ciò che questo significava per uno sport popolare come il ciclismo.
1: Ecco, Raffaelli, lei, a parte di ciclismo, si è occupato molto di calcio e di box, che insieme al ciclismo sono i tre grandi sport novecenteschi di riscatto dei poveri e di un intero paese. Quando si è persa, secondo lei, l'innocenza? Cioè, dove è possibile stabilire, se è possibile stabilire una frattura tra il prima e il dopo?
2: Ma l'innocenza naturalmente non c'è mai stata, nel senso che tutto ciò che noi consideriamo negativo, sporco, c'è sempre stato. Il doping, la corruzione, la falsa coscienza, eccetera. Quello che è cambiato, probabilmente insieme con tutto quanto l'assetto della nostra società a cavallo degli anni Ottanta, è, diciamo, la totale mercificazione che prima non c'era. Esistevano dei margini di umanità che si sono totalmente riassorbiti nella forma della merce, insomma. E prima esistevano, anche contraddittoriamente, ma visibilmente. Oggi mi pare che questi margini siano quasi totalmente perduti. Lo dico senza alcuna nostalgia, che è un sentimento sommamente pericoloso, ma anche perché va di pari passo con l'età di chi di chi ne fa una bandiera, ma insomma a me sembra davvero così.
0: Raffaele, le volevo fare una domanda a proposito di quest'ultima parola che diceva, e cioè se questo può avere qualcosa a che fare con l'avvento della tecnologia. Io ricordo di aver visto vecchi filmati in cui se si bucava erano guai, ed erano guai seri, no? Il cambio di tubolari, e tubolari che venivano portati a tracolla. Oggi ci sono le cosiddette automobili ammiraglie, no? Che seguono i campioni da presso e ci mettono, non so, dai 15 ai 25 secondi a cambiare una ruota. Ecco, questo, come anche dei nutrimenti che vengono via via consumati dai ciclisti. Prima si era l'acqua, immagino, con qualche cucchiaino di zucchero. Oggi ci sono diverse sostanze legittime, ben inteso, e via dicendo. Ecco, secondo lei e poi non ne parliamo della tecnologia delle biciclette, no? Il titanio, il carbonio e tutte queste cose. Secondo lei la tecnologia può essere chiamata come corresponsabile di questa pseudo innocenza di cui parlava Alessandro Leogrande?
2: Ma non lo so, a me come semplice davvero spettatore appassionato viene in mente una specie di rovesciamento, anche abbastanza clamoroso. Cioè, per tutto un secolo l'uomo ha giustamente sofisticato i propri prolungamenti meccanici oppure i propri soccorsi chimici. Il rapporto, ho l'impressione, si stia rovesciando, cioè che la protesi non è più quella meccanica o chimica, ma quella umana.
1: Sì. È quasi un paradosso ballardiano, quasi.
2: Ballard non è uno scrittore che io ami particolarmente, ecco. Ma insomma mi fa enorme piacere, mi dà orgoglio questo richiamo.
1: Senta Raffaele, un'ultima domanda, mi corregga se sbaglio, ho l'impressione che ci siano più bei libri di racconto della realtà sportiva, parlo di reportage, cronache, che non di romanzi veri e propri. È come se l'elemento della fiction non ce ne sia bisogno, laddove la realtà da raccontare, se uno vuole davvero raccontarla, è così articolata, così già epica di per sé. Diciamo, a parte Il Dio di Rosario di Testori, non mi vengono in mente grandissimi romanzi sul ciclismo, a parte Coppie e il Diavolo, che può essere interpretato come una biografia romanzata.
2: Ma sono tentato di così di accodarmi a quello che lei ha appena detto, perché a parte la box, che però è fatta in un modo in cui il ring, il quadrato, è un campo magnetico talmente stretto che ci si può sempre illudere di possederlo totalmente, sia il ciclismo che per altra via il calcio sono fenomeni, in quanto ormai più che sport, spettacolo, così esosi, così invasivi, così davvero globali, che un artista, chiunque esso sia, che ha bisogno di misurarsi sempre con una forma, cioè con un limite, non sa ovviamente dove mettere le mani. Questo indipendentemente da un fatto che gli storici chiamerebbero di lungo periodo, per cui il nostro romanzo è debole e la società che lo esprime è altrettanto, quindi un fenomeno di ritardo che fa sì che i nostri grandi romanzi siano sempre delle eccezioni rispetto ad uno standard che non c'è, ma è proprio la natura e la metamorfosi dello sport che subentra come problema, come ostacolo capitale in questo momento.
0: Massimo Raffaele, noi la ringraziamo per essere stato con noi, a risentirla presto su altre avventure calcistiche, sportive, chissà quant'altro. A risentirla.
2: Grazie.
1: Buonasera Raffaele.
2: Voi.

0: Ed eccoci qua, pronti per una nuova puntata di Uomini in Fuga. Alla mia sinistra Alessandro Leofrede,
1: non sarebbe male.
2: Sì, Leofredo.
0: Alessandro Leogrande, ciao.
1: Ciao Guido.
0: E alla mia destra abbiamo un ospite, quest'oggi appunto non al telefono ma qui in carne ed ossa, e lo saluto subito, Goffredo Fofi. Buonasera.
2: Buonasera.
0: A te la parola, Alessandro.
1: Questa sera parliamo di ciclismo e cinema. Nel centenario del Giro d'Italia proviamo a raccontare qual è stato il rapporto tra forse l'arte del Novecento e uno degli sport maggiori del Novecento. Per la verità non sono molti casi in cui si sono incrociati, almeno non tanti quanti i casi della letteratura prestata al giornalismo o i casi del racconto radiofonico del Giro o del Tour de France. E poi c'è un film soprattutto, che è quello di Totò al Giro d'Italia, film di Mattori del 48, in cui compaiono Magni, Bobè, Coppi, Bartali, Couture e ovviamente Totò. Ci sono anche Isabella Zizza, Walter Chiari, Mario Riva.
2: E c'è Coppi, Bartali, e Magni, tutti i grandi ciclisti dell'epoca.
1: E quindi no, Goffredo, volevo chiederti, ci daremo del tu, perché sarebbe poco consono tra me e Goffredo darci del lei.
0: Non è vietato.
2: Anche del voi, se vuoi.
1: quello magari lo evitiamo. No, volevo chiederti qual è appunto il rapporto tra il ciclismo e il Giro d'Italia e poi come nasce questo film, che è uno dei pochissimi film sul Giro.
2: Sì, io direi che lo sport non ha mai avuto un grande successo sullo schermo cinematografico, salvo un caso, l'unico sport che ha veramente una storia enorme di film importanti che gli sono stati dedicati, che è la boxe. Io credo per un motivo molto semplice, perché nella boxe si concentrano degli elementi spettacolari, ma si concentrano soprattutto gli elementi narrativi forti. In genere le biografie dei boxer sono sempre piuttosto appassionanti. Intanto sono degli individui isolati, unici, non è mai un gruppo. I ciclisti, noi i giri, i tour eccetera, siamo abituati sempre a vedere il branco, non anche quando c'è l'isolato, il genio isolato, ai suoi seguaci, ai gregari, alla squadra, è sempre un lavoro meno individuale, diciamo. E poi la boxe è questo scontro fisico, questo elemento forte, diretto, fortemente sociale, perché nella boxe si concentrano, non a caso i grandi scrittori del realismo hanno affrontato la boxe, Jack London, Hemingway e tanti altri, e si concentra appunto questo bisogno di emergere in una società molto classista, molto dura, dove bisogna farsi avanti veramente simbolicamente con la forza dei propri pugni, dei propri muscoli, ecco. E il riscatto di vite di proletari, insomma, nella storia del cinema avviene attraverso i successi dei grandi boxer. Successi o cadute, ovviamente, perché la lotta per la vita è una lotta dura. La boxe è, diciamo, un campo d'azione darwiniano, spengleriano, ottocentesco in qualche modo, e quindi ha questa, anche avrà di nuovo, continua ad avere una pregnanza simbolica sullo schermo, proprio per questo motivo, perché è la nuda vita e la nuda lotta per la sopravvivenza. Il calcio o il ciclismo sono sport già molto più sociali, meno individuali, molto più sociali e quindi meno divistici da un certo punto di vista, anche perché la squadra conta, nel calcio conta più del singolo giocatore, e nel ciclismo per quanto si possa essere degli eroi solitari che avanzano, non che si staccano dal gruppo eccetera, però sono eroi che fanno parte di questo branco, letteralmente un branco di persone che pedalano e che vanno, e questo branco ha qualcosa, è un'immagine collettiva per forza, è un'immagine collettiva anche socialmente, e infatti la più grande stagione del ciclismo è la grande stagione in cui la bicicletta è lo strumento di comunicazione, nel senso di trasporto, di spostamento da un posto all'altro, più diffuso nella popolazione italiana o francese o europea. Insomma, il ciclismo ha i suoi momenti di gloria quando la gente pedala, quando sa cosa vuol dire pedalare. La bicicletta è uno strumento accessibile, non si diventa divi della boxe in un momento. La bicicletta è qualcosa che ti appartiene, non ci si picchia sangue tutti i giorni, mentre in bicicletta ci si va sempre. Mi ricordo, stiamo parlando di cinema, un film di Peppe De Santis, Caccia Tragica, girato nell'immediato dopoguerra, negli anni più o meno di Totò al Giro d'Italia, dove si svolgeva tra banditi nella bassa padana dopo la guerra, reduci, ex partigiani, cooperative nascenti, ex fascisti di Salò, un po' di tutto, ma soprattutto banditi, gente che reagisce al col banditismo. Alla miseria dell'epoca non aveva De Santis abbastanza comparse per fare una scena di folla con qualcuno che arringava le masse, ha girato, si è fatto dare le biciclette dalle cooperative del paese, ha ammucchiato queste biciclette contro le mura della piazza e si vedeva in controcampo rispetto all'attore, mi pare fosse Massimo Girotti, insomma, che arringava la folla, si vedeva questa montagna di biciclette e era un'immagine di per sé epica, di per sé corale, di per sé sociale, insomma. Ecco, a me quando penso al Giro d'Italia penso a questo tipo di situazione, uno sport povero fatto da persone che normalmente poveri, per quanto Coppi abbia potuto arricchirsi, si è arricchito non tanto con i tour e con i giri, si è arricchito con le esibizioni altre che faceva ai margini, no? le gare di pista, queste cose più spettacolari e più a pagamento, per l'appunto, perché il tour o il giro non si pagava, ci si metteva lungo le strade, fuori dalle autostrade, allora non c'erano neanche le autostrade, ma anche adesso la bellezza del giro è che si allontana dalle autostrade e si allontana dalle automobili, che sono il flagello dell'epoca e che sono il principale nemico degli sport, come dire, degli sport di massa, degli sport collettivi. Io credo che ci sia qualcosa di perfino di pornografico nel delirio con cui ho visto dei miei amici guardare in televisione le gare automobilistiche, le Ferrari, le teste rosse, le teste gialle, le teste di cavolo, non lo so, quella
0: voluttà. Lei non se ne intende molto di automobilismo.
2: No, non me ne intendo, però quella voluttà con cui guardano questi strumenti molto mortuari e molto disumani, perché l'uomo lì dentro diventa, no? Diventa
0: quasi una bara,
2: un appendice, quasi una bara, insomma. Ecco, mentre il ciclismo è l'uomo che domina una macchina, è lui che la domina, la macchina è veramente un proseguimento del suo lavoro, un po' come l'aratro per il contadino, non è una situazione diversa, e questo rende epico il calcio. Mattoli, che era un regista astutissimo, simpaticissimo, l'ho conosciuto purtroppo nei suoi ultimi tempi di vita, ma era... posso raccontarlo brevemente, l'ho conosciuto, certo, al San Camillo, sono andato a intervistarlo al San Camillo, in ospedale, dove poi è morto.
0: Ospedale
2: Romano a Monteverde, dove era finalmente, l'avevano si era impoverito, aveva speso tutto, aveva guadagnato miliardi che sperperato e viveva in modo molto, insomma, ha avuto una vecchiaia molto povera e era accolto in una stanzetta isolata soltanto perché un giorno in corsia, guardando la televisione, aveva detto rispetto a un film di Totò che davano in televisione, quello lì l'ho fatto io. Allora gli infermieri, siamo negli anni 69-70 giù di lì, gli infermieri esaltati hanno cominciato a venerarlo e quindi ad aiutarlo in tutti i modi possibili, trovandogli anche una sistemazione migliore. Mattoli, che ha scoperto quasi tutti i grandi comici italiani, giù fino a Franchi Ingrassia, ovviamente aveva un rapporto ottimo con Totò e ha avuto lui quest'idea del Giro d'Italia, legare Totò ha una situazione reale d'epoca, a volte era la parodia di un film famosissimo, esce Sangue Arena, facciamo FIFA Arena, a volte era invece inserire Totò dentro un meccanismo socialmente molto forte, mediaticamente molto molto molto importante e vederne che cosa ne usciva fuori. Dall'incontro Totò e Giro d'Italia uscirono faville, il film non è uno dei migliori di Totò, è un film estremamente meccanico, ha delle basi narrative anche abbastanza pretestuose, insomma, no? La base è il Faust di Goethe, mica altro, insomma. Totò, professore universitario barbuto, noiosissimo, che si innamora di una giovane Isa Barzizza, fanatica di ciclismo e quindi diventa un divo, vende l'anima al diavolo pur di vincere il Giro d'Italia e poter conquistare la sua Isa Barzizza.
0: Questa Brazizia era una grande bellezza. Andiamo indietro nel tempo, ascoltiamo Bellezza in bicicletta e poi continuiamo a parlare
2: che non è Isabella Zizza,
0: ma vabbè, insomma, però Cantamina,
2: e allora

0: bellezza in bicicletta, la parola a Alessandro Leogrande.
1: Beh, nel film di Mattoli, Goffredo, Tutto il Giro d'Italia, ci sono due o tre chicche interessanti da raccontare. La prima è quella che il radiocronista, chi presta la voce al radiocronista, il grande Mario Ferretti, che in quanto repubblichino era stato epurato dalla RAI e girò prima il Totò al Giro d'Italia prestando la sua voce alla radiocronaca, e poi l'anno dopo sarebbe tornato a fare le radiocronache del Giro.
2: Sì, se n'era fuggito praticamente in Argentina insieme a Doris Duranti, che era una delle dive fondamentali nella storia del cinema di quegli anni, diva del regime per eccellenza, perché notoriamente amante di Pavolini, ministro della cultura popolare, eccetera eccetera. Quindi c'è tutta una mitologia anche cinematografica che circonda Ferretti, che peraltro era un grandissimo radiocronista. Anche qui la radio ingigantiva le cose, mentre la televisione, a mio parere, un po' le sminuisce, gli toglie una dimensione epica. Li vedi, già il fatto che li vedi e non puoi immaginarteli, no, noi immaginiamo Ulisse, se vediamo Ulisse ci farebbe molto meno impressione se vedessimo in diretta l'Odissea, no? E però appunto questo riguarda l'epoca pre-televisione, sì. Direi che la televisione è stata una delle cause, con l'automobile, con la diffusione dell'automobile, della decadenza di molti sport, insomma, di certi sport, di questi sport, sì, più popolari. Lo stesso calcio, le radiocronache di Carosio, sentite alla radio la domenica, ovviamente creavano una dimensione epica e in qualche modo magica, che
0: onirica
2: addirittura. Sì. Ma al mio paese il bar sulla piazza metteva fuori un altoparlante e la partita veniva ascoltata da folle di persone che urlavano, gridavano, ma immaginando quello che succedeva, ovviamente non vedendolo. E il cinema fa vedere, Totò al Giro d'Italia si spiega anche sulla base del successo che avevano allora i filmati della settimana Incom, che era il telegiornale d'allora, certo. Insomma, era un cinegiornale che veniva presentato prima dei film e che una volta all'anno faceva un programma dedicato soltanto al Giro d'Italia. In certi anni, siccome questo programma di 10 minuti aveva grande successo, ne fecero dei film di lungometraggio, cioè dei documentari di lungometraggio, un'ora e mezzo di film. Ne ricordo uno, forse il più bello, perché è poi credo quello l'apice e poi comincia la caduta, che si chiamava Fiorenzo il terzo uomo.
1: Fiorenzo Magni,
2: per quando vinse Fiorenzo Magni, terzo uomo dopo Coppi e Bartoli, accompagnato per una volta non dalla musichetta di Rossini ma dalla musichetta del terzo uomo del film
0: con
2: Orson Welles. Insomma, Magni si vede anche nel
1: Totò
2: film
1: al Giro d'Italia.
2: Totò al Giro d'Italia e ovviamente l'incontro tra Totò e questi campioni è un incontro quasi alla pari, perché Totò era, in quegli anni stava diventando mitico quanto loro, era l'attore più amato e più visto dagli italiani. Un film come Totò cerca casa lo lega direttamente alla storia del neorealismo, e un film come Totò al Giro d'Italia lo lega direttamente alla cronaca del paese negli anni della ricostruzione. Totò diventa anche lui un emblema di quell'epoca così fervida di novità, perché ovviamente era finita una guerra mondiale e si ricominciava e tutto ripartiva da capo.
1: Alfredo, volevo chiederti del rapporto tuo con quell'epoca, perché da qualche parte, non ricordo dove, mi hai scritto di aver pianto per la morte di Coppi.
2: Ma sai, io, mio padre era un aspirante corridore, fregato dalla guerra perché nel 1939 ha dovuto partire e quindi non ha potuto fare neanche la minima carriera di corridore regionale, diciamo. Dopo la guerra allevava giovani corridori e nei ritagli del suo lavoro, e faceva il ciclista, cioè nel senso non andava in bicicletta ma aggiustava le biciclette, un passaggio immediato.

0: nella piccola bottega dove mio padre usava la bicicletta, aiutava anch'io, come aiutava mia madre, soprattutto i giorni in mercato, il lunedì, quando arrivavano i contadini in massa alla campagna, tutti foravano prima o poi, e bisognava aggiustare, eravamo io e mia madre, perché mio padre si occupava delle cose più serie. Mio padre voleva che io diventassi corridore in biciclette, ma credo immediatamente dopo la guerra, a 7 anni, mi regalò una piccola bicicletta truccata da lui, con la fiamma ossidrica, aveva fatto un manubrio da corridore su una biciclettina rimediata, pezzi spaiati, una cosa probabilmente molto oggetto, no, collage, insomma,
1: bricolage,
0: bricolage. E pretendeva che io imparassi, cioè io ovviamente, trovandomi costretto a questa cosa, mi sono ribellato, e mio padre, quando mi vedeva con un libro in mano, me lo pigliava e me lo tirava dalla finestra, perché era molto deluso dal fatto che non seguissi il suo esempio. Ciò nonostante, il ciclismo mi appassionava. Mio padre la domenica seguiva le corse con un piccolo camioncino con degli altri amici, le corse dei giovani che andava allevando, e io seguivo anch'io le corse, e ho visto Coppi, ho visto Bartali, ho visto Magni, li ho visti tutti, perché in Umbria sull'Appennino passavano da qualche parte lì vicino, a Cagli, al Passo di Scheggia, in Abruzzo, insomma, si facevano queste sortite, no, di una giornata in cui si viveva questa grande avventura di vedere da vicino i grandi corridori. Credo che questo fosse uno degli aspetti più belli del ciclismo, cioè questa traversata dell'Italia, questa scoperta dell'Italia, che anche la televisione aiutò a fare, perché gli italiani conoscevano poco il loro paese, e vedere, seguire le tappe voleva dire scoprire il paesaggio italiano, quando ancora un paesaggio c'era.
1: Beh, io non posso che ringraziare per questa lunga chiacchierata, lunga, magari lo fosse ancora di più, di Goffredo Fofi, esperienze private, familiari, letterarie, cinematografiche, che si può volere di più?
2: Tutto, sportive anche.
1: Sportive. Grazie. Beh, e grazie anche a Alessandro, che ha fatto in modo di portarlo in studio. E alla prossima volta, magari.
0: A presto, magari per parlare di box, chi lo sa.
1: Ecco, chi lo sa.